0: Via, lasciala stare. In fondo anch'io sono stato espulso da Harvard. No, perché non dovrebbe seguire le orme di suo padre?
1: Con permesso, un momento. Ne parleremo dopo.
0: Ho la sensazione che parlerà anche a me.
2: Nome, prego.
0: Charlie Vattelapesca. Dice di essere un barista.
3: Succede collaboratore.
2: Charlie cosa?
4: Wills. Magari fossi un barista. Un bel barista in borghese.
3: E puis-je vous offrir un peu de champagne?
5: Oh, merci. Donnez-moi, s'il vous plaît, votre verre.
3: Ah oui, bien sûr.
5: C'est un vieil ami de famille.
3: Si vous ne restez pas trop longtemps, absent.
4: Ci voleva.
5: Gli ho detto che siamo conosciuti.
4: Beh, in fondo è così, un'ora fa ci stavamo baciando.
5: Davvero? Mi faccia pensare. Lei era uno di quelli del Ritz Bar?
4: No.
5: Etoile? Place Vendôme?
4: No.
5: Ah, ricordo, vicino al caffè Dino.
4: Ah, se ne rammenta.
5: No, erano i soli posti zeppi di gente in uniforme oggi. Lei è ricco?
4: No, con ciò sono liquidato?
5: No, ma certo è un piccolo ostacolo. Neppure noi lo siamo, ma viviamo da ricchi. Per papà è la stessa cosa, è più economica.
4: Io lo trovo simpatico.
5: Grazie al cielo, perché cercherà di farsi prestare dei soldi da lei e non voglio che resti deluso. Sa che bacia bene lei.
4: Davvero?
0: Ah, mia cara, forse ho sottovalutato la capacità alcolica dei nostri invitati.
5: Torno tra due minuti.
0: Portati anche il barista per aiutarti. Dica, Wills, è forse uno dei ricchi Wills del Maryland?
4: No.
5: Venga di qua, tenente.
4: Grazie. Con permesso.
5: Da dove vieni?
4: Milwaukee.
5: Mi aiuta a spostarlo?
4: Oh, certo. Milwaukee è rinomato per la birra, le belle donne e per l'assenza dei milionari. E lei?
5: New York fino a 12 anni. Poi papà ci portò a Parigi. Quando vennero i tedeschi nel 40 mi mandò a scuola in Svizzera. Qui papà è il suo tesoro.
4: No.
5: Le ha nascoste per non farle scolare ai tedeschi.
4: Pieno di risorse, papà, eh?
5: Ah, sì, è divertente.
4: Davvero?
5: È il suo undicesimo comandamento, divertirsi. Specialmente ora. Dice che dopo una guerra bisogna pensare soltanto a divertirsi.
4: Un po' anziano per questa guerra, no?
5: Oh, lui non l'ha fatta questa. È stato in quella del 18 e da allora festeggia la vittoria. Ora che la guerra in Europa è finita, cosa pensa di fare?
4: Stare alla larga da quella nel Pacifico.
5: Molto ragionevole. Basterà, credo, per gli alcolizzati.
4: Sì.
5: Charlie, io mi chiedevo che cosa le fosse successo. Niente, ancora. Volevo presentarla un po' in giro.
4: Purtroppo sono costretto a tornare al giornale per scrivere il mio articolo.
5: Oh, ma non può trattenersi ancora un po'.
4: Mi spiace, si va in macchina.
5: Oh, tenente, il bottino lo può lasciare qui?
4: Oh, già.
5: È caro quando ride. Crede che un giorno arriverà ad essere ricco. Non può tornare dopo.
4: Farò di tutto.
5: Oh, meglio, vediamoci fuori. Mi telefoni e fissi lei.
4: D'accordo. Pronto? Chi parla, prego? Chi? Ah, Elena. Sono Charlie Wills. No, no, Charlie, il barista.
5: Il barista in divisa?
6: Appunto. Senta, vuol dire una cosa, Mary?
4: Le dica che stasera Parigi sarà illuminata per la prima volta dalla guerra. Voleva vedermi.
6: Sarò all'Arco di Trionfo, vicino alla tomba del Milite Ignoto.
4: Grazie.
7: Il generale de Gaulle va, c'est un coup délivré, par les roulements de tous, à celui qui dort à jamais inconnu,

0: Ancora, caro.
1: Ti credevo addormentata.
0: Solo i miei occhi.
1: E il mio braccio.
0: Sono deboli. Il tuo braccio e i miei occhi. Mm-hmm. Indegni di noi. Mm-hmm.
1: Sono belli i tuoi occhi.
0: È un bel braccio.
1: Ti riaccompagno.
0: Dobbiamo proprio tornare a casa.
1: È meglio.
0: D'accordo.

0: Promettimi una cosa. Prometti. Non farle finire queste feste.
1: Ma ce ne saranno altre quando tutta la guerra sarà finita.
0: Ma è finita. Per noi è finita. Sono stufa della guerra. Io voglio vivere, godere la vita, come se ogni giorno fosse l'ultimo. Non sarebbe bello una vita di ultimi giorni? Salvo che non sarebbe mai l'ultimo. Sei troppo serio. Dov'è il tuo sorriso? Così va meglio. Non mi importa se non sei ricco.
1: Cioccolata!
0: Ciao!
1: Salve!
0: Oh, che meraviglia! Guarda!
2: Ma non doveva farlo, figliuolo!
0: Oh, sì, invece! Sta cercando di conquistarmi! Composta!
2: Di che? Animale o vegetale?
0: Uova in polvere!

0: cioccolata.
1: Tutto questo avrà la sua ricompensa. Pensandoci bene, la sua generosità sarà ripagata oggi stesso.
0: Dunque, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Guarda, carne, uova.
2: Senti, le uova in polvere assomigliano alle uova.
0: Le cucineremo nello sherry, saranno buonissime.
1: Elena, ti prego, vorrei dimostrare in piccolo il mio apprezzamento. Charlie, figliuolo, un'occasione d'oro ci attende. Però il punto è questo. Possiamo accettare la sfida?
2: Di che si tratta?
1: Benedictine, nella quarta corsa, oggi, verrà dato a 10 contro 1. Sui 3.000 metri non può perdere.
3: Perché no?
1: Segreto del mestiere.
0: Cioè, informazioni sotto mano, giusto?
3: Una delle solite.
1: Sentite, abbiamo appena 2 ore per diventare ricchi.
2: Forse posso venire, telefono al giornale.
1: Ottimo! Ora, riunendo i nostri fondi, lei di quanto dispone, figliuolo?
2: Circa $40.
0: Ciò vuol dire che riunendo i nostri fondi abbiamo $40.
1: Che peccato.
2: Potrei chiedere un prestito.
3: Non lo faccia, Charlie. Finirebbe al verde come mio padre.
1: Le opportunità, mia cara, riguardano il futuro, non il passato. Ascolti, se desidera delle garanzie, io possiedo delle terre petrolifere nel Texas che valgono... conosce il Texas.
0: Oh, papà.
3: Il petrolio è la barzelletta di famiglia. Molti terreni, ma di petrolio nemmeno l'ombra.
0: Charlie.
2: Cosa?
0: Sento che avrai fortuna.
2: Qualcosa rimedierò.
1: Io ho la più illimitata fiducia nel coraggio e nella genialità dell'esercito americano. All'attacco, figliuolo, all'attacco! Il destino odia i pavidi!
2: Ma sul giornale c'è che Benedettino...
0: Non essere nervoso, papà ci sa fare sul serio.
2: Perché dovrei essere nervoso? Se perdiamo dovrò 6 mesi di paga, senza contare che il denaro è di 3 ufficiali che fanno parte della squadra di box.
0: Non perderemo.
2: Ha puntato tutto?
1: E fino all'ultimo, è a 12 contro 1.
2: Perché lo danno a tanto?
1: Sono convinti che Benedettin perderà. Sono tutti degli agnostici, figliuolo. Da questa parte, forza.
0: Qual è Benedictine?
1: Numero 4. Starà indietro per 1000 metri.
2: È tutto ossa.
1: Ma snello, figliuolo, snello, pronto allo scatto.
2: Ma chi gliel'ha consigliato? Dov'è Benedictine?
1: Fa una corsa magnifica.
2: Ma dov'è lui?
1: Sesto, in perfetta posizione.
2: Se Benedettino...
1: Settimo. Ora li sta studiando.
2: Elena.
0: Credo che mi comprerò un vestito con la mia parte.
2: Benedettin ha vinto!
0: Certo che ha vinto!
1: Ma perché si stupisce tanto?
2: Non è stupore il mio, è sollievo.
1: Cosicché, 12 a 1, la sua parte fa dunque...
2: Forse ci sarà un'altra corsa truccata, se potesse...
1: Truccata, figliuolo.
2: Questa qui non lo era, forse?
1: Deve aver letto troppi libri gialli, lei.
2: Ma come, vuol dire che nessuno l'ha consigliata? E lei ha pescato quel brocco a casaccio, allora?
1: Intuizione e esperienza, figliuolo.
2: Ma poteva perdere tutto.
0: È un magnifico sistema di vivere, no?
4: Qui la stazione radio americana a Parigi. La distruzione e il caos incombono tuttora sopra Hiroshima. Gli eventi stanno precipitando. Il presidente...
5: Ehi, Maurice, lasciala!
6: Stavamo ascoltando.
2: Sai le novità?
0: Prima un bacio.
5: Ci vorrà più di una bomba per farla finita.
7: 20 contro 1 che finisce in 8 giorni.
5: Scommetti $60?
7: Sicuro.
8: Non farlo. Lui arriva ora dall'ufficio. Il Giappone ha offerto la resa
5: se... Cosa? Quando?
8: Se noi lasceremo l'imperatore sul trono.
5: E si torna a casa.
7: Già. Che cosa si sa dei congedi, Charlie?
8: Se lo chiedi adesso, ne avrai solo 10.000 avanti a te.
2: Devo tornare subito in ufficio.
0: Perché?
2: Ti ho telefonato.
0: Non telefonare mai se puoi venire di persona. E non andare via se puoi restare.

0: Forse potremo fare uno spuntino sul tardi.
1: Vedremo. È davvero finita la guerra. Perché vorrei comprarti tante cose e fare di te un figurino. Ah, tesoro.
2: Tassi!
1: Dove hai messo il mio ombrello?
2: L'avevo quando ci siamo avviati. Chissà dove l'avrò dimenticato. C'è un'edizione straordinaria in macchina.
1: Beh, allora scappa.
2: Ti cerco prima un tassi. Tassi!
1: No, non ti preoccupare per me.
2: Allora, ci ritroviamo qui?
1: Darò un colpo a papà tornando a casa ora.
2: Ma con questo diluvio?
1: Non saprò magari cucinare o cucire, ma un tassi sono in grado di trovarlo da sola. È la prima cosa che ho imparato in collegio. Tu fila ora.
2: Sei la ragazza che fa per me.
1: Ce ne hai messo per capirlo. E vedi di non dimenticarlo.

0: volete? Merci. Mary. Ho telefonato e mi hanno dato il permesso. Ha ricevuto i miei fiori.
1: Ogni giorno.
0: E i miei biglietti?
1: Tutti.
0: Posso entrare ora?

0: Come ti senti?
1: A queste domande risponde l'infermiera.
2: La malata migliora, ma è indispensabile non affaticarla.
0: Volevo chiederti un ballo, ma non credo che sia il caso. Mi aspettavo un'infermiera più giovane e attraente.
1: È la quarta in 10 giorni. Papà è di mano lunga. Grazie. Santo cielo, non fare quella faccia da martire.
0: È tutta colpa mia. Se non perdevo il tuo ombrello.
1: Non fare lo sciocco. Stava piovendo, ho preso l'acqua ed è andata così. Tu non c'entri affatto. Mi chiedevo che aspetto potevi avere in borghese. Niente male.
0: Tutta colpa mia.
1: Oh, l'umidità è mia nemica. Solo pensando alla pioggia mi viene il raffreddore. Grazie per i magnifici fiori.
0: Oh.
1: Che altro c'è?
0: Non lo so. Sei così pallida, dolce, indifesa.
1: L'infermiera è fuori, in corridoio. Non che io voglia chiamarla.
0: Una cosa ho capito, però. Ti amo.
1: Mi ami dal primo giorno.
0: Ah, sì?
1: Certo, caro. Dovevamo dircelo allora. Quanto tempo abbiamo sprecato.
0: Per la prima volta in vita mia vorrei avere tanti quattrini. Oh, i soldi.
1: Non conta quanto hai, ma quanto devi, dice papà.
0: Non ho nemmeno debiti io.
1: E quali progetti hai, giovanotto?
0: Progetti? Il vecchio posto a New York a 300 al mese.
1: Oh, basta. Devo pensare solo a cose belle io. Non c'è qualche grossa industria che abbia bisogno di un presidente?
0: L'ufficio di Parigi, dell'agenzia europea, c'era un giornalista.
1: Parigi?
0: Ma qui pagano meno che a New York.
1: Ma ti puoi divertire senza soldi a Parigi.

0: Già. Sì. Ma lavoravo ad un libro, dovrei tornare in America.
1: Perché? Non puoi scriverlo qui. Oh, Charlie, caro. Sposami subito e restiamo a Parigi.
0: È un'idea magnifica. Ma non è un pochino pazza?
1: Sì, lo è, infatti. Se tu avessi un grano di buonsenso, prenderesti la porta e non ti faresti più vivo. Mi rimanderesti l'ombrello e tutto finirebbe.
0: Ma io non ho buonsenso. Non ne ho affatto.
1: Tu non hai buon senso e io devo avere la febbre alta. O tutto questo non sarebbe mai accaduto.

0: Perdonami, ma mi piace fare la parte del padre ansioso. Dopotutto è il primo matrimonio di Elena.
1: Il primo e l'unico.
0: Tu, niente arroganza, prego. Elena mi dice che sei un giovane molto posato. Testa sulle spalle, lavoratore, industrioso.
1: Beh, e lo tento almeno.
0: Ti dico francamente che non sono queste le qualità che speravo in un genero. Andrò anche più in là. Non sono queste le qualità che ci vogliono per Elena.
1: Vede, io lavorerò in un'agenzia giornalistica, sarò circondato da gente irresponsabile e incosciente e può darsi che lo diventi anch'io.
0: Speriamolo. Dimmi, ti do l'impressione di essere un padre strano?
1: Questo sì.
0: Oh, è una risposta molto sincera. Cerca di vincere questa tendenza. Capirai, spero che non potrò farvi un matrimonio di lusso.
1: E neanche lo vorrei.
0: Vuoi un bicchierino?
1: Sì, quello sempre, grazie.
0: Ah, è un guaio, la cantina comincia ad asciugarsi.
1: Oh, allora
0: speravo...
1: non importa.
0: Ah, ecco qua, scherzo.
1: Grazie.
0: Sai cosa ti darò per regalo di nozze?
1: So che cosa non mi darà.
0: Caro amico, avrai la barzelletta di famiglia in regalo, 2000 ettari di terra petrolifera.
1: La ringrazio di cuore.
0: No, non c'è di che. È bello fare il re del petrolio anche se il petrolio non c'è. Hai dato il tuo consenso ad Elena?
2: Sono io che ho dovuto darlo a lei.
0: Cosa?
2: Claude vorrebbe che io fossi la madre dei suoi figli.
0: Davvero? Ma io la trovo piuttosto sconveniente.
2: Ma no, Claude le ha chiesto di sposarlo.
0: Bene. Allora posso baciarti, credo.
1: Si fanno gli auguri alla sposa e le congratulazioni allo sposo o viceversa? Non ricordo più.
2: Datevi un bacio senza tante storie.

0: Che cosa ci hai messo in quel bacio?
1: Vieni qui e lo scoprirai da te.
2: Elena si sposa, Mary anche si sposa. Un padre abbandonato nel pieno degli anni. Ma cosa può chiedere un uomo di più?
3: Da uno sguardo a questo pezzo.
4: Come la va?
1: Benissimo.
4: Sono contento. Lo sai che quella barba ti dona?
1: Senti, se stai cercando di bussare a quattrini, niente da fare. Non ho un franco e se lo avessi non lo presterei certo a te. La vita ultimamente non è aumentata.
5: Neanche di
4: spendi. Sentite, vi prego. Ho moglie e figlia all'ospedale e mi servono 500 dollari per spegnarle, ragazzi.
1: Perché non le lasci lì? Non c'è posto più igienico.
4: Tu puoi scherzare, tu non sei padre.
1: Oh, chi lo sa? Campagne ne ho fatte parecchie. Ah, cosa ne dite, Altezza? Ci vuole un bagno caldo dopo una giornata di strilli, eh? Ah, ecco qua. Guarda che gambe, eh? Ne farà di conquiste. Scusatemi, Altezza. Qui non siamo le Folies Bergère, sai?
6: Chiedo.

0: infinite scuse.
1: Che pretendete da un comune mortale, milady?
2: Oh, merci, monsieur le soeur. Je vais chercher à habiller le bébé maintenant.
3: Claude! Charlie!
1: Beh, ho buone notizie.
3: Bravo, bravo, dov'è lei?
4: Charlie!
3: Ah, come sta Mary?
1: Sta bene.
3: Sono contento, molto.
5: Ciao, ciccione.
4: Oh, e hai ragione, guardami. Scoccio in questi vestiti.
5: Anche se fossi il doppio mi piaceresti lo stesso. Dov'è Vicky?
4: Nel bagno.
5: Non so che farci, per me sei sempre bellissima. Certo, tutt'oggi non ho visto che il capo ufficio.
4: Oh, gli hai domandato un aumento.
5: E l'ho avuto anche. Solo non è un aumento, è un prestito che ho già passato all'ospedale. Tua figlia adesso è tutta nostra, non è più pegnorata.
4: Non ritornerò più come ero prima.
5: Vicky sarà il tuo ritratto. E io sarò circondato da belle donne.
4: Aggiungi un martini ai complimenti e forse ti perdonerò i 9 mesi di segregazione.
0: Il martini arriva subito.

0: Charlie,
1: che c'è?
0: Oggi sono entrato a far parte della Procura di Stato.
1: Lasci la libera professione?
0: Ma è un posto importante. Gli ex collaborazionisti vanno consegnati alla giustizia.
1: Certo. Chi li difende si farà ricco e tu che li condanni finirai al verde. Ta-ta!
2: Signori, la regina.
1: Salve, Altezza. Cosa ha fatto ai capelli? Ne aveva qualcuno?
2: Saranno i pensieri, forse.
1: Non c'è male come prima prova.
3: Tu devi diventare bella, un genio e ricca sfondata.
2: La bellezza ce l'ha da mia figlia. La genialità l'ha presa da me. Datti da fare tu perché sia ricca, figliuolo.
3: Questi 9 mesi li ho dedicati a te. Ora voglio divertirmi. Che ne dici, tesoro? Oui! Fifone!

0: Non avresti per caso da darmi... grazie. Oh, tieni conto di questi prestiti, vero? Buonanotte.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte. Davvero non vuoi venire? Mi detesti perché non ti sto vicina per il tuo parto?
1: Se mi stai vicina, lo sai, faccio le fusa, comincio a baciarti e finisce che...
2: Ancora.
1: Sei ingorda.
2: Dimmi di restare, caro.
1: Voglio levarmelo di torno.
2: Parlane con dignità. Sarà il romanzo del secolo. Charlie. Mi amerai ancora quando sarai famosa.

È anche meglio del primo libro. È bellissimo. Troppo per loro. Spediscilo stasera.

0: Questa notte di Natale è la quinta dopo la fine delle ostilità. I reduci ovunque pregano perché la pace sia duratura.
1: Papà!

0: Pardon, papà.
1: Niente francese, cara.
0: Ho fatto un brutto sogno.
1: Anche i grandi ne fanno, cara. Ti porto un po' di latte, eh?
2: Bacio per la corsa?
3: Oh, non sei Ben Hur e non hai vinto.
2: Allora consolami.
4: Salve, Charlie.
2: Ho perso la gara e lei non vuol consolare.
4: Salute, Charlie.
1: Un'altra volta vinci, eh?
4: Buonanotte.
3: Guarda, Gruvier. Non ho scordato. A tutti buonanotte.
4: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: Non è Charlie? Dov'è Charlie?
1: Non gliel'hai ancora detto?
2: Perché rattristarla?
1: Ma perché ti rattristi?
2: Perché sono fatto male. Ho sprecato un anno di vita per scrivere un libro. Chissà perché mi ero convinto che qualcuno l'avrebbe pubblicato.
1: Figliuolo, tu non sei fatto male, solamente sei ingenuo. Ho conosciuto un editore che si vantava di non leggere mai i manoscritti. Li annusava, li soppesava, li sbirciava, ma leggerli, questo mai. Quindi, se il manoscritto aveva l'odore, il peso, la veste dell'immondezza, allora lo pubblicava. Vuoi sapere il segreto del successo? La mediocrità, figliuolo. Se vuoi arricchirti, dà al pubblico ciò che si merita. Violenze, adulteri, crimini.

0: Ehi! Ehi! Hanno comprato la mia storia puntata e $15,000! Grazie!
1: Complimenti! Ma è una
2: bella 15,000!
0: Addio, schiavetti! Per sempre!
2: $15,000! Esenti da tasse!
1: Ma poteva almeno offrire da bere a tutti!
2: 15!
3: Merci beaucoup!
4: Charlie, devi andare subito al commissariato.
5: Per cosa?
4: Hanno fermato una pazzoide americana. Pare che si divertisse un mondo stamani a fare il bagno dentro una fontana.
5: Niente di sensazionale.
4: No, ma gli americani a Parigi vogliono avere notizia degli americani a Parigi.
5: Va bene. Come si chiama?
4: Elena Wills.
5: È la mia Elena.
6: Perché fai finta di non conoscermi? Sono tua moglie. Nel bene e nel male, naviti asciutti o zuppi.
5: Sì, pigliati un altro malanno, ma va a casa a cambiarti che è meglio.
6: Non posso adesso. Vicky sta al dingo.
5: Di nuovo?
6: Non sta forse meglio in un rispettabile bistrò che non tutta sola a casa? Finirà sui giornali.
5: Un'altra pazzoide americana che nuota in una fontana? Non è più una cosa nuova. Questo volevi finire sui giornali?
6: È stato tutto sciocco e stupido, ma divertente.
5: Davvero?
6: Beh, abbastanza. Quasi sul punto di esserlo.

0: Però non lo è mai del tutto, vero?
1: No. In fondo non lo è mai. E non so perché. Forse la colpa è di Parigi, o mia, o dei tempi in cui si vive. È come se uno debba fare presto, affrettarsi prima. Come se uno brancolasse in cerca di qualcosa di diverso che...
0: che non trova mai.
1: Oh, non fare così. Ci hai sempre riso su, ricordi? Magari non subito, ma ci ridevi.
0: Non è per questo. Campbell ha venduto una storia a puntate a un giornale per $15,000.
1: E ne provi invidia. Oh, caro, è umano e meraviglioso che sia così. Oh, era ora.
2: Vous avez fait. À Montparnasse, il vivra éternellement.
0: Mais qui dit-tu? Parle così in fretta.
1: Questo è Marcel.
2: Enchanté. Lei qui est?
1: Dice che vuole immortalarmi.
2: Je vous en prie, mademoiselle, un tout petit moment, s'il vous plaît. Venez, venez, venez vite.
0: Hai fondato un partito politico?
1: Io ci sto sempre, se per farsi due risate.
3: Madame Wills, il riso fa buon sangue, si dice.
0: A me non tocca niente. L'ha pagata di tasca mia la multa.
4: Voyons, ma chérie, un petit moment, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, merci. Voilà, restez là.

0: Papà! Regarde, papà! Se Matteo...
1: Niente francese, Vicky.
0: Papà, volevo farti vedere. Stamattina, mamma e Tres...
1: No, Vicky, non mezzo e mezzo. Parla bene.
0: Guarda, papà, guarda.
1: Ferma. Non mi dai neanche un bacio. Ehi, Charlie.
2: Barney.
1: Guarda il resto...

0: Sembra un po' giovane per sbarnearsi, no?
1: E il pavimento, cara? Neanche la Pavlova riuscirebbe a danzare qui.
2: Tutto a posto?
3: Mi spiace.
2: Dille qualcosa, tu.
0: Sei brava, cara. Dovrei andare per un'intervista al Royal Francais, ma proprio ora ho fatto una conquista. Puoi sostituirmi? Devi cercare di Lauren Quarle.
2: Chi è Lauren Quarle?
0: Una del bel mondo. Ciao, piccola, sei davvero in gamba. Molto. Ti manca solo un finale.
2: Oh, ma il finale migliore tu lo sai qual è, vero? Qui, fra le mie braccia.
0: Signor Wills.
2: Signora Quarle, sono Wills, dell'Agenzia Europa.
4: Mi scusi se sono in ritardo. Vorrei bere qualcosa. Leon?
0: Il solito, madame.
4: Bravo. Lasci preliminari. Parigi è stupenda. Le americane adorano i francesi adorano le americane. I prezzi aumentano. Non ho ancora scelto il prossimo marito. Potrebbe essere il barista, almeno ha talento.
2: Pratica di interviste, eh?
4: Oh, l'ultima. È stata un'ora fa. Non era molto giovane né molto attraente. L'intervista è stata molto breve. Lei faccia con comodo.
2: Primo viaggio a Parigi?
4: No. Solo il primo divorzio qui.
2: Perché ha scelto Parigi?
4: Era sconveniente tornare a Reno e monotono riandare a Las Vegas.
2: Ci risulta che è stata sposata 4 volte.
4: 3? Gli annullamenti non contano. Leon?
2: Motivi gravi?
4: Li trova necessari? Vede, ci vorrà un elenco particolareggiato se vuole

0: a capezzarsi un po'. Marito numero uno per amore, fiasco. Marito numero due per denaro, fiasco. Salvo per il denaro il nome cuore. Marito numero tre, annullamento. Si era scordato di dirmi che aveva già moglie. Marito numero quattro, un torero. Quattro volte al palo, false partenze.
1: Nessun figlio di mezzo?
0: No.

0: l'umanità. Il fiasco è completo, vede. Non vuole prendere appunti?
1: Oh, l'intervista è finita da un pezzo.
0: Grazie. Ho fame, ceniamo.
1: Non ho il rimborso spese e le mie finanze non sono floride.
0: Non si preoccupi, faranno fronte ai miei quattro mariti. Mi cambio e scendo subito.
1: Ma c'è un disturbo per me?
0: Non abbia scrupoli. Il mio psicanalista prende $50 per farmi parlare.
2: Quello è il mio tassì.
3: Oh, Charlie.
2: Salve, Claude, lieto di vederti. Come va?
3: Bene.
2: Si vede. E come stai, Mary?
4: Bene.
2: Sì, ti trovo bene. Sto bene anch'io. Oh, scusi, mia cognata, la signora Mattin, il signor Mattin e la signora Cole.
4: Molto
2: lieto. Claude sta alla procura di Stato.
4: Oh, speriamo di avere un alibi, allora.
2: La signora è appena giunta a Parigi, io la sto intervistando.
5: Come sta, Elena?
2: Bene, bene. E dovresti vedere Vicky. Sai, dovremmo vederci più spesso noi, dopotutto siamo una famiglia.
5: Telefonerò a Elena domani mattina. Buonanotte, signora.
4: Buonanotte.
3: Buonanotte.
4: Buonanotte.
3: Charlie, spero sul serio di rivederti. Buonanotte.
2: Buonanotte, Claude, grazie.
0: Come Elena?
3: Oh, che importanza ha una moglie contro tutti i suoi mariti?
0: Lo capirà quando tornerà a casa.
3: Farà scenate? Non Elena. È la più stupenda, la più comprensiva. Le dispiace se chiudiamo qui l'intervista. La sbornia mi è passata di colpo. È molto tardi e se non torno in ufficio subito non butto giù l'articolo.
0: Posso accompagnarla? All'ufficio, intendo?
3: Perché?
0: Non so. Probabilmente noi non ci vedremo più e io non ho nessuna voglia di dormire. Vorrei leggere l'articolo.
3: Ma l'ufficio è spaventosamente freddo così di buon mattino.
0: Sapesse quanto freddo provo in cuor mio tante volte. Non la distoglierò.

0: Bene, buongiorno. E ora che ti prende?
1: Oh, Charlie, che ora è?
0: Non fare la parte, bella. Che dovrei dire io? Sono stufo di vederti bazzicare sporchi caffè notte e giorno. Fai la reginetta dei bistrò fra degli scrittori che non scrivono e dei pittori che non dipingono.
1: E tu che cosa scrivi? Interviste con delle insipide donne.
0: Io non salto nelle fontane e non scolo tutti i liquori di Parigi.
1: Perché non mi chiedi perché io beva? Perché salti nelle fontane?
0: Già, è colpa mia, proprio colpa mia. Volevo restare a Parigi io? Che diritto hai di criticarmi? Ah, sei sospettosa, tu! Ah, che risate, ora apri le orecchie e ascolta.
2: Buongiorno, caro.
0: Elena. Sai che ore sono?
2: Ha tanta importanza, caro.
0: Sono le 8 del mattino.
2: Tocca a te portare Vicky a scuola.
0: Sono stato fuori tutta la notte.
2: Oh, povero caro. D'accordo, l'accompagno io.
0: Non vuoi sapere cosa ho fatto?
2: Che cera brutta hai. Hai dovuto lavorare molto.
0: Sono stato a intervistare una donna.
2: Ah, sono contenta. Sono più simpatiche degli uomini.
0: Era una donna stupenda, ricca e invitata.

0: Trava molto interesse per me. Beh, non ti importa nulla?
1: Che cosa cerchi di dirmi?
0: Sto cercando di dirti che ti amo.
1: Che specie di donna era, hai detto?
0: Tutta di una specie.
1: Davvero era bella.
0: Vorrei dirti di no, ma anche Mary l'ha vista. Sì, è molto bella.
1: Mary?
0: L'abbiamo incontrata insieme a Claude. Sicuramente comincerà a malignarci su.
1: Ma fino a che punto è ricca e bella?
0: Oh, basta. Io non sento nulla. E tu?
1: Mi sbrigo in un minuto. Sì? Mary? Cosa? Cosa? Dici sul serio?
0: È una bugia. Sai quanto Mary non possa soffrirmi?
1: Charlie, siamo ricchi. Siamo ricchi! Vecchio imbroglione, perché non ce l'hai detto?
2: Ah, non sono vecchio. Non potevo dirtelo ieri sera perché stavo festeggiando. Mi sono fermato stamani da Mary tornando a casa e l'ho messa al corrente.
1: E quanto possediamo? Mary dice che siamo ricchi da nausea.
2: Ah, Mary parla a sproposito. Il denaro non nausea nessuno.
1: Oh, soprattutto quando è tanto.
3: Che sono?
0: Niente francese, Vicky.
1: Siamo milionari.
0: Pazzia, c'è un grosso ramo di pazzia in questa famiglia da parte di tua madre.
1: Nuotiamo nel petrolio, caro.
0: Che cosa?
1: Sì, petrolio, quella roba che fa girare il mondo.
0: Vuoi dire nelle nostre terre, nel Texas?
2: Un generoso regalo di nozze che spero ricorderai proviene dal sottoscritto.
0: E quanto rendono?
2: Beh, in Texas la legge autorizza a estrarre solo 80 barili al giorno. A $2 il barile fa...
1: Dunque, fa $160 al giorno.
0: Domenica inclusa?
2: Certo, il petrolio è un atto di Dio.
0: Sono $1,100 la settimana.
2: E il 27% non è tassabile.
1: E se vendessimo?
2: È quello che pensavo. Sarebbe un bel grutto.
0: Ma se non lo vendiamo avremo una bella rendita.
2: Sono tutti così prudenti al tuo paese.
0: Assennati, solo assennati.
1: Oh, rifarò la casa. Cambierò tutto da cima a fondo. Mi farò 1000 abiti. La camera di Mary diventerà lo studio per te. Credi che ce la faremo con $50,000 all'anno?
2: Beh, tenteremo.
0: Non dubito.
1: Una cosa.
0: Potremmo trivellare altri pozzi.
1: Mary non mi ha detto nulla di averti incontrato ieri sera.
3: Mamma, che cos'è il petrolio?
1: Oh, Vicky!

0: mia, e tutta mia.
1: Via il sudario. Niente più orari, niente più giornalismo. Il lavoro è morto. Seppellitela.
2: Prendila!
3: Cosa conti di fare adesso?
1: Adesso? Finirò il mio terzo romanzo. E se neanche questo lo pubblicano?
3: Lo pubblicheranno.
1: Senza pensieri di denaro o lavoro, avrei ben poche attenuanti.
3: Hai abbastanza denaro, che ti importa degli attenuanti?
4: Buona fortuna, certo. Complimenti.
5: Sono 5.000 franchi, prego.
6: Oh, vorrei fare di più per beneficenza.
5: Oh, faccia allora.
7: Elena, pardonnemo a se tutte. Scusa.
6: 6.000 per un altro bacio.
7: Ma valgo molto di più, lo sa? Top.
5: Una festa per beneficenza non è posto per te.
7: Lo so anch'io.
5: Qualcosa non va?
7: Già.
5: Vicky?
7: No, Charlie. Senti, non si è mosso dalla sua stanza in tutto il giorno. Non vuol mangiare niente, non dice una parola. Sta lì seduto al buio, da solo.

0: Che ti succede, caro? Hai già cenato? Vuoi che ti prepari qualcosa?
1: Va via, Elena. Lasciami solo.
0: Che cosa ti ho fatto, caro? Ti prego, Charlie, qualunque cosa
1: Va
0: sia.
1: bene, Elena. Sei una buona moglie, sei devota, sei leale, hai fatto il tuo dovere. Ritorna alla tua festa e lasciami solo.
0: Non posso fare nulla, Charlie.
2: Fare? Per chi?
0: Per te, per me, per noi. Non lo so.
2: È per questo. Puoi evitarmi un altro fiasco? C'è qualcuno che possa farlo?
0: Charlie, perché un tuo libro è stato respinto ancora?
2: Sì, ancora. Ancora, Elena. E ancora. Non sono che uno stupido che ha perso 5 anni per scrivere 3 stupidi libri. Puoi fare di me uno scrittore, tu?
0: Ma lo sei. Tu sai scrivere, loro sono gli stupidi, non tu.
2: Caro signor Wills, ci rincresce di doverla informare che non valgo niente, Elena. Lasciami stare.
0: Oh, Charlie.
2: Basta, non so spiegarti il mio fallimento. Ma vattene, lasciami solo.
0: Ma tu non sei un fallito, non per me.
2: A 20 anni pensavo di scrivere libri grandiosi. Sarei stato capace di farlo perché ero diverso e volevo la perfezione sentendomi diverso. Ma ora non ho più 20 anni ed è troppo tardi.
0: Tenteremo ancora.
2: No! Non ne ho la stoffa, ecco. Tutto sta ad adattarmi all'idea. Sono ricco. Con inviti a pranzo posso comprarmi fama, amici e cose simili. Perché dovrei scrivere allora? In qualunque bar della città io posso tenere circolo e criticare gli altri che scrivono invece.

0: Non ce la farai mai.
1: $25 che ce la faccio.
0: Ne hai già scommessi 75.
1: Facciamo 100, eh?
0: D'accordo. 100 allora. Scemo.
1: Vasì, Gia, vasì.
2: Charlie.
0: Oh, attenzione, vasì, Charlie. Guarda, piccola.
1: Attenzione, Charlie. Attenzione, babà. Tieni duro. Attenzione, Gia. Vasì. Vasì, Gia. Oh, tu es plus fort. Dai. Voilà, mon Dieu. Dai, Charlie. Vasì. Resisti. Forza.
3: Ciao.
1: Ah, bravo.
3: Sei bien.
4: Bravissimo.
0: Bravo. Hai vinto tu.
5: Vincitore e campione, e questo è il braccio maestro.
2: Portami a casa.
5: Sto aspettando l'auto messa a punto per la corsa.
2: La corsa?
5: La gara su strada da Monte Carlo a Parigi.

0: quello che volevo fare.
1: And lovers walk beneath those trees.

0: Ah, telefonate?
1: No.
0: Quanta pace, eh?
1: Ci vuole ogni tanto, no?
0: Vicky non viene a darmi la buonanotte.
1: Oh, tua figlia è sull'orlo di una crisi isterica. Le è caduto un dente davanti.
0: Come la prende?
1: Oh, la vita ormai è finita per lei. Dice che verrà qui se non dovrà sorridere o aprire bocca.
0: Certo, le situazioni drammatiche sono il mio forte, lo sai.
1: Non ti dispiace di restare a casa, vero?
0: No, certo, cara.
1: Come procede?
0: Non è facile ricominciare.
1: Ma l'hai promesso.
0: Ci provo.
1: Ce la farai.

0: Povera ballerinetta. Grazie infinite. Malgrado tutto, sai baciare ancora. E quando tornerai a sorridere? Neanche un mezzo sorriso vuoi farmi? I denti ci mettono mesi a crescere, sai? Per quell'epoca avrai i muscoli anchilosati e non saprai più sorridere. Passerai per la donna più arcigna di Parigi. Sai come sarò io fra qualche anno?
1: Oh no!
2: Mi presti un paio di gemelli, non riesco a trovare. Toglietevi quei denti finti voi due, non tocchiamo certi tasti.
1: Vuoi che balli per te, nonna?
2: Domattina, mia cara.
1: Ma devo alzarmi alle 6 domattina.
2: Quadra a meraviglia, proprio l'ora in cui io tornerò.
0: Buonanotte, cara.
1: Bonne nuit, tout le monde.
2: Bonne nuit. Latte, letteratura. Mi spieghi cosa vuol dire?
0: Se permetti, lavoro.
2: Idea tua?
3: È un'ottima idea. E tu non corromperlo.
2: No, non ci penso neanche. Ma sentiremo la tua mancanza. Pensate, danno una festa in abito da sera e senza alcuna ragione.
0: Vogliamo andarci?
3: Ma Charlie...
0: Cara, mi farebbe bene. Domattina mi inchioderò su questa sedia. Ti prego.
3: Perché finisco sempre per dire sì quando in realtà intendo no?
2: Ah, a proposito, porto un amico. È un campione internazionale di tennis. Paul? Non vi dovete meravigliare perché lo invitano dappertutto. A dire la verità, è così che campa lui.
0: Cioè, lo pagano per fare l'invitato?
2: No, no, sono le donne a mantenerlo. Oh,
3: simpatico.
2: Paul, mia figlia è Charlie Wills, mio genero.
3: Molto lieta.
4: Enchanté.
0: So che ha giocato a Roma.
4: Sì, sono incluso in tutti i tornei.
0: E come se la cava?
4: Benissimo. Fino al secondo turno, poi qualche giovane australiano o qualche giovane americano mi batte.
2: Ma non lo battono nel perdere con grazia e congratularsi col vincitore.
4: Sì, so perdere con molto garbo. Mi scusi, ma lei è la donna nella fontana del Caffè Dingo. È il mio ritratto preferito. Appena arrivo a Parigi corro sempre ad ammirarla.
0: Beh, è fortunato. Ora può ammirare l'originale.
2: Vieni con me, Paul.
4: A più tardi.
3: Tipo affascinante, vera?
0: Cosa?
3: Affascinante.
0: Sì, in un modo quasi schifoso. Enchanté.

0: Beh, mio caro, è stata una faccenda davvero comica. Tutti quei gangster alla televisione con quel giudice che li interrogava. Quel giorno a New York non ha lavorato nessuno, stavano tutti agli apparecchi.
1: Cosa?
2: Che cosa è morto Bernard Shaw?
1: Il vecchiaio, direi.
3: Tema tempo. Musso tauto lieto va vajà. Speram giusca voi in del savane per consumire. Napoleonas irgi giordano si russi applico crauia lieto voi.
4: E guiderà lei per tutta la corsa.
5: Sicuro.
4: Che guadagna se vince?
5: Che ci guadagna? Una bella vittoria, questo guadagna.
6: Ma guarda un po', è mia moglie. Ciao, moglie.
5: Basta così, campione, può andare allo spogliatoio.
7: Torni fra 5 minuti, Paul. Ti rimorde la coscienza, ma durerà poco.
5: Oh. Lì, che tipo di moglie sei che balli con gli altri uomini?
7: Del solito tipo, trascurata.
5: Ah. Che c'è tra il signor Tennis e te?
7: Oh, ci chiamiamo per nome ora.
5: Uh-huh.
7: È premuroso, gentile e non trovo affatto terribile che io sia sposata e abbia una figlia di 7 anni.
5: Forse ha nostalgia di una mamma.
7: Non ti illudere, dai discorsi che ha fatto ha nostalgia di altre cose.
5: Beh, fammi sapere tutti i dettagli.
6: Lorraine! Lorraine Quarle! Si è scordata di me?
8: Oh, mi creda, sola cosa che ho scordato di lei il suo nome.
6: Wills, dell'Agenzia Europa.
8: Charlie! Oh, che piacere riaverla tra le mie braccia.
6: Si sbaglia di grosso perché a questo punto non ci eravamo arrivati.
8: Perché no?
6: Si è sposata di nuovo?
8: Sicuro. Sono a Parigi per un nuovo divorzio. Lei è ancora sposata?
6: Sì, certamente.
8: Oh, con la stessa donna?
6: Con la stessa incantevole donna. Devo dire così perché sta qui accanto. Le presento mia moglie Helen, la signora Quarle.
8: Signora Johnson, adesso, ma non per molto. Tanto piacere, da parte mia non so. È più bella di quanto pensavo.
7: E lei meno malandata di quanto dovrebbe essere.
9: Niente in contrario se mi ripresento.
7: Oh, Pauline, e questa è la temporanea signora Johnson.
6: Il miglior mediocre tennista del mondo.
8: L'ho già intravisto al mio hotel.
9: Io scendo sempre al Royal Francais.
6: Ah, vuoi giocare a tennis?
7: Sì.
6: Come il vino, ubriaca.
7: Charlie.
6: Oh?
7: Vorrei andare a casa.
6: Come? Che ti succede?
7: Niente, solo vorrei andare via.
6: Ti sembra un motivo sufficiente?
7: Vuoi accompagnarmi a casa?
6: Vorrei, ma non posso. Ho promesso a Loren un giro sulla nuova auto.
7: Ti spiace se mi accompagna Paul?
6: Paul? Paul chi?
7: Paul, chiunque sia. In una festa così ci saranno 6 o 7 poli in giro.
6: Ah, un discorso serio con lei non si può fare. Con questa macchinetta riesco a toccare 90 km in seconda.

0: Sono in piedi da ore.
1: È una brutta abitudine che dovresti perdere, cara.
0: Perché i grandi bevono il latte se hanno tutti i denti?
1: Beh, alleviamo ranocchi nel nostro stomaco e il latte li tiene calmi.
0: Come entrano nello stomaco?
1: Nascosti nelle bollicine di champagne.
0: Ma...
1: è un fatto ben noto di idrodinamica. Buonanotte, cara.
0: Buonanotte.

0: Prendi il cappotto, Vicky.
1: Papà non viene con noi al bois?
0: Andiamo in chiesa prima.
2: Ah? È di già domenica? Che ne è stato di venerdì e sabato?
0: Sbrigati, Vicky.
1: Tu non vieni con noi?
2: Ci vediamo al bois più tardi. In chiesa di venerdì. Che cosa succede in chiesa di venerdì?
0: Le solite cose.
2: Beh, visto che ti senti così pia, non avresti compassione di questa testa? Testa?
0: Molto poca.
2: Ma cosa ho fatto?
0: Questo sarei molto curiosa di saperlo.

0: Farei volentieri una corsa anch'io là sopra. Ci buttiamo? Perché fai quella faccia?
1: Non m'hai detto l'esito della corsa con la tua bella Lore. Hai spinto la macchina sui 150 e poi sei tornato indietro, vero?
0: Esatto.
1: E poi?
0: Poi, niente. L'ho depositata al suo albergo o lei ha depositato me a casa, non ricordo.
1: Non ricordi altro?
0: Mi spiace di deluderti, ma non c'è stato proprio altro.
1: Beh, fra poco è un'altra sera. Lei sarà bella ancora e tu sarai ancora ubriaco.
0: E ancora niente succederà. Chi ti ha riaccompagnata ieri? Quel raccattapalle?
1: Non è a casa che mi ha accompagnata.
0: Oh.
1: Mi ha invitato al suo albergo a bere un cognac. Ho accettato.
0: Hai lottato per tenerlo a freno?
1: Una lotta l'ho sostenuta. Ma non è con Paul che l'ho combattuta. Con me stessa.
0: E hai vinto?
1: Ascoltami. Io mi sento sbalestrata quanto lo sei tu. Vivo a Parigi anch'io. E anch'io sono stufa. E il pensiero di te con quella donna non mi ha mai abbandonata. E non sottovalutare Paul. È premuroso, gentile. E io mi sento infelice. Charlie, torniamo indietro.
0: D'accordo, appena Vicky finisce di fare il giro.
1: Indietro veramente. In America. Per sempre.
0: Non serve a nulla fuggire.
1: Charlie, andiamo via. Prima che sia tardi. Ti prego. Se mi ami, torniamo in America.
0: La vita bisogna sapersela godere. Lo dicevi tu. Il tempo non contava per te. Rimandavi tutto al domani.
1: Ho paura di rimandare oltre.
0: Ti sei svegliata male oggi. Domani vedrai che tu...
1: Oramai è un anno che mi sveglio male. Forse sto rinsavendo.
0: È tardi per rinsavire. Facciamo così. Fa la corsa con me. Andiamo a Monte Carlo.
1: Perché dai tanta importanza a una gara?
0: Non lo so. Forse potrei scriverci una novella. Chi lo sa? Va bene, d'accordo. Perché la cosa mi diverte. Per dirla con il tuo illustre padre, divertirsi è ciò che conta di più. Ho detto una cosa stupida? A questo volevi portarmi? Vieni con me, Elena.
1: No, Charlie.
0: Mi porterò un'altra allora, sono giustificato?
1: Le giustificazioni sono il tuo forte. Da un'occhiata a Vicky.
0: Dove vai ora?
1: A fare una cosa importante. Comprarmi le calze.

0: joy in my soul. But if you close your eyes while we close the sky and talk.
1: Cognac, presto, due bicchieri.
2: Monsieur Wills?
3: Mia moglie, l'hai veduta?
1: What more joy can there be? Ci sarà spettacolo. Ma guarda chi c'è. E il mondo delle corse come va?
3: Ti ho telefonato a casa, non c'eri.
1: Oh, è evidente, se sono qui.
3: Non fai ridere.
1: Tu manchi da casa da 7 giorni. E questo non ha fatto ridere me. Ora comincio a ricredermi. Ti rammenti di polvere? No? Anche qui c'è da ridere. Perché io ricordo bene l'opera.
4: Volete cenare con noi?
2: La smetto.
1: Oh sì, io accetto.
2: Quando berrete dallo stesso bicchiere?
1: L'abbiamo già fatto. L'hai sentita? Non crederesti che io sia un'alcolizzata?
2: Spero che non dia peso a un'innocente cenetta.
1: Su, via, Paul, sii più risoluto. Di che se ne vadano altrove, che ci lascino soli. Io per niente. Cerca di cavartela tu.
2: Oh, prego, siamo gente civile, no? No.
1: Così mi piaci.
2: Toccami ancora e ti rifilo un ceffone.
1: Non farlo, tesoro. Io dovrò rifilarne uno all'ora.
2: Perché ridi?
4: Per lei, per me, per tutti noi, è buffa.

0: Sei molto bella.
1: E sposata.
0: E attraente.
1: E anche ricca. Ah, e mi ami tanto.
0: Sicuro che ti amo.
1: L'amore non è mai sicuro. Vero?
0: Se non altro, io non ti lascerò mai sola.
1: Come facciamo a dirglielo?
0: Diglielo? Digli cosa?
1: Riguardo a noi. Che tu mi ami. Che io non tornerò con lui.
0: Oh, ma che sciocchezze. Ma certo che tornerai da lui. Se tu non facessi così, rovineresti tutto fra di noi. Te ne rendi conto, vero?
1: Ma certo, caro. Resto sposata e ti tengo di riserva. E quando mi sento sola... Oh, misericordia.
0: Beh, non è una mia trovata questa. Succede di continuo. Specialmente nel tuo mondo.
1: È questo che ti aspettavi da me?
0: Elena, ma che ti succede?
1: Tutto a un tratto ho capito tante cose.

prego, Charlie. Vuoi che me ne vada via? È questo che vuoi?

0: Perdesti il mio ombrello.
1: Perdonami, cara. Ti prego. Perdonami se puoi.
0: Avrai curati, Vicky. Non le farai compiere gli stessi sbagli.

0: esci, Wills?
1: Fuori.
0: Non può restar qui. La prego, signor Wills.
1: Fuori di qui. Lo lasci stare, dottore. È meglio andare, figliolo. Vicky è sola.

0: Charlie. Cosa intendi fare ora? Devi parlare a Mary. Se non lo fai, perderai Vicky. La causa si discute oggi e chiederà la sua tutela accusandoti di incapacità di allevarla.
1: Ha ragione. La rovinerei come ho fatto con Elena.
0: E cosa farai?
1: Voglio andar via. Torno in America.

0: una vera bellezza, eh?
1: Oh, ti ringrazio, Maestro.

0: Gli americani. Sempre di fretta. Se poi è un ricco americano, è anche
1: non
0: peggio.
1: Non sono più ricco, Maurice.
0: Cos'è successo? Petrolio? Niente?
1: No, Maurice. Dai pozzi non esce più che acqua sporca.
0: Oh, questa è sfortuna.
1: Forse no.
0: Cenerà con noi stasera come ai bei tempi, vero?
1: Non lo so. Dipende.
0: Jeanette ne rimarrebbe male. Abbiamo tanti ricordi in comune noi. L'aspettiamo, la prego.
1: Beh, vedremo. Vedremo.
2: Dans le souvenir.

0: Charlie. Ciao, figliuolo.
1: Com'è successo?
0: Un leggero colpo.
1: Quando?
0: Beh, circa 8 o 9 mesi fa.
1: Ma non mi hai fatto sapere niente.
0: Oh, non è una cosa grave. Guai, guai dell'età. Charlie, ho letto il tuo libro. È buono. Dico sul serio.
1: Grazie.
0: Sì, ci sai fare. Davvero bravo.
1: Anna, ecco, è per te. Sigari Havana. I tuoi preferiti. Ti apro la scatola?
0: No, non ora. Quando starò un po' meglio, eh?
1: E Vicky?
0: Sei venuto per lei?
1: Vorrei riprenderla.
0: Bene, bene.
1: Sei cresciuta?
2: Lo sai.
1: Cosa?
2: Non sei vecchio. Ho detto ai compagni che hai i capelli grigi.
1: Oh, mi dispiace tanto. Oh, tieni.
2: Grazie.
1: Claude.
3: Salve, Charlie. Sono felice di rivederti.
1: Grazie. Ti ringrazio di tutto.
3: Non appena ho saputo che hai chiamato, sono andato a scuola e ho preso Vicky.
2: Guarda, papà, guarda!
1: Oh! Sei magnifica, come sempre.
2: Papà.
1: Cosa?
2: Possiamo andare al bois? Ti ricordi la giostra che c'era? Ti prego. Ti prego, era la prima cosa che volevo fare al tuo ritorno.
1: Beh, io...
3: Hai un'ora prima che ritorni Mary.
2: Metti il cappotto nuovo.
1: Sì, cara. Come sta Mary?
3: Sta bene.
1: Vorrei dirti, Claude, che non ho parole per ringraziarti.
3: No, io non ho fatto niente. Ho dato a Mary la tua lettera. Non puoi impedirti di vedere Vicky.
1: Speravo che acconsentisse a ridarmela. Ho bisogno di lei. Devo averla.
3: Anche lei ha bisogno di te.
1: Grazie.
2: Papà, papà, fa presto, l'ora è quasi passata.
3: Quanto al tuo libro e quanto a Mary, se andiamo cauti, c'è speranza forse.

0: al papà.
1: Ma niente, tesoro, perché?
0: Potevi anche guardarmi, non hai risposto al mio saluto.
1: Beh, rimedio subito, eh? Tu rimonta sulla giostra e io...
0: Senti, preferisco di no adesso.
1: Oh.
0: Sto diventando grande per queste cose. Non credi anche tu?
1: Sì, sei vecchia ora. Cara, ci pensi mai alla mammina?
0: Oh, sì.
1: Non devi dimenticarla.
0: Ho una fotografia in camera mia. Somiglia a lei, dice il nonno. Trovi che sia così?
1: Sì. Le somigli tanto.
0: Sono proprio contenta. Senti, perché non vivo con te?
1: Perché? Non sei felice?
0: Sì. Ma non felice del tutto. Mi capisci?
1: Sì, ti capisco.
0: Allora vengo a stare con te.
1: Non lo so. Non lo so.
0: Tu non vuoi che venga?
1: Sì, certo, tesoro.
0: Oh, se tu... sul serio mi vuoi bene, portami a vivere con te. Ti prego.
1: Oh. Vedremo.
0: Ti dissi invece.
1: Sì.
0: Ecco, hai visto? Non è difficile dire sì, vero? Ciao, zio Claude. Dal Bois siamo andati all'Hermes e ti abbiamo comprato una cosa, zio, anche per zia Mary e qualcosa anche per me. È un bellissimo negozio e mi sono divertita. Oh, zia Mary. Vedessi cosa ti abbiamo comprato. È una sorpresa, guarda.
2: Dovresti essere a letto.
0: Ma credevo che oggi...
2: Su, vai in camera tua.
0: Non vuoi vedere il regalo?
2: Obbedisci, Vicky, su.
3: Ciao, Mary.
2: Salve, Charlie.
3: Sono lieto di vederti. Mi dispiace se ho fatto far tardi a Vicky.
4: Ma non avrebbe dormito lo stesso, è troppo elettrizzata.
2: La disciplina è molto importante.
3: Tu hai saputo tirarla su bene. È cresciuta.
2: Come hai trovato Parigi?
3: Oh. La vecchia comitiva non c'è più. Sono passato un momento al Dingo nel pomeriggio. Tanto per rivederlo. Nessuno che conoscessi.
2: Non ne hai avuto abbastanza di bar?
3: Come vi ho scritto, bevo un solo bicchierino il dopo pranzo, non di più. Qualche volta lo faccio di proposito, per provare a me stesso che potrei farne a meno.
4: Ma certo, Charlie, comprendiamo.
3: A volte me ne dimentico che non bevo affatto. Beh, io sono andato al Dingo per dare un'occhiata. Sono andato anche in altri posti. Posti dove Elena ed io... Senti, Mary, non sono in grado di parlare. Ho come un nodo in gola.

0: posso riavere Vicky.
1: Non lo so. Sarà forse bello parlare di un bicchierino al giorno, ma che garanzia abbiamo che... Beh, quando io ripenso tutti gli anni sprecati...
0: Anch'io ci penso spesso. Lavoro sodo ora, Mary. Ho un contratto per diverse novelle e sto cominciando un altro libro. E mia sorella arriverà dal Milwaukee per badare alla casa. Io voglio Vicky. Ti prego, Mary. Se aspettiamo ancora, io perderò la sua infanzia. Non avrò più una famiglia. Io non posso perderla, lo capisci? Sarà un po' come avere Elena con me.
2: Mary!
1: Non so che farci. Finché vivrò non potrò scordare quella mattina in cui Elena, fradicia e tremante, tu la cacciasti!
2: Mary!
0: Ma tu rammenti solo una sera. Per quanto vuoi farmi scontare quell'unica sera? Guarda invece gli anni in cui Elena ed io ci amammo.
1: Non voglio sentirne parlare.
0: Mary, non vuoi ridarmi Vicky?
1: No.
0: Mary, ti prego.
1: È un argomento che considero chiuso.

Mi dispiace, Charlie. Che faccio ora? Vedremo.

0: Preparo la cena.
1: Mary.
0: È inutile riparlarne. Non gli darò Vicky né ora, né domani, né mai.
1: Perché? Lo odi a questo punto?
0: Sì. Per quello che ha fatto, sì.
1: Sì, è vero. Ha commesso un delitto imperdonabile, ma contro la tua persona. Per non aver capito che tu lo amavi. Tu l'incontrasti per prima, ma lui sposò Elena. Questa è un'altra sua colpa. E un colpevole deve essere punito. E quale pena poteva colpirlo di più? Portargli via ciò che più amava, la sua bambina. Mia cara, non si ha sempre ciò che vogliamo. Guarda me, volevo il tuo affetto. Un figlio che fosse nostro, ma nato dal nostro amore, non dalla tua amarezza.

0: non avrebbe voluto che tu fossi solo.
1: Papà!

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista, dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonneau, una delle manovre fondamentali della crobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista seguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonneau a botte.

0: sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione, mantenendo la posizione, seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico, perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. Uno, due, tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori, qui sul mare di Policoro alla vostra destra, la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta la
0: prima. Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tonno lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because the visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari, guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro.

Guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata. Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella cui state per assistere adesso. La formazione entra divisa. Di fronte a voi, la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio. Il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

E continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsoval. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo, considera 15 nodi da controllo per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

subito dopo il doppio tondo la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino. Alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonneau. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonneau e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

Cantate con noi!

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi.

0: Grazie per essere qua.
1: Non so se ce la fai.
0: E il volo delle frecce tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre, ecco.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Di Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
4: Gracias.

0: Gira a destra, non ce la conosce.
1: Bambini tutti quanti, vediamo.

noi italiano, non ci vado.

rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia, il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

vorrei raccontarvi che cosa mi è accaduto in questo ultimo anno. Voi donne forse non capirete, credete che per gli uomini sia tutto facile. Ma l'uomo è un meccanismo molto delicato e sensibile, se lo trattate bene, se lo adulate, se lo coccolate.

0: lato un po' è sempre docile. Ma se qualcuno lo urta... Beh, voi uomini mi capite. Lavori per anni per farti una casa, tirare su la famiglia e arrivare a quel giorno radioso in cui finalmente puoi dire di aver vinto la tua battaglia. Quando all'ufficio tutto va bene, i ragazzi sono a posto, sposati o già avanti negli studi, e così ti senti il pepe addosso. Ti senti pronto per fare tutte quelle cose che hai sempre desiderato di fare. Andrai a pesca, o a caccia di leoni, o tenterai la scalata del Monte Everest. Infatti ti senti padrone del mondo. Ti senti qualcosa fra Don Giovanni e Cristoforo Colombo. Ed è proprio allora che ti danno una mazzata in testa. Rammento come fosse ora, fa un anno oggi. Avevo preso l'elettrotreno che, come al solito, era in ritardo. Era una giornata così bella che dalla stazione andai a casa a piedi. Era una di quelle prime calde giornate di maggio in cui tutto sembra rinascere. Mi sentivo in formissima.
1: Ciao, Sandro.
0: Hola, come state?
1: Bene.
0: Piacere. Stavo pensando che ero proprio un uomo fortunato, con una bella casetta già tutta pagata, tre bravi figliuoli e una bella moglie. Lidia!
2: Oh, ciao, papà.
0: Ciao, ragazzi. Ciao, Delia. Lidia, sono a casa.
3: Vengo.
0: Lidia quel giorno era raggiante, sembrava fluttuare nell'aria.
3: Cosa ti è trattenuto? È tardi?
0: Era bello, sono venuta a piedi.
3: Sandro!
0: Che c'è? Non si può baciare la propria moglie?
3: Ah, non hai tempo di cambiarti, dobbiamo uscire subito.
0: Perché? Dove andiamo?
3: Ceniamo dai ragazzi stasera, Carla mi ha telefonato, ha detto che ha una bella notizia.
0: Ah, forse Poldo ha fatto il contratto per quella grossa fornitura di pellami, eh?
3: No, no, non credo, deve essere qualcosa di molto più importante.
0: Più importante, dici? Ma per contratto vuol dire migliaia di dollari. Cosa vi può essere di più importante?
3: Qualche cosa, non lo so. Mi dai il mantello, caro?
0: Subito.
3: Ciao, ragazzi.
4: Buonasera, mamma.
3: Carla avrebbe voluto avere anche voi due, ma ha dovuto invitare i genitori di Poldo.
5: E cucinerà Carla? Allora portati il bicarbonato.
3: Oh, no. Ah, ragazzi, Roberto, non troverete Delia, eh?
0: Sempre più spiritoso.
3: Sandro, ti prego. Delia può andare al cinema. Mario, accompagnala tu quando esci. Ah, Delia, i piatti puoi farli dopo, sennò perderai la prima parte del film.
5: Grazie, signora.
3: Roberto, non studiare fino a tardi. E se chiami il tappetiere, digli che... Sandro! Ma che ti prende?
0: È primavera.
3: Non ti riconosco.
0: Sì, cara, ci siamo arenati. Non ci succede più niente di eccitante, dobbiamo uscirne. Ma sai che sei una bella donna, Lidia?
3: Ma Sandro...
0: Anzi, una bellissima donna. Il guaio è che non ti vedo mai. Quando torno a casa la sera vuoi che aggiusti un interruttore o il rubinetto dell'acqua, del bagno...
3: Oh, mi dispiace.
0: Oh, non te ne fa mica una colpa, sai, no. Soltanto che dovremmo staccarci un po' da tutto questo e andare a fare un bel viaggetto. Niente ce lo impedisce, siamo liberi come l'aria. Quasi come quando ci sposammo. Prima che nascesse Carla. E adesso non siamo al verde. Potremmo andare in Europa.
3: Prima sentiamo cosa ha da dirci Carla.
0: A Honolulu. Ti va a Honolulu? Che bel posto, cosa ne pensi?
3: Vedremo.
0: Ah, certo. La spiaggia di Waikiki. Chiaro di luna a Waikiki. Fiori, ukulele, poesia. Bla, bla. Blitti, blitti, blitti. Bene, domani mi informerò sulla partenza dei piroscafi.
3: Buonasera. Ciao, cara.
0: Era lei, la mia Carla, la pupilla dei miei occhi. Non riuscivo a capacitarmi che fosse già moglie. Mi sembrava ancora una bambina che giocasse a fare la massaia.
3: Come stai? Ti senti bene?
0: Le domande se si sente bene, ma basta guardarla. Non è mai stata meglio in vita sua.
6: Oh, grazie, papà.
0: Come ti tratta lui?
6: Oh, bene. Ti manco?
0: Non parlarne.
7: Salve, salve!
3: Poldo, caro!
0: Quella sera l'amore verso il prossimo mi spingeva a guardare persino mio genero con occhio benevolo. Non era il mio ideale, ma cominciava a farci l'abitudine.
7: Papa Banks, come stai? Benvenuto.
0: Dici?
7: Che fai di bello? Il cappello.
0: Ah, grazie.
6: Entrate, mi sono già qui.
0: Senti, fai a meno di chiamarmi Papa Banks. Chiamami solo Sandro.
7: Ok, allora.
0: No, non ok. Sandro.
7: Sandro.
0: Ecco.
7: Ok, Sandro.
0: Giochiamo a golf domenica?
7: Volentieri.
3: Cara, che
7: bello! Oh, mia cara, mi vecchio mio, come va? Grazie, così, così, così, così, ma se stai benone.
0: Dora, come stai?
8: Buonasera,
7: che
8: caro.
7: Che cos'hai il tuo vecchio?
8: È la primavera, gli toglie tutte le forze.
7: Davvero, a me invece fa il contrario, è vero.
3: Ma anche voi sarete qui per comunicazioni, per notizie importanti.

0: Sara, ci tieni sulle spine.
1: Poldo, diccelo tu, ci siamo tutti.
2: Grazie,
1: ora.
2: Poldo.
0: Spero che sia quello che spero.
3: Io lo so cos'è, una grande notizia, eh?
2: Beh, io credo di sì.
0: Oh, Poldo, l'hai detto a loro e non a noi.
3: Oh, no, l'ho indovinato, ci sei riuscito, Poldo.
0: Spero che non si tratti di quel contratto,
3: solo questo, un contratto, solo un contratto, migliaia di dollari,
0: cara. Oh, speravamo si trattasse di un bimbo. Oh, io ho pregato per un bimbo, invece...
1: No, è proprio questo, avrò un bimbo.
0: Un bambino?
3: Ma cosa? Un bambino?
4: Non avevo mai visto tanta eccitazione. Carla passava dalle braccia di una a quelle di un altro senza posto.
5: Veramente.
4: Poldo stava in piedi e cercava di fare il modesto. Riusciva soltanto a sembrare leggermente cretino. Io mi sforzavo di sorridere e di partecipare all'allegria, ma qualche cosa non mi andava giù. Non capivo perché, ma qualche cosa mi stava sul gozzo.
6: Sì, signori, questa è una notizia colossale. E tu, nonno, che cosa ne pensi, eh? Oh, ragazzi.
4: Nonno, ecco che cos'era. Nonno. Prima Poldo mi porta via la figlia e adesso mi fa nonno.
0: Carla dovrebbe andare dal dottor Barnes, che la cura da quando è nata, perché sarà bravo anche quello che ha visto lei. Santo cielo, a novembre, se non mi organizzo subito non farò tempo a far tutto. Mario? Roberto?
7: Cosa vuoi da loro ora?
0: Voglio dirglielo. Mario, Roberto, svegliatevi. Roberto, Mario, vi sentite?
8: Che è successo? Brucia la casa.
9: Che c'è, mamma?
0: Una notizia straordinaria. Carla avrà un bambino.
9: Adesso?
0: Non lo so, a novembre.
8: Povero Poldo.
0: Povero Poldo, e perché mai, povero Poldo? Avresti dovuto vederlo, invece. Non stavi in sé dall'orgoglio. Stava lì a ricevere i nostri complimenti con un sorrisetto timido e paterno. Era carino, vero Sandro?
7: Carinissimo era.
0: No, siete tutti uguali, voi uomini. Buonanotte, Roberto, torna a dormire. E tu, Mario, torna ai tuoi libri.
7: Buonanotte, Mario. Roberto.
9: Buonanotte.
7: Non occorre raggio a trasmettere la notizia, eh?
0: La signora Dixon, prego.
7: Ma come, ti salta in mente di chiamare la gente a quest'ora della notte?
0: Ditele di chiamare la signora Banks appena rientra, ho notizie molto importanti. Giulia non mi perdonerebbe se non glielo dicessi subito. Sandro, voglio organizzare una festa in onore di Carla, sabato andrebbe bene, agli uomini vuoi dirlo tu, Carla?
7: Lì è necessario sciorinare le cose ai 4:20.
0: Mm?
7: Sai, in fondo non è affare nostro.
0: Sandro, ma cosa ti prende? Sembra quasi che la cosa ti dispiaccia.
7: Ed è così.
0: Ma perché, Sandro? Perché mai ti dispiace?
7: Te lo dico subito il perché. Anzitutto, non hanno abbastanza posto per un bambino. Quel loro appartamentino non basta neanche per loro due.
0: Ma possono sempre...
7: Poi per loro un bambino è un lusso, i bambini costano. E più crescono, più costano. Come intende provvedere, Poldo? L'hai sentito quando gli ho chiesto se aveva concluso quel contratto? Ha detto di no, ma si è scomposto forse? No, ha fatto il suo solito sorrisetto. È carino, già, ed è lui che presto sarà padre. Se conta su me per mandare avanti la baracca, sbaglia di grosso. Io ho appena finito di pagare per lo sposalizio.
0: Ma Sandro...
7: Avrebbero dovuto aspettare.
0: Aspettare? Che cosa?
7: 7 o 8 anni, ecco cosa. Che ne sanno loro di bambini? Carla stessa è ancora una bambina. Appena uscita di collegio, sposi il primo che le capita e ora si risveglia con un bambino.
0: Sandro, ascoltami bene. Io interruppi gli studi per sposarti. Rammenti e rammenti quando ci sposammo? No, non credo. Ci sposammo il 4 di settembre.
7: Che c'entra questo?
0: E ti rammenti quando è nata Carla?
7: Il 21 di giugno.
0: Esatto. Mentre le mie compagne si laureavano, io mettevo al mondo una bambina.
7: Beh, io non...
0: Oh, Sandro, io lo so che non hanno denaro e che la loro casa è piccola, ma questo non ha molta importanza, vero? L'importante è che noi avremo un nipotino. Caro, è come ricevere un dividendo.
7: Come ricevere un dividendo?
0: Già, qualcosa che ti viene senza neanche dover alzare un dito. Non hai fatto nessun sacrificio per il bambino. Cosa ti è costato? E ora devi solo amarlo. Pronto? Giulia, ho una splendida notizia da darti. Presto diventerò nonna.
7: È come ricevere un dividendo.
0: Cosa divina, eh? Oh, siamo elettrizzati. Sì, Carlo ce l'ha detto stasera.
4: Lidia sembrava proprio felice. Forse le donne sono diverse. Ma io quando pensavo, nonno. Ma come, io dovevo andare a fare grandi viaggi. Un mondo di avventure aspettava solo che io mi muovessi. E invece stavo per diventare nonno. Pensavo agli altri nonni che conoscevo. Ma quelli erano vecchi, proprio vecchi. Quel Matusalemme stentato dalla casa di faccia. Quel mio cliente la cui sola gioia era l'escludere i parenti dal suo testamento.

e le mummie fossilizzate al CLEP. Ci voleva lo stetoscopio per capire che erano ancora vivi. Io non ero certo come loro. Non ero ancora pronto per la naftalina, no? Io non avevo ancora cominciato a vivere. Unico guaio, ero un po' fuori esercizio. Passai il pomeriggio seguente in palestra.

0: Oh, molto bene, tante grazie.
1: Grazie a lei.
0: Prego. Quella sera mi sentivo come un galletto, ma la mattina dopo rassomigliavo di più a un pulcino.
1: Adesso ti chiamo subito il dottor Barabas.
2: No, non ho bisogno di nessuno.
1: Sandro, potrebbe essere la tua appendice.
2: Ma che appendice? Non ce l'ho più l'appendice. E tu lo sai.
1: Allora ti chiamo Poldo.
2: Poldo. Se non voglio il dottore, credi forse che voglia Poldo. Poldo.
1: Chissà Poldo. Che non possa fare qualcosa.
2: Qualcosa? Non ha già fatto abbastanza lui? Voglio soltanto un bagno caldo con dei sali di Epsom.
1: Bene, chiamo Poldo e torno subito.
2: Poldo, Poldo.
0: Lidia dette la festa della cicogna, come la chiamava lei, e fu una pioggia di regali forzati, una forma di brigantaggio non punibile dalla legge.
3: Carla, qui ce n'è ancora uno non aperto.
4: Delia conserva tutti i biglietti, signore.
3: Sandro! Ah, che bella cosa, tu sei arrivato presto. Vedi, sì, i regali che ha ricevuto Carla, tutti le hanno portato qualche cosa, sai?
0: Che altro potevano fare, Carla?
5: Oh, che punto di vista meschino.
3: Avanti, vieni anche
0: tu. No, quello non è posto per un uomo.
6: Ciao, papà! Dove vai? Non vuoi entrare a vedere il mio boccino?
0: Sì, ma verrò più tardi.
3: Sandro, subito. Quando hai finito devo parlarti di una cosa importante, ti aspetto in cucina.
0: Va bene,
6: papà, vieni su.
0: Sai che...
6: Vedessi che cose carine, le più carine che abbia visto in vita mia. Guarda questo golfino, papà. Non è un amore. Guarda questo
0: bello,
6: costumino.
0: Bello. Ma io devo andare adesso.
6: No, prima devi andare a salutare Poldo. Su, avanti.
0: Poldo sembrava uno che stesse per andare a fondo per la terza ed ultima volta. Ma io non mi sentii affatto.
2: Sandro! No, Sandro, andare da Lidia!
0: Dunque, cosa vuoi, nonna?
7: Gian, volevo parlarti prima che arrivassero Dora e Berto. Tu sai che a ottobre, con la partenza di Mario per l'università, questa casa diventerà troppo grande per noi.
0: Uh-huh.
7: Mi è venuta in mente una grande idea. Di dire a Carla e Poldo di venire a stare con noi.
0: Lidia, sei pazza?
7: Ma sarebbe così semplice. La vecchia camera di Carla potrebbe diventare il loro salotto. La stanza accanto, quella di Mario, la loro camera. Roberto potrebbe occupare lo stanzino. E nella sua camera, con una porta comunicante, ci andrebbe il piccolo. Accanto alla nostra, cioè, dove potremmo far fare un'altra porta, così se lui piangesse...
0: Sì, sarebbe... No, Lidia, no.
7: Ma non costerà molto. Ti assicuro, ho chiamato l'architetto oggi. È un posto ideale per il piccolo. E poi se loro qualche sera volessero uscire o magari anche andare a fare qualche viaggetto, potrebbero stare tranquilli. Avremo noi cura del bambino.
0: Già. Senti, Lidia, lo so che tu muori dalla voglia di accaparrarti quel bambino. Ma io dico di no, lo so che cosa vuol dire le pappe alle 2 di notte, e la colica, e gli orecchioni, e tutto il resto. E non ho voglia di fare il bis, specie per un bambino non mio.
7: Ti divertiresti invece ad avere un bambino qui, Sandro?
0: Senti, tu potrai andare a vederlo ogni giorno dopo che Carla l'avrà lavato e stirato, ma qui non ci verrà, questo è positivo.
7: Ma la loro casa è troppo piccola.
0: Se la comprano un'altra grande.
7: Ma non ne hanno i mezzi, lo sai.
0: Dovevano pensarci prima.
7: Non so come può essere così spietato con un povero piccolo innocente.
6: Mamma, papà, ci sono i Dustin. Volete intrattenerli un po'? Io devo salutare le ragazze.
7: Ma certo. Vieni, Sandro.

0: venuti a qualunque
1: cosa.
2: Come stanno, Novenk?
3: Che ti succede?
4: Ho fatto un po' di ginnastica e sono indolenzito.
3: Ginnastica? Ma che faccio? Guardami, sono una quercia. Ginnastica non ne faccio se non quando vado al funerale di qualche sportivo.
0: Questo bambino è stato una

0: cos'è?
1: Che cos'è? È un progetto. Su, dammi quella sedia. Un progetto per il futuro, il progetto per la felicità. Sandro, tienila giù da quella parte e tu da questa, Lidia. E ora, ragazzi, dategli uno sguardo.
0: Che cos'è?
1: La vostra casa.
2: Casa?
0: Ma cosa vuol dire?
1: Ora vi spiego. Giorni fa, guardando la nostra casa, mi venne, come dire, un'ispirazione. Tutta quella parte a ovest era il posto ideale per voi. Chiamai subito l'architetto e questo è il risultato. Ecco, guardate qua. Il vostro studio, la stanza di soggiorno, il tinello, cucina e lavatoio. E di qua, la camera per il bimbo, quella per la bambinaia e la camera per voi. È tutto molto spazioso, no?
2: Lidia non si reggeva più, vedeva che il bambino le sfuggiva di mano.
1: La stanza di soggiorno è 8x6, è grande, no?
0: E inverte mio, avete altri due bambini gratis.
1: Esatto, dunque ragazzi, che ve ne sembra?
0: Beh, è un bel progetto, vero Poldo?
2: Sì, sì, sei stato generoso, papà.
3: Vado a prendere il tè.
1: Beh, il progetto, si intende, può essere cambiato a vostro gusto. Carla, ho voluto solo darvi un'idea generale del piano. Per esempio, se preferite l'ingresso qui, si può anche fare.
4: Domani la
2: Lidia, ragazza... ma cosa ti prende ora?
3: Tutta colpa tua. Dovevamo noi per primi invitarli a venire con noi.
2: Ah, Lidia, confesso che non ti capisco. Neanche per i nostri figliuoli te la sei presa.
3: Ma sei tu che non capisci. E ora che Carla ha più bisogno di me, volevo starle sempre vicina. Volevo aiutarla a fare le spese, a preparare il corredino alla camera.
2: Va bene, se ti ci devi ammalare, cara, falla venire qui.
3: È troppo tardi, ora vanno da loro, non li vedremo mai.
2: Oh, Lidia, non dire sciocchezze.
3: Non hai sentito che cosa ha detto Dora? Quel bambino è stato come una mano per Alberto. Per Alberto. Se lo accaparreranno anima e corpo.
2: Ma questo è ridicolo. Ti comporti come una...
0: Oh, è stato un pensiero molto carino e non so dirvi quanto vi siamo grati, ma credo sia meglio così. Noi vi avremmo dato fastidio.
2: Mi dispiace che ti sia tanto disturbato. Dovevamo dirvelo prima, ecco.
5: L'avete già comprata?
2: Beh, quasi. Ho dato un anticipo sabato.
5: Capisco.
3: Cosa? Avete comprato una casa?
5: Non credevo che foste in condizione di comprare.
2: E infatti ho fatto un'ipoteca con la banca.
3: Un'ipoteca?
2: Beh, cosa c'è di strano? Io ho finito di pagarne una mesi fa.
3: Dimmi della casa, Carla, dove si trova?
0: È in una nuova zona ed è proprio carina, vero Poldo?
2: Sì.
0: Non è troppo grande, potrò curarmene senza stancarmi. E poi c'è anche spazio dietro per il bambino.
3: È ammobiliata?
0: No, ma noi compreremo del mobilio grezzo che io vi...
3: Oh, niente affatto, tu non devi affaticarti, non devi alzare un dito. Lo farò io, che ci sta a fare una madre?
2: Ma allora, però,
3: io andrò per i negozi...
2: Posso occuparmene io?
0: Lidia
2: ripartiva in tromba. Ogni giorno da allora passava alla nuova casa per prendere Lidia che vi lavorava dalla mattina alla sera.
0: Ciao papà!
2: Ehi, cara amicina! Dunque, come stai?
0: Benone, vieni a vedere cosa stiamo facendo.
2: Hai una bella sera.
0: Grazie paparino.
3: No, Carla, tu devi restare all'aria.
0: Ma sto bene ora.
2: Che è successo?
0: Oh, è l'odore della vernice.
3: Certo, ti dà la nausea. Sandro, falla stare lì fuori finché non viene a prenderla Poldo.
2: Sediamoci all'ombra.
0: Mi sento colpevole, mamma lavora troppo.
2: Oh, sciocchezze, lo sai, è la sua passione. E dove ci sediamo?
0: Beh, sediamo là.
2: Là?
0: Ti piace la casa, papà?
2: Oh, sì, molto carina.
0: I signori Hart l'hanno lasciata solo perché diventava troppo piccola per loro. Questo deve essere del piccolo Bobby Hart. Papà, che effetto ti fece quando ti nacque il primo figlio?
2: Oh.
0: Portò nessun cambiamento fra te e la mamma? Come ti sei sentito?
2: Oh, io benone.
0: No, sul serio.
2: Beh, ero orgoglioso. Ma allo stesso tempo anche un po' geloso perché... Abituato ad essere la pupilla degli occhi di tua madre, tutto a un tratto fui messo da parte.
0: Devi avermi odiato.
2: Oh no, non sono arrivato a tanto. Ma la prima sera che ti portammo a casa, che è 48. Già, mi rammento, ti demmo il latte alle 6 e ti mettemmo a letto. Poi ogni 10 minuti venivamo in camera tua per vedere come stavi. Perché se stavi zitta credevamo tu fossi morta. Se piangevi temevamo tu stessi male. Io mi rivedo sul letto senza chiudere occhio a pensare in che guai ci siamo messi. Eravamo due esseri felici, liberi come l'aria, e adesso siamo prigionieri. Schiavi di 3 chili di carne che urla e piange.
0: Tutti i padri la pensano così?
2: Posso dirti solo di me. Ricordo che quel mattino ti

0: svegliasti all'alba strillando come un ossesso. Mentre tua madre andava a scaldarti il latte, io cercavo ogni mezzo per calmarti. Ti ammonì con un dito e tu lo afferrasti e lo stringesti forte forte. Da quel momento mi conquistasti.
1: Spero che anche Poldo si abitui così presto.
0: Devi lisciarlo un po', sai, e fargli credere che è ancora parte della famiglia.
1: Grazie, papà. Oh, eccolo qua. Ciao, tesoro!
2: Come stai, amore?
1: Bene, caro.
2: Oh, salute, come stai?
3: Bene, grazie.
2: Quali nuove meraviglie si sono compiute oggi qui?
3: Lo vedrai domani, ora va con Carlo al ricevimento.
1: Ma io... Poldo potrebbe aiutarmi.
3: Tutto già fatto, chiudiamo noi, divertiti.
2: Allora ci tardi.
1: Ciao, papà.
2: Ciao, Sandro. Dove andate? A una festa?
3: Sandro, vieni qui a vedere. Che ne dici di questo verde? Bella tinta, eh? Lo useremo per questa stanza, nell'ingresso e dappertutto. Farà sembrare la casa molto più grande. Ah, oggi ho fatto una corona, uno scampolo. Guarda qua. Basta per tutte le finestre e questa è per la camera da letto. Sono stata brava, sai. Non ho speso un soldo in più dell'oro preventivo. Come mi diverto. Ma sono anche arrabbiata. Non posso far niente per la camera del piccolo. Mi metterei a piangere.
2: Ma perché?
3: Ci pensa Alberto.
2: Lui?
3: Ha supplicato tanto perché almeno gli lasciassero ammobiliare la camera del piccolo. Darà loro una culla, una carrozzina, un paravento, un cassettone e forse il tutto sarà in oro a 14 carati.
2: E noi che daremo al bambino?
3: Sandro!
2: Perché tanta sorpresa? Non credevi volessi fargli un regalo anch'io?
3: Benissimo, allora ho visto una cosa oggi che sarebbe proprio il regalo adatto. Si applica alla finestra, mantiene l'aria pura e la giusta temperatura. È molto graziosa e moderna, è piuttosto caro però.
2: Come si chiama?
3: Non so come si chiama, ma su per giù è un affare grande.
2: E dove l'hai visto?
3: In città.
2: Vedi, lo si regola da qui e mantiene l'aria e la temperatura sempre uguale, capisci? Niente polvere, né fumo. Né polline. Splendido, un'idea di Lidia. Ci fosse stato per Roberto, forse non avrebbe avuto le adenoidi.
4: Ah, è bello davvero. Ora guarda, vieni qui, voglio farti vedere. Guarda, guarda. Si gira qui e si lascia vicino alla sua culla. Tu puoi uscire e anche chiudere la porta. E se piange, o anche se non respira regolarmente, lo puoi sentire da qualunque angolo della casa.
2: No, che cosa sei andato a scovare?
4: Oh, qui poi c'è il bagno, bilancia e comò in uno. Sembra fatta su misura, no?
2: E quello, cos'è quello?
4: Ah, quello era mio. Andrà alla stessa università, lui. Deve abituarci, sì.
2: Ah, davvero?
4: Ah, sì. A dir la verità, l'ho già iscritto per l'anno 1973.
2: Io ho studiato a Dartmouth, invece.
4: Oh, ma anche quello è buono. Sandro, osserva ora l'altezza di questo bagno.
2: Anche quella è buona? Lo credo. Vi abbiamo battuto a rugby nel 1947, nel 1948, nel 1949 e non è finita. Ve l'abbiamo data nell'hockey per 5 anni di seguito e il nostro Bob a 8 è forse il migliore che sia mai esistito.
1: Ma che ha preparato il caffè?
2: Buona, dici. Questa, sai, è una delle affermazioni più buffe che tu abbia mai.
4: No, aspetta, ma te l'ascolta,
2: sicuro io.
4: Ma non riderai, no?
1: Dunque, cosa ne pensi della nostra cameretta? Adorabile, eh?
2: Proprio, davvero.
1: E molte di queste cosette gli serviranno anche dopo. Gli scaffali, per esempio, ora per i giocattoli e poi potrà usarli benissimo per le racchette da tennis. E...
2: Lidia aveva ragione, si erano accaparrati il piccolo anima e corpo.
1: Oh, grazie, cara. Non è un bel disco, papà? Mamma Dora me ne ha regalato un album con... Ah, io ascoltavo sempre musica classica quando aspettavo Poldo. Per questo adesso fischia così bene. L'hai mai sentito fischiare?
2: No, no mai.
1: Dovresti farlo fischiare per te?
2: Sì, lo farò. Puoi star certa.
4: A proposito, che nome darete a questo vostro rampollo?
1: Ne abbiamo discusso tanto, sapeste, vero Poldo?
5: E consultato elenchi telefonici, dizionari, libri per bambini.
1: Per mettersi infine d'accordo su due nomi.
5: Oh, già, siediti, cara, siedi qui. E se è un maschio, lo chiameremo Andrea.
4: Andrea? Chi è Andrea?
1: Beh, c'è Andrea del Sarto, Andrea Chenier, tanti altri.
5: E poi Andrea è un nome che ci piace.
1: E ci piace anche Jonathan.
4: Ah, no, Jonathan proprio non lo sopporterei.
5: Abbiamo anche pensato di chiamarlo Marco. È un bel nome.
3: No, non puoi chiamarlo Marco. Nella mia classe c'era un Marco e puzzava.
2: Beh, non è detto che perché il tuo Marco puzzava, tutti i Marco debbano essere pestiferi.
1: C'è un nome che io ho adorato fin da quando lessi Piccole Donne. Lori, rammentate com'era caro.
3: Mi piace Timoteo, mi sembra un nome completo. Che ne pensi tu, Carla?
1: Beh, sai...
2: Ma Lidia, loro hanno già passato in rivista migliaia di nomi. Perché suggerirne dei nuovi? E poi i tre che hanno scelto sono belli. Jonathan, Marco, Andrea, tutti nomi bellissimi.
1: Ma bisogna pensare a un nome che leghi bene. Andrea Dastan...

0: hanno ancora deciso, bisogna aiutarli, capisci?
1: Sì, posso dire la mia, non siete affatto sulla via giusta. Per me sceglierei senz'altro un nome di famiglia.
0: Ora sì, al primo nipote si dà sempre il nome del nonno paterno, non è così?
1: No, Dora, tu mi hai frainteso. Io stavo pensando a mio nonno Mauro, oppure a mio zio Vitruvio.
2: Ma se volete un nome di famiglia, allora che ne dite di Sandro? Sandro Dastan, dovrebbe piacere a tutti.
3: E infatti ci avevo pensato. No. Sentite, un Sandro in famiglia è abbastanza.
1: Hai ragione. Vi piacerebbe Cornelio? È un nome di famiglia. Oh, poi c'è Gregorio, Isidoro, Davide.
0: Oh, anche nella mia famiglia vi erano dei bei nomi. Milo, Martino.
3: Martino, non c'è che dire, è proprio bello. Martino.
2: Noi parliamo tutti di nomi maschili e sei una femmina, c'è bisogno di un nome femminile.
1: Oh, è inutile che ti preoccupi, i Dastan hanno sempre dei maschi.
2: Io non mi preoccupo, spero che sia una bimba, le preferisco.
3: Dove vai, Karen?
4: Devo lavare i piatti.
2: Ma neanche per idea, ci penso io.
4: Mamma, lasciami fare.
0: Tu lavori troppo, devi riposare di più, Karen.
2: Ah, io dissento, un po' di lavoro le fa bene.
1: Mi occorre una cameriera e io sono più
2: certo,
1: che disposto.
2: Non deve lavorare quando è stanca.
0: Quel suo dottore moderno, io volevo che andasse dal nostro medico di famiglia.
2: Anche noi volevamo che andasse dal nostro.
4: Il mio dottore sa il fatto suo, è bravo, bravissimo. Mi ha detto di non dare ascolto a un sacco di... Ma insomma, vi rendete conto che questo bambino è mio e di Pollo? Sembrerebbe da come parlate. Insomma, ecco, io voglio che questo bambino cresca a modo mio, altrimenti...

0: adesso che siamo riusciti a farla diventare isterica, che ne dite di andarcene a casa?
1: Io sono un po' nervosa.
0: Va bene, trovo.
2: In camera da lei.
0: Ci vado io.
3: Vieni, cara.
0: Ah, grazie.
1: Papà.
0: Ce l'andiamo ora, amicina?
1: Senta, ti prego, papà.
4: Vai da lei, penso io agli altri.
1: Oh, papà, sono stata cattiva, proprio tremenda, imperdonabile.
0: No, no, siamo stati noi a farti innervosire, cara.
1: No, non sei stato tu, tu non ti mischi, ma gli altri, i genitori di Poldo e la mamma. Io faccio troppo o non faccio abbastanza, lei vuole una bimba, loro un maschio. In un modo o nell'altro ci sarà qualcuno che ci rimarrà male.
0: Già, dovresti fare in modo che fossero due gemelli di sesso diverso.
1: Dio ti benedica, papà. Sei l'unico che abbia buon senso.
0: Oh, no, no, io sono proprio come loro, ma ti assicuro che questo non si ripeterà. Non avverrà mai più, non ti assaliremo più, credimi.
1: Grazie, papà.
0: E adesso calmati, vicina, da oggi farai tutto a modo tuo.
1: E tu non lascerai che facciano delle rimostranze al mio dottore, vero?
0: Che vuoi dire, cara?
1: Ecco, i Dastan volevano andare a parlare con lui. Oh, papà, non permetterglielo, ti prego.
0: No, neanche per sogno, ma che sciocchezza. È il tuo dottore, hai fiducia in lui, lo stimi. Nessuno distruggerà questa fiducia.
1: Grazie, papà. Non è colpa loro, sai. È solo che forse loro non capiscono il nuovo modo di vedere le cose. Vedi, in fondo, come dice il dottore, nascere è una cosa del tutto naturale ed è una cosa grandiosa. E la donna, lui dice, deve essere conscia del suo sviluppo in ogni istante. Lui vuole che la donna si renda conto del meraviglioso processo creativo. Inoltre dice che essa non deve separarsi per un secondo dal suo bambino dopo che è venuto al mondo. Lei deve portarlo con sé nella sua propria camera e tenerlo sempre lì vicino.
0: Non lasciarlo
1: dormire
0: mai,
1: vicino, no? A lui, non devi abbandonarlo mai.
0: È una nuova teoria, no?
1: Oh, papà, non è nuova. La donna primitiva l'ha sempre fatto. Ancora oggi dice il dottor Nordahl che nelle tribù le donne non si separano mai dai loro piccoli. Li portano appesi alla schiena nei primi 2 anni di vita. È un metodo eccellente, dice, per i bambini. Dice anche che tutte le mamme dovrebbero fare lo stesso. E così fare le faccende con il piccolo appeso alla schiena e quando lui ha fame fargli fare un mezzo giro, dargli il latte e poi rimetterlo a posto. Così, dice, il piccolo acquisterebbe il senso della sicurezza.
0: Cara, sei sicura che questo dottore è proprio...
1: Oh, papà, comincia anche tu ora!
0: No, no, no, no, no, no, no, no.
1: Il mio dottore è magnifico, è bravissimo, è il più grande dottore del mondo.
0: Oh, mio caro, ne sono certo, amicina.
1: Grazie, papà.
0: Più che certo, ma ora devi andare a riposarti.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Buonanotte, papà.
0: Buonanotte. Cara.

0: Il dottore verrà subito. Si accomodino, prego.
1: Grazie.
2: Questa tua idea non mi va. Non ricordi che avevamo stabilito ieri sera tutti quanti di non immischiarci più nei loro affari?
1: Ma non voglio che mia figlia vada in giro per 2 anni con un marmocchio sulla schiena.
2: No, il dottore l'avrà detto così per dire. Non lo prendere alla lettera.
1: Beh, voglio assicurarmene. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Sono lieto che siano venuti. Ora conosco tutti. I genitori del loro genero sono stati qui stamattina.
2: Ah, davvero?
1: Temevano che Carla si strapazzasse troppo, ma credo di averli rassicurati. È una gran brava ragazza, Carla.
3: Grazie.
1: Oh, mi scusi. Vuole accomodarsi?
2: Grazie.
1: Ah. Dunque, cosa posso fare per loro?
3: Ecco, a dire la verità, anche mia moglie stava in pensiero e lei sa come sono le mamme in queste occasioni, eh? E così ho pensato che la cosa migliore era di portarla qui e farla parlare con lei.
1: E ha fatto molto bene. Che cosa la preoccupa in particolare, signora?
2: Ma, dottore, io
3: beh,
2: veramente...
3: dottore, è tutto l'insieme, è vero? E in specie il fatto di trovare così naturale tutto, ecco.
1: Cerco solo di allontanare in Carla ogni apprensione. La paura del dolore può dar dolore davvero. Ma se Carla mi segue nel mio metodo, se ha fiducia in me, se sa che io sarò con lei per aiutarla in caso di bisogno, la battaglia allora è già vinta in anticipo.
2: Sì, è così.
1: E poi intendiamoci, tenere il bambino nella sua camera. Io cerco di persuadere le mie clienti di curare loro stesse il bambino, di allattarlo da sé, di fargli il bagno, in poche parole, di non affidarlo a una bambinaia. So di chiedere molto alla loro figlia. Certo, è un lavoro senza riposo. In cambio, la ricompensa sarà grande. Sia per il piccolo che per Carla.
3: Ah, che cosa ti avevo detto io? Ti hai rimesso in allarme proprio per niente, cara. Grazie, dottore. Grazie per averci concesso tanto del suo tempo.
1: È nel mio interesse. Se loro sono con me, allora tutto sarà più facile, credano.
3: Ci può contare sicuramente.
2: E mille ringraziamenti.
3: Lei ha tutta la nostra fiducia, dottore. Può starne certo.
2: Molto felice di averla conosciuta.
3: Andiamo, Lidia, cara. Andiamo, il dottore.
1: Arrivederci.
4: Per un mese o due regnò la tranquillità, troppa tranquillità. Dovevi immaginare che era la calma che precede la tempesta.
3: Lidia, rispondi al telefono, Lidia. Pronto? Poldo? Poldo, lo sai che ora è? 3:15.
5: Mi dispiace, non sapevo. È da voi, Carla?
3: Carla? Come? Ma no che non c'è. Ma cosa vuoi che... Pronto. Poldo, vado al telefono di sotto. Non attaccare, eh?

0: Pronto? Parla. Perché mi chiedi se è qui?
1: Beh, se fosse stata lì, sarei venuto a prenderla. Sarei venuto a...
0: Ma quando è andata via? A che ora è uscita?
1: Non lo so. Sono stato fuori qualche ora. Sono tornato poco fa.
0: Avete litigato? Avete litigato?
1: Beh, c'è stata una discussione. Sandro, se le succede qualcosa io mi ammazzo.
0: Sta tranquillo, t'ammazzerei io. Ha portato con sé una valigia, qualcosa?
1: La cappelliera, l'ombrello, il necessaire e lo spazzolino da denti.
0: Oh, beh, calmati allora. Se ha preso lo spazzolino non è andato ad annegarsi. E l'hai cercato da nessun altro per telefono? Potresti farlo. Sì, vengo subito.

0: Notizie?
1: No.
0: Hai chiamato le sue amiche?
1: Tutte, ho chiamato anche gli alberghi e non gliela faccio più, chiamo la polizia.
0: No, no, no, un momento, aspetta, forse ci verrà qualche idea. Ha preso l'auto?
1: No.
0: Passa l'autobus di qui a quest'ora? Che non sia venuto qualcuno a prenderla.
1: Ma ho chiamato tutti.
0: Allora

0: preso un taxi, che numero?
1: Fairview 6 1090. Ma li ho già chiamati io, quelle informazioni le danno solamente alla polizia.
0: Fairview 6 1090.
1: E non fanno eccezione, ci sono troppe mogli che vogliono pedinare i loro mariti.
0: Aveva molto denaro?
1: No, non credo. Io gliene do, ma lei non fa che perderlo.
0: È la prima volta che ti lascia?
1: Ma che domanda è questa?
0: Oh, calma, calma, fanciullo, sono sposato anch'io e aveva mai fatto una cosa simile?
1: No, mi ha chiuso fuori qualche volta, solo questo.
0: Pronto? È la società di taxi? Ah, ecco, so che non è regolare, ma io vi sarei molto grato se mi veniste in aiuto. Vi ha chiamato nessuno ieri sera dal viale dei Tigli 23?
1: Gliel'ho già detto, è contro le regole.
0: Ma io non sono il marito, sa, sono il padre. E, vede, mia figlia è in stato interessante. Già, e sa com'è. Quando sono in quelle condizioni hanno dei ghiribizzi. La prego, veda di fare uno strappo alla regola.
1: Beh, c'è stata una chiamata.
0: E dove l'ha portata? Grazie, grazie, grazie proprio di cuore. Non lo scorderemo.
1: Dove è andata?
0: A casa.
1: A casa? Ma è questa la sua casa, mi pare, no?
0: No, scusa, scusa, parlavo della mia. Vieni.
1: L'aspetto qui.
0: Vuoi o no che torni a casa?
1: Sì.
0: Allora devi andare a riprenderla tu. È la prima legge del matrimonio. Una moglie che si rispetta non torna a casa di sua spontanea volontà. E non vorresti dirmi perché avete litigato?
1: Se non ti spiace, preferirei non parlarne.
0: Sta bene.
1: Non so se tu lo sai, ma tua figlia ha un carattere infame.
0: Scusami.
1: La sfuriata di stasera. Ma è una bambina, è viziata per giunta. È tempo che cresca. E che capisca che non può correre a casa vostra ogni volta che succede qualche cosa che non le va.
0: E cosa vuoi da me? Che cambi casa, forse?

0: Tchau, papá.
1: Tchau. Hai scordato la chiave? Perché non hai suonato?
0: Oh, io non volevo svegliarvi. Sto benone. Il dottore vuole che prenda molta aria pure.
1: Beh, per stanotte l'hai presa abbastanza, vieni.
0: Prima devi sapere questo, papà. Ho lasciato Poldo. L'ho lasciato per sempre. Diglielo tu alla mamma. E che non si agiti. È inutile. Tutto è finito per sempre. Io preferisco non parlarne.
1: Sta bene, vicina, sì, farò come vuoi tu, cara. Andiamo, ti faccio preparare subito la camera.
0: Oh, papà, perché doveva finire così? Tutto era così bello in principio. Ero felice e tutti erano buoni con me. Ma questo mio stato dura troppo, ecco. Sono brutta così, sono goffa.
1: Oh, cara, cara, non dire questo. Non sai che ora hai una bellezza che non hai mai avuto prima.
0: Lo so cosa sembro. Sono noiosa e stupida. Tutto quanto mi riesce difficile. Ed ora che ho bisogno di lui l'ho perduto. È stanco, non mi ama più.
1: Vicino, non pensare a certe cose. Poldo ti ama più che mai. È solo preoccupato. Sai, mi ha detto che se ti accadesse qualcosa si ucciderebbe.
0: Quando l'hai visto? È venuto qui?
1: È venuto con me, è di là.
0: Oh. Allora ti ha detto tutto, eh?
1: Mi ha detto solo che avete discusso un po'.
0: Discusso un po'? Questa è buona. Vuoi sapere di chi si tratta? C'è un'altra donna, papà. Ne ha trovata un'altra. Tutte le sere mi lascia sola e mi dice che va in ufficio. Ma non è vero. Ho telefonato e lui non c'è. È innamorato di un'altra.
1: Oh, via, no, piangere. Ne parleremo domani. Devi riposare adesso, eh? Lo mando via. Lo mando subito, subito via. E di là stava dormendo. Fossi in te non ne parlerei, eccitata com'è adesso.
2: Ti ha detto il motivo della lite?
1: Sì.
2: Beh, anche solo a titolo di cronaca vorrei dire qualcosa. Non è vero, neanche una parola. Ho lavorato ogni sera. Fra poco il bambino nascerà. E desidero che abbia il meglio di tutto. Carla ha telefonato due volte e io non c'ero. Credimi, deve essere stato proprio mentre sono sceso a prendere un caffè. Ve l'ho detto 100 volte, ma non vuol credermi.
1: Però non avresti mai dovuto attaccar briga considerando il suo stato anormale.
2: Ma anch'io sono tranquillo. Avevo pensato di far intervenire un amico. Poi mi sono detto, se Carla non crede che io stia lavorando come un pazzo notte dopo notte per lei e per il bambino, se non creda alla mia parola, al diavolo tutto, è finita ormai, è finita, è finita, lo so.
1: Non chiamine mai, ne riparleremo dopo averci dormito sopra.
2: Per conto mio non ho più altro da dire. Posso telefonare per chiamare un tassì?
1: Ti riconduco io, appena sistemata Carla.
2: Grazie, preferisco un tassì.
1: Come ti pare? Sta chiamando un tassì.
0: Avrà negato tutto, eh?
1: Mi ha dato la sua versione.
0: Ma tu non gli credi, vero?
1: Cara, so solo che ti ama davvero.
0: Ma non è vero. Non mi ama. Non gli importa se crepo domani. Ma ho sbagliato a sposarlo.
1: È tardi per ripensarci ora. Su, vieni, vieni adesso. Devi davvero riposarti. Vieni, vieni, su, io devo andare.
2: Scusate se vi interrompo. Il tuo telefono è guasto.
1: Ma che stai dicendo?

0: Pronto, signorina, pronto.
1: Accompagnalo tu, papà. Io non ho bisogno di nessuno.
0: Signorina, tu non devi fare sforzi, lo sai bene, no? Li porto io.
1: Non c'è bisogno di te, vero papà?
0: No, da qua a me.
2: Non potreste aggiustarle una cameretta qui, al piano terra?
0: C'è un divano nel salotto, se vuole provarlo sarà un po' freddo però.
2: Non devi andare su e giù per le scale. E un'altra cosa, deve bere 8 bicchieri d'acqua al giorno. E se se ne scorda, rammentaglielo tu, eh?
0: Proverò.
2: E l'esercizio? Carla deve passeggiare 2 o 3 ore al giorno. Un'ora al mattino e una il pomeriggio. Poi la sera basta un giretto. Deve essere a letto alle 9:30, eh?
0: Cercherò di rammentarmi tutto.
2: E le pillole di calcio? Le hai portate con
1: te? No, le ho scordate.
2: Vado a casa a prenderle.
1: Ma non basta domattina.
2: Le darò a tuo padre quando mi porta a casa. Cara, le tue scarpe.
1: Poldo, senti, ti prego.
2: Ma non puoi fare da te, lo sai bene, no?

Ma è ora di alzarsi! Svegliati, dormiglione!

0: I giorni passavano e non succedeva niente, ma la tensione aumentava. Poldo teneva d'occhio Carla come una bomba a orologio.
1: Ecco qui.

0: Che c'è, Carla? Ti senti male?
1: Oh, che distratta. Da tanto avevo l'asso di cuore in mano. Chissà che cosa stavo pensando.
2: A novembre, con l'avvicinarsi del grande evento, noi tutti aspettavamo col fiato sospeso. È il telefono?
3: No, Carla.
2: Beh, vado a prendere un po' d'aria.
3: Sandro?
2: Sì?
3: Da che ci vai? Vuoi dare questa Carla?
2: Carla? E chi ha parlato di Carla? Non potevo mai darla a bere a Lidia. Ma speravo di riuscire con Carla.
0: Sandro,
4: salve.
2: Che notte divina, eh? Quante stelle. Mamma mi ha mandato per questo.
1: Grazie, papà.
2: Su, su, aprilo, non ti curare di noi.
0: Dammi il tuo paltò.
2: Oh, no, faccio da me.
0: Ma io insisto, papà.
2: Va bene.
0: Hai fatto bene a venire, è molto depressa.
2: Qualche disturbo?
0: No, è solo nervosa, dovresti parlarle.
1: Oh, che amore.
2: Che cos'è?
1: È una bella Lisette. Carina, eh?
0: Oh, chissà che colpo farai in clinica, eh?
1: La metto subito in valigia.
0: Carla, ora che c'è qui tuo padre, io vado a comprare delle sigarette. Tu non vai mica via
2: subito? No, posso restare qualche minuto.
0: Vado e vengo. Non fa niente finché non torno.
2: Hai un'ottima cera, amicina.
1: Oh, mi sento bene. È solo Pold che... Dovresti parlargli, è nervoso.
2: E perché è nervoso?
1: Ha paura che qualcosa vada male.
2: Ah, mi sorprende, Poldo. Certo, io non posso garantirgli che tutto sarà facile per te, ma so una cosa, che al momento opportuno voi madri avete tanta forza e coraggio da vincere ogni ostacolo.
1: Lo spero.
2: Quanto al fatto che qualcosa possa andar male, la scienza è al lavoro da secoli per la salvezza tua e quella del tuo bambino. Tutto andrà bene, e tu lo sai, è vero?
1: Lo so. Oh, papà, forse è già passato.
2: Lo sarà presto, cara. E quando avrai il tuo bimbo fra le braccia, benedirai di avere sofferto per lui.
1: Sono sciocca, eh? Come la prima volta che mi portasti dal dentista.
2: Tutte le sere lasciavamo i vestiti a portata di mano come fossimo dei pompieri, pronti a scattare al primo allarme. Dovrebbe accadere da un momento all'altro adesso, eh?
3: Credo di sì, nel giro di 2 settimane.

0: da ora.
1: Niente di meno, io non ci resisto altre 2 settimane. Pronto?
2: Mi spiace svegliarvi, ma ho portato Carla in clinica. No, non so ancora niente, col dottore adesso.
0: Veniamo subito! Sandro, ma che fai? Devi vestirti interamente. Chissà quanto tempo dovremo stare là. Sarà meglio ti porti anche il rasoio.
1: Il rasoio?
0: Sì, quello elettrico, così potrai raderti dovunque. E una camicia pulita. Sveglia Roberto, ti prego. E bisognerà telegrafare a Mario poi. Ah, dico a Adelia di preparare una colazione speciale, nel caso che il piccolo sia già nato per l'ora. E sbrigati, Sandro!

0: dammi almeno il tempo di infilarmi i vestiti, no?
1: Guido io.
2: No, ti
1: se
2: prego.
1: Se non ci sbrighiamo, il bimbo nascerà senza di noi. Presto, sali!
2: Corriamo il rischio di non conoscerlo mai quel bambino, seguiti tu.

0: Ma non esagerare, Lidia, qui c'è molto traffico. Lidia, rallenta un po', ti prego. Attenta! Lidia, per l'amor del cielo!
1: Ho il diritto di mano!
0: Ma guarda dove vai!
1: Aggiustati la cravatta, è storta.
0: Lidia, è benzina! Su, Lidia, appoggia a destra e ferma, guido io.
1: Sandro, fa attenzione!
0: No, Lidia, non ce la fai, c'è un treno!
1: Vuoi calmarti, mi rendi nervosa!
0: Lo sai che hai violato tutti i regolamenti stradali, Lidia? Sei passata col semaforo rosso, hai fatto abuso di velocità, hai sorpassato...
1: Ma è un caso di emergenza.
0: Per la prima volta in vita mia invocavo l'apparizione di un agente stradale.

0: Cosa vuol dire? Che è successo?
1: Niente, mamma. Un falso allarme.
2: Scusateci per tanto disturbo.
3: Oh, non lo dire, non fa niente, per carità.
0: Buonanotte, cara.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte, cara. Scusate.

0: È loro quell'auto, quella grigia laggiù?
1: Sì, sì.
2: Qualcosa non va, forse?
0: Infatti, signora, è in una zona dove il posteggio è proibito.
1: Dopo una settimana di tremenda tensione, decisi di prendere un sonnifero.

0: Pronto, veniamo subito. Cosa?
1: È già arrivato! È un maschio! Sì, è nato mezz'ora fa! Eh? Oh, Carla sta benone! Il dottore dice che va tutto bene! Sì!
0: È magnifico! Magnifico! Abbraccia! Fa le nostre rallegramenti! Lydia! Lydia! Ricordami di dirti una cosa domattina.
2: Dirmi che cosa? Dimmi che cosa? Sandro, svegliati! Dimmi, è qualcosa di Carla? Sandro!
0: È un maschio.
2: Oh, Sandro, che cosa magnifica, un maschio!

0: mi domandavo se erano pazzi loro o lo ero io. A me sembrava una piccola mummia, tutto grinzoso com'era.
1: Sbarazzino, ti rivedremo presto. Guarda come sorride.
2: Ah, che tesoro, a chi credi che somigli?
3: È il ritratto di Carla.
4: Di Carla?
1: Ma stavolta hai torto, Lidia, è il padre spiccicato.
2: Che nome gli appiccicheranno?
1: Beh, chiamalo Tim se vuoi.
2: Credo che pensino di chiamarlo Alberto. Non è vero?
3: Sì, credo di sì.
2: Oh, Alberto, non ne sei felice? Oh, non te l'hai a male, tu dopo tutto sei il nonno materno. Spero che non ti dispiacerà.
1: Oh, no, neanche per idea. Anzi, penso che Berto gli stia proprio a meraviglia.
2: Che anche... bellezza!
0: Quando lo portarono a casa, devo ammettere, mi sembrò meno brutto.
1: Perfetto!
2: Bene! Ma guardatelo lì, guardatelo, che tesoro! Ci siamo fatti il ritrattino, eh! E quando lo battezzate?
5: Fra 5-6 mesi, aspettiamo che torni il reverendo. Vieni, papà, una fotografia col piccolo.
1: Oh, no,
3: fatti fotografare tutti!
1: Avanti, Sandro!
5: Prego, papà, fallo per me, voglio una foto di voi due.
1: Ecco, mettiti qui, Sandro. Che ne dici, sbarazzino? Approvi tu, sì?
2: Guarda, ti sorride! Presto, Sandro, prendilo così.
1: Sì, ma anche idea,
6: ma perché volete un minuto?
5: Ecco qua.
1: Oh, no, Carla, me, no, Carla.
5: Sorridi al nonno, su.
1: Lo vedi, è inutile, io non so che
7: sì,
1: cosa...
7: giralo in modo che gli si veda il viso.
1: No, è inutile. Senti, ascolta, io non... Carla, ti prego, prendilo.
5: Oh, tesoro, ma cos'hai, piccino?
3: Sandro, cosa gli hai fatto?
1: Cosa gli ho fatto? Niente gli ho fatto.
3: Ma sarà stanco, credo. Beh, noi ce ne andiamo.
1: Oh, a proposito, Sandro, l'ho fatto fare per te. Tutte le foto del piccolo da quando è venuto al mondo. Ecco, guardalo qui. E poi aspetta, guarda questa. E qui, è sorprendente, fa progressi ogni giorno.
0: Non con me, però.
2: Vieni, caro.
1: Sì, e mettitele in tasca e mostrale ai ragazzi.
2: Arrivederci, cara.
3: Sì.
2: Arrivederci, Sandro, e abbi cura del nostro bamboletto bello.
1: Vieni, cara.
2: E vengo, tesoro.
0: Mi dai un bicchiere di whisky?
5: Papà?
0: Dì, cara.
5: Vieni a vederlo, è calmo.
0: Oh,
5: adesso.
0: No, senti, Carla, è inutile, non gli
5: piace.
0: No, papà,
5: non è stato per te, caro, è che c'era troppa gente intorno a lui, ha avuto paura, vieni. Carino, lui, fai un bel sorriso, eh? Oh, vieni, papà. Vedi com'è calmo ora? Non ha più paura adesso, vero tesoro? E ora il mio bimbolino caro farà un bel sorriso al suo nonnino perché lui è tanto buono. Caro, guarda chi è venuto a trovarti. Chi è? Chi è? È il tuo nonnino, vero? Guarda.
0: Oh,
5: caro cattivaccio.
3: Che cos'ha? Cos'è successo?
0: Niente, mi ha guardato e si è messo a urlare.
3: Ma è strano, è sempre tanto buono. Il dottore ha detto di non aver mai visto un bambino così di buon umore, non capisco.
0: Oh, ma certo,
3: e
0: ma
3: non
0: certo.
3: È perché tu sei un uomo, Alberto fa dei grandi sorrisi sempre.
5: Papà?
0: Beh, ora basta, spogliamoci. Filiamo, cara.
5: Papà? Vogliamo chiederti scusa. Siamo spiacenti di essere stati così sgarbati. Ecco, e ora tu digli che lo perdoni, Sandro. Su,
0: certo.
5: Avanti, su, fai un bel sorriso e digli che gli vuoi bene.
3: Non è niente, caro, se n'è andato, quello maccione tipo. Sai cosa deve essere? La tua cravatta, prova a togliertela.
0: No, Lidia, non me la tolgo, è una bellissima cravatta e a me piace anche, è un regalo di Roberto, non la toglierò solo perché non piace a lui.
3: Oh, Sandro, come parli, è un bimbo, un piccolo innocente, lui non sa cosa gli dà fastidio.
0: Non è un piccolo innocente. È un individuo con simpatie e antipatie ben definite. Come uomo libero rispetto il suo diritto di avere antipatie. Ma anch'io mi riservo il diritto di avere le mie. Da allora mi tenni alla larga da lui. Fu un vivere e un lasciar vivere fra noi due. Fino a quel sabato, 6 mesi più tardi. E questa è la casa dei Banks?
1: Sì, ma cosa...

0: che avevo temuto si stava avverando. Egli aveva invaso la santità della mia casa.
1: Ciao, papà!
2: Oh, ciao, Carla.
1: Hai un ospite. Non ti rincresce, vero, papà?
0: Oh, al contrario, è un piacere, è una delizia.
1: Tanto buona, sai. Solo che, vedi, voi due avete cominciato male e allora ho pensato che se ve lo lasciassi qui per un paio di giorni...
0: Lui solo?
1: Perché, vedi, io devo assentarmi, vado a Boston. Poldo è stato chiamato là da Felton, il proprietario dei grandi empori, e mi ha chiesto di accompagnarlo. La mamma ha detto che avrebbe pensato lei senz'altro al piccolo. Oh, ti affezionerai a lui, appena lo conoscerai un po' meglio. Non è stato bene, lo sai. Il mio taxi devo lasciarti.
0: Già.
1: E se lui si permette solo di guardarti di traverso, ti autorizzo a sculacciarlo ben bene.
0: Sì.
1: Ciao, addio mamma.
0: Addio.
2: Addio.
0: Ciao, amici.
2: Sandro, sei tu?
0: Sì, sono io.
2: Una notizia splendida, non vedevo l'ora tu arrivassi.
0: Sì, lo so già, me l'ha detto Carla.
2: E vieni su a vederla, presto, presto. Certo, c'è un po' di confusione ancora.
0: Ma dov'è? Non vorrei pestarlo.
2: Nel cassetto del tuo comò, là.

0: Ma guarda qui, la mia sciarpa migliore. Hai un bel coraggio. Ma cosa stai combinando? Guarda qui.
1: Ma cosa gli fai?
0: Mangia la mia sciarpa.
1: Poco male, pulita, non può fargli un male.
0: E deve proprio stare nel cassetto delle mie camicie.
1: Le ho tolte prima, sono là, rimettile pure adesso. Piccinino, chi è il tesoro di casa? Ah, che bellezza riavere fra le braccia un bimbo. Chi è il grande amore? Chi è l'angelo?
0: Torna le camicie.
1: Chi va a dormire in una bella camera?
0: Lo fai dormire qui?
1: No, nella camera di Roberto.
0: E Roberto dove va?
1: In quella di Mario, così posso sentirlo se piange. Sai, una nuova casa senza mammina, senza paparino, ma lui sarà buono, non è vero tesoro? Mi spiace, ma dai Dixon ci andrai tu solo stasera. Ho già telefonato e ti aspettano per la cena.
0: Già, ma io non ci vado.
1: Oh, senti, Sandro.
0: Sento di te, no, sono amici tuoi quelli.
1: Ma sei ridicolo, non c'è niente pronto in casa, c'è solo l'agnello di ieri sera, se vuoi servirti da te.
0: Dov'è Delia?
1: Prepara la camera di Carla.
0: E chi ci va a dormire?
1: Tu, caro.
0: No, senti,
1: Sandro, è la sua camera dove non può arrivare il pianto del bambino e Carla non vuole che tu sia disturbato.
2: È tutto pronto, signora.
1: Ah, brava. Delia, senti, ora sterilizza quella roba, puoi usare per il recipiente grande che...
2: Ah, come per i suoi, mi rammento. È bello avere ancora un bambino in casa, vero, signore?
3: Bellissimo, magnifico, che gioia,
1: Ecco fatto, sai?

0: Tutta la settimana io sogno la domenica. Niente sveglia, niente treno da prendere, niente ufficio, soltanto sonno ininterrotto.
1: Dovevo fartelo vedere, non è carino.
2: Ma che ora è?
1: Le sei.
2: Le sei, dici?
1: Beh, torna a dormire, caro. Su, di ciao. Ciao, ciao.
2: Oh, Dio, ma che ho fatto?
0: Quella domenica pomeriggio avevo progettato di andare a giocare a golf. Lidia però decise che il bimbo e io dovessimo fraternizzare. Tre quarti d'ora dopo, finalmente, si era addormentato.

di litigare. Basta, ho detto, basta, eh. Vengo anch'io a giocare con voi, su, da bravi. Oh, così. Erano così carini che cominciai a divertirmi anch'io. Andiamo su ai vostri posti, forza! Tanta grazie, devi praticare il dribbling tu, eh? Ciao! Mi ero proprio divertito. Pensavo di raccontarlo a Lidia, ma forse mi avrebbe preso per pazzo. Giocare a palla con dei ragazzi.

0: Sì, sono venuta in aereo. Non vedevo l'ora di riabbracciare il piccolo. Ma dov'è? Dovrebbe essere a casa a quest'ora.
1: Non ti preoccupare, è con tuo padre. Dovresti vederli insieme.

0: Guarda qui, guarda qui! Dio, è bellino, eh?
1: Bellino, eh?
2: Oh, giù!
3: Ehi, non c'è nessuno qui! Commissario, ehi, ehi, ehi! È venuto nessuno a portare un bambino qui. Ho perso un bambino.
4: Era il suo bambino?
3: Oh, no, no, no, no, è di mia figlia, è mio nipote.
4: Dove l'ha perso?
3: Nel parco, era nel parco e nel suo carrozzino. L'ho lasciato solo per un istante e non c'era più.
4: Ah, solo per un istante?
3: Beh, forse un minuto o cinque minuti, non lo so. Ero andato a vedere dei ragazzi che giocavano a pallone.
4: Scordandosi del nipote, eh?
3: Beh, sì, per un momento.
4: Ah, bravo, complimenti. Le affidano un bimbo e lei lo pianta e se ne va. Ma cos'ha nel cervello, le mosche?
3: Oh, ma come si permette di parlare? Piuttosto, ha sentito che cosa ho detto? Ho perso un bambino, una creatura, capisce? Ma si muova, faccia subito qualche cosa, al telefono, con la televisione, ne dico notati. Il bambino ha cinque mesi. No, no, no, sei, credo. E porta un affarino bianco, lei lo sa che cosa parla, no? E sa, ha anche una cuffietta, credo.
4: Di che colore ha gli occhi?
3: Scuri, neri, blu, io non lo so.
4: Però è certo che sia un maschio.
3: Sì, so cosa pensa di me lei, lo so di essere imperdonabile, ma mia figlia a casa aspetta il bambino, io sto diventando pazzo, farò qualsiasi cosa, darò una forte ricompensa, qualsiasi cosa, purché lei mi aiuti.
4: Per fortuna l'abbiamo trovato noi il bimbo.
3: Oh, grazie a Dio.
4: Ma lei si è allontanato per mezz'ora, sa, non per cinque minuti.
3: Sì, signore. Dov'è, di là?
4: Già, è un momento. Devo controllare. Qual è il numero di sua figlia?
3: No, no, no, no, no, non lo faccia, la prego, non lo faccia, no, mi rovinerebbe, non potrei più guardare mia figlia, la prego, le prometto qualunque cosa se mi ridà il piccolo, lo porto subito a casa, di corsa, glielo prometto.
4: Bene, ne parlerò con i miei colleghi. Gli si sono affezionati, sa? Se credessero che lei lo tratta male, vivo di qui non uscirebbe lei. Ragazzi, sono venuti a prenderlo.
5: Se riconoscendomi si fosse messo a piangere, sarei stato proprio fritto. Mormorai una preghiera. Gesù non lo far piangere, solo per questa volta fa che non pianga. Vieni, Cocco, si va da mamma. Vieni, bello, bello. Sì, bellone. Bellone mio. Da quel momento diventai suo schiavo. Sì, finalmente arrivò il giorno del battesimo. Egli era al centro di un piccolo mondo. I nonni, i genitori, il padrino e la madrina, tutti riuniti per la solenne occasione. E tutti d'accordo per appiccicare di prepotenza il nome di Berto a un piccolo essere che non poteva ribellarsi.
6: Lasciate che i piccoli vengano a me e non li divietate, perché di tali è il regno dei cieli.
5: Strano come mi urtò l'idea di un nipotino quando Carla ce lo annunciò. Ero furioso contro lei e Poldo perché mi facevano nonno. Mi sembrava che segnasse la fine della mia vita. Ora non avrei potuto immaginare la vita senza di lui.
6: Del nostro Padre Celeste, ora ed in eterno. Amen.
5: Il gran momento si avvicinava. Tutti lo guardavamo col fiato sospeso. Come si sarebbe comportato? Si sarebbe spaventato nelle braccia del reverendo? Avrebbe pianto? Non mio nipote. Per lui il reverendo non era che un altro viso da esplorare.
6: Il nome del bambino? Sandro Banks.

0: Sandra Banks, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Noi riceviamo questo bambino nella comunità del Gregge di Cristo e lo segniamo col segno
1: di Sandro Banks, mio nipote, il mio primo nipote.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: Pasquale, non di spalle,
1: Pasquale. Sia di buono spizio.
2: Buon lavoro, Dopo a punteggio pieno.
3: No, va mangiato.
2: Ah no, il pareggio è 8
4: Prendono l'allenamento.
5: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
6: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
5: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che mi aspettate a Tara. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
6: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, e quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
5: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
6: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
5: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
6: Anche così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
5: Forse perché non la vede molto spesso.
6: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
7: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
8: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
5: Allo Jacopone mercoledì ci sarà il tutto esaurito. Sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
8: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1, perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica. Però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
7: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
8: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
5: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
8: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
7: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
8: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
5: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
9: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarci. La partita è importante, non posso saltarla.
7: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
9: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
5: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
9: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
7: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
9: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
5: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
9: Noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Gabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
7: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta il mio portano?
8: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
8: Conoscendo l'allenatore, sai, Domenico è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Settimo. Come sta?

0: tutta la notte, scusami.
1: Scusa.
2: Aspetta, posso?
3: Certo.
0: Com'è stata la notte? Insonne?
1: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
0: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
1: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
4: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da Messi?
1: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
0: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
0: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
0: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
0: Incrociamo le dita.
5: Va bene, arrivederci. Ciao.
0: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: No, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
0: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
0: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
0: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
0: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
0: Come ti senti, vincente?
7: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
0: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
7: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente. Significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella.
0: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va in supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti poi stringendo, Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita.

0: 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baroni.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia. L'Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
2: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
2: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva. Sciopero da domani in tutte le sedi, si fermano anche Genova e Novi Ligure. E poi nuove rotte internazionali per Bari e Brindisi, mentre Grottaglie attende ancora i voli passeggeri. Paolo Strippoli e Jasmine Trinca, protagonisti ieri al Cinema Savoia, per presentare il nuovo film L'Estranea. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling. Il sogno

0: sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Da domattina sciopero in tutte le sedi dell'ex Ilva, Acciaierie d'Italia difende le ragioni dello stop e annuncia la fermata di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre. I sindaci la definiscono inaccettabile, mentre il capogruppo della Lega Riccardo Molinari chiede di valutare un futuro autonomo per gli stabilimenti del Nord. Nuove rotte internazionali per Bari e Brindisi, mentre Grottaglie attende ancora i voli passeggeri. Ryanair amplia i collegamenti per l'estate 2027. Giampaolo Vietri chiede alla Regione di destinare parte dei fondi dello spazioporto ai voli di linea dello scalo ionico. Il regista Paolo Strippoli e l'attrice Jasmine Trinca, insieme a parte del cast, protagonisti di un confronto con il pubblico al cinema Savoia a seguito della proiezione del film L'Estranea, che dopo la mostra del cinema di Venezia è in corsa agli Oscar per rappresentare l'Italia nella categoria Miglior Film Internazionale. Tra thriller psicologico ed horror, l'opera indaga il confine sottile tra amore e male.
8: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare di ex Ilva. Da domani sciopero in tutti gli stabilimenti. Acciaierie d'Italia conferma la chiusura di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre. Suscitando la protesta dei sindaci, il capogruppo della Lega Riccardo Molinari propone di valutare un futuro autonomo per gli impianti del Nord. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
9: Da domani mattina scatta lo sciopero in tutte le sedi dell'ex Ilva, annunciato dai sindacati subito dopo l'incontro con il governo a Palazzo Chigi. La fermata di Taranto trascina con sé anche gli stabilimenti del Nord e apre un nuovo fronte politico sul futuro del gruppo. Acciaierie d'Italia definisce lo stop una conseguenza inevitabile dei vincoli giudiziari e delle condizioni operative e finanziarie. Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, chiede invece di valutare un futuro autonomo per i siti settentrionali. A Taranto, oltre allo stop dell'agglomerato e dell'acciaieria 2, al centro della discussione c'è la situazione relativa all'alto forno 2 messo in stato di preriscaldo. ADI annuncia entro il 15 novembre la fermata temporanea generale anche di Genova e Novi Ligure, alimentati dall'acciaio prodotto nello stabilimento ionico. L'annuncio di una serrata è del tutto inaccettabile, dichiarano i sindaci Silvia Salis e Rocchino Muliere. Per Salis è una prospettiva insostenibile per i lavoratori, le due città e l'intera filiera siderurgica nazionale. L'amministrazione straordinaria sostiene di aver lavorato per mantenere la produzione il più a lungo possibile, entro i 90 giorni concessi dalla Corte d'Appello di Milano. Le due richieste per proseguire l'attività sono state respinte. L'ultima, il 5 ottobre, puntava a mantenere i forni in riscaldo fino alla pronuncia della Cassazione attesa dopo l'udienza del 20 ottobre. Pesano anche le materie prime ormai esaurite. La stessa ADI spiega che acquistarne altre senza poterle utilizzare entro il termine indicato del 25 ottobre significherebbe impegnare risorse dei

0: creditori per materiali destinati a restare in magazzino. E comprare brame sul mercato per rifornire il nord, aggiunge, richiederebbe mesi e prodotti adeguati alle esigenze dei clienti. Proprio sul futuro di questi stabilimenti interviene Molinari con un'interrogazione al ministro Urso, chiede di valutare accordi con altri produttori siderurgici oppure la cessione dei siti del nord ai gruppi capaci di rilanciarli. L'obiettivo dichiarato è tutelare la produzione e l'occupazione, con attenzione anche alle ricadute su Racconigi. Per l'esponente leghista, le difficoltà di Taranto non devono compromettere impianti che possono avere prospettive proprie. Molinari attribuisce inoltre responsabilità a PD e Movimento 5 Stelle per le scelte sulla vertenza e critica i vincoli europei del Green Deal. Il tutto senza alcun passaggio sul futuro di Taranto e dei suoi lavoratori. Due posizioni che portano al centro la tenuta dell'intero gruppo, mentre la decisione della Cassazione resta un passaggio cruciale per il futuro dell'area a caldo.
1: Il futuro di Taranto al centro degli incontri del Partito Democratico nei quartieri. Dal circolo Volta, Francesca Viggiano denuncia lo stallo del governo e invita Giorgia Meloni a confrontarsi in città con cittadini e lavoratori. Il servizio è di Dario Galitelli.
0: Il governo è in una fase di assoluto stallo e di disimpegno sulla città. Dal circolo Volta, Francesca Viggiano attacca l'esecutivo e invita la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a venire a Taranto per confrontarsi direttamente con cittadini e lavoratori. L'occasione è la seconda tappa del percorso di incontri promosso dal Partito Democratico nei quartieri, dopo l'appuntamento di Talsano. Un'iniziativa aperta alla città, avviata dalla segretaria Claudia Ligonzo per discutere il futuro del territorio. La parlamentare riconosce che negli anni alcune scelte avrebbero potuto essere migliori, ma rivendica l'impegno del PD al fianco della comunità. Taranto, sottolinea, deve essere protagonista delle decisioni che la riguardano e ricevere risposte concrete. Al centro dell'intervento anche le famiglie alle prese con difficoltà ambientali, sanitarie ed economiche, le imprese dell'indotto che cercano di garantire continuità al lavoro. Noi ci siamo, ribadisce Francesca Viggiano, e siamo accanto a lavoratori e famiglie.
2: Siamo insieme ai lavoratori e ai cittadini di Taranto in un'unica vertenza che riguarda ciascuno di noi. Il governo credo che sia in una fase di assoluto stallo e di disimpegno sulla città. Non abbiamo visto la presenza di nessuno del governo, a partire dalla presidente Meloni, che continua a voler decidere su Taranto a Roma. Taranto deve essere protagonista delle decisioni del suo futuro e noi la invitiamo qui a venire a parlare con i cittadini come facciamo noi, senza diciamo infingimenti e soprattutto mettendoci la faccia, perché Taranto ormai ha compreso che non ci sono più le possibilità di imbrogliare i cittadini, ma ci sono delle risposte concrete che devono essere assicurate alla città e a chi continua ad investire sul territorio. Un pensiero va ovviamente alle famiglie dei lavoratori, un pensiero va alle famiglie dei cittadini e dei cittadine, delle cittadine che stanno vivendo dei momenti di assoluta difficoltà sotto ogni profilo, quello ambientale, quello sanitario, quello economico, e soprattutto un pensiero va anche a chi, come le imprese dell'indotto, continuano a lavorare affinché si possa assicurare una continuità lavorativa.
1: Proseguono i controlli della Polizia di Stato a Taranto, disposta alla cessazione immediata di un'affittacamere di un circolo privato. La struttura ricettiva era priva delle autorizzazioni necessarie e non aveva comunicato alla questura le generalità degli ospiti stranieri. Il circolo invece era frequentato da persone con precedenti di polizia ed è risultato irregolare per la somministrazione di alimenti e bevande e per la presenza di apparecchi da gioco non autorizzati, sottoposti a sequestro insieme alle somme incassate. Andiamo avanti, nuove rotte internazionali per Bari e Brindisi, mentre Grottaglie attende ancora i voli passeggeri. Ryanair amplia i collegamenti per l'estate 2027 e Giampaolo Vietri chiede alla Regione di destinare parte dei fondi dello spazioporto ai voli di linea dello scalo ionico. Il servizio.
0: Resta aperta la partita sui cieli di Puglia. Bari e Brindisi conquistano nuove rotte internazionali, mentre Grottaglie attende il decollo dei voli passeggeri. Per l'estate 2027 Ryanair annuncia 4 nuovi collegamenti operativi da fine marzo. Da Bari si volerà verso Friedrichshafen, Leeds e Oslo con 2 frequenze settimanali. Da Brindisi per Varsavia sono previsti invece 3 voli alla settimana. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, evidenzia le opportunità per il turismo e per i pugliesi residenti all'estero, dalle potenzialità del mercato scandinavo ai legami con le comunità dei lavoratori e studenti nel Regno Unito. Per Grottaglia invece Giampaolo Vietri chiede alla regione un cambio di rotta. Destinare una parte significativa dei 70 milioni previsti per lo spazio porto all'avvio e al consolidamento dei voli di linea. Il monito riguarda la sostenibilità del progetto spaziale, ancora segnato dalle incertezze sugli operatori e sui tempi. Secondo Vietri, i collegamenti passeggeri hanno bisogno di incentivi alle compagnie e finanziamenti garantiti per più anni. La richiesta al presidente Antonio De Caro è quindi di rimodulare le risorse, evitando che

0: al presidente Antonio De Caro affinché possa essere rimodulato il finanziamento di 70 milioni di euro per lo spazioporto da Grottaglie. Un progetto fermo, da Grottaglie non si va sulla Luna, non c'è un piano industriale, non c'è un vettore in grado di far partire i voli suborbitali. Per questo si potrebbe utilizzare una parte significativa di questi 70 milioni di euro per avviare e strutturare i voli passeggeri di linea dallo scalo ionico, anche perché il mancato utilizzo, il ritardo dell'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesioni per lo spazioporto potrebbe esporre queste risorse al rischio di definanziamento.
1: Ci siamo recati in via Dante, quasi ad angolo con Viale Magna Grecia, su segnalazione di alcuni residenti del posto che lamentano un grave problema di ordine igienico-sanitario. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Gli squami fognari che fuoriescono quotidianamente da un tombino, cattivi odori, scarafaggi, rischi per la sicurezza dei pedoni e la situazione di degrado che da circa un anno sono costretti a sopportare i residenti di Via Dante, quasi all'angolo con Viale Magna Grecia, a due passi dalla concattedrale. Una situazione ormai diventata insostenibile per gli abitanti della zona, che nonostante ripetute segnalazioni e solleciti rivolti nel corso dei mesi a diversi interlocutori, denunciano di non aver ancora ottenuto risposte concrete né interventi risolutivi. Il problema riguarderebbe un tombino situato sul marciapiede dal quale fuoriescono regolarmente gli scarichi fognari di un edificio. Una condizione che solleva innanzitutto preoccupazioni di carattere igienico-sanitario, ma anche di sicurezza. Per consentire il passaggio dei pedoni, infatti, sarebbero state sistemate alcune assi provvisorie, forse in occasione dei lavori per BRT. Una soluzione precaria che, anziché garantire un attraversamento sicuro, avrebbe già provocato diverse cadute tra le persone costrette a percorrere quel tratto di marciapiede.
3: Abbiamo precedentemente chiamato il comune, chiamato i vigili urbani, ci rimandavano all'acquedotto, l'acquedotto cui diceva che non era competenza loro, era competenza perché qua che appacco in palazzi, insomma. E niente, poi le cose restano così. Adesso aspettavamo questi lavori della BRT perché pensavamo che dovessero risolvere il problema quelli della BRT, visto che sta in queste condizioni da via. Invece loro, anche loro, dicono che non è di loro competenza. E l'ultima telefonata che abbiamo fatto, ci hanno detto di fare una segnalazione all'ufficio, probabilmente igiene, cioè dobbiamo andare una delegazione a fare un reclamo quando la cosa è visibile, cioè è gente che è caduta, bambini che passano e mettono i piedi nella cacca, scusate il termine, e quindi voglio dire igienicamente non è una cosa sostenibile.
2: L'acquedotto vi ha detto quale potrebbe essere il problema?
3: Ma l'acquedotto, secondo loro, cioè, sono venuti 3-4 volte, anche di più forse, a svuotare il tondino, però poi non hanno risolto il problema, sarà un problema tecnico, penso, qualche condotta scogliata, e secondo il loro parere, appartiene al palazzo, quindi loro, siccome è una cosa privata, non possono intervenire. Il palazzo abbiamo chiamato l'amministratrice, ma non è latitante, si fa sentire, non so che cosa l'iniziativa abbia qui soluzione.
1: Passaggio decisivo per il nuovo campo sportivo Atleti Azzurri d'Italia ai Tamburi. La Regione ha convocato la conferenza di servizi. I pareri dovranno arrivare entro il 28 ottobre, prima della successiva gara d'appalto. Un avanzamento confermato dall'onorevole Dario Iaia ai nostri microfoni meno di una settimana fa. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
4: Il percorso di riqualificazione del campo sportivo Atleti Azzurri d'Italia al quartiere Tamburi si avvicina ad un passaggio decisivo. La Regione Puglia ha convocato la conferenza di servizi per esaminare l'analisi di rischio del terreno comunale sul quale dovrà sorgere il nuovo impianto. Le amministrazioni coinvolte dovranno esprimersi entro il 28 di ottobre, un passaggio necessario per poter procedere successivamente alla gara d'appalto. Un avanzamento che l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del Comitato Istituzionale di Sviluppo d'Italia, aveva confermato ai nostri microfoni meno di una settimana fa, indicando proprio nel completamento di questa fase la possibilità di sbloccare il progetto. La convocazione arriva dopo la trasmissione degli elaborati da parte del Comune, dopo che ARPA Puglia ha validato l'esecuzione del piano di caratterizzazione. Al centro del procedimento ci sono gli accertamenti sulle condizioni ambientali dell'area destinata alla nuova struttura. La conferenza si svolgerà in modalità semplificata e asincrona. Gli enti trasmetteranno le proprie valutazioni senza una riunione simultanea. Entro la scadenza dovranno comunicare l'assenso oppure un dissenso motivato. Nei casi previsti, la mancata risposta sarà considerata una

0: Ha senso senza condizioni. Finalmente siamo arrivati alla fase decisiva, sottolinea Iaia, che assicura di voler seguire gli ulteriori adempimenti per arrivare all'affidamento dei lavori. L'obiettivo è restituire ai tamburi uno spazio moderno e sicuro per lo sport, atteso dalla comunità. Ai tamburi non servono più promesse, servono opere, ribadisce il parlamentare. Il 28 ottobre, dunque, rappresenta una scadenza per l'acquisizione dei pareri, non la data di apertura del cantiere. L'esito della conferenza e il completamento degli adempimenti necessari definiranno le condizioni per avviare la gara e avvicinare la realizzazione dell'opera.
1: Prevenire gli infortuni ed intervenire subito nelle emergenze in campo. A Taranto, medici delle nazionali italiane ed esperti internazionali si sono confrontati sulla salute degli atleti nella terza edizione del UEFA Football Doctor Education Program, il servizio.
0: Taranto mette al centro la salute di chi fa sport. Ieri nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, medici delle nazionali italiane ed esperti internazionali si sono confrontati sulla prevenzione degli infortuni e sui soccorsi durante le partite. La terza edizione del UEFA Football Doctor Education Program ha portato in città esperienze e competenze maturate sui campi di calcio di alto livello. A promuovere il progetto Luigi Santiglio, direttore del Centro di Medicina dello Sport di Taranto, insieme a Luca Labianca, responsabile FIGC del programma. A raccontare l'importanza della prevenzione e della preparazione di chi interviene sul campo sono lo stesso Santiglio, il dottor Vincenzo Santoriello, medico della nazionale italiana di calcio under 21, e il dottor Antonio Valentini, che abbiamo incontrato a margine dei lavori. Come riconoscere un'emergenza cardiaca, quando utilizzare il defibrillatore, come soccorrere un giocatore dopo un trauma, questi alcuni degli argomenti affrontati. La sicurezza degli atleti passa anche dalla capacità di prendere la decisione giusta in pochi secondi e dal coordinamento tra il primo soccorso e le cure in ospedale.
2: Sono molto orgoglioso di avere qui il UEFA Football Doctor Education Program, che ricordo essere un format della UEFA, che è il massimo organo europeo del calcio. Il gruppo di relatori è stato formidabile, ma li conoscevo. Oggi avremo anche la presenza del dottor Carcangiu, il medico della nazionale femminile di calcio, e anche la dottoressa Manca, che si occuperà dei traumi, delle gestioni delle vie aeree, dell'emergenza delle vie aeree, che è davvero un unicum di questo format della UEFA.
3: La consapevolezza, cioè conoscere le problematiche, saperle gestire con precocità e con accuratezza. Quindi direi che questo percorso ci consente sia di diffondere ciò che annualmente tendiamo ad affinare e a migliorare, e sia appunto di confrontarci con altri specialisti sia del territorio che in ambito nazionale ed internazionale. Quindi credo che sia un momento di crescita fondamentale. Credo che abbiano creato un contesto meraviglioso dove sicuramente viverlo anche in ambito di una struttura comunale così bella renda tutto assolutamente più affascinante.
4: È bellissimo stare qui. Io, per me è una grande occasione di crescita, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista professionale. Avere l'opportunità di confrontarmi con questi professionisti di sicuramente altissimo spessore mi dà l'opportunità di crescere da un punto di vista professionale e di imparare veramente tante cose.
1: Taranto e Napoli vincono ex aequo il premio miglior video assoluto agli Access Video Awards con il filmato dedicato alla candidatura a Mediterranean Capital of Sport 2027, il servizio.
5: Taranto affonda le radici in un tempo remoto. Colonia spartana.
1: Taranto conquista il primo posto agli Access Video Awards, prestigioso riconoscimento a Macerata per il video che accompagna la candidatura della città a Mediterranean Capital of Sport 2027. Il filmato ha ottenuto il premio come miglior video assoluto ex aequo con Napoli nell'ambito della manifestazione promossa da Access Europe e Access Italia. Un nuovo traguardo per Taranto, già città europea dello sport nel 2025, che rafforza così la propria immagine nel panorama sportivo internazionale, in attesa del verdetto sulla candidatura per il 2027. A ritirare il premio è stato Pierfilippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo dello sport istituito dall'amministrazione Bitetti, che ha sottolineato il valore del lavoro di squadra. Sono orgoglioso di quel che abbiamo realizzato insieme, ha detto, attraverso immagini, luoghi e storie. Il video racconta la vocazione sportiva di Taranto. Marco Leoni ha inoltre ringraziato il personale della direzione sport del comune, evidenziando come il risultato sia frutto degli l'impegno condiviso, un riconoscimento che premia la qualità della comunicazione e rafforza le ambizioni della città di diventare un punto di riferimento

0: evento sportivo per tutto il Mediterraneo.
1: Un thriller che indaga il confine sottile tra amore e male. Ieri al Cinema Savoia la proiezione dell'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, seguita dall'incontro con il regista, la protagonista Jasmine Trinca e parte del cast.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso?
0: Il male non sempre bussa alla porta, a volte si nasconde proprio dietro quella che chiamiamo famiglia. È approdato anche a Taranto dall'8 ottobre l'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli presentato al Cinema Savoia con la partecipazione del regista, dell'attrice Jasmine Trinca e di parte del cast, protagonisti di un incontro con il pubblico.
3: Jasmine Trinca!
0: Al centro della storia Anna rivela alla figlia Alice un segreto custodito per 20 anni, un patto con una misteriosa donna interpretata da Valeria Bruni Tedeschi per salvarle la vita. Una scelta dettata dall'amore, destinata però a scatenare conseguenze oscure e a incrinare gli equilibri di una famiglia apparentemente perfetta. Tra thriller psicologico e horror, Strippoli utilizza il soprannaturale per esplorare le paure più profonde, trasformando segreti, silenzi e sensi di colpa nel vero motore della tensione.
4: Tutto quello che sti poveracci hanno passato, io ce l'ho il senso di colpa. Voi, spero più che paura, un senso di liberazione, perché poi alla fine, e anche se la vera protagonista assoluta è Jasmine Trinca e la sua Anna Colonna, il punto di vista dello spettatore, per me e per lo sceneggiatore, è anche lui un nostro corregionale, Salvatore De Chirico, che saluto, lui è a Busan, in questo momento in Corea, a presentare il film. Per noi il punto di vista è quello di Alice, di sua figlia, che rispetto alla mamma ha imparato che l'unico modo per determinarsi è accettare la vita come viene.
0: Anche sul piano tecnico, colonna sonora, fotografia, atmosfera, gestione del non detto e costruzione della suspense diventano elementi fondamentali per trasformare il familiare in qualcosa di inquietante, ma la domanda centrale resta soprattutto morale: fino a che punto possiamo giustificare il male in nome dell'amore? Un'opera che supera i confini del cinema di genere, che reduce da Venezia, guarda ora la sfida degli Oscar 2027, dopo essere stata scelta per rappresentare l'Italia nella categoria miglior film internazionale.
2: Tutto quello che ho fatto per voi.
1: Si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona domenica.

0: nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Bentrovati, buongiorno, le 7 del 12 di ottobre. Anche oggi vi raccontiamo l'attualità e le notizie attraverso le prime pagine dei giornali in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Tanti gli argomenti su cui ci soffermeremo, ma ovviamente in primo piano l'ex Ilva, perché oggi è il giorno dello sciopero dei sindacati confederali e di USB, dei loro lavoratori, sia diretti di Ilva, ovvero Acciaierie d'Italia in AS, ma anche di Ilva in AS, quei 1.600 lavoratori mai reintegrati realmente con il passaggio ad ArcelorMittal. Scioperano anche i lavoratori dell'appalto e i lavoratori dei servizi. Soltanto vedete le prime immagini che raccontano proprio quello che sta avvenendo all'esterno. Sono di poco fa, insomma, stava albeggiando a partire dalle 5 di questa mattina. I delegati dei sindacati si sono posizionati in corrispondenza delle varie portinerie per indurre allo sciopero appunto i lavoratori, incitarli ad incrociare le braccia, e adesso cominciano a riunirsi all'esterno del parcheggio della direzione di Ex Ilva, appunto la portineria direzione di Ex Ilva, dove fra poco, a partire dalle 7, inizierà un'assemblea, e poi durante l'assemblea stabiliranno quali altre forme di protesta eventuali ci saranno. Ricorderete che il 14 settembre scorso c'era già stata una protesta, in quel caso soltanto dei lavoratori dell'appalto e dell'indotto, che temevano per i 2.500 licenziamenti ai tempi annunciati dalle imprese aderenti ad AIGI, licenziamenti, procedimenti di licenziamento collettivo che erano stati poi ritirati. Ebbene, oggi appunto la platea si estende, non si lavora in Ilva Taranto, ma gli stabilimenti fermi anche a Novi Ligure e a Genova. Non parleremo solo di Ex Ilva, torneremo anche sull'aeroporto di Grottaglie, sull'Arlotta. Avremo nostro ospite Walter Fischetti, presidente del comitato pre-aeroporto di Taranto Grottaglie, poi un bel focus sul weekend sportivo con Dario Galitelli. Questo è tanto altro nella nostra puntata di oggi, quindi rimanete sintonizzati con noi. Iniziamo subito con Anza, come facciamo sempre a quest'ora. La vediamo insieme: l'annuncio shock del Papa all'Angelus. Ho un nodulo al polmone. Il pontefice sarà operato al Gemelli la prossima settimana. La degenza prevista è di circa 7 giorni. Messaggi di auguri da tutto il mondo. Mattarella, affettuoso pensiero da tutti gli italiani. Meloni rincuora.

la sua serenità. Scusate, la tosse si fa sentire, sono tempi difficili. Con queste temperature, con un autunno decisamente caldo. Andiamo avanti, vediamo giù. Copernicus nel 2026, il secondo settembre più caldo di sempre, ecco appunto. Quindi, insomma, vengo anticipata in qualche modo da questa notizia di ansia. Subito sotto, Trump annuncia una tregua energetica a Kiev-Mosca, ma nessuno conferma. Ci spostiamo sul Corriere della Sera. La prima pagina del quotidiano di Via Solferino, un nodulo al polmone ovviamente, prime pagine dei giornali oggi dominate da questo annuncio fatto alla fine dell'Angelus ieri, l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus, mi devo operare su consiglio dei medici, Privus è stato individuato in una fase iniziale, ha detto, domani il ricovero, il messaggio di Mattarella, vicinanza da tutti gli italiani, la trasparenza, lo stile di Leone, l'americano, questo è l'approfondimento e poi dentro il Vaticano. Il fisico in forma e la fiducia per il recupero, è il pezzo del vaticanista Gian Guido Vecchi. E poi cos'è e quando è necessario intervenire? C'è la spiegazione rispetto al tipo di problema che ha il Papa. Il cardinale Semeraro ci ha parlato come un padre fa con i figli. Al centro, tregua energetica, ma Mosca gela Trump, Zelensky noi all'oscuro, Ucraina l'annuncio del tycoon, i russi frenano. E poi Schlein Conte, il duello e sui veti agli alleati, il campo largo e il programma, bufera a Reggio Emilia sugli educatori da Israele, la trasferta di studi contestata, ancora cronaca, nei 7 anni di coma non restò mai da solo, Filippo Andreatta, figlio di Beniamino. Ci spostiamo sulla Repubblica, quindi dal Corriere della Sera alla Repubblica. Zelensky a Trump pronto a elezioni, decide l'Ucraina, la Casa Bianca annuncia una tregua energetica, il governo di Kiev non ne sapevamo nulla. E poi appunto il Papa che rivela la malattia, un nodulo al polmone, l'annuncio a sorpresa del pontefice è arrivato ieri al termine dell'Angelus, il male in fase iniziale, l'intervento al Gemelli è previsto già in settimana. Scendiamo ancora. Conte evoca un veto su Renzi, Schlein, stavolta non ci divideremo. E poi l'intervista, il chirurgo per 20 giorni non potrà volare. C'è l'indagine che ci riporta alla vicenda della madre e figlia morte con la ricina, con le ricerche web sulla ricina cambiate dopo il delitto. Andiamo sulla stampa, il quotidiano torinese, per vedere come apre. Mafiose e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali. Il beneficio a un condannato per via D'Amelio, il procuratore capo di Palermo. Così riannodano i fili. Al centro il Papa che si opera, il mondo in ansia. L'annuncio del pontefice durante l'Angelus: ho un nodulo polmonare, mi affido ai medici. Confermato il viaggio in Sud America. Il messaggio di Mattarella: il popolo italiano è vicino. Nei prossimi giorni l'intervento al Gemelli e nomine prima della comunicazione di fronte ai fedeli. Poi Bertinotti, la rivolta dei ragazzi è giusta, la vera alternativa nasce nel conflitto all'interno appunto del dibattito di tutto quello che sta avvenendo in Europa, il pensiero di Fausto Bertinotti. Al centro la tregua fantasma, Trump stoppa gli attacchi energetici, il no di Mosca, vertici della difesa dell'Unione Europea nel mirino di Putin, la lezione dell'Ucraina e poi taglio basso, così a 82 anni ho scalato il grattacielo, il campione di Vertical Run è l'impresa a Torino. Chiudiamo qui, ma solo per il momento, piccolissima pausa per noi, poi altri giornali nazionali. A fra poco.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100, la zona di bassa pressione che ci ha interessato nel corso dei giorni passati. Come vedete, si è spostata, ormai presenta il suo minimo, peraltro anche indebolito in corrispondenza del Bosforo, in corrispondenza di Istanbul. Interessa quindi essenzialmente la Grecia, l'Egeo, la Turchia, ma al suo seguito affluiscono dei venti da nord-est più freschi che determinano quindi delle condizioni ancora di una certa relativa instabilità, ma si tratta comunque di fenomeni sparsi, sicuramente non intensi come quelli dei giorni precedenti e sicuramente con una disposizione ben più rada rispetto a quello che abbiamo visto nel corso del fine settimana. Per quanto riguarda il resto della

0: Situazione sullo scenario europeo, come vedete, si è formata una zona di alta pressione proprio al centro dell'Europa, con massimo in corrispondenza della Germania. Invece, sul vicino Atlantico, come vedete, tutte quelle linee che sono ravvicinate testimoniano un'atmosfera piuttosto turbolenta, con delle correnti che da sud-ovest, quindi dalle Azzorre, si dispongono verso il Regno Unito, verso il nord dell'Europa, e lì transitano le grandi perturbazioni atlantiche che per il momento non ci interessano e vedremo nel corso dei prossimi giorni quella che sarà l'evoluzione se l'Atlantico continuerà ancora a far sentire la sua voce anche sulle nostre zone. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteo per quanto riguarda la giornata di oggi, eccola qui, la vedete in un cielo tutto sommato da poco a parzialmente nuvoloso, ma ancora con la possibilità di rovesci sparsi, in particolare sulla Puglia Salentina, in particolare sull'area ionica ancora, ma si tratta di fenomeni in trasferimento definitivo verso Levante, verso la penisola balcanica, e quindi tenderanno a abbandonarci. Per quanto riguarda il vento sarà dai quadranti nord orientali, piuttosto fresco. Le temperature, vedete, oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi, non dovremo superare questi valori. Il mare si manterrà da poco mosso a mosso. Volendo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di martedì, eccola, la vedete in questo momento, le condizioni tendono comunque a rimanere più o meno stabili. Si tratterà però di osservare dei fenomeni di instabilità locale dovuto appunto a questo arrivo di aria più fresca, più instabile, che potrebbe determinare localmente dei fenomeni temporaleschi, essenzialmente però sulla Puglia Salentina e in maniera marginale semplicemente sul resto della regione. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda le previsioni meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Dopo il meteo torniamo ai giornali nazionali, alle prime pagine. Riprendiamo da Il Messaggero, il quotidiano romano, da spazio sotto il titolo di testata allo sport, in particolare alle due squadre della capitale, come fa spessissimo. Lazio mai vista, Monza KO record e primato con l'Inter. Dall'altra parte la Roma arrabbiata resiste a Como, ma l'en espulso, finisce 0-0. Poi c'è il commento di Andrea Sorrentino, la più grande sorpresa è bianco celeste. Al centro annuncio all'Angelus, Papa Leone ha un no, ho un nodulo, mi operano, il chirurgo agire immediatamente è una decisione rassicurante. Il mondo in apprensione, tra pochi giorni subirò un intervento al polmone. Salute e potere, la scelta forte della trasparenza. E poi l'esempio di Voiti, la malattia, una croce che non indebolisce. Al centro ancora Trump, tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire no, Zelensky non ne so nulla, il Cremlino nega, attacchi ucraini ai data center. Accanto la politica di casa nostra, da una parte centrodestra, Tajani a Forza Italia, io decido la linea, dall'altra il centro-sinistra, Schlein a Conte. Uniti alle urne. E poi Yemen raid colpisce l'aeroporto di Sana'a, Houthi, altre bombe sull'Arabia e gli USA pensano all'intervento. I chirurghi lanciano l'allarme. In Italia siamo sempre meno, pochi sostituti per i pensionati, l'allarme della Società Italiana di Chirurgia. Ci spostiamo dal Messaggero, andiamo sul giornale. Bugie, nani e ballerine per far saltare la legge elettorale. Il fronte antiriforme, non sono riusciti a bocciarla in Parlamento e così si affidano alla propaganda, ma il costituzionalista smonta le accuse. Al centro il processo civile, metodo Salis, insulti agli assistenti il giorno prima dell'udienza. Ai migranti le case del PCI restaurate con i nostri soldi, il trucchetto dei Dem. Accanto Piemonte spunta un'altra moschea, il mistero su fondi e autorizzazioni, la mezzaluna dell'Islam. Sull'Italia, taglio basso, minacciato lo stop all'invio di armi, Ucraina, Trump sigla la tregua energetica, mollare Zelensky è inevitabile, aiutare Kiev non favorisce gli Stati Uniti, dall'altra parte svolta vergognosa, no, questo è tradimento senza pudore dell'Occidente. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Vediamo com'è, titola oggi. Da Formidi niente lezioni, tante offerte, ma resto giornalista. Parla Ranucci, le distanze della vitola, lo dice pure l'intelligenza artificiale. Accanto Fontana Sud del Mastro risponde

0: alla Corte, Costituzione violata, chat negati alla Giunta, il presidente Dori solleva il conflitto. Taglio centrale, ma in realtà è il titolo che segna sostanzialmente l'apertura del giornale. Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo, tregua forzata, annunciata senza avvertire l'ucraino, se no addio armi. E poi il fatto economico, così Big Tobacco impone il fumo che fa meno male, tra virgolette, riferimento evidentemente alla sigaretta elettronica. Dall'altra parte invece di spalla è Salis non federa. Su Renzi Conte chiede garanzie a Elli, che svicola l'inchiesta Mediapart, la realtà negata, Le Pen e Bardella copiano il tycoon, e poi subito sotto parla Laura Lieto, una rivoluzione a Scampia, nuove case, scusate, e solidarietà. Conflitto di interessi, fondi agricoli dell'Unione Europea, il controllato vuole guidare i controlli al centro, ma taglio basso si parla anche di cinema, le grandi battute uccise dal wok, Totò, De Sica, Sordi, Villaggio, gag iconiche e scorrette. Dal Fatto Quotidiano al Sole 24 Ore, criminalità, reati in calo, meno furti e omicidi, ma più truffe online. Nel 2025 le denunce sono diminuite dell'1,8%, più colpite le grandi città. Aumentano incendi e percosse, allarme per minori e stranieri. E poi di spalla pensionamenti dei docenti al via, domanda entro il 21 ottobre. Subito sotto più strade sul TFR per i lavoratori neo assunti. Al centro contratti, 42 settori in cerca di flat tax, è un altro tema del Sole 24 Ore, che parla della manovra, possibile proroga degli sgravi sui rinnovi dei contratti collettivi nazionali per 6,5 milioni di addetti, premi di produttività al nord, oltre metà degli sconti. Poi marketing 24, il prezzo torna protagonista nell'offerta dei prodotti sul mercato, un approfondimento appunto del Sole 24 Ore. Casa, i cantieri frenano nell'Unione Europea, i prezzi salgono di quasi il 70% in 16 anni. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Il Milan fa troppo poco e sale la tensione. Così no, è il titolo. Solo rabbiò pari del Sassuolo, il tecnico dice vittoria buttata. Insomma, ci sono accuse, Cardinale deluso. Accanto testa Lazio, Gasp e Fabregas restano senza gol. E poi ancora scendendo, Juve punto di rabbia, quanti errori a Cagliari, lite, Spalletti, Pisacane al termine della gara. Dall'altra parte Inter in coppa con i Big e Di Marco va in regia. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa nazionale, ma fra poco, fra pochissimo ci rivediamo perché è tempo di leggere le prime pagine dei giornali locali.
1: Sangue amaro è un modo di dire tutto italiano che indica amarezza, dispiacere causati da situazioni di disagio e difficoltà. Ma quali sono i motivi per cui i tarantini fanno sangue amaro? Segnalateceli a questo numero, insieme cercheremo una soluzione. Non perdete la prima puntata di Sangue amaro dal 14 ottobre alle ore 15 su Studio 100.

Ripartiamo insieme allora da ANSA, ma stavolta ANSA Puglia, vediamo appunto a cosa dà spazio ANSA Puglia, il caro carburante al centro, agricoltori e autotrasportatori scendono in strada nel Foggiano, costi elevati, invitiamo i cittadini ad affiancarci, presidi anche nei prossimi giorni. Accanto l'ambulatorio popolare di Barletta mette a disposizione sede per altre religioni. Subito sotto, sempre di spalla, prima vittoria per il Bologna 2-1 a Lecce. E poi subito sotto il trovatore al Petruzzelli con la regia di Davide Livermore. Ci spostiamo da ANSA, oggi Corriere del Mezzogiorno, come sapete, come ogni lunedì non è in edicola, così come per le prime pagine nazionali non lo è Avvenire, appunto in quanto lunedì, giorno di stop per

0: entrambe le redazioni la domenica. Andiamo dunque sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco che vediamo il titolo: Taranto si ferma, oggi 24 ore di sciopero contro la chiusura dell'Ilva. Il sindaco Bitetti dice dal governo ora servono risposte concrete. L'analisi a firma di Francesco Casillo: i tre blocchi e il sud come frontiera da una parte, dall'altra invece ci si sposta sul fronte internazionale. Affari, guerra e niente pace, l'abisso di Trump. La firma è di Carmen, la sorella. Nelle pagine interne lo troviamo di spalla anche qui. Trova spazio il Papa: Leone, un nodulo al polmone, mi opero, auguri dal mondo al Papa. Di cosa si tratta? Perché nasce. Al centro lo sport, ampia pagina dedicata da Gazzetta oggi proprio allo sport, e quindi Lecce, una sconfitta con troppi rimpianti, il Bologna ringrazia, i giallorossi KO, nonostante il gol di Fatah, Serie C, il Potenza vola in vetta. Di spalla Corato, forse altri casi di violenze dal parroco, il 56 anni accusato di molestie a un seminarista, sono innocente, dice. Nel taglio basso, ma lo vediamo non centrale ma di spalla, Regione, De Caro prepara un pacchetto di nomine, Puglia forse i nodi in settimana, a FICC c'è l'ipotesi sbarra, la giunta De Caro deve rinnovare i vertici delle agenzie oltre che di aeroporti di Puglia. Ci spostiamo da Gazzetta e andiamo sull'edicola del Sud con la prima pagina. Il caldo autunno pugliese, proteste per acciaio e olio, le tute blu dell'ex Ilva chiedono di tutelare i posti di lavoro del siderurgico in crisi, gli agricoltori vogliono garanzie sulla produzione e i prezzi delle olive sui mercati. E poi l'editoriale a firma del direttore Antonio Procacci, il tempo delle risposte. Dall'altra parte Bari, il racket delle salme all'obitorio, le sale trasfusionali sono vuote, poi si va a Grottaglie e voli civili, i fondi del fondo di sviluppo e coesione da sbloccare. Poi si va a Castellaneta con l'ospedale San Pio, vediamo scendendo, Forza Italia chiede assunzioni. Infine taglio basso per gli abusi, si indaga nella chat, si parla appunto sempre del prete arrestato a Corato, accanto classi ghetto e accorpamenti, criticità e soluzioni nelle scuole, istruzione e formazione. Poi per la cultura, dietro il sorriso delle donne le fragilità di una generazione. Ma andiamo nelle pagine interne, vediamo il primo piano dell'edicola, dedicato proprio alle due mobilitazioni, quella dell'agricoltura e quella della siderurgia. Dall'acciaio all'olio, il caldo ottobre pugliese, siderurgico al collasso, tute blu in marcia, vogliamo volare. E subito sotto l'eolico offshore e i cantieri navali per il dopo Ilva, accanto le olive cadono in piazza trattori e 1500 agricoltori, misure immediate o andremo a Roma, questa è la protesta, poi tutte le criticità del decreto sulla tracciabilità. La pagina di Taranto e provincia. La vediamo insieme. Campo Atleti Azzurri d'Italia si avvicina alla gara d'appalto, al via la conferenza dei servizi in regione dopo la caratterizzazione dei terreni da parte di ARPA. La procedura sarà snella e si chiuderà entro il 28 ottobre. Scendiamo, nuovo scossone. A Palazzo di Città Naci di Amio S.p.A. sfiduciato dal Partito Democratico, quindi torna Chima Ambiente in primo piano sulle pagine dell'edicola. In generale tra i temi di giornata, ammesso che se ne sia mai andata, perché in questi giorni ne abbiamo parlato tantissimo. Non solo giornali, adesso approfondiamo un tema, anzi una storia, è quella di un senzatetto salvo, vivo per miracolo, hanno dato fuoco alla sua tenda nella notte, ma lui per fortuna è vivo. La storia ce la racconta Giovanna Calabrese.
1: Mi hanno bruciato la tenda e io stavo dentro.
2: A raccontarlo è Antonio, 60 anni, un uomo senza fissa dimora che viveva in una tenda al Parco Cimino a Taranto. Alcuni giorni fa è riuscito a mettersi in salvo, ma ha riportato ustioni alla testa e alla mano sinistra.
1: Non l'ho sentito, che io non sento sulla orecchia sinistra, e ho sentito solamente il fumo che nel naso. Sono svegliato subito e sono

0: uscito a tempo.
1: Antonio è scappato scalzo e ha chiesto aiuto agli automobilisti di passaggio, ma nessuno si è fermato. A intervenire è stato poi un addetto alla vigilanza che ha allertato i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Dopo l'incendio, Antonio ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.
0: Sotto al pronto soccorso stavano 150 persone, purtroppo la dottoressa mi ha detto: aspetta qua, e quanto si finisce i 150? Sei tu. Mi sono alzato e me ne sono andato via.
1: Il giorno successivo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, accompagnato da Cosimo, 52 anni, e un amico, anche lui, senza fissa dimora.
0: Ho denunciato perché avevo diritto di fare, è un'accusa giusta.
2: Do molta solidarietà per quello che è successo, perché è un evento inaccettabile al giorno d'oggi, soprattutto in una città come Taranto, che si parla di futuro, si parla di sviluppo, si parla di sociale, si parla di tanto, però dove ancora oggi succedono di queste situazioni spiacevoli, anzi bene come è andata, perché ci poteva andare molto peggio.
1: La presenza di numerosi clochard al Parco Cimino ha alimentato in città il dibattito sui bivaccamenti, ma è una realtà che comprende storie personali e condizioni di fragilità, come quella di Antonio, che ha un'invalidità riconosciuta all'80% e percepisce una pensione mensile di 350 euro dal 2007, dopo aver perso alcune dita della mano sinistra.
0: Nel 2007 mi danno la persona da 2007 fino a mo', però ho messo a mano e mi danno 350 euro.
1: Dopo una vita trascorsa per strada, Antonio vuole ricominciare, ma con 350 euro al mese trovare una casa e un lavoro è difficile.
0: Non mi aiutano a me. Questa cosa che mi è successo mi serve obbligatorio, urgentemente, una casa. Non ce la faccio più.
3: Una storia che ci interpella, ci interroga, e tra l'altro siamo contenti, insomma, di dirvi anche che è iniziata una gara di solidarietà silenziosa a partire da questo servizio per aiutare Antonio, e speriamo davvero, appunto, che questa storia abbia un qualche lieto fine. Andiamo su Nuovo Quotidiano di Puglia con la prima pagina dedicata a Taranto per vedere come titola: Ex Ilva è il giorno del blocco, gli operai risposte subito, oggi in sciopero i dipendenti di tutti i siti di acciaierie. Ingressi presidiati, e poi le altre vertenze, agricoltori e camionisti in corteo sulla statale 16. L'annuncio: il Papa è malato, devo operarmi, le preghiere dei vescovi, accanto il caro vita, effetto prezzi e carrelli spesa più vuoti del 18%, Puglia record. Al centro c'è il Taranto, lo Iacovone spinge, il Taranto fa tris, classifica accorciata, vetta più vicina, l'Ugento travolto 3-1, mister Tiozzo dice squadra unita. Di spalla la foto è di Bitetti, giù le mani da Bitetti, e la maggioranza blocca l'opposizione, la richiesta di dimissioni. Taglio basso, il bus green fa discutere, doppia istanza a Comune e Chima. Confesercenti e comitati, BRT troppi nodi aperti, vogliamo un confronto. Accanto cartella pazza, ma le visite ASL erano già pagate. Chiesto lo stop, è accaduto ad un'anziana a Massafra, appunto le è stato richiesto di pagare per delle prestazioni che aveva richiesto non fatte, e in realtà lei ha dimostrato che quelle visite le aveva fatte e come, e quindi insomma questa storia la racconta Antonello Piccolo a pagina 11. Noi ci fermiamo adesso, fra pochissimo, dopo una brevissima pausa, cominciamo a parlare di Ilva, quindi rimanete con noi perché abbiamo in collegamento Giovanna Calabrese proprio dall'esterno del siderurgico dove ha preso avvio il presidio e l'assemblea dei lavoratori. A fra pochissimo.
4: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
5: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari

0: Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: E dunque, tema di giornata è l'ex Ilva, sciopero a Taranto, ma anche a Genova e Novi Ligure, sciopero dei diretti, sciopero dei lavoratori di appalto e servizi, sciopero anche dei lavoratori di Ilva in AS mai reintegrati da anni, tutti fuori dagli stabilimenti, appunto a Taranto fuori dalla direzione portinerie. Fra pochissimo ci collegheremo con Giovanna Calabrese, che è proprio lì per raccontarci quello che sta avvenendo. Nel frattempo facciamo il punto con questo servizio.
9: Chiedono non solo un piano industriale serio con un intervento forte dello Stato, ma incentivi all'esodo e benefici previdenziali per lo svolgimento di un lavoro usurante, che è quello all'interno dell'acciaieria, e per l'esposizione ad agenti cancerogeni ed emissioni nocive. I sindacati dei metalmeccanici per questo hanno deciso di scioperare da lunedì alle 7 nel parcheggio della portineria direzione di Acciaierie d'Italia in AS. Contestualmente si terrà un'assemblea e i lavoratori con i loro rappresentanti decideranno come proseguire con la protesta.
10: I lavoratori dell'ex Ilva e dell'appalto vogliono essere risarciti e vogliono un serio e vero piano industriale per Taranto. Basta cassa integrazione. Per questi motivi, a partire da lunedì sarà scontro totale ad oltranza. Il governo riconvochi le organizzazioni sindacali per parlare di risarcimento per tutti i lavoratori e di un vero e serio piano industriale per il nostro territorio.
9: Intanto, con l'aria a caldo in preriscaldo, il governo starebbe studiando una nuova norma per tenere comunque in stand-by gli impianti in attesa della decisione della Cassazione. Un altro decreto poi ci sarà, quello per garantire copertura economica per il pagamento degli stipendi ai lavoratori diretti dell'appalto e 1.600 di ex Ilva in amministrazione straordinaria mai reimpiegati. Acciaierie d'Italia in AS ha annunciato il ricorso agli ammortizzatori sociali e la fermata temporanea della produzione a Taranto, Genova e Novi Ligure. La cassa attualmente è autorizzata per 4.450 unità in tutto il gruppo, su una platea di circa 9.600 dipendenti diretti totali. A Taranto sono poco meno di 8.000 i lavoratori, di cui 3.800 cassi integrati. Il nuovo decreto dovrebbe prevedere 80 milioni di euro da impiegare per la cassa integrazione in deroga per i lavoratori dell'indotto, i meno tutelati di tutti, e 45 milioni di euro a supporto della CIG per tutti gli altri, così da garantire il 70% delle spettanze a ciascun lavoratore. La misura coprirà gli stipendi fino a giugno. Infine, slitta il termine per la presentazione delle offerte vincolanti nell'ambito della procedura di cessione dell'ex Ilva. Sono infatti stati prorogati dal 15 ottobre all'8 novembre.
8: E allora torniamo in studio, ma andiamo subito fuori dall'ex Ilva, in particolare fuori dalla portineria direzione, dove vedo collegata Giovanna Calabrese insieme a degli ospiti. Giovanna, buongiorno a te, raccontaci che cosa sta accadendo.
11: Buongiorno, sì Marina, siamo davanti al parcheggio direzione dell'ex Ilva di Taranto, dove oggi i lavoratori incrociano le braccia dopo il vertice di Palazzo Chigi, dove appunto si è chiuso l'incontro senza delle risposte. Lo sciopero è di 24 ore, come hai detto tu poco fa, e che coinvolge tutti gli stabilimenti, non solo quello di Taranto ma anche quello di Genova e Novi Ligure. Intanto a Taranto, dopo l'ultima colata di Ghisa, l'altoforno è in preriscaldo in attesa della decisione della Cassazione del 20 ottobre e siamo qui con Marina, con Pietro Cantoro, segretario della FIM CISL Appalto e Territorio. È scoppiata una bomba sociale.
12: Era assolutamente prevedibile, perché questo è il risultato di 14 anni di assenza assoluta della politica, dove non ha avuto né il coraggio di scegliere né una visione per poter portare fuori dalla difficoltà estrema non solo questi lavoratori, ma questa cittadinanza che da anni aspetta una soluzione che venga rappresentata da un piano industriale sostanzialmente concreto, che possa veramente decarbonizzare e rendersi sostenibile come produzione. Perché la priorità urgente è quella che abbiamo rappresentato al Ministero, e nell'immediato di coprire e proteggere tutta la filiera dall'appalto all'indotto ai diretti. E l'unica timida risposta che sono riusciti a dare è quella della presentazione di una possibile copertura con una cassa integrazione straordinaria che vada nell'immediato a coprire queste persone, ma questa è solamente una risposta temporanea che, in assenza di un piano concreto di visione, non porterà dalla difficoltà fuori né i lavoratori e né i cittadini che aspettano una risposta definitiva in maniera sacrosanta.
11: Sul decreto legge che il governo metterà in funzione, che cosa ne pensa di questo? Per coprire appunto i cassi integrati?
12: Sì, per coprire i cassi integrati, ma rispetto alle necessità che abbiamo è solo un primo intervento e non basta da solo. Abbiamo necessità che ci dicano con un cronoprogramma come si deve riconvertire il ciclo, come bisogna dare continuità lavorativa, ma soprattutto come bisogna dare dignità, una dignità che questa parte politica di tutti coloro che si sono succeduti in 14 anni hanno strappato non solo, ripeto, ai lavoratori ma anche e soprattutto ai cittadini. Siamo stanchi, ormai è il tempo delle risposte e non si può più indugiare oltre. Devono veramente dare una risposta concreta e una visione a questo paese.
11: In attesa della Cassazione del 20 ottobre che si pronuncerà?
12: Sì, in attesa della Cassazione, ma l'abbiamo detta anche chiara in questo senso. A prescindere da quello che sarà l'espressione della Cassazione, purtroppo rispetto all'emendamento, insomma, al vincolo giuridico che hanno posto, i commissari a loro volta non hanno neanche predisposto le eventuali materie prime per poter ripartire, quindi comunque lo stabilimento si fermerà e comunque avremo bisogno di risposte operative per poter procedere, per poter dare una continuità di lavoro. È un diritto, è una rivendicazione sacrosanta che si chiede, un lavoro che sia rispettoso di tutti i paradigmi, nessuno escluso, di ambiente, della salute, ma di continuità lavorativa per poter riuscire a portare il pane a casa, cosa che soprattutto sull'appalto e l'indotto ormai è diventata una chimera, ormai è diventata una cosa impossibile.
11: Attualmente siamo qui davanti a... Sì, dimmi.
8: Allora,
11: Marina. Sì.
8: Se è possibile a Cantoro di farci un quadro della situazione dell'appalto, se ci sono più aziende dell'appalto che, alla luce di tutto quello che sta accadendo, hanno avviato licenziamenti collettivi o sanno i sindacati che li avvieranno a breve, insomma qual è la situazione delle aziende che loro come appalto seguono in modo particolare?
11: Sì, qual è la situazione attuale dell'appalto, dei lavoratori dell'appalto? I licenziamenti collettivi sono già stati avviati o ancora no?
12: La comunicazione per i licenziamenti collettivi è stata già avviata e rispetto a tutto quello che stiamo attraversando abbiamo chiesto che venga congelata in attesa del provvedimento che dovrà partorire il Ministero del Lavoro. Ma è chiaro che questo non significa che non li porteranno a termine, se soprattutto non arriveranno le risposte giuste. Abbiamo anche 20-25 altre aziende, ed è stata una cascata, ed è una cascata, è un fiume in piena, rispetto anche alle rivendicazioni e alle richieste di cassa integrazione in attesa che possa esserci la previsione rispetto al vuoto lavoro che c'è. Abbiamo sospeso anche quella perché, in attesa della risposta del nuovo ammortizzatore sociale, rischiavamo di processare delle richieste che potevano e possono essere rigettate dall'INPS, e questo avrebbe determinato una situazione ancora più dirompente e disastrosa rispetto a quella che stiamo già vivendo. Per cui ora è il tempo delle risposte, bisogna capire effettivamente quale tecnologia, quale energia alimentare con la quale alimentare le nuove produzioni e quindi le nuove attività e dare una risposta a, questa, a questo paese, ai lavoratori e ai cittadini. Non ha il tempo dell'indugio, è finito.
11: Quanti lavoratori dell'appalto sono coinvolti in questo caso?
12: Beh, i lavoratori dell'appalto tra diretti e indotto, perché si fa sempre confusione tra l'uno e l'altro, viaggiamo in ordine di idee a spanne dai 7 agli 8 mila, ma tenete presente che questo muove anche tutta una serie di riflessi economici, di economia dell'intera cittadinanza di Taranto e provincia, che comunque dipendono indirettamente, quindi parliamo di numeri compresi 10 mila diretti di Acciaierie d'Italia, di cifre esorbitanti, e vogliamo ricordare, non

0: sono persone singole, sono famiglie, quindi mettete 10 più 7-8 mila più tutti i riflessi, arriviamo a un montante di 50 mila persone e passa, perché sono dietro le famiglie, figli, insomma tutta un'economia che si appoggia a questa struttura, a questo stabilimento. E purtroppo, ripeto, se non arriveranno risposte stanno decretando veramente un disastro per Taranto. Credo che purtroppo vivremo un periodo davvero difficile. Difficile, e si distingueranno, se non daranno risposte certe, come la peggior politica di sempre.
1: Marina, attualmente siamo, come detto poco fa, davanti al parcheggio della direzione ex Ilva, ma a breve ci sposteremo verso l'ENI.
0: Sì, ci sarà un'assemblea, adesso spiegheremo velocemente e brevemente lo stato dell'arte e indicheremo, insomma, ai lavoratori di spostarci, insomma, davanti all'ENI per protestare davanti a un'impresa di Stato che effettivamente il tempo di attendere non c'è più. Ormai il sistema è collassato, la gente è stanca, la rabbia e la disperazione prevale e quindi abbiamo bisogno adesso di risposte, non domani. Siamo stanchi delle propagande, degli slogan, delle passerelle elettorali e vogliamo che, se viene qualcuno, se ha il coraggio di metterci la faccia, non lo faccia solamente perché siamo a ridosso delle elezioni, ma perché deve prendere un impegno serio e dare delle risposte concrete affinché finalmente, dopo 14 anni, si diano le risposte a tutti i personaggi che ad oggi sono qui, a tutte le famiglie e a un'intera città che ha sofferto e continua a soffrire. Credo che bisogna mettere la parola fine a questa storia.
1: Giovanna, Marina, io ti do la linea in... Sì, dimmi. Sì, ti sento.
2: Momento, l'idea non è quella di arrivare in città. Diciamo, questo lo diciamo anche,
1: no,
2: per chi ci
1: ascolta, no.
2: Al momento si mette in auto, quindi l'idea è spostarsi sul appunto lo stabilimento ENI e quindi in città no. Me lo confermi?
1: No, in città no, andremo direttamente davanti alla raffineria ENI e lo sciopero proseguirà lì ad oltranza, mi hanno detto.
2: Benissimo, allora noi adesso continuiamo a parlare di Ilva perché abbiamo un servizio da studio, ma ci ricolleghiamo fra qualche minuto con te, quindi resta lì con altri ospiti se è possibile e ci rivediamo fra pochissimo.
1: A tra poco.
2: E allora, continuiamo a parlare di Ilva perché negli scorsi giorni c'è stato un incontro promosso dal Partito Democratico sul futuro del siderurgico, c'era anche la deputata Francesca Viggiano che ha ribadito come il governo sia in un vero e proprio stallo su Taranto, ovviamente. E la voce dell'opposizione l'ascoltiamo in questo servizio tratto dal TG di ieri, vediamo.
3: Il governo è in una fase di assoluto stallo e di disimpegno sulla città. Dal circolo Volta Francesca Viggiano attacca l'esecutivo e invita la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a venire a Taranto per confrontarsi direttamente con cittadini e lavoratori. L'occasione è la seconda tappa del percorso di incontri promosso dal Partito Democratico nei quartieri dopo l'appuntamento di Talsano. Un'iniziativa aperta alla città avviata dalla segretaria Claudia Ligonzo per discutere il futuro del territorio. La parlamentare riconosce che negli anni alcune scelte avrebbero potuto essere migliori, ma rivendica l'impegno del PD al fianco della comunità. Taranto, sottolinea, deve essere protagonista delle decisioni che la riguardano e ricevere risposte concrete. Al centro dell'intervento anche le famiglie alle prese con difficoltà ambientali, sanitarie ed economiche, le imprese dell'indotto che cercano di garantire continuità al lavoro. Noi ci siamo, ribadisce Francesca Viggiano, e siamo accanto a lavoratori e famiglie.
4: Siamo insieme ai lavoratori e ai cittadini di Taranto in un'unica vertenza che riguarda ciascuno di noi. Il governo credo che sia in una fase di assoluto stallo e di disimpegno sulla città. Non abbiamo visto la presenza di nessuno del governo, a partire dalla presidente Meloni, che continua a voler decidere su Taranto a Roma. Taranto deve essere protagonista delle decisioni del suo futuro e noi la invitiamo qui a venire a parlare con i cittadini come facciamo noi, senza diciamo infingimenti e soprattutto mettendoci la faccia, perché Taranto ormai ha compreso che non ci sono più le possibilità di imbrogliare i cittadini, ma ci sono delle risposte concrete che devono essere assicurate alla città e a chi continua ad investire sul territorio. Un pensiero va ovviamente alle famiglie dei lavoratori, un pensiero va alle famiglie dei cittadini e dei cittadine, delle cittadine che stanno vivendo dei momenti di assoluta difficoltà sotto ogni profilo, quello ambientale, quello sanitario. quello economico, e soprattutto un pensiero va anche a chi, come le imprese dell'indotto, continuano a lavorare.

0: affinché si possa assicurare una continuità lavorativa.
1: E fra pochissimo torniamo a parlare di Ilva, una brevissima pausa per noi.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà.

0: significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Rientriamo in studio e torniamo subito fuori dalla direzione di Ex Ilva, area parcheggio, dove dalle 7 di questa mattina i lavoratori sono in presidio, c'è un'assemblea in corso e per noi c'è Giovanna Calabrese. Giovanna, a te la linea.
2: Marina, sì, siamo qui con Cosimo Amato Maggi, segretario della UILM di Taranto. Tra i lavoratori più in difficoltà ci sono anche quelli dell'appalto. Quali sono appunto le garanzie che chiedete per loro anche sul fronte degli stipendi e della cassa integrazione? Qual è l'intervento che il governo deve fare?
3: Beh, il concetto che per le questioni degli appalti sono quelli che poi sono più in difficoltà, insomma. Oltre alla questione che ci hanno comunicato che a breve uscirà il decreto per una cassa integrazione in deroga, che capiremo attentamente anche le modalità di poter utilizzare questo strumento legate a una fatturazione delle aziende presso la committenza di almeno il 50%, se no si rischierebbe che alcune aziende non hanno il diritto di accedere a quello strumento. Resta il fatto, come sempre, sono quegli lavoratori che pagano sempre di più il dazio. Oltre alle mancanze di retribuzioni, ogni mese stanno a penare. Come vincere un Terna al lotto, avere una retribuzione. E resta il fatto, ripeto, che non è, diciamo, la soluzione finale uno strumento di cassa, ma ci servono prospettive industriali, riconversione dello stabilimento e continuità lavorativa. Faccio riferimento in un ambiente sano, in un ambiente che deve essere per forza attuato un discorso di bonifiche, tutto quello che prevede una norma, insomma. Però non si può parlare solamente di strumento di cassa integrazione, che è la povertà di questi lavoratori.
2: Qual è l'umore appunto dei lavoratori? Che cosa ti hanno detto, cosa ti hanno chiesto?
3: Beh, i lavoratori sono fortemente preoccupati, insomma, a differenza, diciamo, tra virgolette, dei due tipi di garanzie per i sociali e per gli indiretti. Ed è chiaro che per noi devono utilizzare uno strumento anche a risarcimento di tutti questi lavoratori che da tanti anni lavorano all'interno di questo stabilimento, che hanno permesso ad oggi di produrre quel poco che si è prodotto. Resta il fatto, ripeto, non vogliamo una fabbrica a prescindere, che sia chiaro per tutti, vorremmo eventualmente che un processo, oltre alla cassa, che sia importante per evitare i licenziamenti, che ci si possa mettere in campo di attivare un percorso, di continuare delle attività, non dico in questa situazione, ma di avviare un processo di conversione dello stabilimento e dare continuità, perché c'è tanta gente che ancora mancano tanti anni per andare in pensione. Pertanto hanno bisogno comunque, come padri di famiglia, il lavoro, un lavoro sano, un lavoro in un'azienda che si rispetti, insomma.
2: Quindi attendete ancora delle risposte da parte del governo?
3: Assolutamente sì, ripeto, non ci accontenteremo solamente della cassa integrazione, vorremmo un piano di riconversione. O a meno che ci possono essere investimenti, come i ministeri hanno dichiarato, che ci sarebbero delle opportunità di inserimenti di alcune società all'interno di questo territorio, che la vedo complicata, perché oggi investire a Taranto è un problema e lo sa tutto il mondo. Pertanto io, il governo si deve impegnare, ma ripeto, non ce l'ho solo con questo governo, perché tutti i governi di qualsiasi partito, di qualsiasi colore, ad oggi, dopo tanti 14 anni di vertenza, non sono riusciti a trovare una soluzione per questo stabilimento e non possono pagare né i lavoratori nei cittadini di Taranto.
2: Marina, questa è la situazione, noi continueremo ad
1: Giovanna?
2: aggiornare la situazione. Sì.
1: Sì, volevo fare una domanda ad Amato Maggi rispetto alla cassa integrazione.
2: Sì.
1: Più che altro vorrei che facesse chiarezza sulle differenze tra cassa integrazione per i diretti, cioè chi è assunto direttamente da Ex Ilva, che insomma, dovrebbe arrivare a prendere il 70% dello stipendio, per intenderci, e invece chi lavora nell'indotto. Dicevamo che sono i meno tutelati, perché andando in cassa, quanto guadagnerebbe concretamente un cassintegrato dell'indotto? Parliamo di numeri, di spesa al
2: Vogliamo
1: supermercato.
2: fare la differenza, fare chiarezza ai nostri telespettatori cosa si intende per cassa integrazione per i lavoratori dell'indotto e per quelli dell'appalto.
3: Allora, io faccio le due differenze, insomma. Il governo ha dichiarato che i lavoratori, i diretti, i sociali, avranno una cassa integrazione con integrazione al 70%. Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, che è uno strumento particolare, attualmente, ripeto, non conosciamo bene i dettagli del decreto, ma realmente molto probabilmente sarà un pagamento diretto, auspicando che sia accelerato anche l'INPS nel pagamento, perché l'autorizzazione è ministeriale. Ma resta il fatto che ci sono queste differenze, che non c'è integrazione, e auspico che anche vorremmo capire anche se c'è l'obbligo di fare una consultazione sindacale o le aziende metterebbero in condizione di fare regolarmente richieste.

0: Come è successo con l'emergenza Covid, di cui sono saltati gli incontri sindacali di avviare un accordo sindacale per accedere allo strumento. Queste sono le differenze che hanno i due lavoratori, insomma, i diretti e gli indiretti. E ripeto, su questo non possiamo continuare a fare queste differenziazioni, bisogna unire. Per noi i lavoratori sono, per me, un lavoratore è uguale, un padre di famiglia, non c'è differenza, solo perché cambiano la targhetta. E la cosa che ci preoccupa è che oltre allo strumento che dovrebbero mettere in campo, che si parla con la durata, con scadenza a giugno 2027, vorremmo capire cosa accade da luglio. Cioè non possiamo accontentarci in queste dichiarazioni, per me lo strumento è temporaneo, non può vivere di cassa integrazione a vita, insomma. E le differenze dei lavoratori di appalti è evidente, è quello che spiegavo prima.
1: Non vogliamo fare differenze, ma a livello di numerico, qual è appunto la differenza?
0: A livello numerico fai riferimento per quanto concerne come numeri, i numeri degli appalti ormai sono evidenti, sono più di 4.000 dipendenti e faccio riferimento a tutte le categorie, non parlo solamente della categoria dei metalmeccanici, che chiaramente sono a larga maggioranza all'interno dello stabilimento. Ma ripeto, ci sono tante questioni, ma anche va verificato perché i contratti sono diversi, le retribuzioni sono diverse, capite bene che anche la cassa è diversa.
1: In termini di stipendio?
0: Assolutamente sì, perché ci sono differenziazioni di contratti e anche sulla cassa integrazione, quello che percepirà, non saranno uguali per tutti. Insomma, poi ci sono tanti lavoratori che fanno il part-time, poi vorrei parlare un attimo anche di quei lavoratori che sono scaduti i contratti e stanno già per strada. Dopo che tanti anni di contratti, c'è gente che ha 10 anni, 15 anni di anzianità di stabilimento, passando da un'azienda all'altra con dei contratti che sono attualmente scaduti, che non hanno rinnovato e sono stati i primi a pagare. E anche non possiamo dimenticare di questi, non può dimenticarci di questi lavoratori. Insomma, la situazione è veramente drammatica.
1: Marina, questa è la situazione, una situazione drammatica come ha detto Cosimo Amatomaggi e noi continueremo ad aggiornarvi della situazione qui dei lavoratori e dell'assemblea e dello sciopero.
2: Grazie Giovanna, rimani lì perché torneremo da te nel corso della trasmissione, intanto grazie a te e ai tuoi ospiti. Noi ci prendiamo un'altra piccolissima pausa, poi cambiamo argomento, parliamo dell'aeroporto di Grottaglie, quindi rimanete lì.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
5: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
6: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
7: Cercherò sempre di migliorarmi.
8: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
9: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
10: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: E dunque parliamo di aeroporto, nuove rotte internazionali per Bari e Brindisi, per Grottaglie ovviamente bisognerà attendere la fine dei bandi e poi vedere che cosa succede, insomma a dicembre la scadenza dei bandi per i voli passeggeri, mentre avanza la proposta, l'idea di spostare proprio sui voli passeggeri i fondi dello spazio porto per rendere più agevole sostanzialmente alle compagnie che volessero volare da Grottaglie la possibilità di farlo con degli sgravi, ma vediamo tutto nel servizio del direttore Dario Galitelli.
12: Resta aperta la partita sui cieli di Puglia. Bari e Brindisi conquistano nuove rotte internazionali mentre Grottaglia attende il decollo dei voli passeggeri. Per l'estate 2027 Ryanair annuncia 4 nuovi collegamenti operativi da fine marzo. Da Bari si volerà verso Friedrichshafen, Leeds e Oslo con 2 frequenze settimanali. Da Brindisi per Varsavia sono previsti invece 3 voli alla settimana. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, evidenzia le opportunità per il turismo e per i pugliesi residenti all'estero, dalle potenzialità del mercato scandinavo ai legami con le comunità dei lavoratori e studenti nel Regno Unito. Per Grottaglia invece Giampaolo Vietri chiede alla regione un cambio di rotta. Destinare una parte significativa dei 70 milioni previsti per lo spazio porto all'avvio e al consolidamento dei voli di linea. Il monito riguarda la sostenibilità del progetto spaziale, ancora segnato dalle incertezze sugli operatori e sui tempi. Secondo Vietri, i collegamenti passeggeri hanno bisogno di incentivi alle compagnie e finanziamenti garantiti per più anni. La richiesta al presidente Antonio De Caro è quindi di rimodulare le risorse, evitando che i ritardi espongano i fondi al rischio di definanziamento.
13: Per far partire i voli passeggeri da Grottaglie occorrono incentivi per le compagnie aeree. Per questo ho scritto al presidente Antonio De Caro affinché possa essere rimodulato il finanziamento di 70 milioni di euro per lo spazioporto da Grottaglie. Un progetto fermo, da Grottaglie non si va sulla Luna, non c'è un piano industriale, non c'è un vettore in grado di far partire i voli suborbitali. Per questo si potrebbe utilizzare una parte significativa di questi 70 milioni di euro per avviare e strutturare i voli passeggeri di linea dallo scalo ionico, anche perché il mancato utilizzo, il ritardo dell'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione per lo spazioporto potrebbe esporre queste risorse al rischio di definanziamento.
2: Parliamo di tutto questo adesso con l'avvocato Walter Fischetti, che è presidente del Comitato Pro Aeroporto di Taranto Grottaglie. Fu lui, insieme all'ex prefetto di Taranto Martino e al commissario straordinario Cardellicchio, ad aprire nel 2022 il procedimento della continuità territoriale di cui insomma ora si parla molto. Buongiorno, benvenuto a lei.
14: Grazie per l'invito, buongiorno a voi.
2: Dunque, partiamo proprio da queste dichiarazioni di Vietri. Che ne pensa? Qual è il suo giudizio, la sua idea?
14: È positivo, ma ovviamente ha bisogno di un correttivo, in quanto è necessaria la partecipazione del ministro competente, che è attualmente il ministro Foti. La rimodulazione è necessaria. Diciamo che da un errore procedurale noi riusciamo a scoprire che Grottaglie non ha ad oggi i requisiti tecnici per poter essere beneficiario di questi finanziamenti, i famosi 70 milioni di euro. Non ha nessuna strumentazione idonea nell'aeroporto per poter ricevere questi voli spaziali, non diciamo suborbitali, non ha ovviamente l'organizzazione e neanche diciamo il competitor, il richiedente di questa attività qui. Quindi l'idea è percorribile, però non a breve termine, ovviamente ha i suoi tempi più lunghi, e quindi va bene diciamo puntare gli occhi su questo finanziamento. È necessario non perderlo. Rassicuro ovviamente il territorio che i finanziamenti FSC mirati allo spazio possono essere rimodulati per un bisogno territoriale del territorio, che è la mobilità, però ovviamente questo va concordato col ministro competente tramite ovviamente il presidente della regione De Caro. Sono le due istituzioni che devono dialogare fra loro quanto prima.
2: Ovviamente questo è il vostro punto di vista, perché lunedì scorso noi avevamo sentito il presidente Vasile, che aveva insomma ribadito quanto stiano puntando anche sul progetto dello spazio porto, insomma. È un'altra versione di questa vicenda.
14: Ovviamente la mia posizione è tecnica giuridica, salvo ovviamente variazione a livello della normativa europea. Attualmente la normativa europea non consente l'utilizzo di aeroporti come siti spaziali. Infatti nel disciplinare approvato per liquidare queste somme qui, io spero che non siano state liquidate alcuna somma ad oggi, viene detto chiaramente che i siti devono essere infrastrutture con apparecchiature appositamente dedicate per il lancio e il decollo, al rientro e l'atterraggio di operazioni. Quindi è un sistema, la legge europea pretende un sito dedicato che sia debitamente distante dai centri abitati. Però non voglio dilungarmi sull'aspetto tecnico degli spazi porti, quanto sull'urgenza invece di ricavare incentivi economici

0: per i
1: passeggeri.
0: già per questo avviso
1: Sì.
0: che in piedi, oltre alla continuità territoriale, che ha un proseguimento parallelo, e che ovviamente non voglio scadere sul piano politico, ma inviterei i politici nazionali a poter sbloccare fondi entro la prossima finanziaria urgentemente per finanziare la continuità territoriale. Sappiamo
1: Fischetti,
0: che questo avviso.
1: facciamo un passo indietro. Cerchiamo di spiegare ai nostri telespettatori che cos'è questo procedimento della continuità territoriale, a cosa serve, visto che appunto lei ne è stato proprio promotore, come spiegavo all'inizio di
0: Sì,
1: questo collegamento.
0: già 5-6 anni fa, diciamo dal 2019 che insistiamo, poi per poi sfociare nel 2022 con la istanza congiunta tra noi, il Comitato Proposto, il Prefetto e il Commissario Catellicchio, abbiamo avuto la visione concreta che l'aeroporto di Taranto Grottaglie era fuori dalle logiche del mercato, in quanto noi non ci meravigliamo se a dicembre ci sarà una o due compagnie e non più, perché ovviamente tutto il traffico commerciale è stato catalizzato sugli aeroporti di Brindisi e Bari. Quindi le compagnie attualmente, a parte la crisi, carburante e tutto, fanno fatica a rimodulare il loro posizionamento, anche se Taranto offre un bacino superiore. Quindi bisogna dire all'utenza che la continuità territoriale, grazie a Dio, è una normativa di legge che serve a garantire la mobilità base, cioè lavorativa, per salute e studentesca, per i residenti a prezzi agevolati. Quindi noi abbiamo avuto questa visione lungimirante, anche se dura ancora al Ministero da oltre 4 anni, quando è una normale procedura che le altre regioni le riescono ad ottenere con i finanziamenti non più di 60 giorni. E questo allo stesso tempo è una cosa grave, ma è una cosa positiva, vuol dire che il governo centrale vuole la mobilità, vuole togliere dall'isolamento l'area tarantina della Lucania ionica del Nord Calabria, e questo è il nostro bacino, che è ben più vasto. L'avviso invece risponde a delle logiche più commerciali, quindi è un avviso ben fatto, devo dire, quello di Aeroporti di Puglia, perché apre anche a incentivi. Quindi non è escluso che il presidente De Caro possa valutare una soluzione come Foggia, ma è un avviso ovviamente che non deve spaventare l'utenza qualora al 31-12, che ovviamente viene programmata la Summer 2027, non ci dovesse essere una compagnia solida che regge. Noi, dal nostro punto di vista del comitato, abbiamo già sollecitato 4-5 compagnie che stanno ovviamente lavorando sul loro business plan, però ovviamente attenderemo il 31-12, perché sono sicuro che Aeroporto di Puglia farà un buon lavoro, ci confronteremo e vedremo quante compagnie ci sono disponibili a sopportare questo rischio.
1: Da questo punto di vista, ecco, diceva, ci stiamo confrontando già con delle compagnie. Qual è il vostro sentore? Arriveranno, insomma, queste compagnie a Grottaglie? C'è un interesse?
0: Sì, molto. Devo dire che sono compagnie tutte primarie, insomma, Ryanair, ITA, Air Dolomiti, sono tutte compagnie che conoscono il nostro aeroporto e che da tempo vogliono, diciamo, decongestionare la loro presenza a Brindisi, perché il sovraffollamento delle compagnie causa una perdita dell'indice di riempimento dell'aeromobile stesso. Quindi, piuttosto che avere un'ITA che fa il Linate insieme a Ryanair al fianco, al gate al fianco, che fa prezzi scontatissimi, ITA potrebbe spostare, per dire, la terza rotta su Linate, che è alle 11, completamente quasi mezza vuota, potrebbe tranquillamente spostarlo alle 7 in orari lavorativi su Taranto Grottaglie, ottenendo un riempimento maggiore. È una logica di mercato, è una logica che, se noi riusciamo a imprimere nel sistema, cioè a dire che noi non siamo concorrenziali a Brindisi, ma vogliamo aumentare la nostra competitività, cioè la nostra accessibilità della Puglia non può essere ridotta a 3 aeroporti, non può essere ridotta a soli 3 aeroporti, quando noi Taranto è all'apice dell'arco ionico. Taranto e Crotone dovrebbero essere i 2 aeroporti che colmano il gap proprio. Noi sullo Ionio non abbiamo trasporti. Tutto qui.
1: Come comitato prosegue l'interlocuzione con le istituzioni, in questo caso il presidente Vasile di Aeroporti di Puglia, la regione, il sindaco di Grottaglie d'Alò?
0: È ottimo il dialogo con tutte le istituzioni.

0: discussioni, devo aggiungere anche col Ministero dei Trasporti che ci aggiorna
1: Bene.
0: l'ultima comunicazione del 30 agosto di quest'anno, dove attendevano le ultime integrazioni che pare siano state mandate a fine settembre per poter chiudere la pratica della continuità territoriale, perché come voi sapete noi siamo parte nel procedimento, quindi possiamo ogni tanto dare un'occhiatina nei nostri limiti e verificare. Noi siamo fiduciosi, non è un problema di compagnie, perché le compagnie tendono ad aprire gli aeroporti, ma è un problema di mercato. Per ovviare a questa carenza di mercato, noi abbiamo il paracadute della continuità territoriale. Sono due procedure parallele. Voglio rassicurare l'utenza che dobbiamo far di tutto per iniziare a volare su Linate e su Fiumicino adesso, ovviamente per il 2027. L'avviso si chiude il
1: A
0: 31, ma
1: dicembre,
0: naturalmente
1: certo, fine
0: parliamo di
1: dicembre.
0: rotte che vanno da marzo in poi, almeno che non ci sia un discorso eccezionale gennaio-marzo come con la Pasqua, però tendenzialmente adesso le compagnie presentano le summer e quindi noi siamo fiduciosi, le compagnie non mancano. Non possiamo partire ovviamente sulla base dell'esperienza di Foggia con una compagnia piccolina che ha un solo aeromobile, ma dobbiamo partire con delle compagnie che hanno un affidamento sul mercato almeno decennale, insomma, e con vari aeromobili, perché il mercato, le posso assicurare, è grossissimo, quello di Taranto. Lo studio Paleari, depositato, che io ho potuto consultare per la continuità territoriale, parla di un bacino a 60 minuti, perché non si parla di chilometri per la continuità territoriale, ma si parla di tempo per raggiungere l'infrastruttura. 60 minuti, l'aeroporto di Taranto Grottaglie ha un'utenza di 800.000 passeggeri potenziali. A 90 minuti ne ha ben 2 milioni e 3. Quindi il mercato va assaggiato, il mercato va sperimentato con l'aeromobile sul piazzale che voli e che stacchino i biglietti.
1: Insomma, l'auspicio è che da marzo si cominci a volare. Per voi del comitato, ci credete a questa possibilità concreta?
0: Certo, dobbiamo essere un potenziamento del sistema aeroportuale unico pugliese, non siamo un detrattore di Brindisi. Taranto ha diritto ad estendere la visibilità della Puglia nell'arco ionico, quindi noi non danneggiamo nessuno, anzi, se portiamo un valore aggiunto, quindi è positivissima la nostra posizione. Volevo approfittare di questo vostro gradito invito proprio per rassicurare la gente di essere fiduciosa e di non mollare.
1: Grazie a Walter Fischetti, presidente del Comitato Pro Aeroporto Taranto Grottaglie, per essere stato con noi. Buona giornata. Piccolissima
0: Grazie a voi. Grazie.
1: pausa per noi, poi torniamo fuori dall'ex Ilva.
2: Sangue amaro è un modo di dire tutto italiano che indica amarezza, dispiacere causati da situazioni di disagio e difficoltà. Ma quali sono i motivi per cui i tarantini fanno sangue amaro? Segnalateceli a questo numero, insieme cercheremo una soluzione. Non perdete la prima puntata di Sangue amaro dal 14 ottobre alle ore 15 su Studio 100.

0: Torniamo in diretta dagli studi di Via Polibio, ma ci spostiamo subito fuori dalla portineria direzione di Ex Ilva, nell'area parcheggio dove è in corso l'assemblea. C'è uno sciopero che è partito dalle 7 e durerà 24 ore, dei sindacati confederali e di USB, coinvolge lavoratori diretti, lavoratori dell'appalto, lavoratori di Ilva e Naes, i 1600 mai reintegrati, e poi i lavoratori dei servizi, insomma tutta la platea dei lavoratori di Ex Ilva oggi coinvolta. Ricorderete che il 14 settembre scorso c'era già stata una mobilitazione, ma quella volta aveva coinvolto solo i lavoratori di appalto, stavolta invece appunto tutti insieme per chiedere garanzie sul futuro occupazionale e visione sulla fabbrica. Ne parliamo con Giovanna Calabrese, che vedo in collegamento proprio fuori dalla direzione. Alle spalle vedo l'assemblea che è già cominciata, accanto a lei c'è un ospite. Giovanna, a te.
1: Sì, Marina, l'assemblea è appena iniziata, stanno comunque facendo il punto della situazione e sono qui con Patrizio Di Pietro, il segretario provinciale della FIOM CGIL di Taranto. Dopo 14 anni di rinvii e promesse, chiedete risposte concrete. Tra le vostre richieste ci sono anche tutele previdenziali per chi svolge lavori usuranti, incentivi all'esodo e maggiori garanzie sulla salute.
2: Sì, assolutamente, hai detto chiaramente quelli che sono anche i punti che sono presenti nella nostra piattaforma, una piattaforma che avevamo presentato al governo già dallo scorso luglio e sulla quale purtroppo non ci sono state ad oggi risposte, tant'è che oggi parte con questa prima iniziativa di sciopero una mobilitazione che probabilmente non si interromperà assolutamente in giornata. Noi chiediamo risposte concrete al governo, perché non si può solo agire attraverso cassa integrazione. Ben venga il fatto che si dia una copertura immediata ai lavoratori, per cui domani sicuramente il Consiglio dei Ministri varerà un provvedimento di questa natura, ma se la cassa integrazione non sarà supportata da un progetto e da una prospettiva industriale che dia effettivamente a tutti i lavoratori una possibilità futura, rimarrebbe comunque un ammortizzatore vuoto di significato, e noi non possiamo permetterci che a Taranto rimangano dei lavoratori in cassa integrazione eterna. Noi dobbiamo cercare comunque di dare una prospettiva lavorativa a tutti, una prospettiva lavorativa che deve passare necessariamente attraverso la decarbonizzazione di questo stabilimento. Bisogna avviare la costruzione dei forni elettrici, dell'impianto di RAI, dare comunque una prospettiva, perché in effetti altrimenti rischiamo che questa vertenza si definisca in una tragedia, perché al momento siamo davvero al massacro totale dei lavoratori, e questa cosa, ripeto, non può essere assolutamente concessa.
1: Oggi qui, questa mattina, tutti insieme, e i lavoratori, quelli mai reintegrati, ci vuoi dire qualcosa?
2: Anche qui, purtroppo, da uno studio che abbiamo fatto, già negli ultimi 3 anni 400 lavoratori hanno perso il posto di lavoro, perché anche aziende dell'appalto, aziende storiche facenti parte dell'appalto di questo stabilimento, purtroppo hanno cessato l'attività, e hanno portato dietro questa cessazione ovviamente anche la cessazione lavorativa di tanti lavoratori. Noi questa cosa non possiamo continuare a concederla, c'è necessità di interventi seri, non possiamo più pensare a dichiarazioni di intenti da parte del governo, la politica deve assolutamente agire immediatamente e dare risposte concrete che, ripeto, torno a dire, non possono passare solo dalle dichiarazioni di una cassa integrazione che può dare solo risposte immediate, ma dobbiamo dare prospettive, non si può continuare così.
1: Taranto è diventata una città piena di vertenze, la situazione è drammatica.
2: Assolutamente sì, questo è un territorio, come dicevo prima, massacrato da tantissime vertenze. Questa è naturalmente la vertenza delle vertenze, come possiamo dire già da 14 anni a questa parte. E ripeto, dobbiamo anche fare esperienza di ciò che è avvenuto. In 14 anni con diversi governi, perché noi chiaramente oggi stiamo a sollecitare questo governo di agire immediatamente, ma naturalmente in maniera obiettiva va detto che in 14 anni ci sono stati governi, ci sono stati tanti colori, tanti politici che si sono alternati e che non hanno mai assunto decisioni definitive su questa vertenza, ma anche un piccolo spiraglio di soluzione non è stato mai concesso, per cui quello che chiediamo oggi è di agire immediatamente, basta con le dichiarazioni di intenti, ora è arrivato il momento di agire, siamo in un punto di non ritorno, per cui è necessario assolutamente dare delle risposte.
1: Questa mobilitazione è quindi un punto di partenza, nel caso in cui il governo non dovesse dare risposte.
2: Noi proseguiremo. Sicuramente da oggi avviamo questa mobilitazione, che non interromperemo assolutamente fino a quando non arriveranno risposte dal governo, per cui le nostre intenzioni da oggi sono quelle di agire e di mobilitare mobilitarci, ripeto, in tutte le maniere e nelle maniere sicuramente più concrete, perché, ripeto, abbiamo la necessità di dare delle risposte, risposte che ci devono arrivare dai regimi governativi che attualmente, ripeto, non ci hanno offerto questa possibilità, e noi chiederemo che venga fatto quanto prima.
0: Giovanna, Marina, puoi chiedere qual è il sentore?
1: Sì.
0: C'è adesione allo sciopero? Cioè i lavoratori sono con i sindacati in questa mobilitazione o insomma stanno entrando a prescindere? Insomma, c'è anche una rassegnazione che non fa credere che questa possa essere una soluzione. E altra domanda, parliamo di Roma, c'è l'idea di andare a Roma, di una mobilitazione che si possa spostare appunto fuori dalle stanze in cui si decide?
1: Dopo questa mobilitazione avete intenzione di proseguire a Roma, e qual è l'umore dei lavoratori? Cioè i lavoratori sono insieme a voi, qual è il sentore?
2: Beh, diciamo, i lavoratori oggi sono stati coinvolti a maggioranza, perché come potete vedere anche sicuramente dalle immagini il piazzale qui è letteralmente pieno. Con loro naturalmente metteremo in campo, come ho detto prima, le iniziative che riterremo più opportune, e sicuramente saranno delle iniziative forti che non ricalcheranno quelle fatte sino ad ora, per cui abbiamo, come dicevo prima,

0: La necessità di mettere in campo quanto più possibile un'iniziativa che in un certo qual modo dia al governo la necessità di dare delle risposte concrete. Ripeto, non possiamo continuare così come abbiamo fatto fino ad oggi, dobbiamo necessariamente agire con maggiore impegno, coinvolgendo quanto più possibile i lavoratori, ma anche la cittadinanza, lì dove ovviamente è quella parte di cittadinanza che vuol sostenere le nostre idee.
1: Quindi l'intenzione magari forse è quella anche di andare a Roma a farsi sentire. Non basta più stare qui a Taranto.
0: Sicuramente è uno dei nostri obiettivi, lo prenderemo in considerazione, ma ripeto, oggi abbiamo da subito questa iniziativa e nell'arco di questi giorni decideremo anche, ripeto, ma coinvolgendo tutti i lavoratori, su altre iniziative, anche quella di autoconvocarci a Roma naturalmente.
1: Marina, Giovanna, qui l'assemblea sta ancora... Dimmi.
2: Vogliamo ricordare che succede adesso, brevemente, prima di chiudere il collegamento. L'assemblea è in corso, poi...
1: Sì, l'assemblea è in corso, stanno facendo il punto della situazione, di quello che è successo a Roma a Palazzo Chigi e sicuramente diranno anche che ci sposteremo davanti alla raffineria Eni. In questo momento questo è l'umore, i lavoratori stanno ascoltando la voce dei sindacalisti e noi siamo qui con Pietro che confermiamo quello che stanno dicendo.
0: Assolutamente sì, era già un'azione condivisa a livello unitario, per cui il sindacato è compatto, abbiamo compattato anche i lavoratori e con loro, ripeto, immediatamente agiremo secondo le cose che ho già detto prima. Dobbiamo dare una svolta a quelle che sono state le iniziative fatte finora, dobbiamo agire in maniera molto più forte affinché, ripeto, il governo finalmente ci dia delle risposte.
1: Infatti l'umore non è dei massimi livelli, nel senso i lavoratori sono quasi rassegnati ma ancora speranzosi di avere un lavoro.
2: Mi dicevi fuori onda che i lavoratori non hanno voglia di parlare, anche questo è indice in qualche modo di una rassegnazione di cui parlavamo, insomma si ascolta, si cerca di capire che cosa accadrà, ma poca voglia di raccontarsi.
1: Sì, i lavoratori in questo momento non hanno intenzione di voler parlare, ma magari nel proseguimento dello sciopero qualcosa si smuoverà, insomma. Si spera, perché comunque la loro voce è importante, bisogna farsi sentire ed è giusto farsi sentire.
2: Grazie a Giovanna farsi ascoltare. Ovviamente richiedici la linea se ci saranno delle novità finché siamo in diretta e poi continueremo a raccontarvi sui nostri social tutto quello che accade fino all'appuntamento delle 14. Ma fino alle 8.30 siamo qui, Giovanna, quindi in qualunque momento chiamaci se ci sono delle novità. Grazie a te e ai tuoi ospiti.
1: Grazie a te Marina, grazie.
3: Grazie.
2: E noi adesso andiamo avanti, cambiamo completamente argomento, rimaniamo nei pressi perché rimaniamo a Tamburi, ci sono delle novità per il campo atleti azzurri d'Italia, delle belle novità, insomma ogni tanto dobbiamo anche raccontare questo e ne siamo contenti. Avvio alla conferenza dei servizi della regione, la procedura dovrebbe essere più snella, si dovrebbe avvicinare a breve la gara d'appalto, ma ci dice tutto in questo servizio Dario Galitelli.
4: Il percorso di riqualificazione del campo sportivo Atleti Azzurri d'Italia al quartiere Tamburi si avvicina ad un passaggio decisivo. La Regione Puglia ha convocato la conferenza di servizi per esaminare l'analisi di rischio del terreno comunale sul quale dovrà sorgere il nuovo impianto. Le amministrazioni coinvolte dovranno esprimersi entro il 28 di ottobre, un passaggio necessario per poter procedere successivamente alla gara d'appalto. Un avanzamento che l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del Comitato Istituzionale di Sviluppo di Taranto, aveva confermato ai nostri microfoni meno di una settimana fa, indicando proprio nel completamento di questa fase la possibilità di sbloccare il progetto. La convocazione arriva dopo la trasmissione degli elaborati da parte del Comune, dopo che ARPA Puglia ha validato l'esecuzione del piano di caratterizzazione. Al centro del procedimento ci sono gli accertamenti sulle condizioni ambientali dell'area destinata alla nuova struttura. La conferenza si svolgerà in modalità semplificata e asincrona. Gli enti trasmetteranno le proprie valutazioni senza una riunione simultanea. Entro la scadenza dovranno comunicare l'assenso oppure un dissenso motivato. Nei casi previsti, la mancata risposta sarà considerata un assenso senza condizioni. Finalmente siamo arrivati alla fase decisiva, sottolinea Iaia, che assicura di voler seguire gli ulteriori adempimenti per arrivare all'affidamento dei lavori. L'obiettivo è restituire ai Tamburi uno spazio moderno e sicuro per lo sport, atteso dalla comunità. Ai Tamburi non servono più promesse, servono opere, ribadisce il parlamentare. Il 28 ottobre, dunque,

0: comunque rappresenta una scadenza per l'acquisizione dei pareri, non la data di apertura del cantiere. L'esito della conferenza e il completamento degli adempimenti necessari definiranno le condizioni per avviare la gara e avvicinare la realizzazione dell'opera.
1: E allora lo sentiamo in diretta Dario Gallitelli in collegamento con noi. Al di là insomma di questa buona notizia raccontata in questo servizio, ce ne sono anche altre. Buongiorno Dario.
2: Buongiorno Marina, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori.
1: Dai, sì, oggi sportivamente sorridiamo.
2: Sì, dai, oggi sorridiamo, è un weekend che ha sorriso a tutto il territorio che seguiamo con particolare attenzione, in primis ha sorriso al Taranto perché finisce 3-1 ieri la gara contro l'Ugento, la prima nota da segnalare, come vedrete nelle nostre immagini, ancora una volta una grandissima cornice di pubblico per quella che è la prima pomeridiana nel nuovo stadio Iacovone. Tu che sei una cultrice dello Iacovone, del calcio, del Taranto in particolare, avrai modo di notare certamente come sia caratteristico il nuovo Iacovone, sembra anche molto più grande di pomeriggio, eravamo abituati a vederlo diversamente, abbiamo iniziato a vederlo in serale, invece la prima di pomeriggio dà un'atmosfera particolare tutta domenicale che richiama una volta, insomma, il calcio di una volta che quasi abbiamo dimenticato. Finisce 3-1 per il Taranto.
1: Devo esserti sincera, Dario, lo guardo incantata come una bambina questo Iacovone nuovo, ogni volta è un'emozione.
2: Sembra quasi di non riconoscerlo, è vero Maria, non sembra lo Iacovone, no. Nel senso che è davvero futuristico sotto certi aspetti, è uno stadio che ancora va completato, è uno stadio che ancora risente di qualche lavoro che è in corso d'opera, però guarda che bello, cioè guarda, parliamo di un campionato d'eccellenza, c'erano 7.000 persone ieri allo stadio.
1: Boh, cioè, a guardare queste immagini potrebbe essere tranquillamente la domenica sportiva.
2: Ma assolutamente sì, ma quello anche per la qualità del nostro Martino Vinci, di Alessandro Labriola, insomma, quindi sappiamo bene che la qualità si alza anche grazie a loro. Il Taranto invece gioca in eccellenza e l'eccellenza dice che è stata una giornata positiva per i rossoblu, che riescono a recuperare punti sia sullo Squinzano che sul Canosa, entrambe sconfitte nell'anticipo del sabato. Il Taranto invece non fallisce l'appuntamento con la possibilità di accorciare e batte 3-1 l'Ugento. È una squadra che si sta ancora riprendendo, una squadra che sta trovando la propria identità. Guai a pensare che il percorso sia ben terminato e che adesso ci sia soltanto la raccolta di frutti, no. Bisogna capire e limitare quelle che sono le girandole che poi portano a sostituzioni continue, a variazioni di formazione continue. Il Taranto ha un blocco che funziona, ha un blocco che sta trovando la quadra e su quello deve insistere. Mister Tiozzo ieri in conferenza stampa è stato chiaro, diversi gli appuntamenti da non fallire adesso, abbiamo la Coppa, abbiamo il campionato, la classifica dice che meno 4 non è impossibile e il Taranto deve inseguire. Come al solito ci troviamo a prescindere dalla categoria a inseguire qualcuno o qualcosa, in questo caso quelle da inseguire sono le prime della classe, quella cosa da inseguire invece è quella Serie D. Ecco, queste immagini da bordo campo.
1: Ma vedi che bello, ma guarda che bello, mamma mia.
2: Questa è pancia, questa non è una descrizione giornalistica, questa è pancia, ma vedi che bello, è vero, stupendo. Quindi, insomma, tutto bello, ma soprattutto bello sapere che allo stadio ci si è tornati ad abbracciare, ci si è tornati a frequentare, ci si è tornati a capire e a tifare per la stessa squadra in un ambiente rinnovato, guarda Montervino come è contento, in un ambiente rinnovato, che speriamo che possa portare il Taranto quantomeno in Serie D e poi a fasti migliori, a tempi migliori. Nota di cronaca, Marina, nonostante le polemiche delle scorse settimane, la presidenza, la Disa, era ieri presente allo stadio Iacovone, quindi noi ci auguriamo che sia un segnale distensione, un segnale distensivo, un segnale di rasserenamento in quella che è la questione che vede il Taranto insomma desideroso di chiudere l'affair impianti e il comune dall'altra parte. Speriamo che possa essere un primo passo che possa portare il Taranto e il comune a viaggiare in simultanea. Questo per quanto riguarda il Taranto.
1: Dario, Tiozzo ieri ha detto: abbiamo imparato, abbiamo capito quello che abbiamo sbagliato a Canosa, perché insomma sembrava un'altra squadra quella di ieri. Ecco, secondo te che cosa è cambiato? Che scatto c'è stato? Al di là del fattore pubblico che è in dubbio, quando si dice che si parla del dodicesimo uomo in campo non è una battuta, almeno in questo caso, insomma, non è una metafora, perché davvero un pubblico così ovviamente ti sprona, ti incita e cresce quindi anche la voglia di impegnarsi per vincere.
2: Marina, a parte queste immagini, guarda, io

0: stare in silenzio, guarda.
1: Meraviglioso.
0: Va bene, però poi si esagera. Cos'è cambiato l'approccio? L'approccio, Marina, noi a Canosa siamo arrivati quasi con la consapevolezza di dover fare una partita dai due volte. Il primo tempo vediamo che succede e il secondo ce la giochiamo. Ieri il Taranto è entrato in campo e dopo 7 minuti aveva già messo in chiaro le cose. Insomma, è una squadra diversa, seppur con un avversario diverso. Quindi io credo che il problema sia stato di natura mentale. Una squadra che in alcuni frangenti della stagione fino a questo punto ha avuto difficoltà a tirare in porta. Ieri ha avuto Saraniti in campo ed è stato capace di, quello che diciamo spesso, riempire l'area, centravanti vero, va trovato una collocazione tattica ad alcuni elementi, perché è una squadra con tante mezze punte, una squadra che magari manca di un attaccante vero, ma non per un errore di costruzione o per un errore di toppa, ma perché chi doveva far gol, guarda, Rajkovic in questo momento vive un momento particolare. Ma il Taranto non ha possibilità di aspettare, il Taranto deve vincerle tutte e deve togliersi di dosso, insomma, questa categoria che non appartiene a lei, anzi non appartiene al Taranto e non appartiene a questa gente qua che state vedendo in foto, in video, pardon, che insomma 7.000 lo Iacovone, ma di cosa parliamo? Cioè io vorrei vedere il dato delle presenze negli stadi d'Italia ieri. Guardavo lo stadio di Cagliari, bello, c'è la Juventus, bella la situazione, bello il colpo d'occhio, ma che stadio è? Ma guarda questo è uno stadio fantastico, quindi... Teniamocelo, che è importante saperselo tenere, quindi speriamo bene. Ieri Marina c'era addirittura un gruppo, sì, di tifosi, anzi un tifoso venuto dall'Olanda apposta per vedere il suo stadio, e già ritorna stamattina, era sul volo per Francoforte.
1: E quindi questa è la grande passione per il Taranto, i tarantini sparsi per il mondo, insomma, lo amano follemente, e quindi proprio per questo bisogna, come dicevi tu, preservare lo stadio, preservare insomma in qualche modo un progetto, sperando che cresca sempre di più, perché insomma questa città e la nostra gente se lo merita. Ce lo meritiamo, anzi, perché anche noi facciamo, sì, parte del gruppo, insomma, di chi ha gioia, sì, nel vedere lo sport e il calcio, in questo caso, lì allo Iacovone. Non c'è stato solo Taranto, però, ieri. Facciamo una brevissima panoramica?
0: Sì, andiamo in D, perché la Virtus Francavilla batte il Real Forio e continua una marcia importante al vertice del campionato di Serie D. Chi invece si avvicina al vertice del campionato di Serie D è il Martina Franca, che batte 2-0 le Bolitane al Virseu, quindi vittoria esterna da parte della squadra di mister Peppe La Terza. Sorride tutto l'arco ionico, ma anche quello che riguarda la città degli Imperiali. Benissimo, una domenica da incorniciare per le squadre del nostro territorio. La Dinamo batte Benevento nell'anticipo di sabato e mette insieme la terza vittoria nel campionato di Serie B di basket femminile. Posso confessarti una cosa, Marina?
1: Vai, si può dire alle
0: 8:28? Sì, altrimenti avrei aspettato dopo per dirtelo, visto che tra 5 minuti ci vediamo. Ma
1: vai.
0: Ecco, non so il risultato della Santa Rita di Dileo, quindi mea colpa.
1: Aia, speriamo che non sia in collegamento con noi, perché questo potrebbe toglierti il saluto per questo.
0: Sì, ma a quest'ora Dileo, se non ha impegni inderogabili, fa fatica ad essere tra i viventi, quindi credo tendenzialmente che farà finta di niente, perché non lo saprà, lo saprà dopo, lo saprà quando ormai è tutto compiuto. Quindi vi aggiorneremo tra pochissimo sulla nostra pagina Facebook sul risultato di Santa Rita, questo ve lo posso garantire. Su questo ci metto la mano sul fuoco.
1: Va bene. Guarda, sto guardando in diretta con te dal nostro PC, sì, la SD Santa Rita Basket Taranto su Facebook, se non mi inganna questo post. E purtroppo non è andata bene, ha perso in casa 73-90 contro il Carovigno.
0: E allora, è proprio quella, sì.
1: È
0: allora,
1: fa insomma, il post, quindi allora, diciamo, sì, che non ne parliamo perché non è andata bene, dai.
0: Esatto, censuriamo la Santa Rita, ma non per la Santa Rita, per il risultato. Veramente, facciamo così.
1: Grazie a Dario Gallitelli per essere stato con noi, ci vediamo fra poco in redazione. Noi chiudiamo lo spazio, ciao Dario, lo spazio dedicato allo sport con un convegno che si è tenuto nelle scorse ore a Palazzo di Città, la salute degli atleti al centro, a parlarne i medici dello sport. Vediamo il servizio.
2: Taranto mette al centro la salute di chi fa sport, ieri nel Salone degli Sport.

0: specchi di Palazzo di Città, medici delle nazionali italiane ed esperti internazionali si sono confrontati sulla prevenzione degli infortuni e sui soccorsi durante le partite. La terza edizione del UEFA Football Doctor Education Program ha portato in città esperienze e competenze maturate sui campi di calcio di alto livello. A promuovere il progetto Luigi Santiglio, direttore del Centro di Medicina dello Sport di Taranto, insieme a Luca Labianca, responsabile FIGC del programma, a raccontare l'importanza della prevenzione e della preparazione di chi interviene sul campo sono lo stesso Santiglio, il dottor Vincenzo Santoriello, medico della nazionale italiana di calcio Under 21, e il dottor Antonio Valentini, che abbiamo incontrato a margine dei lavori. Come riconoscere un'emergenza cardiaca, quando utilizzare il defibrillatore, come soccorrere un giocatore dopo un trauma, questi alcuni degli argomenti affrontati. La sicurezza degli atleti passa anche dalla capacità di prendere la decisione giusta in pochi secondi e dal coordinamento tra il primo soccorso e le cure in ospedale.
1: Sono molto orgoglioso di avere qui l'UEFA Football Doctor Education Program, che ricordo essere un format della UEFA, che è il massimo organo europeo del calcio. Il gruppo di relatori è stato formidabile, ma li conoscevo. Oggi avremo anche la presenza del dottor Carcangiu, il medico della nazionale femminile di calcio, e anche la dottoressa Manca, che si occuperà dei traumi, delle gestioni delle vie aeree, delle emergenze delle vie aeree, che è davvero un unicum di questo format della UEFA.
2: La consapevolezza, cioè conoscere le problematiche, saperle gestire con precocità e con accuratezza. Quindi direi che questo percorso ci consente sia di diffondere ciò che annualmente tendiamo ad affinare e a migliorare, e sia appunto di confrontarci con altri specialisti sia del territorio che in ambito nazionale ed internazionale. Quindi credo che sia un momento di crescita fondamentale. Credo che abbiano creato un contesto meraviglioso dove sicuramente viverlo anche in ambito di una struttura comunale così bella renda tutto assolutamente più affascinante.
3: È bellissimo stare qui. Io, per me è una grande occasione di crescita, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista professionale. Avere l'opportunità di confrontarmi con questi professionisti di sicuramente altissimo spessore mi dà l'opportunità di crescere da un punto di vista professionale e di imparare veramente tante cose.
4: E chiudiamo così questo nostro appuntamento di oggi con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi, rimanete sintonizzati perché continueremo a raccontarvi di Ilva sui nostri social, e poi alle 14 c'è ovviamente l'appuntamento con il nostro telegiornale. Grazie ancora, buon inizio di giornata.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti.

vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva. Sciopero da domani in tutte le sedi, si fermano anche Genova e Novi Ligure. E poi nuove rotte internazionali per Bari e Brindisi, mentre Grottaglie attende ancora i voli passeggeri. Paolo Strippoli e Jasmine Trinca, protagonisti ieri al Cinema Savoia, per presentare il nuovo film L'Estranea. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vedere un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza.

0: gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Da domattina sciopero in tutte le sedi dell'ex Ilva, Acciaierie d'Italia difende le ragioni dello stop e annuncia la fermata di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre. I sindaci la definiscono inaccettabile, mentre il capogruppo della Lega Riccardo Molinari chiede di valutare un futuro autonomo per gli stabilimenti del Nord. Nuove rotte internazionali per Bari e Brindisi, mentre Grottaglie attende ancora i voli passeggeri. Ryanair amplia i collegamenti per l'estate 2027. Giampaolo Vietri chiede alla Regione di destinare parte dei fondi dello spazioporto ai voli di linea dello scalo ionico. Il regista Paolo Strippoli e l'attrice Jasmine Trinca, insieme a parte del cast, protagonisti di un confronto con il pubblico al cinema a Savoia a seguito della proiezione del film L'Estranea, che dopo la Mostra del Cinema di Venezia è in corsa agli Oscar per rappresentare l'Italia nella categoria Miglior Film Internazionale. Tra thriller psicologico ed horror, l'opera indaga il confine sottile tra amore e male.
3: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare di ex Ilva. Da domani sciopero in tutti gli stabilimenti. Acciaierie d'Italia conferma la chiusura di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre. Suscitando la protesta dei sindaci, il capogruppo della Lega Riccardo Molinari propone di valutare un futuro autonomo per gli impianti del Nord. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
4: Da domani mattina scatta lo sciopero in tutte le sedi dell'ex Ilva, annunciato dai sindacati subito dopo l'incontro con il governo a Palazzo Chigi. La fermata di Taranto trascina con sé anche gli stabilimenti del Nord e apre un nuovo fronte politico sul futuro del gruppo. Acciaierie d'Italia definisce lo stop una conseguenza inevitabile dei vincoli giudiziari e delle condizioni operative e finanziarie. Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, chiede invece di valutare un futuro autonomo per i siti settentrionali. A Taranto, oltre allo stop dell'agglomerato e dell'acciaieria 2, al centro della discussione c'è la situazione relativa all'alto forno 2 messo in stato di preriscaldo. ADI annuncia entro il 15 novembre la fermata temporanea generale anche di Genova e Novi Ligure, alimentati dall'acciaio prodotto nello stabilimento ionico. L'annuncio di una serrata è del tutto inaccettabile, dichiarano i sindaci Silvia Salis e Rocchino Muliere. Per Salis è una prospettiva insostenibile per i lavoratori, le due città e l'intera filiera siderurgica nazionale. L'amministrazione straordinaria sostiene di aver lavorato per mantenere la produzione il più a lungo possibile, entro i 90 giorni concessi dalla Corte d'Appello di Milano. Le due richieste per proseguire l'attività sono state respinte. L'ultima, il 5 ottobre, puntava a mantenere i forni in riscaldo fino alla pronuncia della Cassazione attesa dopo l'udienza del 20 ottobre. Pesano anche le materie prime ormai esaurite. La stessa ADI spiega che acquistarne altre senza poterle utilizzare entro il termine indicato del 25 ottobre significherebbe impegnare risorse dei creditori per materiali destinati a restare in magazzino. E comprare brame sul mercato per rifornire il Nord, aggiunge, richiederebbe mesi e prodotti adeguati alle esigenze dei clienti. Proprio sul futuro di questi stabilimenti interviene Molinari con un'interrogazione al ministro Urso. Chiede di valutare accordi con altri produttori siderurgici oppure la cessione dei siti del Nord ai gruppi capaci di rilanciarli. L'obiettivo dichiarato è tutelare la produzione e l'occupazione, con attenzione anche alle ricadute su Racconigi. Per l'esponente leghista le difficoltà di Taranto non devono compromettere impianti che possono avere prospettive proprie. Molinari attribuisce inoltre responsabilità a PD e Movimento 5 Stelle per le scelte sulla vertenza e critica i vincoli europei del Green Deal. Il tutto senza alcun passaggio sul futuro di Taranto e dei suoi lavoratori. Due posizioni che portano al centro la tenuta dell'intero gruppo, mentre la decisione della Cassazione resta un passaggio cruciale per il futuro dell'area a caldo.
3: Il futuro di Taranto al centro degli incontri del Partito Democratico nei quartieri. Dal circolo Volta, Francesca Vigiano denuncia lo stallo del governo e invita Giorgia Meloni a confrontarsi in città con cittadini e lavoratori. Il servizio è di Dario Galitelli.
4: Il governo è in una fase di assoluto stallo e di disimpegno sulla città. Dal circolo Volta, Francesca Viggiano attacca, l'esecutivo e invita la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a venire a Taranto per confrontarsi direttamente con cittadini e lavoratori. L'occasione è la seconda tappa del percorso di incontri promosso dal Partito Democratico nei

0: che negli anni alcune scelte avrebbero potuto essere migliori, ma rivendica l'impegno del PD al fianco della comunità. Taranto sottolinea deve essere protagonista delle decisioni che la riguardano e ricevere risposte concrete. Al centro dell'intervento anche le famiglie alle prese con difficoltà ambientali, sanitarie ed economiche, le imprese dell'indotto che cercano di garantire continuità al lavoro. Noi ci siamo, ribadisce Francesca Avigiano, e siamo accanto a lavoratori e famiglie.
1: Siamo insieme ai lavoratori e ai cittadini di Taranto in un'unica vertenza che riguarda ciascuno di noi. Il governo credo che sia in una fase di assoluto stallo e di disimpegno sulla città. Non abbiamo visto la presenza di nessuno del governo, a partire dalla Presidente Meloni, che continua a voler decidere su Taranto a Roma. Taranto deve essere protagonista delle decisioni del suo futuro e noi la invitiamo qui a venire a parlare con i cittadini come facciamo noi, senza infingimenti e soprattutto mettendoci la faccia, perché Taranto ormai ha compreso che non ci sono più le possibilità di imbrogliare i cittadini, ma ci sono delle risposte concrete che devono essere assicurate alla città e a chi continua ad investire sul territorio. Un pensiero va ovviamente alle famiglie dei lavoratori, un pensiero va alle famiglie dei cittadini e dei cittadine, delle cittadine che stanno vivendo dei momenti di assoluta difficoltà sotto ogni profilo, quello ambientale, quello sanitario, quello economico, e soprattutto un pensiero va anche a chi, come le imprese dell'indotto, continuano a lavorare affinché si possa assicurare una continuità lavorativa.
2: Proseguono i controlli della Polizia di Stato a Taranto, disposta alla cessazione immediata di un affittacamere di un circolo privato. La struttura ricettiva era priva delle autorizzazioni necessarie e non aveva comunicato alla questura le generalità degli ospiti stranieri. Il circolo invece era frequentato da persone con precedenti di polizia ed è risultato irregolare per la somministrazione di alimenti e bevande e per la presenza di apparecchi da gioco non autorizzati, sottoposti a sequestro insieme alle somme incassate. Andiamo avanti, nuove rotte internazionali per Bari e Brindisi, mentre Grottaglie attende ancora i voli passeggeri. Ryanair amplia i collegamenti per l'estate 2027 e Giampaolo Vietri chiede alla Regione di destinare parte dei fondi dello spazioporto ai voli di linea dello scalo ionico il servizio.
0: Resta aperta la partita sui cieli di Puglia, Bari e Brindisi conquistano nuove rotte internazionali mentre Grottaglie attende il decollo dei voli passeggeri. Per l'estate 2027 Ryanair annuncia 4 nuovi collegamenti operativi da fine marzo. Da Bari si volerà verso Friedrichshafen, Leeds e Oslo con 2 frequenze settimanali. Da Brindisi per Varsavia sono previsti invece 3 voli alla settimana. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, evidenzia le opportunità per il turismo e per i pugliesi residenti all'estero, dalle potenzialità del mercato scandinavo ai legami con le comunità dei lavoratori e studenti nel Regno Unito. Per Grottaglie invece Giampaolo Vietri chiede alla Regione un cambio di rotta. Destinare una parte significativa dei 70 milioni previsti per lo spazio porto all'avvio e al consolidamento dei voli di linea. Il monito riguarda la sostenibilità del progetto spaziale, ancora segnato dalle incertezze sugli operatori e sui tempi. Secondo Vietri, i collegamenti passeggeri hanno bisogno di incentivi alle compagnie e finanziamenti garantiti per più anni. La richiesta al presidente Antonio De Caro è quindi di rimodulare le risorse, evitando che i ritardi espongano i fondi al rischio di definanziamento.
3: Per far partire i voli passeggeri da Grottaglie occorrono incentivi per le compagnie aeree. Per questo ho scritto al presidente Antonio De Caro affinché possa essere rimodulato il finanziamento di 70 milioni di euro per lo spazioporto da Grottaglie. Un progetto fermo, da Grottaglie non si va sulla Luna, non c'è un piano industriale, non c'è un vettore in grado di far partire i voli suborbitali. Per questo si potrebbe utilizzare una parte significativa di questi 70 milioni di euro per avviare e strutturare i voli passeggeri di linea dallo scalo ionico, anche perché il mancato utilizzo, il ritardo dell'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesioni per lo spazioporto potrebbe esporre queste risorse a rischio di definanziamento.
2: Ci siamo recati in via Dante, quasi ad angolo con viale Magna Grecia, su segnalazione di alcuni residenti del posto che lamentano un grave problema di ordine igienico-sanitario. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Liquami fognari che fuoriescono quotidianamente da un tombino, cattivi odori, scarafaggi, rischi per la sicurezza dei pedoni e la situazione di degrado che da circa un anno sono costretti a sopportare i residenti di Via Dante.

0: quasi all'angolo con Viale Magna Grecia, a due passi dalla Concattedrale. Una situazione ormai diventata insostenibile per gli abitanti della zona, che nonostante ripetute segnalazioni e solleciti rivolti nel corso dei mesi a diversi interlocutori, denunciano di non aver ancora ottenuto risposte concrete né interventi risolutivi. Il problema riguarderebbe un tombino situato sul marciapiede dal quale fuoriescono regolarmente gli scarichi fognari di un edificio. Una condizione che solleva innanzitutto preoccupazioni di carattere igienico-sanitario, ma anche di sicurezza. Per consentire il passaggio dei pedoni, infatti, sarebbero state sistemate alcune assi provvisorie, forse in occasione dei lavori per BRT. Una soluzione precaria che, anziché garantire un attraversamento sicuro, avrebbe già provocato diverse cadute tra le persone costrette a percorrere quel tratto di marciapiede.
1: Abbiamo precedentemente chiamato il comune, chiamato i vigili urbani, ci rimandavano all'acquedotto cui diceva che non era competenza loro, era competenza perché qua che appacco in Campalanzi, insomma. E niente, poi le cose restano così. Adesso aspettavamo questi lavori della BRT perché pensavamo che dovessero risolvere il problema quelli della BRT, visto che sta in questa condizione da lì. Invece loro, anche loro, dicono che non è di loro competenze. E l'ultima telefonata che abbiamo fatto, ci hanno detto di fare una segnalazione all'ufficio, probabilmente igiene, cioè dobbiamo andare una delegazione a fare un reclamo quando la cosa è visibile, cioè è gente che è caduta, bambini che passano e mettono i piedi nella calca, scusate il termine. E quindi voglio dire, igienicamente non è una cosa sostenibile.
0: L'acquedotto vi ha detto quale potrebbe essere il problema?
1: Ma l'acquedotto, secondo loro, cioè, sono venuti 3-4 volte, anche di più forse, a svuotare il tondino, però poi non hanno risolto il problema. Sarà un problema tecnico, penso, che condotta da scogliato. E secondo il loro parere, appartiene al palazzo. Quindi loro, siccome è una cosa privata, non possono intervenire. Il palazzo abbiamo chiamato l'amministratrice, ma non latitante, non si fa sentire, non so che cosa l'iniziativa abbia qui soluzione.
2: Passaggio decisivo per il nuovo campo sportivo Atleti Azzurri d'Italia ai Tamburi. La Regione ha convocato la conferenza di servizi. I pareri dovranno arrivare entro il 28 ottobre, prima della successiva gara d'appalto. Un avanzamento confermato dall'onorevole Dario Iaia ai nostri microfoni meno di una settimana fa. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
3: Il percorso di riqualificazione del campo sportivo Atleti Azzurri d'Italia al quartiere Tamburi si avvicina ad un passaggio decisivo. La Regione Puglia ha convocato la conferenza di servizi per esaminare l'analisi di rischio del terreno comunale sul quale dovrà sorgere il nuovo impianto. Le amministrazioni coinvolte dovranno esprimersi entro il 28 di ottobre, un passaggio necessario per poter procedere successivamente alla gara d'appalto. Un avanzamento che l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del Comitato Istituzionale di Sviluppo di Taranto, aveva confermato ai nostri microfoni meno di una settimana fa, indicando proprio nel completamento di questa fase la possibilità di sbloccare il progetto. La convocazione arriva dopo la trasmissione degli elaborati da parte del comune, dopo che ARPA Puglia ha validato l'esecuzione del piano di caratterizzazione. Al centro del procedimento ci sono gli accertamenti sulle condizioni ambientali dell'area destinata alla nuova struttura. La conferenza si svolgerà in modalità semplificata e asincrona. Gli enti trasmetteranno le proprie valutazioni senza una riunione simultanea. Entro la scadenza dovranno comunicare l'assenso oppure un dissenso motivato. Nei casi previsti, la mancata risposta sarà considerata un assenso senza condizioni. Finalmente siamo arrivati alla fase decisiva, sottolinea Iaia, che assicura di voler seguire gli ulteriori adempimenti per arrivare all'affidamento dei lavori. L'obiettivo è restituire ai Tamburi uno spazio moderno e sicuro per lo sport, atteso dalla comunità. Ai Tamburi non servono più promesse, servono opere, ribadisce il parlamentare. Il 28 ottobre, dunque, rappresenta una scadenza per l'acquisizione dei pareri, non la data di apertura del cantiere. L'esito della conferenza e il completamento degli adempimenti necessari definiranno le condizioni per avviare la gara e avvicinare la realizzazione dell'opera.
2: Prevenire gli infortuni ed intervenire subito nelle emergenze in campo. A Taranto, medici delle nazionali italiane.
4: Alcuni non vogliono parlare proprio perché l'umore è a terra, non sanno quale sarà il loro destino. Se continueranno ad avere un'occupazione, alcuni sono in cassa integrazione, altri non sono stati neanche reintegrati.
5: La capra stava andando a lui.
4: In questo momento, ripeto, siamo davanti alla raffineria Eni, alcuni si sposteranno davanti, anzi si sono già spostati verso la strada statale 106, alcuni sono appunto davanti al varco Autobotti, altri all'ingresso proprio della raffineria adiacente all'Ilva. Noi ci spostiamo in mezzo alla folla per farvi vedere qual è l'umore, qual è la situazione attuale di questo sciopero di 24 ore.
6: Pronto? Ehi, hey, ciao, ciao, buongiorno.
4: Ci stiamo spostando ancora perché pare ci sia il sindaco qui allo sciopero e noi ci spostiamo proprio per raggiungere il sindaco Piero Bitetti. Il sindaco è qui, adesso noi ci avviciniamo per farvi vedere la situazione. Scusate, permesso, permesso.
7: Non ho gli
8: sto facendo quello che posso fare. Come rappresentante di un partito che si sta impegnando a tutti i livelli.
9: Oggi
8: e anche oggi. Da anni. Il partito a Taranto ha fatto scelte coraggiose. Lei sta facendo un intervento polemico.
10: Qua abbiamo bisogno di risolvere i problemi.
8: Ha sbagliato.
10: Lo dicevo prima.
8: Questo è il momento nel quale bisogna aver
9: rispetto. Dove sono fatto un buto e so cosa significa.
8: Io sto qua a testimoniare la presenza, adesso mi scusi
9: con la vostra politica stiamo tornando indietro 50 anni fa.
8: Ma qual è la politica che vuole lei?
9: Questa è la politica che vuole lei.
4: Sindaco, insieme ai lavoratori questa mattina.
5: Siamo tornati indietro di 50 anni.
10: Siamo qui a rappresentare quelle che sono le preoccupazioni di un intero territorio che è legato. Vabbè, no, così non riesco a parlare. Se vuoi ci mettiamo un po'.
5: Di tutta la politica.
8: Allora,
10: se non riusciamo a parlare.

0: bene.
1: Allora,
2: dicevamo questa mattina insieme ai lavoratori.
1: Dicevamo che siamo venuti a rappresentare quelle che sono le preoccupazioni di un territorio che rischia un grado di povertà veramente preoccupante, che incide anche sulla deprivazione della popolazione, a una contrazione dei consumi. Rimando al mittente con forza e combatto questa idea dove i lavoratori di Ilva sarebbero contenti di andare in cassa integrazione perché potrebbero fare nelle ore che restano durante la giornata altre attività. Questa è una cosa che non è vera, qua c'è gente che vuole lavorare, che vuole avere la dignità, che vuole portare avanti le proprie famiglie, che vuole continuare a pagare il mutuo, consentire ai figli di studiare, ma soprattutto vuole rimanere a vivere in questa terra. È una terra che merita attenzione, una terra che ha dato tanto al sistema paese e che in questo momento ha la necessità di avere delle risposte concrete, quindi una terra che deve diventare una terra di occasioni, di opportunità, grazie a una legge speciale per Taranto che crei quelle condizioni favorevoli per fare gli investimenti e per consentire a tutti questi lavoratori di continuare a vivere vicino alle loro radici, vicino ai loro affetti.
3: Sindaco, la sindaca di Genova Salis oggi era in corteo insieme ai lavoratori. Certo, la situazione di Genova è un po' differente rispetto a quella di Taranto. Come si riesce a gestire una città così spaccata?
1: La nostra città è una città che ha subito per tanto tempo, ma soprattutto l'economia prevalente è stata quella della grande industria. Una grande industria che oggi è oggetto di valutazioni della magistratura e che inevitabilmente dovrà avere degli esuberi e quindi inevitabilmente dovrà avere delle conseguenze che riguarderanno i lavoratori, perché al massimo ci sarà un'azienda più contenuta, un'azienda più piccola. Abbiamo bisogno di mettere in sicurezza i lavoratori e lo possiamo fare soltanto con le proposte che abbiamo avanzato, e quindi attenzione per quanto riguarda gli scivolamenti. Parlo di lavoratori che hanno più di 60 anni e che senza lo scivolamento verso la pensione non potrà certamente reggere e avrà difficoltà a essere collocata nel mondo del lavoro, e a tutte quelle persone che sono state esposte agli agenti come amianto, e poi pensare a quei lavoratori anche più giovani che dovranno necessariamente trovare occupazione, dovranno trovare soluzioni. Abbiamo fatto proposte che riguardano altre economie, è necessario creare le condizioni, e questo certamente non lo può fare un ente locale ma lo deve fare il governo, per creare attenzione tipo l'eolico offshore, dove ho notato che c'è stato un definanziamento importante. Solo così potremo dare risposte alla nostra terra e solo così potremo mettere in sicurezza, in tranquillità i lavoratori che vogliono soltanto lavorare.
2: Scenderà in piazza anche il 17?
1: Ma noi siamo sempre vicini alla comunità e la comunità va rappresentata, la comunità ha la necessità di manifestare il problema, è un problema che abbiamo ereditato e che ancora nessuno è riuscito a risolvere.
3: E lei cosa si sente di dire ai lavoratori? Lei è qui in mezzo ai lavoratori.
1: Io sono qui in mezzo ai
3: lavoratori. Cosa direbbe loro?
1: Ma io dico di continuare a mantenere un profilo di sobrietà, un profilo di serietà, un profilo di attenzione nei confronti di tutte quelle istituzioni che hanno la necessità, il dovere di scegliere.
3: E davanti a una non soluzione come quella che sta...
1: Davanti?
3: A una non soluzione come quella che sta arrivando dal decreto del 13 del governo.
1: Ma io non glielo posso rappresentare. Se non conosco il decreto vedremo che cosa ne uscirà, e di questo sono molto curioso di capire. È obbligatorio portare avanti il lavoro del tavolo interministeriale che coinvolge più ministeri, perché solo più ministeri insieme potranno dare risposte a un argomento del genere che non riguarda soltanto l'occupazione ma tutto il resto. Lo dicevo, anche il fatto che un lavoratore non abbia certezza sul proprio futuro genera un problema di salute.
2: Quindi attualmente non ha avuto un confronto?
1: Abbiamo avuto un primo confronto e aspettiamo l'ulteriore convocazione.
3: Quello che si è fermato per l'udienza, la prevista udienza della Camera.
1: C'è stata una prima istituzione e adesso capiamo come lo vorranno portare avanti. Noi siamo qui e siamo pronti a muoverci in qualsiasi direzione. Tra l'altro un bel segnale sarebbe quello di fare il tavolo interministeriale proprio a Taranto.
3: Bloccare la raffineria è abbastanza sobria come protesta.
1: È un modo per rappresentare quelli che sono gli scenari di un territorio, e mi sembra di capire che sia una protesta ordinata, nessuno sta dando colpi di testa.
2: I lavoratori sono rassegnati?
1: No, io non mi sento di poter dire questo, i lavoratori stanno qui proprio a manifestare la non rassegnazione, i lavoratori chiedono certezze per il proprio futuro, garanzie per il proprio futuro e sono qui a rappresentarlo.
2: Grazie.
1: Come stai?
2: Qual è il tuo umore attualmente?
0: È disperazione, perché qui oggi siamo tutti riuniti perché comunque non c'è un futuro per garanzie per l'ILVA, diciamo.
2: Sei lavoratore ILVA indotto?
0: Sì, sono lavoratore ILVA.
2: Da quanto tempo lavori in ILVA?
0: 26 anni.
2: Hai sempre vissuto questa situazione drammatica?
0: Sì, sono 14 anni che comunque alterniamo cassa integrazione e lavoro, diciamo, che senza futuro, diciamo.
2: Hai figli?
0: Sì.
2: Quanti?
0: Due figli.
2: Minorenni?
0: Sì.
2: Sei l'unico in famiglia che lavora?
0: Lavoriamo in due, però comunque oggi è difficile perché comunque si paga anche il mutuo e quindi non basta, quindi tutto questo.
2: Hai mai affrontato la situazione della cassa integrazione?
0: Sì.
2: È stato un momento difficile?
0: Sì.
2: Quale futuro ti aspetti da questa città e per i tuoi figli?
0: Purtroppo quello, non abbiamo nessuna speranza, non c'è futuro in questo modo. E oggi siamo qui riuniti, siamo in tanti finalmente a chiedere i nostri diritti.
2: Se non dovesse bastare questa protesta, pensate di poter raggiungere Roma per farvi sentire ancora una volta?
0: Sì, andremo a Roma.
2: Grazie.
4: Per farti capire la storia.
2: Una situazione drammatica quello che si sta vivendo qui a Taranto, ancora una volta, dopo 14 anni la situazione è sempre la stessa.
5: Sì, la situazione è drammatica, purtroppo ci troviamo a rivedere le stesse scene con i lavoratori a cui viene sottratto il diritto al lavoro, ma il diritto, sottraendo il diritto al lavoro, è sottratto il diritto a usufruire del diritto di curarsi, di poter garantire un futuro ai propri figli. Sì, la situazione è drammatica, ovviamente quello che chiediamo sono soluzioni concrete, non è possibile pensare a una cassa integrazione che duri fino a giugno e il futuro e la vita di queste persone si fermi a giugno.
2: Ricordiamo ai nostri telespettatori che lei è Anna Filippetti, segretaria del PD di Taranto. I lavoratori sembrano appunto rassegnati, delusi dalla situazione e dalle non risposte del governo.
5: Sì, sono rassegnati, delusi, spaventati come lo è chiunque vede il proprio presente e il proprio futuro scippato. È proprio per questo che ora la politica deve svolgere, deve esercitare il suo ruolo, che è quello non solo di chiedere, di richiamare tutti a una mobilitazione, perché come avete sentito poco fa, quello che sottolineavo è che il diritto sottratto a Taranto, il diritto al lavoro sottratto a Taranto, il diritto al lavoro che viene sempre messo in contrapposizione al diritto alla salute, e questo anche purtroppo uno dei drammi del nostro territorio, non è sottratto solo a Taranto, un diritto sottratto a Taranto, un diritto sottratto ovunque. Quindi io vorrei e richiamo, il mio è un appello a una mobilitazione che sia nazionale, che sia su tutto il territorio, perché il futuro di questi lavoratori non è limitato alla nostra provincia e alla nostra città.
2: Ovviamente non solo a Taranto, ma anche a Genova e a Novi Ligure c'è cioè questa mobilitazione nazionale.
5: Sì, ed era, infatti è proprio a questo che mi riferisco, anche con con loro ne abbiamo parlato e abbiamo sottolineato l'importanza di una mobilitazione che non sia limitata, come dicevo, a Taranto, a Novi Ligure e a Genova, ma che sia su tutto il territorio, perché la vertenza Ilva è una

0: vertenza che si sovrappone a altre 1000 vertenze su tutto il territorio e che noi tutti dobbiamo sentire come nostre, ogni categoria di lavoratore deve sentire come propria.
1: Ovviamente si sta dicendo che questo attuale governo ha delle colpe, forse in passato anche il Partito Democratico ha avuto delle colpe, fate un mea culpa.
0: Allora, anche qui io non mi sottraggo le responsabilità, anche se non riguardano me in prima persona, perché la politica, no, come ho detto, non è stata in grado spesso di esercitare il suo ruolo, di svolgere la sua funzione. Anche nei governi, no, in cui è stato rappresentato il Partito Democratico. Ma questo non significa che ora non dobbiamo essere quelli che concorrono a cercare, a trovare le soluzioni e a proporle, come stiamo facendo, perché assieme alla legge speciale per Taranto noi chiediamo anche un percorso che non lasci questi lavoratori dall'oggi al domani senza la possibilità di un sostentamento dignitoso, perché il lavoro è dignità, è l'esercizio non solo di un diritto, ma anche è l'esercizio a poter pensare di avere un futuro per se stessi, per i propri figli. E noi chiediamo che anche a Taranto ci sia, non solo a Taranto ma in tutto il territorio nazionale, un piano industriale, ma che a Taranto si possa anche attuare il processo di decarbonizzazione, anche se sarà lungo, anche se ci vorrà tempo, ma non possiamo pensare che qui finisca tutto.
1: Attualmente stiamo ancora aspettando che la Cassazione si pronunci il 20 ottobre.
0: Sì, il 20 ottobre sembra una deadline. Sì, stiamo aspettando e vedremo che cosa accade. Ovviamente anche questo, pensare che tutto sia relegato a una scelta della magistratura, deve cambiare, e né si può considerare responsabile la magistratura per errori che attengono ad altre sfere. Quindi quello che possiamo fare è aspettare, ma nel frattempo continuare, non solo stare accanto ai lavoratori, accanto ai cittadini, curare questa contrapposizione e questa frattura, perché qui avete visto prima che ci sono delle contrapposizioni forti, come se i diritti fossero in contrapposizione ai diritti costituzionali. Quello che dobbiamo fare è continuare a combattere, e a combattere non solo per richiamare il governo alle sue responsabilità, ma perché ci siano soluzioni concrete, proposte concrete, realizzabili soprattutto sul territorio.
1: Adesso noi in questo momento ci spostiamo verso la statale 106 per raggiungere l'altra parte dei lavoratori, così vi facciamo vedere che cosa sta succedendo anche dall'altro lato. Hanno già anche messo delle tende, si stanno proprio appostando qui. Vediamo cosa sta succedendo dall'altro lato. Quindi l'intenzione è quello di bloccare tutto.
2: Io sono

0: Cosa c'è?
1: Sinceramente ho chiamato al massimo stamattina, ma la gestione di sciopero dei campi.
2: Come ha detto poco fa, ci stiamo spostando dall'altro lato. In questo momento c'è anche il vice sindaco Mattia Giorno insieme ai lavoratori, come il sindaco Piero Bitetti.
3: Buongiorno, sì, io credo che la partita principale sia quella di far capire alla città che non è il momento di avere divisioni. Abbiamo bisogno di essere una comunità unita perché stiamo vivendo uno dei momenti storici più difficili in assoluto che questa città abbia mai vissuto. I lavoratori non sono nemici o avversari della città, i lavoratori sono persone che sono state esposte doppiamente e che in questo momento vivono la seria difficoltà dell'incertezza del futuro, come lo vive tutto il resto della città. Quindi la nostra presenza qui è per dare vicinanza a loro e per chiedere al governo di dare delle risposte immediate al territorio, che passano intanto dalle garanzie di non lasciare indietro nessuno, perché lasciare indietro anche un solo lavoratore vuol dire aver lasciato indietro la città di Taranto e noi non ce lo possiamo permettere. Siamo davanti a una svolta storica in questo momento, perché si parla dopo tanti anni di fermo, di chiusura definitiva dello stabilimento, e quindi abbiamo bisogno di ripensarlo questo territorio. Per ripensarlo però il punto di partenza è che dobbiamo essere uniti, immaginare insieme il futuro di questa città, ma soprattutto dare la certezza a tutti che nessuno è di serie B e nessuno viene lasciato indietro.
2: Avete avuto modo anche di avere un confronto con la Regione Puglia?
3: Ci sono stati confronti in questi giorni diversi con la Regione Puglia, col Presidente De Caro, ma anche con il Governo, diversi momenti di confronto, ci saranno altri momenti di confronto, ma il punto è centrale: il Governo deve decidere qual è il futuro di questo territorio, deve dirci quali strumenti mette in campo a livello normativo, ma soprattutto quali risorse da per Taranto, sia per i lavoratori ma sia anche per il futuro della città, perché quando tu hai tolto da una città l'anima produttiva, che ovviamente è in crisi da diverso tempo, quindi è un'anima che si era già spenta, devi dire alla città che tipo di futuro le vuoi dare, e per farlo però devi dire come lo vuoi fare e con quali soldi lo vuoi fare, altrimenti diventa una presa in giro e noi questa cosa non ce la possiamo permettere, perché i rischi sono tanti anche di tenuta sociale, e o in questo momento si è tutti compatti e si interviene per veramente perché la città diventi protagonista di quello che vuole essere a partire da domani, oppure il rischio che si ha è quello di continuare a dividerci, di lasciare indietro i lavoratori, di creare divisioni tra una posizione e l'altra, e questo non può che far male a tutti.
2: Grazie,
3: grazie a voi.
4: Se sono 40 da mezzo, vedete che
5: quelli là, quelli là ci hanno doppiato due volte.
2: Come ho detto poco fa, ci stiamo spostando dall'altro lato, abbiamo appena parlato con il vice sindaco Mattia Giorno e in questo momento quindi ci stiamo raggiungendo l'altra parte dei lavoratori che si trovano appunto nella statale 106, quindi ci rivediamo tra poco e vi faremo vedere la situazione attuale dall'altro lato. Grazie.

Bentrovati, buongiorno, le 7 del 12 di ottobre. Anche oggi vi raccontiamo l'attualità e le notizie attraverso le prime pagine dei giornali in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Tanti gli argomenti su cui ci soffermeremo, ma ovviamente in primo piano l'ex Ilva, perché oggi è il giorno dello sciopero dei sindacati confederali e di USB dei loro lavoratori. Sia diretti di Ilva, ovvero Acciaierie d'Italia in AS, ma anche di Ilva in AS, quei 1.600 lavoratori mai reintegrati realmente con il passaggio ad ArcelorMittal. Scioperano anche i lavoratori dell'appalto e i lavoratori dei servizi. Soltanto vedete le prime immagini che raccontano proprio quello che sta avvenendo all'esterno. Sono di poco fa, insomma, stava albeggiando a partire dalle 5 di questa mattina. I delegati dei sindacati si sono posizionati in corrispondenza delle varie portinerie per indurre allo sciopero appunto i lavoratori, incitarli ad incrociare le braccia, e adesso cominciano a riunirsi all'esterno del parcheggio della direzione di Exilva. Appunto la portineria direzione di Ex Ilva, dove fra poco, a partire dalle 7, inizierà un'assemblea, e poi durante l'assemblea stabiliranno quali altre forme di protesta eventuali ci saranno. Ricorderete che il 14 settembre scorso c'era già stata una protesta, in quel caso soltanto dei lavoratori dell'appalto e dell'indotto, che temevano per i 2.500 licenziamenti ai tempi annunciati dalle imprese aderenti ad AIGI, licenziamenti e procedimenti di licenziamento collettivo che erano stati poi ritirati. Ebbene, oggi appunto la platea si estende, non si lavora in Ilva Taranto, ma gli stabilimenti fermi anche a Novi Ligure e a Genova. Non parleremo solo di Ex Ilva, torneremo anche sull'aeroporto di Grottaglie, sull'Arlotta. Avremo nostro ospite Walter Fischetti, presidente del comitato pre-aeroporto di Taranto Grottaglie, poi un bel focus sul weekend sportivo con Dario Galitelli. Questo è tanto altro nella nostra puntata di oggi, quindi rimanete sintonizzati con noi. Iniziamo subito con Anza, come facciamo sempre a quest'ora. La vediamo insieme. L'annuncio shock del Papa all'Angelus: ho un nodulo al polmone. Il pontefice sarà operato al Gemelli la prossima settimana. La degenza prevista è di circa 7 giorni. Messaggi di auguri da tutto il mondo. Mattarella, affettuoso pensiero da tutti gli italiani. Meloni rincuora la sua serenità. Scusate, la tosse si fa sentire. Sono tempi difficili. Con queste temperature, con un autunno decisamente caldo. Andiamo avanti, vediamo giù. Copernicus nel 2020, sei il secondo settembre più caldo di sempre, ecco appunto. Quindi, insomma, vengo anticipata in qualche modo da questa notizia di ansia. Subito sotto, Trump annuncia una tregua energetica a Kiev-Mosca, ma nessuno conferma. Ci spostiamo sul Corriere della Sera. La prima pagina del quotidiano di Via Solferino: un nodulo al polmone, ovviamente. Prime pagine dei giornali oggi dominate da questo annuncio fatto alla fine dell'Angelus ieri, l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus: mi devo operare su consiglio dei medici. Privus è stato individuato in una fase iniziale, ha detto, domani il ricovero. Il messaggio di Mattarella: vicinanza da tutti gli italiani. La trasparenza, lo stile di Leone, l'americano. Questo è l'approfondimento. E poi dentro il Vaticano: il fisico in forma e la fiducia per il recupero, è il pezzo del vaticanista Gian Guido Vecchi. E poi cos'è e quando è necessario intervenire? C'è la spiegazione rispetto al tipo di problema che ha il Papa. Il cardinale Semeraro ci ha parlato come un padre fa con i figli. Al centro, tregua energetica, ma Mosca gela Trump, Zelensky noi all'oscuro, Ucraina l'annuncio del tycoon, i russi frenano. E poi Schlein Conte, il duello e sui veti agli alleati, il campo largo e il programma, bufera a Reggio Emilia sugli educatori da Israele, la trasferta di studi contestata.

Ancora cronaca nei 7 anni di coma, non restò mai da solo. Filippo Andreatta, figlio di Beniamino. Ci spostiamo sulla Repubblica, quindi dal Corriere della Sera alla Repubblica. Zelensky a Trump, pronto a elezioni, decide l'Ucraina. La Casa Bianca annuncia una tregua energetica. Il governo di Kiev non ne sapevamo nulla. E poi appunto il Papa che rivela la malattia, un nodulo al polmone. L'annuncio a sorpresa del pontefice è arrivato ieri al termine dell'Angelus. Il male in fase iniziale, l'intervento al Gemelli è previsto già in settimana. Scendiamo ancora. Conte evoca un veto su Renzi, Schlein, stavolta non ci divideremo. E poi l'intervista, il chirurgo per 20 giorni non potrà volare. C'è l'indagine che ci riporta alla vicenda della madre e figlia morte con la ricina, con le ricerche web sulla ricina cambiate dopo il delitto. Andiamo sulla Stampa, il quotidiano torinese, per vedere come apre. Mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali. Il beneficio a un condannato per via D'Amelio, il procuratore capo di Palermo. Così riannodano i fili. Al centro il Papa che si opera, il mondo in ansia. L'annuncio del pontefice durante l'Angelus: ho un nodulo polmonare, mi affido ai medici. Confermato il viaggio in Sud America. Il messaggio di Mattarella: il popolo italiano è vicino. Nei prossimi giorni l'intervento al Gemelli e nomine prima della comunicazione di fronte ai fedeli. Poi Bertinotti: la rivolta dei ragazzi è giusta, la vera alternativa nasce nel conflitto. All'interno appunto del dibattito di tutto quello che sta avvenendo in Europa, il pensiero di Fausto Bertinotti. Al centro la tregua fantasma, Trump stoppa gli attacchi energetici, il no di Mosca, vertici della difesa dell'Unione Europea nel mirino di Putin, la lezione dell'Ucraina. E poi taglio basso, così a 82 anni ho scalato il grattacielo, il campione di Vertical Run è l'impresa a Torino. Chiudiamo qui, ma solo per il momento, piccolissima pausa per noi, poi altri giornali nazionali. A fra poco.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio Centro, la zona di bassa pressione che ci ha interessato nel corso dei giorni passati. Come vedete si è spostata, ormai presenta il suo minimo, peraltro anche indebolito in corrispondenza del Bosforo, in corrispondenza di Istanbul, interessa quindi essenzialmente la Grecia, l'Egeo, la Turchia, ma al suo seguito affluiscono dei venti da nord-est più freschi che determinano quindi delle condizioni ancora di una certa relativa instabilità, ma si tratta comunque di fenomeni sparsi, sicuramente non intensi come quelli dei giorni precedenti e sicuramente con una disposizione ben più rada rispetto a quello che abbiamo visto nel corso del fine settimana. Per quanto riguarda il resto della situazione sullo scenario europeo, come vedete si è formata una zona di alta pressione proprio al centro dell'Europa, con massimo in corrispondenza della Germania. Invece sul vicino Atlantico, come vedete, tutte quelle linee che sono ravvicinate testimoniano un'atmosfera piuttosto turbolenta, con delle correnti che da sud-ovest, quindi dalle Azzorre, si dispongono verso il Regno Unito, verso il nord dell'Europa, e lì transitano le grandi perturbazioni atlantiche che per il momento non ci interessano, e vedremo nel corso dei prossimi giorni quella che sarà l'evoluzione, se l'Atlantico continuerà ancora a far sentire la sua voce anche sulle nostre zone. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteo per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola qui, la vedete, un cielo tutto sommato da poco a parzialmente nuvoloso, ma ancora con la possibilità di rovesci sparsi, in particolare sulla Puglia Salentina, in particolare sull'area ionica ancora, ma si tratta di fenomeni in trasferimento definitivo verso Levante, verso la penisola balcanica, e quindi tenderanno a abbandonarci. Per quanto riguarda il vento sarà dai quadranti nord orientali, piuttosto fresco. Le temperature, vedete, oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi, non dovremo superare questi valori. Il mare si manterrà da poco mosso a mosso. Volendo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di martedì, eccola, la vedete in questo momento, le condizioni tendono comunque a rimanere più o meno stabili. Si tratterà però di osservare dei fenomeni di instabilità locale dovuto appunto a questo arrivo di aria più fresca, più instabile, che potrebbe determinare localmente dei fenomeni temporaleschi, essenzialmente però sulla Puglia Salentina e in maniera marginale semplicemente sul resto della regione. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda le previsioni meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Dopo il meteo torniamo ai giornali nazionali, alle prime pagine, riprendiamo da Il Messaggero, il quotidiano romano, da Spazio, sotto il titolo di testata, allo sport, in particolare alle due squadre della capitale, come fa spessissimo, Lazio mai vista, Monza KO record e primato con l'Inter, dall'altra parte la Roma arrabbiata resiste a Como, Malen espulso, finisce 0-0, poi c'è il commento di Andrea Sorrentino, la più grande sorpresa è bianco celeste. Al centro, annuncio all'Angelus, Papa Leone ho un nodulo, mi operano, il chirurgo agire immediatamente, è una decisione rassicurante, il mondo in apprensione, tra pochi giorni subirò un intervento al polmone, salute e potere, la scelta forte della trasparenza, e poi l'esempio di Wojtyla, malattia, una croce che non indebolisce. Al centro ancora Trump, tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire no, Zelensky non ne so nulla, il Cremlino nega, attacchi ucraini ai data center. Accanto la politica di casa nostra, da una parte centrodestra, Tajani a Forza Italia, io decido la linea, dall'altra il centro-sinistra, Schlein a Conte, uniti alle urne. E poi Yemen Raid colpisce l'aeroporto di Sana'a, Houthi altre bombe sull'Arabia e gli USA pensano all'intervento. I chirurghi lanciano l'allarme, in Italia siamo sempre meno, pochi sostituti per i pensionati, l'allarme della Società Italiana di Chirurgia. Ci spostiamo dal Messaggero, andiamo su Il Giornale. Bugie, nani e ballerine per far saltare la legge elettorale, il fronte antiriforme, non sono riusciti a bocciarla in Parlamento e così si affidano alla propaganda, ma il costituzionalista smonta le accuse al centro del processo civile Metodo Salis, insulti agli assistenti il giorno prima dell'udienza. Ai migranti le case del PC restaurate con i nostri soldi, il trucchetto dei Dem, accanto Piemonte spunta un'altra moschea, il mistero su fondi e autorizzazioni, la mezzaluna dell'Islam. Sull'Italia, taglio basso, minacciata lo stop all'invio armi, Ucraina, Trump sigla la tregua energetica, mollare Zelensky è inevitabile, aiutare Kiev non favorisce gli Stati Uniti, dall'altra parte svolta vergognosa, no, questo è tradimento senza pudore dell'Occidente. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Vediamo com'è titola oggi. Da Formidi niente lezioni, tante offerte ma resto giornalista, parla Ranucci, le distanze della Vitola, lo dice pure l'intelligenza artificiale. Accanto Fontana su Del Mastro risponderà alla Corte, Costituzione violata, chat negate alla Giunta, il presidente Dori solleva il conflitto. Taglio centrale, ma in realtà è il titolo che segna sostanzialmente l'apertura del giornale. Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo, tregua forzata, annunciata senza avvertire l'ucraino, se no addio armi. E poi il Fatto Economico, così Big Tobacco impone il fumo che fa meno male, tra virgolette, riferimento evidentemente alla sigaretta elettronica. Dall'altra parte invece di spalla è Salis, non Fed, su Renzi Conte chiede garanzie a Elli che svicola l'inchiesta Mediapart, la realtà negata, Le Pen e Bardella copiano il tycoon. E poi subito sotto parla Laura Lieto, una rivoluzione a Scampia, nuove case e solidarietà. Conflitto di interessi, fondi agricoli dell'Unione Europea, il controllato vuole guidare i controlli, al centro ma taglio basso si parla anche di cinema, le grandi battute uccise dal wok, Totò, De Sica, Sordi, Villaggio, gag iconiche e scorrette. Dal Fatto Quotidiano al Sole 24 Ore, criminalità, reati in calo, meno furti e omicidi ma più truffe online. Nel 2025 le denunce sono diminuite dell'1,8%, più colpite le grandi città. Aumentano incendi e percosse, allarme per minori e stranieri. E poi di spalla pensionamenti dei docenti al via, domanda entro il 21 ottobre. Subito sotto più strade sul TFR per i lavoratori neoassunti. Al centro contratti, 42 settori in cerca di flat tax, è un altro tema del Sole 24 Ore. Che parla della manovra, possibile proroga degli sgravi sui rinnovi dei contratti collettivi nazionali per 6,5 milioni di addetti, premi di produttività al nord, oltre metà degli sconti. Poi marketing 24, il prezzo torna protagonista nell'offerta dei prodotti sul mercato, un approfondimento appunto del Sole 24 Ore. Casa, i cantieri frenano nell'Unione Europea, i prezzi salgono di quasi il 70% in 16 anni. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Il Milan fa troppo poco e sale la tensione, così no, è il titolo, solo la Biopari del Sassuolo, il tecnico dice vittoria buttata, insomma ci sono accuse, Cardinale deluso, accanto testa Lazio, Gasp e Fabregas restano senza gol, e poi ancora scendendo, Juve punto di rabbia, quanti errori a Cagliari, lite, Spalletti e Pisacane al termine della gara. Dall'altra parte Inter in coppa con i big e Di Marco va in regia. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa nazionale, ma fra pochissimo ci rivediamo perché è tempo di leggere le prime pagine dei giornali locali.
2: Sangue amaro è un modo di dire tutto italiano che indica amarezza, dispiacere causati da situazioni di disagio e difficoltà. Ma quali sono i motivi per cui i tarantini fanno sangue amaro? Segnalateceli a questo numero, insieme cercheremo una soluzione. Non perdete la prima puntata di Sangue Amaro dal 14 ottobre alle ore 15 su Studio 100.

Ripartiamo insieme allora da ANSA, ma stavolta ANSA Puglia, vediamo appunto a cosa dà spazio ANSA Puglia, il caro carburante al centro, agricoltori e autotrasportatori scendono in strada nel Foggiano, costi elevati, invitiamo i cittadini ad affiancarci presidi anche nei prossimi giorni. Accanto l'ambulatorio popolare di Barletta mette a disposizione sede per altre religioni. Subito sotto, sempre di spalla, prima vittoria per il Bologna 2-1 a Lecce. E poi subito sotto il trovatore al Petruzzelli con la regia di Davide Livermore. Ci spostiamo da ANSA, oggi Corriere del Mezzogiorno, come sapete, come ogni lunedì non è in edicola, così come per le prime pagine nazionali non lo è Avvenire, appunto in quanto lunedì, giorno di stop per entrambe le redazioni la domenica. Andiamo dunque sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco che vediamo il titolo: Taranto si ferma. Oggi 24 ore di sciopero contro la chiusura dell'Ilva. Il sindaco Bitetti dice dal governo ora servono risposte concrete. L'analisi a firma di Francesco Casillo: i tre blocchi e il sud come frontiera da una parte, dall'altra invece ci si sposta. Sul fronte internazionale, affari, guerra e niente pace, l'abisso di Trump, la firma è di Carmen, la sorella. Nelle pagine interne lo troviamo di spalla anche qui, trova spazio il Papa, Leone, un nodulo al polmone, mi opero, auguri dal mondo al Papa, di cosa si tratta, perché nasce. Al centro lo sport, ampia pagina dedicata da Gazzetta oggi proprio allo sport e quindi Lecce, una sconfitta con troppi rimpianti, il Bologna ringrazia, i giallorossi KO, nonostante il gol di Fatah, Serie C, il Potenza vola in vetta. Di spalla Corato, forse altri casi di violenze dal parroco, il 56 anni accusato di molestie a un seminarista, sono innocente, dice. Nel taglio basso, ma lo vediamo non centrale ma di spalla, Regione De Caro prepara un pacchetto di nomine, Puglia forse i nodi in settimana, a FICC c'è l'ipotesi sbarra, la giunta De Caro deve rinnovare i vertici delle agenzie oltre che di aeroporti di

0: Puglia. Ci spostiamo da Gazzetta e andiamo sull'edicola del sud con la prima pagina. Il caldo autunno pugliese, proteste per acciaio e olio. Le tute blu dell'ex Ilva chiedono di tutelare i posti di lavoro del siderurgico in crisi. Gli agricoltori vogliono garanzie sulla produzione e i prezzi delle olive sui mercati. E poi l'editoriale a firma del direttore Antonio Procacci, Il tempo delle risposte. Dall'altra parte, Bari, il racket delle salme all'obitorio, le sale trasfusionari sono vuote, poi si va a Grottaglie e voli civili, i fondi del fondo di sviluppo e coesione da sbloccare. Poi si va a Castellaneta con l'ospedale San Pio, vediamo scendendo, Forza Italia chiede assunzioni. Infine, taglio basso per gli abusi, si indaga nella chat, si parla appunto sempre del prete arrestato a Corato, accanto classi ghetto e accorpamenti, criticità e soluzioni nelle scuole, istruzione e formazione, poi per la cultura, dietro il sorriso delle donne, le fragilità di una generazione. Ma andiamo nelle pagine interne, vediamo il primo piano dell'edicola, dedicato proprio alle due mobilitazioni, quella dell'agricoltura e quella della siderurgia. Dall'acciaio all'olio, il caldo ottobre pugliese, siderurgico al collasso, tute blu in marcia, vogliamo volare. E subito sotto l'eolico offshore e i cantieri navali per il dopo Ilva, accanto le olive cadono in piazza trattori e 1500 agricoltori, misure immediate o andremo a Roma, questa la protesta, poi tutte le criticità del decreto sulla tracciabilità. La pagina di Taranto e Provincia. La vediamo insieme. Campo Atleti Azzurri d'Italia si avvicina alla gara d'appalto, al via la conferenza dei servizi in regione dopo la caratterizzazione dei terreni da parte di ARPA. La procedura sarà snella e si chiuderà entro il 28 ottobre. Scendiamo, nuovo scossone. A Palazzo di Città Nacigli Amio SPA sfiduciato dal Partito Democratico, quindi torna Chimambiente in primo piano sulle pagine dell'edicola. In generale, tra i temi di giornata, ammesso che se ne sia mai andata, perché in questi giorni ne abbiamo parlato tantissimo. Non solo giornali, adesso approfondiamo un tema, anzi una storia, è quella di un senzatetto salvo, vivo per miracolo, hanno dato fuoco alla sua tenda nella notte, ma lui per fortuna è vivo. La storia ce la racconta Giovanna Calabrese.
1: Mi hanno bruciato la tenda e io stavo dentro.
2: A raccontarlo è Antonio, 60 anni, un uomo senza fissa dimora che viveva in una tenda al Parco Cimino a Taranto. Alcuni giorni fa è riuscito a mettersi in salvo, ma ha riportato ustioni alla testa e alla mano sinistra.
1: Non l'ho sentito che io non sento sull'orecchia sinistra e ho sentito solamente il fumo che nel naso. Sono svegliato subito e sono uscito a tempo.
2: Antonio è scappato scalzo e ha chiesto aiuto agli automobilisti di passaggio, ma nessuno si è fermato. A intervenire è stato poi un addetto alla vigilanza che ha allertato i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Dopo l'incendio, Antonio ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.
1: Sono stato al pronto soccorso, stavano 150 persone, purtroppo la dottoressa mi ha detto aspetta qua, e quando si finisce i 150? Sei tu. Mi sono alzato e me ne sono andato via.
2: Il giorno successivo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, accompagnato da Cosimo, 52 anni, e un amico, anche lui senza fissa dimora.
1: Ho denunziato perché avevo diritto di fare, è un'accusa giusta.
3: Do molta solidarietà per quello che è successo, perché è un evento inaccettabile al giorno d'oggi, soprattutto in una città come Taranto, che si parla di futuro, si parla di sviluppo, si parla di sociale, si parla di tanto, però dove ancora oggi succedono di queste situazioni spiacevoli. Anzi, bene com'è andata, perché poteva andare molto peggio.
2: La presenza di numerosi clochard al Parco Cimino ha alimentato in città il dibattito sui bivaccamenti, ma è una realtà che comprende storie personali e condizioni di fragilità, come quella di Antonio, che ha un'invalidità riconosciuta all'80% e percepisce una pensione mensile di 350 euro dal 2007, dopo aver perso alcune dita della mano sinistra.
1: Nel 2007 mi danno

0: la persona da 2007 fino a mo, però ho messo a mano e mi danno 350 euro.
1: Dopo una vita trascorsa per strada, Antonio vuole ricominciare, ma con 350 euro al mese trovare una casa e un lavoro è difficile.
0: Non mi aiutano a me. Questa cosa che mi è successa.

0: insomma, di dirvi anche che è iniziata una gara di solidarietà silenziosa a partire da questo servizio per aiutare Antonio. Speriamo davvero, appunto, che questa storia abbia un qualche lieto fine. Andiamo su Nuovo Quotidiano di Puglia con la prima pagina dedicata a Taranto per vedere come titola Ex Ilva è il giorno del blocco, gli operai risposte subito, oggi in sciopero i dipendenti di tutti i siti di acciaierie. Ingressi presidiati e poi le altre vertenze, agricoltori e camionisti in corteo sulla statale 16. L'annuncio, il Papa è malato, devo operarmi, le preghiere dei vescovi, accanto il caro vita, effetto prezzi e carrelli spesa più vuoti del 18%, Puglia record. Al centro c'è il Taranto, lo Iacovone spinge, il Taranto fa tris, classifica accorciata, vetta più vicina, l'Ugento travolto 3-1, Mister Tiozzo dice squadra unita. Di spalla la foto è di Bitetti, giù le mani da Bitetti e la maggioranza blocca l'opposizione, la richiesta di dimissioni. Taglio basso, il bus green fa discutere, doppia istanza a Comune e Chima. Confesercenti e comitati, BRT troppi nodi aperti, vogliamo un confronto. Accanto cartella pazza, ma le visite ASL erano già pagate. Chiesto lo stop, è accaduto ad un'anziana a Massafra, appunto, le è stato richiesto di pagare per delle prestazioni che aveva richiesto non fatte, in realtà lei ha dimostrato che quelle visite le aveva fatte e come, e quindi insomma questa storia la racconta Antonello Piccolo a pagina 11. Noi ci fermiamo adesso, fra pochissimo, dopo una brevissima pausa, cominciamo a parlare di Ilva, quindi rimanete con noi perché abbiamo in collegamento Giovanna Calabrese proprio dall'esterno del siderurgico dove ha preso avvio il presidio e l'assemblea dei lavoratori. A fra pochissimo.
1: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: E dunque, tema di giornata è l'ex Ilva, sciopero a Taranto, ma anche a Genova e Novi Ligure, sciopero dei diretti, sciopero dei lavoratori di appalto e servizi, sciopero anche dei lavoratori di Ilva in AS mai reintegrati da anni, tutti fuori dagli stabilimenti, appunto a Taranto fuori dalla direzione portinerie. Fra pochissimo ci collegheremo con Giovanna Calabrese che è proprio lì per raccontarci quello che sta avvenendo. Nel frattempo facciamo il punto con questo servizio.
10: Chiedono non solo un piano industriale serio con un intervento forte dello Stato, ma incentivi all'esodo e benefici previdenziali per lo svolgimento di un lavoro usurante, che è quello all'interno dell'acciaieria, e per l'esposizione ad agenti cancerogeni ed emissioni nocive. I sindacati dei metalmeccanici, per questo, hanno deciso di scioperare da lunedì alle 7 nel parcheggio della portineria direzione di Acciaierie d'Italia in AS. Contestualmente si terrà un'assemblea e i lavoratori con i loro rappresentanti decideranno come proseguire con la protesta.
11: I lavoratori dell'ex Ilva e dell'appalto vogliono essere risarciti e vogliono un serio e vero piano industriale per Taranto.

0: tanto, basta cassa integrazione. Per questi motivi, a partire da lunedì, sarà scontro totale ad oltranza. Il governo riconvochi le organizzazioni sindacali per parlare di risarcimento per tutti i lavoratori e di un vero e serio piano industriale per il nostro territorio.
1: Intanto, con l'aria a caldo in preriscaldo, il governo starebbe studiando una nuova norma per tenere comunque in stand-by gli impianti in attesa della decisione della Cassazione. Un altro decreto poi ci sarà, quello per garantire copertura economica per il pagamento degli stipendi ai lavoratori diretti dell'appalto e 1.600 di ex Ilva in amministrazione straordinaria mai reimpiegati. Acciaierie d'Italia NS ha annunciato il ricorso agli ammortizzatori sociali e la fermata temporanea della produzione a Taranto, Genova e Novi Ligure. La cassa attualmente è autorizzata per 4.450 unità in tutto il gruppo su una platea di circa 9.600 dipendenti diretti totali. A Taranto sono poco meno di 8.000 i lavoratori, di cui 3.800 cassi integrati. Il nuovo decreto dovrebbe prevedere 80 milioni di euro da impiegare per la cassa integrazione in deroga per i lavoratori dell'indotto, i meno tutelati di tutti, e 45 milioni di euro a supporto della CIG per tutti gli altri, così da garantire il 70% delle spettanze a ciascun lavoratore. La misura coprirà gli stipendi fino a giugno. Infine, slitta il termine per la presentazione delle offerte vincolanti nell'ambito della procedura di cessione dell'ex Ilva. Sono infatti stati prorogati dal 15 ottobre all'8 novembre. E allora torniamo in studio, ma andiamo subito fuori dall'ex Ilva, in particolare fuori dalla portineria direzione, dove vedo collegata Giovanna Calabrese insieme a degli ospiti. Giovanna, buongiorno a te, raccontaci che cosa sta accadendo.
2: Buongiorno, sì Marina, siamo davanti al parcheggio direzione dell'ex Ilva di Taranto, dove oggi i lavoratori incrociano le braccia dopo il vertice di Palazzo Chigi, dove appunto si è chiuso l'incontro senza delle risposte. Lo sciopero è di 24 ore, come hai detto tu poco fa, e che coinvolge tutti gli stabilimenti, non solo quello di Taranto ma anche quello di Genova e Novi Ligure. Intanto a Taranto, dopo l'ultima colata di Ghisa, l'altoforno è in preriscaldo in attesa della decisione della Cassazione del 20 ottobre, e siamo qui con Marina, con Pietro Cantoro, segretario della FIM CISL Appalto e Territorio. È scoppiata una bomba sociale.
3: Era assolutamente prevedibile, perché questo è il risultato di 14 anni di assenza assoluta della politica, dove non ha avuto né il coraggio di scegliere né una visione per poter portare fuori dalla difficoltà estrema non solo questi lavoratori, ma questa cittadinanza che da anni aspetta una soluzione che venga rappresentata da un piano industriale sostanzialmente concreto, che possa veramente decarbonizzare e rendersi sostenibile come produzione, perché la priorità urgente è quella che abbiamo rappresentato al Ministero, e nell'immediato di coprire e proteggere tutta la filiera dall'appalto all'indotto ai diretti. E l'unica timida risposta che sono riusciti a dare è quella della presentazione di una possibile copertura con una cassa integrazione straordinaria che vada nell'immediato a coprire queste persone, ma questa è solamente una risposta temporanea che, in assenza di un piano concreto di visione, non porterà dalla difficoltà fuori né i lavoratori e né i cittadini che aspettano una risposta definitiva in maniera sacrosanta.
2: Sul decreto legge che il governo metterà in funzione, che cosa ne pensa di questo? Per coprire appunto i cassi integrati?
3: Sì, per coprire i cassi integrati, ma rispetto alle necessità che abbiamo, è solo un primo intervento e non basta da solo. Abbiamo necessità che ci dicano con un cronoprogramma come si deve riconvertire il ciclo, come bisogna dare continuità lavorativa, ma soprattutto come bisogna dare dignità, una dignità che questa parte politica di tutti coloro che si sono succeduti in 14 anni hanno strappato, non solo, ripeto, ai lavoratori ma anche e soprattutto ai cittadini. Siamo stanchi, ormai è il tempo delle risposte e non si può più indugiare oltre, devono veramente dare una risposta concreta e una visione a questo Paese.
2: In attesa della Cassazione del 20 ottobre, che si pronuncerà?
3: Sì, in attesa della Cassazione, ma l'abbiamo detta anche chiara in questo senso, a prescindere da quello che sarà l'espressione della Cassazione, purtroppo rispetto all'emendamento, insomma, al vincolo giuridico che hanno posto, i commissari a loro volta non hanno neanche predisposto le eventuali materie prime per poter ripartire, quindi comunque lo stabilimento si fermerà e comunque avremo bisogno di risposte operative per poter procedere e poter dare una continuità di lavoro. È un diritto, è una rivendicazione sacrosanta.

0: che si chiede, un lavoro che sia rispettoso di tutti i paradigmi, nessuno escluso, di ambiente, della salute, ma di continuità lavorativa per poter riuscire a portare il pane a casa, cosa che soprattutto sull'appalto e l'indotto ormai è diventata una chimera, ormai è diventata una cosa impossibile.
1: Attualmente siamo qui davanti a... Sì. Dimmi,
2: allora,
1: Marina,
2: chiedi, sì, se è possibile a Cantoro di farci un quadro della situazione dell'appalto, se ci sono più aziende dell'appalto che alla luce di tutto quello che sta accadendo hanno avviato licenziamenti collettivi o sanno i sindacati che li avvieranno a breve, insomma qual è la situazione delle aziende che loro come appalto seguono in modo particolare?
1: Sì, qual è la situazione attuale dell'appalto, dei lavoratori dell'appalto? I licenziamenti collettivi sono già stati avviati o ancora no?
0: La comunicazione per i licenziamenti collettivi è stata già avviata e rispetto a tutto quello che stiamo attraversando abbiamo chiesto che venga congelata in attesa del provvedimento che dovrà partorire il Ministero del Lavoro. Ma è chiaro che questo non significa che non li porteranno a termine se soprattutto non arriveranno le risposte giuste. Abbiamo anche 20-25 altre aziende ed è stata una cascata, ed è una cascata e un fiume in piena rispetto anche alle rivendicazioni e alle richieste di cassa integrazione in attesa che possa esserci la previsione rispetto al vuoto lavoro che c'è. Abbiamo sospeso anche quella perché in attesa della risposta del nuovo ammortizzatore sociale rischiavamo di processare delle richieste che potevano e possono essere rigettate dall'INPS e questo avrebbe determinato una situazione ancora più dirompente e disastrosa rispetto a quella che stiamo già vivendo. Per cui ora è il tempo delle risposte, bisogna capire effettivamente quale tecnologia, quale energia con la quale alimentare le nuove produzioni e quindi le nuove attività e dare una risposta a questo paese, ai lavoratori e ai cittadini. Non ha il tempo dell'indugio, è finito.
1: Quanti lavoratori dell'appalto sono coinvolti in questo caso?
0: Beh, i lavoratori dell'appalto tra diretti e indotto, perché si fa sempre confusione tra l'uno e l'altro, viaggiamo in ordine di idee a spanne dai 7 agli 8 mila, ma tenete presente che questo muove anche tutta una serie di riflessi economici, di economia dell'intera cittadinanza di Taranto e provincia, che comunque dipendono indirettamente, quindi parliamo di numeri compresi 10.000 diretti di Acciaierie d'Italia, di cifre esorbitanti, e vogliamo ricordare, non sono persone singole, sono famiglie, quindi mettete 10 più 7-8 mila più tutti i riflessi, arriviamo a un montante di 50 mila persone e passa, perché sono dietro le famiglie, figli, insomma tutta un'economia che si appoggia a questa struttura, a questo stabilimento. E purtroppo, ripeto, se non arriveranno risposte stanno decretando veramente un disastro per Taranto. Credo che purtroppo vivremo un periodo davvero difficile e si distingueranno, se non daranno risposte certe, come la peggior politica di sempre.
1: Marina, attualmente siamo, come detto poco fa, davanti al parcheggio della direzione Xilva, ma a breve ci sposteremo verso l'ENI.
0: Sì, ci sarà un'assemblea, adesso spiegheremo velocemente e brevemente lo stato dell'arte e indicheremo, insomma, ai lavoratori di spostarci, insomma, davanti all'ENI per protestare davanti a un'impresa di Stato che effettivamente il tempo di attendere non c'è più. Ormai il sistema è collassato, la gente è stanca, la rabbia e la disperazione prevale e quindi abbiamo bisogno adesso di risposte, non domani. Siamo stanchi delle propagande, degli slogan, delle passerelle elettorali e vogliamo che se viene qualcuno, se ha il coraggio di metterci la faccia, non lo faccia solamente perché siamo a ridosso delle elezioni, ma perché deve prendere un impegno serio e dare delle risposte concrete affinché finalmente dopo 14 anni si diano le risposte a tutti i personaggi che ad oggi sono qui, a tutte le famiglie e a un'intera città che ha sofferto e continua a soffrire. Credo che bisogna mettere la parola fine a questa storia.
1: Giovanna, Marina,
2: quindi,
1: io ti do la linea in... Sì, dimmi. Sì, ti sento.
2: Momento, l'idea non è quella di arrivare in città, diciamo, questo lo diciamo anche,
1: no,
2: per chi ci
1: ascolta, no.
2: Al momento si mette in auto, quindi l'idea è spostarsi sul appunto lo stabilimento ENI e quindi in città no. Me lo confermi?
1: No, in città no, andremo direttamente davanti alla raffineria ENI e lo sciopero proseguirà lì ad oltranza, mi hanno detto.
2: Benissimo, allora noi adesso continuiamo a parlare di Ilva perché abbiamo un servizio da studio, ma ci ricolleghiamo fra qualche minuto con te.

0: resta lì con altri ospiti se è possibile, e ci rivediamo fra pochissimo.
1: A tra poco.
0: E allora continuiamo a parlare di IVA, perché negli scorsi giorni c'è stato un incontro promosso dal Partito Democratico sul futuro del siderurgico. C'era anche la deputata Francesca Viggiano, che ha ribadito come il governo sia in un vero e proprio stallo su Taranto. Ovviamente è la voce dell'opposizione, l'ascoltiamo in questo servizio tratto dal TG di ieri. Vediamo.
2: Il governo è in una fase di assoluto stallo e di disimpegno sulla città. Dal circolo Volta Francesca Viggiano attacca l'esecutivo e invita la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a venire a Taranto per confrontarsi direttamente con cittadini e lavoratori. L'occasione è la seconda tappa del percorso di incontri promosso dal Partito Democratico nei quartieri dopo l'appuntamento di Talsano. Un'iniziativa aperta alla città, avviata dalla segretaria Claudia Ligonzo per discutere il futuro del territorio. La parlamentare riconosce che negli anni alcune scelte avrebbero potuto essere migliori, ma rivendica l'impegno del PD al fianco della comunità. Taranto, sottolinea, deve essere protagonista delle decisioni che la riguardano e ricevere risposte concrete. Al centro dell'intervento anche le famiglie alle prese con difficoltà ambientali, sanitarie ed economiche, e le imprese dell'indotto che cercano di garantire continuità al lavoro. Noi ci siamo, ribadisce Francesca Viggiano, e siamo accanto a lavoratori e famiglie.
3: Siamo insieme ai lavoratori e ai cittadini di Taranto in un'unica vertenza che riguarda ciascuno di noi. Il governo credo che sia in una fase di assoluto stallo e di disimpegno sulla città. Non abbiamo visto la presenza di nessuno del governo, a partire dalla presidente Meloni, che continua a voler decidere su Taranto a Roma. Taranto deve essere protagonista delle decisioni del suo futuro e noi la invitiamo qui a venire a parlare con i cittadini come facciamo noi, senza infingimenti e soprattutto mettendoci la faccia, perché Taranto ormai ha compreso che non ci sono più le possibilità di imbrogliare i cittadini, ma ci sono delle risposte concrete che devono essere assicurate alla città e a chi continua ad investire sul territorio. Un pensiero va ovviamente alle famiglie dei lavoratori, un pensiero va alle famiglie dei cittadini e dei cittadine, delle cittadine che stanno vivendo dei momenti di assoluta difficoltà sotto ogni profilo, quello ambientale, quello sanitario, quello economico, e soprattutto un pensiero va anche a chi, come le imprese dell'indotto, continuano a lavorare affinché si possa assicurare una continuità lavorativa.
0: E fra pochissimo torniamo a parlare di Ilva, una brevissima pausa per noi.
4: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Rientriamo in studio e torniamo subito fuori dalla direzione di Ex Ilva, area parcheggio, dove dalle 7 di questa mattina i lavoratori sono in presidio, c'è un'assemblea in corso e per noi c'è Giovanna Calabrese. Giovanna, a te la linea.
5: Marina, sì, siamo qui con Cosimo Amato Maggi, segretario della UILM di Taranto. Tra i lavoratori più in difficoltà ci sono anche quelli dell'appalto. Quali sono appunto le garanzie che chiedete per loro anche sul fronte degli stipendi e della cassa integrazione? Qual è l'intervento che il governo deve fare?
6: Beh, il concetto che per le questioni degli appalti sono quelli che poi sono più in difficoltà, insomma. Oltre alla questione che ci hanno comunicato che a breve uscirà il decreto per una cassa integrazione in deroga, che capiremo attentamente anche le modalità di poter utilizzare questo strumento legate a una fatturazione delle aziende presso la committenza di almeno il 50%, se no si rischierebbe che alcune aziende non hanno il diritto di accedere a quello strumento. Resta il fatto, come sempre, sono quelli lavoratori che pagano sempre di più il dazio, oltre alle mancanze di retribuzioni che ogni mese stanno appena

0: È come vincere un terno all'otto, avere una retribuzione. Resta il fatto, ripeto, che non è, diciamo, la soluzione finale uno strumento di cassa, ma ci servono prospettive industriali, riconversione dello stabilimento e continuità lavorativa. Faccio riferimento in un ambiente sano, in un ambiente che deve essere per forza attuato un discorso di bonifiche, tutto quello che prevede una norma, insomma. Però non si può parlare solamente di strumento di cassa integrazione, che è la povertà di questi lavoratori.
1: Qual è l'umore appunto dei lavoratori? Che cosa ti hanno detto, cosa ti hanno chiesto?
0: Beh, i lavoratori sono fortemente preoccupati, insomma, a differenza, diciamo, tra virgolette, dei due tipi di garanzie per i sociali e per gli indiretti. Ed è chiaro che per noi devono utilizzare uno strumento anche a risarcimento di tutti questi lavoratori che da tanti anni lavorano all'interno di questo stabilimento, che hanno permesso ad oggi di produrre quel poco che si è prodotto. Resta il fatto, ripeto, non vogliamo una fabbrica a prescindere, che sia chiaro per tutti, vorremmo che eventualmente che un processo oltre alla cassa, che sia importante per evitare i licenziamenti, che ci si possa mettere in campo di attivare un percorso, di continuare delle attività, non dico in questa situazione, ma di avviare un processo di conversione dello stabilimento e dare continuità, perché c'è tanta gente che ancora mancano tanti anni per andare in pensione. Pertanto hanno bisogno comunque, come padri di famiglia, il lavoro, un lavoro sano, un lavoro in un'azienda che si rispetti, insomma.
1: Quindi attendete ancora delle risposte da parte del governo?
0: Assolutamente sì, ripeto, non ci accontenteremo solamente della cassa integrazione, vorremmo un piano di riconversione, o a meno che ci possano essere investimenti, come i ministeri hanno dichiarato, che ci sarebbero delle opportunità di inserimenti di alcune società all'interno di questo territorio, che la vedo complicata, perché oggi investire a Taranto è un problema e lo sa tutto il mondo. Pertanto io, il governo si deve impegnare, ma ripeto, non ce l'ho solo con questo governo, perché tutti i governi di qualsiasi partito, di qualsiasi colore, ad oggi, dopo tanti 14 anni di vertenza, non sono riusciti a trovare una soluzione per questo stabilimento, e non possono pagare né i lavoratori né i cittadini di Taranto.
1: Marina, questa è la situazione, noi continueremo ad aggiornare la situazione. Sì.
2: Sì, volevo fare una domanda ad Amato Maggi rispetto alla cassa integrazione. Sì. Più che altro vorrei che facesse chiarezza sulle differenze, sì, tra cassa integrazione per i diretti, cioè chi è assunto direttamente da Ex Ilva, che insomma, dovrebbe arrivare a prendere il 70% dello stipendio, per intenderci, e invece chi lavora nell'indotto. Dicevamo che sono i meno tutelati, perché andando in cassa quanto guadagnerebbe concretamente un cassa integrato dell'indotto? Parliamo di numeri. Spesa al supermercato.
1: Vogliamo fare la differenza, fare chiarezza ai nostri telespettatori cosa si intende per cassa integrazione per i lavoratori dell'indotto e per quelli dell'appalto.
0: Allora, io faccio le due differenze, insomma. Il governo ha dichiarato che i lavoratori, i diretti, i sociali, avranno una cassa integrazione con integrazione al 70%. Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, che è uno strumento particolare, attualmente, ripeto, non conosciamo bene i dettagli del decreto, ma realmente molto probabilmente sarà un pagamento diretto, auspicando che sia accelere anche l'INPS nel pagamento, perché l'autorizzazione è ministeriale. Ma resta il fatto che ci sono queste differenze, che non c'è integrazione, e auspico che anche vorremmo capire anche se c'è l'obbligo di fare una consultazione sindacale, o le aziende metterebbero in condizione di fare regolarmente richiesta, come è successo con l'emergenza Covid, di cui sono saltati gli incontri sindacali, di avviare un accordo sindacale per accedere allo strumento. Queste sono le differenze che hanno i due lavoratori, insomma, i diretti e gli indiretti. E ripeto, su questo non possiamo continuare a fare queste differenziazioni, bisogna unire. Per noi i lavoratori sono, per me, un lavoratore è uguale, un padre di famiglia, non c'è differenza, solo perché cambiano la targhetta. E la cosa che ci preoccupa è che oltre lo strumento che dovrebbero mettere in campo, che si parla con la durata, con scadenza a giugno 2027, vorremmo capire cosa accade da luglio. Cioè, non possiamo accontentarci in queste dichiarazioni. Per me lo strumento è temporaneo, non può vivere di cassa integrazione a vita, insomma. E le differenze dei lavoratori appalti è evidente, è quello che spiegavo prima.
1: Non vogliamo fare differenze, ma a livello di numerico qual è appunto la differenza?
0: Beh, a livello numerico fai riferimento per quanto concerne come numeri, vabbè, i numeri degli appalti ormai sono evidenti, sono più di 4.000 dipendenti, e faccio riferimento a tutte le categorie, non parlo solamente della categoria dei metalmeccanici, che chiaramente sono a larga maggioranza all'interno dello stabilimento. Ma ripeto, ci sono tante questioni, ma anche va verificato, perché i contratti sono diversi, le retribuzioni sono diverse, capite bene che anche la cassa è diversa.
1: In termini di stipendio?
0: Assolutamente sì, perché c'è una differenziazione di contratti, e anche sulla cassa integrazione quello che percepirà non saranno uguali per tutti. Insomma, poi ci sono tanti lavoratori che fanno il part time, Poi vorrei parlare un attimo anche di quei lavoratori che sono scaduti i contratti e stanno già per strada, dopo che tanti anni di contratti. C'è gente che ha 10 anni, 15 anni di anzianità di stabilimento, passando da un'azienda all'altra con dei contratti che sono attualmente scaduti, che non hanno rinnovato e sono stati i primi a pagare. E anche non possiamo dimenticare di questi, non può dimenticarci di questi lavoratori. Insomma, la situazione è veramente drammatica.
1: Marina, questa è la situazione, una situazione drammatica come ha detto Cosimo Amato Maggi, e noi continueremo ad aggiornarvi della situazione qui dei lavoratori e dell'assemblea e dello sciopero.
2: Grazie Giovanna, rimani lì perché torneremo da te nel corso della trasmissione, intanto grazie a te e ai tuoi ospiti. Noi ci prendiamo un'altra piccolissima pausa, poi cambiamo argomento, parliamo dell'aeroporto di Grottaglie, quindi rimanete lì.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
5: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
6: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
7: Cercherò sempre di migliorarmi.
8: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
9: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
10: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: E dunque parliamo di aeroporto, nuove rotte internazionali per Bari e Brindisi, per Grottaglie ovviamente bisognerà attendere la fine dei bandi e poi vedere che cosa succede, insomma a dicembre la scadenza dei bandi per i voli passeggeri, mentre avanza la proposta, l'idea di spostare proprio sui voli passeggeri i fondi dello spazioporto per rendere più agevole sostanzialmente alle compagnie che volessero volare da Grottaglie la possibilità di farlo con degli sgravi, ma vediamo tutto nel servizio del direttore Dario Galitelli.
12: Resta aperta la partita sui cieli di Puglia, Bari e Brindisi conquistano nuove rotte internazionali mentre Grottaglie attende il decollo dei voli passeggeri. Per l'estate 2027 Ryanair annuncia 4 nuovi collegamenti operativi da fine marzo. Da Bari si volerà verso Friedrichshafen, Leeds e Oslo con 2 frequenze settimanali. Da Brindisi per Varsavia sono previsti invece 3 voli alla settimana. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, evidenzia le opportunità per il turismo e per i pugliesi residenti all'estero, dalle potenzialità del mercato scandinavo ai legami con le comunità dei lavoratori e studenti nel Regno Unito. Per Grottaglie invece Giampaolo Vietri chiede alla regione un cambio di rotta. Destinare una parte significativa dei 70 milioni previsti per lo spazio porto all'avvio e al consolidamento dei voli di linea. Il monito riguarda la sostenibilità del progetto spaziale, ancora segnato dalle incertezze sugli operatori e sui tempi. Secondo Vietri, i collegamenti passeggeri hanno bisogno di incentivi alle compagnie e finanziamenti garantiti per più anni. La richiesta al presidente Antonio De Caro è quindi di rimodulare le risorse, evitando che i ritardi espongano i fondi al rischio di definanziamento.
13: Per far partire i voli passeggeri da Grottaglie occorrono incentivi per le compagnie aeree. Per questo ho scritto al presidente Antonio De Caro affinché possa essere rimodulato il finanziamento di 70 milioni di euro per lo spazioporto da Grottaglie. Un progetto fermo, da Grottaglie non si va sulla Luna, non c'è un piano industriale, non c'è un vettore in grado di far partire i voli suborbitali. Per questo si potrebbe utilizzare una parte significativa di questi 70 milioni di euro per avviare e strutturare i voli passeggeri di linea dallo scalo ionico, anche perché il mancato utilizzo, il ritardo del

0: l'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesioni per lo spazioporto potrebbe esporre queste risorse al rischio di definanziamento.
1: Parliamo di tutto questo adesso con l'avvocato Walter Fischetti, che è presidente del Comitato Pro Aeroporto di Taranto Grottaglie. Fu lui, insieme all'ex prefetto di Taranto Martino e al commissario straordinario Cardellicchio, ad aprire nel 2022 il procedimento della continuità territoriale, di cui insomma ora si parla molto. Buongiorno, benvenuto a lei.
2: Grazie per l'invito, buongiorno a voi.
1: Dunque, partiamo proprio da queste dichiarazioni di Vietri. Che ne pensa? Qual è il suo giudizio, la sua idea?
2: È positivo, ma ovviamente ha bisogno di un correttivo in quanto è necessaria la partecipazione del ministro competente che è attualmente il ministro Foti. La rimodulazione è necessaria, diciamo che da un errore procedurale noi riusciamo a scoprire che Grottaglie non ha ad oggi i requisiti tecnici per poter essere beneficiario di questi finanziamenti, i famosi 70 milioni di euro. Non ha nessuna strumentazione idonea nell'aeroporto per poter ricevere questi voli spaziali, non, diciamo suborbitali, non ha ovviamente l'organizzazione e neanche diciamo il competitor, il richiedente di questa attività qui. Quindi l'idea è percorribile, però non a breve termine, ovviamente ha i suoi tempi più lunghi e quindi va bene, diciamo, puntare gli occhi su questo finanziamento. È necessario non perderlo. Rassicuro ovviamente il territorio che diciamo, finanziamenti FSC mirati allo spazio possono essere rimodulati per un bisogno territoriale del territorio che è la mobilità. Però ovviamente questo va concordato col ministro competente tramite ovviamente il presidente della Regione De Caro. Sono diciamo, le due istituzioni che devono dialogare fra loro quanto prima.
1: Ovviamente questo è il vostro punto di vista, perché lunedì scorso noi avevamo sentito il presidente Basile, che aveva insomma ribadito quanto stiano puntando anche sul progetto dello spazioporto. Insomma, è un'altra versione di
2: Sì,
1: questa vicenda.
2: ovviamente la mia posizione è tecnica giuridica, salvo ovviamente variazione a livello della normativa europea. Attualmente la normativa europea non consente l'utilizzo di aeroporti come siti spaziali. Infatti, nel disciplinare approvato per liquidare queste somme qui, io spero che non siano state liquidate alcuna somma, ad oggi viene detto chiaramente che i siti devono essere infrastrutture con apparecchiature appositamente dedicate per il lancio e il decollo, al rientro e l'atterraggio di operazioni. Quindi è un sistema, diciamo, la legge europea pretende un sito dedicato che sia debitamente distante dai centri abitati. Però non voglio dilungarmi sull'aspetto tecnico degli spaziporti, quanto sull'urgenza invece di ricavare incentivi economici
1: Per i
2: già,
1: passeggeri.
2: per questo
1: Sì.
2: avviso che in piedi, oltre alla continuità territoriale, che ha un proseguimento parallelo, e che ovviamente non voglio scadere diciamo, sul piano politico, ma inviterei i politici nazionali a poter sbloccare fondi entro la prossima finanziaria urgentemente per finanziare la continuità territoriale. Sappiamo
1: Fischetti,
2: che questo avviso.
1: facciamo un passo indietro, cerchiamo di spiegare ai nostri telespettatori che cos'è questo procedimento della continuità territoriale, a cosa serve, visto che appunto lei ne è stato proprio promotore, come spiegavo all'inizio di
2: Sì,
1: questo collegamento.
2: già 5-6 anni fa, diciamo dal 2019 che insistiamo, poi per poi sfociare nel 2022 con la istanza congiunta tra noi, il Comitato Proporzio, il Prefetto e il Commissario Cardellicchio, abbiamo avuto la visione concreta che l'aeroporto di Taranto Grottaglie era fuori dalle logiche del mercato, in quanto noi non ci meravigliamo se a dicembre ci sarà una o due compagnie e non più, perché ovviamente tutto il traffico commerciale è stato catalizzato sugli aeroporti di Brindisi e Bari. Quindi le compagnie attualmente, a parte la crisi, carburante e tutto, fanno fatica a rimodulare il loro posizionamento, anche se Taranto offre un bacino superiore. Quindi bisogna dire all'utenza che la continuità territoriale grazie a Dio.

0: una normativa di legge che serve a garantire la mobilità base, cioè lavorativa, per salute e studentesca, per i residenti a prezzi agevolati. Quindi noi abbiamo avuto questa visione lungimirante, anche se dura ancora al Ministero da oltre 4 anni, quando è una normale procedura che le altre regioni le riescono ad ottenere con i finanziamenti non più di 60 giorni. E questo allo stesso tempo è una cosa grave, ma è una cosa positiva, vuol dire che il governo centrale vuole la mobilità, vuole togliere dall'isolamento l'area tarantina della Lucania ionica del Nord Calabria, e questo è il nostro bacino che è ben più vasto. L'avviso invece risponde a delle logiche più commerciali, quindi è un avviso ben fatto, devo dire, quello di Aeroporti di Puglia, perché apre anche a incentivi. Quindi non è escluso che il presidente De Caro possa valutare una soluzione come Foggia, ma è un avviso ovviamente che non deve spaventare l'utenza qualora al 31-12, che ovviamente viene programmata la Summer 2027, non ci dovesse essere una compagnia solida che regge. Noi, dal nostro punto di vista del comitato, abbiamo già sollecitato 4-5 compagnie che stanno ovviamente lavorando sul loro business plan, però ovviamente attenderemo il 31-12 perché sono sicuro che Aeroporto di Puglia farà un buon lavoro, ci confronteremo e vedremo quante compagnie ci sono disponibili a sopportare questo rischio.
1: Da questo punto di vista, ecco, diceva, ci stiamo confrontando già con delle compagnie. Qual è il vostro sentore? Arriveranno, insomma, queste compagnie a grottaglie? C'è un interesse?
0: Sì, molto. Devo dire che sono compagnie tutte primarie, insomma, Ryanair, ITA, Air Dolomiti, sono tutte compagnie che conoscono il nostro aeroporto e che da tempo vogliono, diciamo, decongestionare la loro presenza a Brindisi, perché il sovraffollamento delle compagnie causa una perdita dell'indice di riempimento dell'aeromobile stesso. Quindi, piuttosto che avere un'ITA che fa il Linate insieme a Ryanair al fianco, al gate al fianco, che fa prezzi scontatissimi, ITA potrebbe spostare, per dire, la terza rotta su Linate, che è alle 11, completamente quasi mezza vuota, potrebbe tranquillamente spostarlo alle 7 in orari lavorativi su Taranto Grottaglie, ottenendo un riempimento maggiore. È una logica di mercato, è una logica che se noi riusciamo a imprimere nel sistema, cioè a dire che noi non siamo concorrenziali a Brindisi, ma vogliamo aumentare la nostra competitività, cioè la nostra accessibilità della Puglia non può essere ridotta a 3 aeroporti, non può essere ridotta a soli 3 aeroporti, quando noi Taranto è all'apice dell'arco ionico. Taranto e Crotone dovrebbero essere i 2 aeroporti che colmano il gap proprio. Noi sullo Ionio non abbiamo trasporti. Tutto qui.
1: Come comitato prosegue l'interlocuzione con le istituzioni, in questo caso il presidente Vasile di Aeroporti di Puglia, la regione, il sindaco di Grottaglie d'Alò?
0: È ottimo il dialogo con tutte le istituzioni, devo aggiungere anche col Ministero dei Trasporti che ci aggiorna
1: Bene.
0: l'ultima comunicazione del 30 agosto di quest'anno, dove attendevano le ultime integrazioni che pare siano state mandate a fine settembre per poter chiudere la pratica della continuità territoriale, perché come voi sapete noi siamo parte nel procedimento, quindi possiamo ogni tanto dare un'occhiatina nei nostri limiti e verificare. Noi siamo fiduciosi, non è un problema di compagnie, perché le compagnie tendono ad aprire gli aeroporti, ma è un problema di mercato. Per ovviare a questa carenza di mercato, noi abbiamo il paracadute della continuità territoriale. Sono due procedure parallele. Voglio rassicurare l'utenza che dobbiamo far di tutto per iniziare a volare su Linate e su Fiumicino adesso, ovviamente per il 2027. L'avviso si chiude il
1: A
0: 31, ma
1: dicembre,
0: naturalmente
1: certo, a fine
0: parliamo di
1: dicembre.
0: rotte che vanno da marzo in poi, a meno che non ci sia un discorso eccezionale gennaio-marzo come con la Pasqua, però tendenzialmente adesso le compagnie presentano le summer e quindi noi siamo fiduciosi, le compagnie non mancano. Non possiamo partire ovviamente sulla base dell'esperienza di Foggia con una compagnia piccolina che ha un solo aeromobile, ma dobbiamo partire con delle compagnie che hanno un affidamento sul mercato almeno decennale, insomma, con vari aeromobili, perché il mercato, le posso assicurare, è grossissimo, quello di Taranto. Lo studio Paleari depositato che io ho potuto consultare per la continuità

0: parla di un bacino a 60 minuti, perché non si parla di chilometri per la continuità territoriale, ma si parla di tempo per raggiungere l'infrastruttura. 60 minuti, l'aeroporto di Taranto Grottaglie ha un'utenza di 800.000 passeggeri potenziali. A 90 minuti ne ha ben 2 milioni e 3. Quindi il mercato va assaggiato, il mercato va sperimentato con l'aeromobile sul piazzale che voli e che stacchino i biglietti.
1: Insomma, l'auspicio è che da marzo si cominci a volare. Per voi del comitato, ci credete a questa possibilità concreta?
0: Certo, dobbiamo essere un potenziamento del sistema aeroportuale unico pugliese, non siamo un detrattore di Brindisi. Taranto ha diritto ad estendere la visibilità della Puglia nell'arco ionico, quindi noi non danneggiamo nessuno, anzi, se portiamo un valore aggiunto, quindi è positivissima la nostra posizione. Volevo approfittare di questo vostro gradito invito proprio per rassicurare la gente di essere fiduciosa e di non mollare.
1: Grazie a Walter Fischetti, presidente del Comitato Pro Aeroporto Taranto Grottaglie, per essere stato con noi. Buona giornata. Piccolissima
0: Grazie a voi. Grazie.
1: pausa per noi, poi torniamo fuori dall'ex Silva.
2: Sangue amaro è un modo di dire tutto italiano che indica amarezza, dispiacere causati da situazioni di disagio e difficoltà. Ma quali sono i motivi per cui i tarantini fanno sangue amaro? Segnalateceli a questo numero, insieme cercheremo una soluzione. Non perdete la prima puntata di Sangue amaro dal 14 ottobre alle ore 15 su Studio 100.

0: Torniamo in diretta dagli studi di Via Polibio, ma ci spostiamo subito fuori dalla portineria direzione di Ex Ilva, nell'area parcheggio dove è in corso l'assemblea. C'è uno sciopero che è partito dalle 7 e durerà 24 ore dei sindacati confederali e di USB, coinvolge lavoratori diretti, lavoratori dell'appalto, lavoratori di Ilva e Naes, i 1600 mai reintegrati e poi i lavoratori dei servizi, insomma tutta la platea dei lavoratori di Ex Ilva oggi coinvolta. Ricorderete che il 14 settembre scorso c'era già stata una mobilitazione, ma quella volta aveva coinvolto solo i lavoratori di appalto, stavolta invece appunto tutti insieme per chiedere garanzie sul futuro occupazionale e visione sulla fabbrica. Ne parliamo con Giovanna Calabrese che vedo in collegamento proprio fuori dalla direzione, alle spalle vedo l'assemblea che è già cominciata, accanto a lei c'è un ospite. Giovanna, a te.
1: Sì, Marina, l'assemblea è appena iniziata, stanno comunque facendo il punto della situazione e sono qui con Patrizio Di Pietro, il segretario provinciale della FIOM CGIL di Taranto. Dopo 14 anni di rinvii e promesse, chiedete risposte concrete. Tra le vostre richieste ci sono anche tutele previdenziali per chi svolge lavori usuranti, incentivi all'esodo e maggiori garanzie sulla salute.
2: Sì, assolutamente, hai detto chiaramente quelli che sono anche i punti che sono presenti nella nostra piattaforma, una piattaforma che avevamo presentato al governo già dallo scorso luglio e sulla quale purtroppo non ci sono state ad oggi risposte, tant'è che oggi parte con questa prima iniziativa di sciopero una mobilitazione che probabilmente non si interromperà assolutamente in giornata. Noi chiediamo risposte concrete al governo perché non si può solo agire attraverso cassa integrazione. Ben venga il fatto che si dia una copertura immediata dai lavoratori, per cui domani sicuramente il Consiglio dei Ministri varerà un provvedimento di questa natura, ma se la cassa integrazione non sarà supportata da un progetto e da una prospettiva industriale che dia effettivamente a tutti i lavoratori una possibilità futura, rimarrebbe comunque un ammortizzatore vuoto di significato e noi non possiamo permetterci che a Taranto rimangano dei lavoratori in cassa integrazione eterna. Noi dobbiamo cercare comunque di dare una prospettiva lavorativa a tutti, una prospettiva lavorativa che deve passare necessariamente attraverso la decarbonizzazione di questo stabilimento. Bisogna avviare la costruzione dei forni elettrici, dell'impianto di RAI, dare comunque una prospettiva, perché in effetti altrimenti rischiamo che questa vertenza si definisca in una tragedia, perché al momento siamo davvero al massacro.

0: totale dei lavoratori, e questa cosa, ripeto, non può essere assolutamente concessa.
1: Oggi qui questa mattina tutti insieme, e i lavoratori, quelli mai reintegrati, ci vuoi dire qualcosa?
0: Anche qui, purtroppo, da uno studio che abbiamo fatto, già negli ultimi 3 anni 400 lavoratori hanno perso il posto di lavoro, perché anche aziende dell'appalto, aziende storiche facenti parte dell'appalto di questo stabilimento, purtroppo hanno cessato l'attività e hanno portato dietro questa cessazione ovviamente anche la cessazione lavorativa di tanti lavoratori. Noi questa cosa non possiamo continuare a concederla, c'è necessità di interventi seri, non possiamo più pensare a dichiarazioni di intenti da parte del governo, la politica deve assolutamente agire immediatamente e dare risposte concrete che, ripeto, torno a dire, non possono passare solo dalle dichiarazioni di una cassa integrazione che può dare solo risposte immediate, ma dobbiamo dare prospettive, non si può continuare così.
1: Taranto è diventata una città piena di vertenze, la situazione è drammatica.
0: Assolutamente sì, questo è un territorio, come dicevo prima, massacrato da tantissime vertenze. Questa è naturalmente la vertenza delle vertenze, come usiamo dire, già da 14 anni a questa parte. E ripeto, quello dobbiamo anche fare esperienza di ciò che è avvenuto. In 14 anni con diversi governi, perché noi chiaramente oggi stiamo a sollecitare questo governo di agire immediatamente, ma naturalmente in maniera obiettiva va detto che in 14 anni ci sono stati governi, ci sono stati tanti colori, tanti politici che si sono alternati e che non hanno mai assunto decisioni definitive su questa vertenza, ma anche un piccolo spiraglio di soluzione non è stato mai concesso. Per cui quello che chiediamo oggi è di agire immediatamente. Basta con le dichiarazioni di intenti, ora è arrivato il momento di agire, siamo in un punto di non ritorno, per cui è necessario assolutamente dare delle risposte.
1: Questa mobilitazione quindi è un punto di partenza, nel caso in cui il governo non dovesse dare risposte?
0: Noi proseguiremo, sicuramente da oggi avviamo questa mobilitazione che non interromperemo assolutamente fino a quando non arriveranno risposte dal governo, per cui le nostre intenzioni da oggi sono quelle di agire e di mobilitarci, ripeto, in tutte le maniere e nelle maniere sicuramente più concrete, perché, ripeto, abbiamo la necessità di dare delle risposte, risposte che ci devono arrivare dai regimi governativi che attualmente, ripeto, non ci hanno offerto questa possibilità, e noi chiederemo che venga fatto quanto prima.
2: Giovanna, Marina, puoi chiedere qual è il sentore?
1: Sì.
2: C'è adesione allo sciopero? Cioè i lavoratori sono con i sindacati in questa mobilitazione o insomma stanno entrando a prescindere? Insomma, c'è anche una rassegnazione che non fa credere che questa possa essere una soluzione. E altra domanda, parliamo di Roma, c'è l'idea di andare a Roma, di una mobilitazione che si possa spostare appunto fuori dalle stanze in cui si decide?
1: Dopo questa mobilitazione avete intenzione di proseguire a Roma, e qual è l'umore dei lavoratori? Cioè i lavoratori sono insieme a voi, qual è il sentore?
0: Beh, diciamo, i lavoratori oggi sono stati coinvolti a maggioranza, perché come potete vedere anche sicuramente dalle immagini il piazzale qui è letteralmente pieno. Con loro naturalmente metteremo in campo, come ho detto prima, le iniziative che riterremo più opportune, e sicuramente saranno delle iniziative forti che non ricalcheranno quelle fatte sino ad ora, per cui abbiamo, come dicevo prima, la necessità di mettere in campo quanto più possibile un'iniziativa che in un certo qual modo dia al governo la necessità di dare delle risposte concrete. Ripeto, non possiamo continuare così come abbiamo fatto fino ad oggi, dobbiamo necessariamente agire con maggiore impegno, coinvolgendo quanto più possibile i lavoratori, ma anche la cittadinanza, lì dove ovviamente è quella parte di cittadinanza che vuol sostenere le nostre idee.
1: Quindi l'intenzione magari forse è quella anche di andare a Roma a farsi sentire. Non basta più stare qui a Taranto.
0: Sicuramente è uno dei nostri obiettivi, lo prenderemo in considerazione, ma ripeto, oggi abbiamo da subito questa iniziativa e nell'arco di questi giorni decideremo anche, ripeto, ma coinvolgendo tutti i lavoratori, su altre iniziative, anche quella di autoconvocarci a Roma naturalmente.
1: Marina,
2: Giovanna,
1: qui l'assemblea sta ancora... dimmi.
2: Vogliamo ricordare che succede adesso, brevemente, prima di chiudere il collegamento. L'assemblea è in corso, poi...
1: Sì, l'assemblea è in corso, stanno facendo il punto della situazione, di quello che è successo a Roma a Palazzo Chigi, e sicuramente diranno anche che ci sposteremo davanti alla raffineria Eni. In questo momento questo è l'umore, i lavoratori stanno ascoltando la voce dei sindacalisti e noi siamo qui con Pietro che confermiamo quello che stanno dicendo.
0: Assolutamente sì, era già un'azione condivisa a livello unitario, per cui il sindacato è compatto, abbiamo compattato anche i lavoratori e con loro, ripeto, immediatamente agiremo secondo le cose che ho già detto prima. Dobbiamo dare una svolta a quelle che sono state le iniziative fatte finora, dobbiamo agire in maniera molto più forte affinché, ripeto, il governo finalmente ci dia delle risposte.
1: Infatti l'umore non è dei massimi livelli, nel senso i lavoratori sono quasi rassegnati ma ancora speranzosi di avere un lavoro.
2: Mi dicevi fuori onda che i lavoratori non hanno voglia di parlare, anche questo è indice in qualche modo di una rassegnazione di cui parlavamo, insomma si ascolta, si cerca di capire che cosa accadrà, ma poca voglia di raccontarsi.
1: Sì, i lavoratori in questo momento non hanno intenzione di voler parlare, ma magari nel proseguimento dello sciopero qualcosa si smuoverà, insomma. Si spera, perché comunque la loro voce è importante, bisogna farsi sentire ed è giusto farsi sentire.
2: Grazie a Giovanna Calabrese, ovviamente richiedici la linea se ci saranno delle novità finché siamo in diretta e poi continueremo a raccontarvi sui nostri social tutto quello che accade fino all'appuntamento delle 14, ma fino alle 8.30 siamo qui, Giovanna, quindi in qualunque momento chiamaci se ci sono delle novità. Grazie a te e ai tuoi ospiti.
1: Grazie a te Marina, grazie.
3: Grazie.
2: E noi adesso andiamo avanti, cambiamo completamente argomento, rimaniamo nei pressi perché rimaniamo a Tamburi, ci sono delle novità per il campo atleti azzurri d'Italia, delle belle novità, insomma ogni tanto dobbiamo anche raccontare questo e ne siamo contenti. Avvio alla conferenza dei servizi della regione, la procedura dovrebbe essere più snella, si dovrebbe avvicinare a breve la gara d'appalto, ma ci dice tutto in questo servizio Dario Galitelli.
4: Il percorso di riqualificazione del campo sportivo Atleti Azzurri d'Italia al quartiere Tamburi si avvicina ad un passaggio decisivo. La Regione Puglia ha convocato la conferenza di servizi per esaminare l'analisi di rischio del terreno comunale sul quale dovrà sorgere il nuovo impianto. Le amministrazioni coinvolte dovranno esprimersi entro il 28 di ottobre, un passaggio necessario per poter procedere successivamente alla gara d'appalto. Un avanzamento che l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del Comitato Istituzionale di Sviluppo d'Italia, aveva confermato ai nostri microfoni meno di una settimana fa, indicando proprio nel completamento di questa fase la possibilità di sbloccare il progetto. La convocazione arriva dopo la trasmissione degli elaborati da parte del Comune, dopo che ARPA Puglia ha validato l'esecuzione del piano di caratterizzazione. Al centro del procedimento ci sono gli accertamenti sulle condizioni ambientali dell'area destinata alla nuova struttura. La conferenza si svolgerà in modalità semplificata e asincrona. Gli enti trasmetteranno le proprie valutazioni senza una riunione simultanea. Entro la scadenza dovranno comunicare l'assenso oppure un dissenso motivato. Nei casi previsti, la mancata risposta sarà considerata un assenso senza condizioni. Finalmente siamo arrivati alla fase decisiva, sottolinea Iaia, che assicura di voler seguire gli ulteriori adempimenti per arrivare all'affidamento dei lavori. L'obiettivo è restituire ai Tamburi uno spazio moderno e sicuro per lo sport, atteso dalla comunità. Ai Tamburi non servono più promesse, servono opere, ribadisce il parlamentare. Il 28 ottobre dunque rappresenta una scadenza per l'acquisizione dei pareri, non la data di apertura del cantiere. L'esito della conferenza e il completamento degli adempimenti necessari definiranno le condizioni per avviare la gara e avvicinare la realizzazione dell'opera.
2: E allora lo sentiamo in diretta Dario Galitelli in collegamento con noi. Al di là, insomma, di questa buona notizia raccontata in questo servizio, ce ne sono anche altre. Buongiorno Dario.
5: Buongiorno Marina, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori.
2: Dai, sì, oggi sportivamente sorridiamo.
5: Sì, dai, oggi sorridiamo, è un weekend che ha sorriso a tutto il territorio che seguiamo con particolare attenzione, in primis ha sorriso al Taranto perché finisce 3-1 ieri la gara contro l'Ugento, la prima nota da segnalare, come vedrete nelle nostre immagini, ancora una volta una grandissima cornice di pubblico per quella che è la prima pomeridiana nel nuovo stadio Iacovone. Tu che sei una cultrice dello Iacovone, del calcio, del Taranto in particolare, avrai modo di notare certamente come sia caratteristico il nuovo Iacovone, sembra anche molto più grande. Di pomeriggio eravamo abituati a vederlo diversamente, abbiamo iniziato a vederlo in serale, invece la prima di pomeriggio dà un'atmosfera particolare, tutta domenicale, che richiama una volta, il calcio di una volta che quasi abbiamo dimenticato. Finisce 3-1.
2: Devo esserti sincera, Dario, lo guardo incantata, come una bambina, questo Iacovone nuovo. Ogni volta sembra quasi, è un'emozione.
5: Sembra quasi di non riconoscerlo, è vero Maria, non sembra lo Iacovone, no. Nel senso che è davvero futuristico sotto certi aspetti, è uno stadio che ancora va completato, è uno stadio che ancora risente di qualche lavoro che è in corso d'opera, però guarda che bello, cioè guarda, parliamo di un campionato d'eccellenza, c'erano 7.000 persone ieri allo stadio. Boh, cioè,
2: a guardare queste immagini potrebbe essere tranquillamente la domenica sportiva.
5: Ma assolutamente sì, ma quello anche per la qualità del nostro Martino Vinci, di Alessandro Labriola, insomma, quindi sappiamo bene che la qualità si alza anche grazie a loro. Il Taranto invece gioca in eccellenza. E l'eccellenza dice che è stata una giornata positiva per i rossoblu, che riescono a recuperare punti sia sullo Squinzano che sul Canosa, entrambe sconfitte nell'anticipo del sabato. Il Taranto invece non fallisce l'appuntamento con la possibilità di accorciare e batte 3-1 l'Ugento. È una squadra che si sta ancora riprendendo, è una squadra che sta trovando la propria identità. Guai a pensare che il percorso sia bello terminato e che adesso ci sia soltanto la raccolta di frutti, no. Bisogna capire e limitare quelle che sono le girandole che poi portano a sostituzioni continue, a variazioni di formazione continue. Il Taranto ha un blocco che funziona, ha un blocco che sta trovando la quadra e su quello deve insistere. Mister Tiozzo ieri in conferenza stampa è stato chiaro, diversi gli appuntamenti da non fallire adesso, abbiamo la Coppa, abbiamo il campionato, la classifica dice che meno 4 non è impossibile e il Taranto deve inseguire. Come al solito ci troviamo a prescindere dalla categoria a inseguire qualcuno o qualcosa, in questo caso quelle da inseguire sono le prime della classe, quella cosa da inseguire invece è quella Serie D. Ecco, queste immagini da bordo campo.
2: Ma vedi che bello, ma guarda che bello, mamma mia.
5: Questa è pancia, questa non è una descrizione giornalistica, questa è pancia, ma vedi che bello, è vero, stupendo. Quindi, insomma, tutto bello, ma soprattutto bello sapere che allo stadio ci si è tornati ad abbracciare, ci si è tornati a frequentare, ci si è tornati a capire e a tifare per la stessa squadra in un ambiente rinnovato, guarda Montervino come è contento, in un ambiente rinnovato, che speriamo che possa portare il Taranto quantomeno in Serie D e poi a fasti migliori, a tempi migliori. Nota di cronaca, Marina, nonostante le polemiche delle scorse settimane, la presidenza, la Disa, era ieri presente allo stadio Iacovone, quindi noi ci auguriamo che sia un segnale distensione, un segnale distensivo, un segnale di rasserenamento in quella che è la questione che vede il Taranto, insomma, desideroso di chiudere l'affare impianti e il comune dall'altra parte. Speriamo che possa essere un primo passo che possa portare il Taranto e il comune a viaggiare in simultanea. Questo per quanto riguarda il Taranto.
2: Dario Tiozzo ieri ha detto: abbiamo imparato, abbiamo capito quello che abbiamo sbagliato a Canosa, perché insomma sembrava un'altra squadra quella di ieri. Ecco, secondo te che cosa è cambiato? Che scatto c'è stato? Al di là del fattore pubblico che è in dubbio, quando si dice che si parla del 12° uomo in campo non è una battuta, almeno in questo caso, insomma, non è una metafora, perché è davvero un pubblico così ovviamente ti sprona, ti incita e cresce quindi anche la voglia di impegnarsi per vincere.
5: No, Marina, a parte queste immagini, guarda, io sarei in silenzio, guarda.
2: Meraviglioso.
5: Va bene, però poi si esagera. Cos'è cambiato l'approccio? L'approccio, Marina, noi a Canosa siamo arrivati quasi con la consapevolezza di dover fare una partita dai due volte. Il primo tempo vediamo che succede e il secondo ce la giochiamo. Ieri il Taranto è entrato in campo e dopo 7 minuti aveva già messo in chiaro le cose. Insomma, è una squadra diversa, seppur con un avversario diverso. Quindi io credo che il problema sia stato di natura mentale. Una squadra che in alcuni frangenti della stagione fino a questo punto ha avuto difficoltà a tirare in porta, ieri ha avuto Saraniti in campo ed è stato capace di, quello che diciamo spesso, riempire l'area, centravanti vero, va trovato una collocazione tattica ad alcuni elementi, perché è una squadra con tante mezze punte, una squadra che magari manca di un attaccante vero, ma non per un errore di costruzione o per un errore di toppa, ma perché chi doveva far gol, guarda Rajkovic in questo momento vive un momento particolare, ma il Taranto non ha possibilità di aspettare, il Taranto deve vincerle tutte e deve togliersi di dosso insomma questa categoria che non appartiene a lei, anzi non appartiene al Taranto e non appartiene a questa gente qua che state vedendo in foto, in video, pardon, che insomma 7.000 lo Iacovone, ma di cosa parliamo? Cioè io vorrei vedere il dato delle presenze negli stadi d'Italia ieri. Guardavo lo stadio di Cagliari, bello, c'è la Juventus, bella la situazione, bello il colpo d'occhio, ma che stadio è? Ma guarda questo è uno stadio fantastico, quindi teniamocelo, che è importante saperselo tenere, quindi speriamo bene. Ieri Marina c'era addirittura un gruppo di tifosi, anzi un tifoso venuto dall'Olanda apposta per vedere il suo stadio.

0: E quindi proprio per questo bisogna, come dicevi tu, preservare lo stadio, preservare insomma in qualche modo un progetto sperando che cresca sempre, sempre di più, perché insomma questa città e la nostra gente se lo merita, ce lo meritiamo anzi, perché anche noi
1: Sì.
0: facciamo parte del gruppo, insomma, di chi ha gioia nel vedere lo sport e il calcio in questo caso lì allo Iacovone. Non c'è stato solo Taranto. Però ieri facciamo una brevissima panoramica.
1: Sì, andiamo in D perché la Virtus Francavilla batte il Real Forio e continua una marcia importante al vertice del campionato di Serie D. Chi invece si avvicina al vertice del campionato di Serie D è il Martina Franca, che batte 2-0 le Bolitane al Virseu, quindi vittoria esterna da parte della squadra di Mister Peppe La Terza. Sorride tutto l'arco ionico, ma anche quello che riguarda la città degli Imperiali. Benissimo, una domenica da incorniciare per le squadre del nostro territorio. La Dinamo batte Benevento nell'anticipo di sabato e mette insieme la terza vittoria nel campionato di Serie B di basket femminile. Posso confessarti una cosa, Marina?
0: Vai, si può dire alle
1: Mi manca.
0: 8:28?
1: Sì, altrimenti avrei
0: Vai.
1: aspettato dopo per dirtelo, visto che tra 5 e 11 ci vediamo.
0: Vabbè,
1: Ma
0: vai, vai.
1: ecco, non so il risultato della Santa Rita di Dileo, quindi mea
0: Aia,
1: culpa.
0: speriamo che non sia in collegamento con noi perché questo potrebbe toglierti il
1: Ma.
0: saluto per questo, eh.
1: Sì, ma a quest'ora di Leo, se non ha impegni inderogabili, fa fatica ad essere tra i viventi. Quindi credo tendenzialmente che farà finta di niente, perché non lo sa, lo saprà dopo, lo saprà quando ormai è tutto compiuto. Quindi vi aggiorneremo tra pochissimo sulla nostra pagina Facebook sul risultato di Santa Rita. Questo ve lo posso garantire. Su questo ci metto la mano sul fuoco.
0: Va bene, va bene. Guarda, sto guardando in diretta con te
1: In
0: dal nostro
1: diretta?
0: PC, sì, la SD Santa Rita Basket Taranto su Facebook. Se non mi inganna questo
1: Vediamo.
0: post, e purtroppo non è andata bene. Ha perso in casa 73 a 90 contro il Carovigno.
1: E allora, è proprio
0: È di
1: quella, sì,
0: 9
1: e
0: ore
1: allora
0: fa il
1: insomma.
0: post, quindi
1: E allora
0: diciamo che
1: sì.
0: non ne
1: Esatto,
0: parliamo perché non è andata bene, dai.
1: censuriamo la Santa Rita, ma non per la Santa Rita, per il risultato. Veramente, facciamo così.
0: Grazie a Dario Gallitelli per essere stato con noi, ci vediamo fra poco in redazione. Noi chiudiamo lo spazio, ciao Dario, lo spazio dedicato allo sport con un convegno che si è tenuto nelle scorse ore a Palazzo di Città, la salute degli atleti al centro, a parlarne i medici, dello sport. Vediamo il servizio.
2: Taranto mette al centro la salute di chi fa sport. Ieri nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, medici delle nazionali italiane ed esperti internazionali si sono confrontati sulla prevenzione degli infortuni e sui soccorsi durante le partite. La terza edizione del UEFA Football Doctor Education Program ha portato in città esperienze e competenze maturate sui campi di calcio di alto livello. A promuovere il progetto Luigi Santiglio, direttore del Centro di Medicina dello Sport di Taranto, insieme a Luca Labianca, responsabile FIGC del programma, a raccontare l'importanza della prevenzione. Della preparazione di chi interviene sul campo sono lo stesso Santiglio, il dottor Vincenzo Santoriello, medico della nazionale italiana di calcio Under 21, e il dottor Antonio Valentini, che abbiamo incontrato a margine dei lavori. Come riconoscere un'emergenza cardiaca, quando utilizzare il defibrillatore, come soccorrere un giocatore dopo un trauma, questi alcuni degli argomenti affrontati. La sicurezza degli atleti passa anche dalla capacità di prendere la decisione giusta in pochi secondi e dal coordinamento tra il primo soccorso e le cure in ospedale.
3: Sono molto orgoglioso di avere qui il UEFA Football Doctor Education Program, che ricordo essere un format della UEFA, che è il massimo organo europeo del calcio. Il gruppo di relatori è stato formidabile, ma li conoscevo. Oggi avremo anche la presenza del dottor Carcangiu, il medico della nazionale femminile di calcio, e anche la dottoressa Manca, che si occuperà dei traumi, delle gestioni delle vie aeree, dell'emergenza delle vie aeree, che è davvero un unicum di questo format della UEFA.
4: La consapevolezza, cioè conoscere le problematiche, saperle gestire con precocità e con accuratezza. quindi direi che questo percorso ci consente sia di diffondere ciò che annualmente tendiamo ad affinare e a migliorare e sia appunto di confrontarci con altri specialisti sia del territorio che in ambito nazionale ed internazionale, quindi credo che sia un momento di crescita fondamentale. Credo che abbiano creato un contesto meraviglioso dove sicuramente viverlo anche in ambito di una

0: di una struttura comunale così bella renda tutto assolutamente più affascinante.
1: È bellissimo stare qui. Io, per me è una grande occasione di crescita, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista professionale. Avere l'opportunità di confrontarmi con questi professionisti di sicuramente altissimo spessore mi dà l'opportunità di crescere da un punto di vista professionale e di imparare veramente tante cose.
2: E chiudiamo così questo nostro appuntamento di oggi con Di Buon Mattino e vi ringrazio per essere stati con noi, rimanete sintonizzati perché continueremo a raccontarvi di Ilva sui nostri social e poi alle 14 c'è ovviamente l'appuntamento con il nostro telegiornale. Grazie ancora, buon inizio di giornata.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza, ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo, per così dire, interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot. Hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi. Ci vediamo, a presto.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della

0: fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente, è un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo di cui gli svedesi sono grandi autori, l'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
2: Autotecnica,
1: che è riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente. Cerchiamo. Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene, avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
2: Sì, abbiamo...
1: Perché è una sfida.
2: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere, un po' fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
2: a Volvo.
1: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
2: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
0: X60
1: insomma ci avvicina molto, e come, a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
0: Assolutamente più ampio rispetto a, certo, S90, che, come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
0: E molto business, certo, anche perché, certo, naturalmente, certo, il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60.

0: anche come prezzo, questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, X90 e X90, fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90, con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, che è
0: Dedicata.
1: studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per
0: Certo,
1: una propulsione elettrica.
0: avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi, loro hanno questa struttura di protezione scusami,
1: Ah, intendi il mega
0: il
1: casting.
0: mega casting, che è
1: Mega casting.
0: ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria
1: No,
0: per
1: davvero?
0: loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente che ho
0: È
1: scoperto.
0: una novità
1: È
0: di
1: una
0: questi
1: novità di questi
0: ultimi
1: ultimi
0: mesi.
1: giorni, sì.
0: Quindi,
1: Torniamo sull'argomento sulla sicurezza di
0: sì,
1: Volvo,
0: lo anticipiamo
1: promesso.
0: soltanto, poi ci
1: Sì.
0: torniamo. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo più in piccolo e più in numerosa, di
1: Certo.
0: questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, il design scandinavo è veramente... veramente di importanza mondiale, naturalmente, e non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali, in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
0: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben
1: Certo.
0: scolpita, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio, senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa,

0: sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà, e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino della realizzazione che
1: fanno. Assolutamente.
2: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
0: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolto eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttad di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
0: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi, e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi

0: noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
0: Poi, tanto, con grande
1: piacere. La vostra gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così
2: grazie.
1: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però. Certo.
1: Comunque per il momento
0: è utile, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblicità della
0: Salute Volvo
1: Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi, un grazie di cuore anche a
2: Marco
1: Belletti,
2: grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: Tecnologia per la vita. A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
1: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
0: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune,

0: quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
1: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
2: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 24 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 200.

765 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano, e in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.

0: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni, anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente, e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia, abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch. Tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch. Tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
5: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
4: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
5: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
4: E questo ce l'hai raccontato
5: spesso. Gli orologi
4: spesso
5: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
4: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato
5: anche prima
4: tanto
5: del motore elettrico.
4: Vabbè, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'est mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
6: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
4: Buonasera Mauro.
5: Buonasera.
4: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?

0: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
1: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato di questi
2: Icona è un po'.
1: tempi? Esistono ancora le vere
2: Icona va
1: icone?
2: bene per tutto, no?
1: Perché è un no, nel caso, in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo
2: No,
1: che volevo mettere in dubbio,
2: no.
1: ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi
2: No,
1: incuriosiva.
2: unisce un po' l'utile al dilettevole,
1: Sì.
2: però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno, puoi chiamarlo
1: Certo.
2: icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso. Perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè, non voglio. Però, insomma, in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cuckoo, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico, forse della Ferrari, non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari. Era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio
1: Esatto.
2: con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
1: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
0: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla,
1: Esatto, che lì, fino a
0: ma
1: quel punto diciamo che si può fare.
0: più facile la superficie generalmente si può colorare. In molti orologi, cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la

0: temperatura alla quale si lavora la ceramica per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parlo di garanzia, se parliamo di garanzia, è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con la formula del 5 più 5 se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
0: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere. Ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha
1: interessante.
2: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
1: Esatto.
2: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
1: Sì, vero.
2: 350.000
1: Sì.
2: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
0: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, e un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato, non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
0: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria, ma le nostre clienti.

clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano

0: modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali?
2: Perché no, direi.
1: La domanda è pericolosa.
2: Perché no? Perché no?
1: Oblò sicuramente
2: Non
1: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
2: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali.
1: boh.
2: Stranamente, non è ai
1: Vabbè,
2: mondiali.
1: pazienza,
2: Però, se vuoi,
1: pazienza.
2: ti dico uno che fa tanti gol con un oblò al polso. Ma
1: Attenzione a non
2: non.
1: sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
2: No,
1: mondiale,
2: no,
1: quindi
2: ma
1: di
2: lui
1: quello
2: però
1: giusto.
2: non lo porta quando gioca,
1: Meno
2: quindi
1: male.
2: lo lascia in mano a
1: Se no,
2: qualcuno
1: se no.
2: fuori dal campo.
1: Esatto, altro che garanzia,
2: Si
1: se
2: chiama,
1: no.
2: guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Mbappé, Kylian
2: Mbappé.
1: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
2: Sì, che
1: CT della
2: però ha
1: Na.
2: avuto questo problema, la mamma è
1: Purtroppo,
2: mancata durante il
1: esattamente, sì.
2: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
0: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
1: Ecco.
0: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. Quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente, e il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali, sostanzialmente, di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
0: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte, che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Ma penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo, ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia.

0: Assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blue per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme dal vostro punto di vista?
2: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia. E che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senzatempo.
1: Molto bello, molto bello. Ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te, Paolo. Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA. Puoi aggiungere qualcosa?
3: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: caspita, oggi sto bene.
1: Apprezzo tantissimo la battuta. Invece, per quanto mi riguarda, vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa. L'appuntamento con Safe Drive, come sempre, è per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Ventesimo posto.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia. Un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150. Il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro. Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro, da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda.

Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione. Figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto d'incontro tra esperienza e innovazione, perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme, 30 anni di crescita, 30 anni di fiducia e il viaggio continua. We Rent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Cool.

0: sia di buono spirito.
1: Buon lavoro, buon lavoro.
2: Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
2: Ma no, un pareggio è auto
4: Allora Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Si è stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto, una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Ma la Francia che abbiamo portato ieri non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
8: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però

0: Oh, noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
1: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
0: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
2: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
0: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
1: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
0: Ah, mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
2: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
3: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
1: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
3: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
2: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
3: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
1: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
3: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
2: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
3: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti e ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
7: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio portano?
8: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
8: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
8: Scusa.
2: Aspetta, posso?
9: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
8: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
8: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
7: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia riesce ad attendersi domani sera?
8: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
10: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
10: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
10: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
10: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
11: Probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
11: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari

0: Sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
0: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
2: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
2: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
2: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
2: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiadi forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che
0: si era fatto male.

0: prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che

0: soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
1: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo cross,
2: bella,
1: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va in supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
0: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
1: E lo possiamo dire,
0: Carlo,
1: grande
0: fiducia.
1: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
1: Infatti, poi stringendo, Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
0: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
1: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
0: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
1: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola, il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora, non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
0: Se la barriera avanza un po', gli tira sul palo del portiere.
1: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
0: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
1: Rincorsa di Pirlo, gol!
3: Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo, e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia. L'Italia in vantaggio, D'Amico.
0: Mi ha sentito, perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
1: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
0: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

0: Estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con lo sciopero proclamato per l'ex Ilva in migliaia fuori dallo stabilimento questa mattina alle 7, proseguirà ad oltranza fino a questa notte certamente lo sciopero dei sindacati confederali e dell'USB. Dopo l'assemblea il corteo si è diretto verso lo stabilimento della raffineria Eni con la possibilità di blocchi stradali. I lavoratori chiedono al governo garanzie sul futuro occupazionale. Giovedì alle 10 a Bari l'incontro con il SEPAC nella sede della presidenza della giunta regionale. Diversi collegamenti anche sul posto con Giovanna Calabrese, con la quale faremo il punto sulle ultime. Poi ci spostiamo a Pulsano per una segnalazione portata avanti anche dalla nostra redazione. Masserizia e materiale di risulta avevano reso viale del Melograno una discarica a cielo aperto questa mattina. L'intervento da parte delle squadre della comune di Pulsano per ripulire e mettere in sicurezza la zona. E poi vi raccontiamo la storia di Rosaria, il sogno di sirena diventa una storia di inclusione. Notare come una sirena per una ragazza con un disturbo dello spettro autistico che ha realizzato il sogno di partecipare ai campionati nazionali di mermaiding a Cagliari. Di questo e di molto altro parleremo nel nostro TG.

0: sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS

0: meccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
8: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
9: Io vorrei una bicicletta nuova.
10: Mi aiuta a comprare un unicorno?
11: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
12: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
13: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: In migliaia fuori dall'ex Ilva, cominciato alle 7, proseguirà a oltranza lo sciopero proclamato dai sindacati confederali e dall'USB. Dopo l'assemblea corteo verso la raffineria Eni e blocchi stradali, i lavoratori chiedono al governo garanzie sul futuro occupazionale. Giovedì alle 10 a Bari, incontro con il SEPAC nella sede della presidenza della giunta regionale. Masserizie e materiale di risulta avevano trasformato la strada in una discarica a cielo aperto. Questa mattina l'intervento di pulizia dopo le segnalazioni dei cittadini del Comitato Pulsano, Aria Nuova e di Studio 100. Ora il comune cerca i responsabili. Nuotare come una sirena, Rosaria, ragazza con disturbo dello spettro autistico, ha realizzato il suo sogno ai campionati nazionali di mermaiding di Cagliari con Enjoy Your Dive, una storia di sport e inclusione. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nelle nostre anticipazioni, apriamo la nostra edizione con l'ex Ilva. È incominciato questa mattina alle ore 7 lo sciopero con migliaia di lavoratori fuori dallo stabilimento ex Ilva. Lo sciopero proseguirà ad oltranza ed è stato indetto dai sindacati confederali e da USB. Dopo l'assemblea di questa mattina alle ore 7 il corteo si è riversato verso la raffineria Eni con la creazione di diversi blocchi stradali. I lavoratori temono per il loro futuro occupazionale, ma ci dice di più nel servizio Marina Luzzi.
1: Fuori dalla fabbrica è il giorno della protesta. Protestano i diretti, i lavoratori di appalto e servizi e i 1600 di ex Ilva per cui la promessa di reintegro non è mai divenuta realtà. Allo sciopero promosso da sindacati confederali e USB aderiscono in tanti. Dalle 7 si radunano nell'area parcheggio della portineria direzione del siderurgico, chiedono risposte al governo dopo l'incontro a Palazzo Chigi degli scorsi giorni che non ha soddisfatto le aspettative. Vogliono non solo un piano industriale serio con un intervento forte dello Stato, ma incentivi all'esodo e benefici previdenziali per lo svolgimento del lavoro usurante all'interno dell'acciaieria e per l'esposizione ad agenti cancerogeni ed emissioni nocive. Incrociano le braccia anche a Genova e Novi Ligure, ma è nel capoluogo ionico che la situazione è più grave. La cassa attualmente è autorizzata per 4.450 unità in tutto il gruppo, su una platea di circa 9.600 dipendenti totali. A Taranto sono poco meno di 8.000 lavoratori diretti, di cui 3.803 cassi integrati. Il nuovo decreto dovrebbe prevedere 80 milioni di euro da impiegare per la cassa integrazione in deroga per i lavoratori dell'indotto e 45 milioni di euro a supporto della CIG per tutti gli altri. Ma la cassa non basta a nessuno. Arrivano in corteo fino alla raffineria Eni, bloccano il varco Autobotti, la stazione 7 direzione Tamburi, la 106 direzione Reggio Calabria. Nella tarda mattinata arriva la rassicurazione della Regione Puglia. Avevano richiesto un consiglio regionale monotematico su ex Ilva. C'è la convocazione del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro nella sala di Ieso della presidenza del Consiglio. Un incontro con il SEPAC, la task force sull'occupazione, a cui parteciperanno il governatore pugliese e l'assessore al ramo di Sciascio, in attesa di Roma che per il momento tace.
0: Questo è il nostro servizio di recap di quanto accaduto questa mattina. Ve l'abbiamo testimoniato però in diretta sul nostro canale attraverso i nostri social, grazie anche alla presenza della nostra collega Giovanna Calabrese, che in questo momento è proprio nel cuore della protesta. Giovanna, buongiorno.
2: Sì Dario, siamo proprio qui sulla statale 106 dove comunque la protesta sta proseguendo ad oltranza ed è una delle strade interessate dai blocchi dei lavoratori dell'ex Ilva. La protesta appunto è iniziata questa mattina alle 7 e sta proseguendo, decisa appunto nel corso dell'assemblea che si è svolta questa mattina nel parcheggio della direzione. Ricordiamo che anche a Genova e a Novi Ligure sta proseguendo lo sciopero nazionale. Dopo appunto l'incontro avvenuto a Roma, Palazzo Chigi, le decisioni che hanno comunicato ai sindacalisti non è andata a buon fine e quindi intanto al centro della mobilitazione la richiesta è di un nuovo confronto con il governo dopo l'incontro appunto avvenuto a Palazzo Chigi. Intanto questa mattina è arrivata la risposta dalla Regione Puglia, giovedì alle 10 è previsto un incontro al SEPAC, una task force regionale per l'occupazione, con il presidente Antonio De Caro e l'assessore allo sviluppo economico di Sciascio. Qui con noi però, Dario, come ben vedrai, c'è Francesco Rizzo, dirigente dell'USB, e i lavoratori. Uno sciopero che sta continuando da questa mattina, continuerà anche nei prossimi giorni.
3: Sì, noi abbiamo stabilito che l'avvertenza inizia stamattina e si concluderà quando ci saranno riscontri positivi. Questo vuol dire che il governo la deve smettere di mettere in campo palliativi come la cassa integrazione che non servono a risolvere il problema. Noi siamo stati chiari, ci sono due punti che bisogna immediatamente affrontare. Uno sono gli strumenti straordinari da mettere in campo in favore dei lavoratori, la legge speciale per i lavoratori, perché in quella fabbrica non ci si può lavorare 44 anni. In quella fabbrica i lavoratori soffrono e ci sono tanti colleghi che si stanno ammalando, quindi noi abbiamo chiesto chiaramente, anche parlando con Marina Calderone, abbiamo detto partiamo dai dati sanitari che fanno paura dei dipendenti e ragioniamo come le persone normali, partendo dal presupposto che quella non è un ufficio, quella è una fabbrica in cui rischi la vita anche stando solamente fermo senza lavorare. Quindi da questo punto di vista noi non faremo sconti, abbiamo chiesto gli incentivi all'esodo per i lavoratori che vogliono andare via, perché la gente da 14 anni soffre per tutti gli errori che la politica ha fatto. Quindi abbiamo chiesto alla politica di fare un attimo, come dire, mea culpa rispetto a 14 anni di gestione catastrofica, che in realtà poi sono stati pagati questi errori dai lavoratori. Oggi abbiamo migliaia di lavoratori in cassa integrazione, centinaia di famiglie spaccate, altri colleghi che non ce l'hanno fatta, perché anche di questo non si parla mai, dei 9 ragazzi che si sono tolti la vita negli ultimi anni a seguito di tutto quello che hanno subito all'interno di quella fabbrica. Quindi noi pretendiamo rispetto e pretendiamo che il governo tiri fuori i soldi, perché quello è il problema. Ecco, faccia come ha fatto quando Trump gli ha detto che ci volevano 209 miliardi per il riarmo, quindi si diano da fare e trovino i soldi per i lavoratori, perché la cosa più importante qui in questa città sono i lavoratori, che sono la parte viva di questa città. E specifico anche, noi non siamo in contrapposizione con quelli che chiedono un ambiente salubre, siamo i primi che chiediamo di lavorare in condizioni completamente diverse. Noi siamo in contrapposizione con tutta quella parte di città che è figlia di quella sottocultura che continua ad insultare i lavoratori, continua a chiamare i lavoratori assassini, complici. I lavoratori sono vittime due volte, uno perché vanno a lavorare la mattina, sono lavoratori, e l'altro perché sono genitori di figli che abitano su questo territorio. Quindi anche da questo punto di vista un messaggio distensivo rispetto alla manifestazione del 17, noi non facciamo manifestazioni contro, no, anzi noi vorremmo la pacificazione di questa città.
2: Infatti Dario, adesso lascio la parola a un lavoratore che si chiama Piero Vernile. Qui c'è un cartello, legge speciale per i lavoratori di Taranto ex Ilva.
4: Noi non ci arrenderemo fino a quando non ci verrà riconosciuto quello che...

0: Ci spetta di diritto, noi non chiediamo, noi pretendiamo, i lavoratori pretendono una legge speciale e strumenti straordinari. I lavoratori non vogliono il male, non sono contro i cittadini di Taranto, perché noi, oltre a essere lavoratori, così come è stato detto in precedenza, siamo cittadini di questo territorio. È brutto essere augurato sui social e anche su queste interviste la morte dei propri figli o le malattie. È una vergogna. Io invito a tutti i cittadini di Taranto di venire qua in mezzo a noi e insieme, sotto braccio, uniti a lottare contro una politica che ci divide, che ci distrugge e ci ha tolto e ci nega il futuro nostro e dei nostri figli.
1: Dario, intanto questa mattina è intervenuto anche il sindaco Piero Bitetti e la deputata del Partito Democratico Francesca Viggiano. Sentiamo le loro dichiarazioni.
2: Siamo venuti a rappresentare quelle che sono le preoccupazioni di un territorio che rischia un grado di povertà veramente preoccupante, che incide anche sulla deprivazione della popolazione, a una contrazione dei consumi. Rimando al mittente con forza e combatto questa idea dove i lavoratori di Ilva sarebbero contenti di andare in cassa integrazione. Qua c'è gente che vuole lavorare, che vuole avere la dignità, che vuole portare avanti le proprie famiglie, che vuole continuare a pagare il mutuo, consentire ai figli di studiare, ma soprattutto vuole rimanere a vivere in questa terra. La nostra città è una città che ha subito per tanto tempo, ma abbiamo bisogno di mettere in sicurezza i lavoratori e lo possiamo fare soltanto con le proposte che abbiamo avanzato, e quindi abbiamo fatto proposte che riguardano altre economie. È necessario creare le condizioni, e questo certamente non lo può fare un ente locale, ma lo deve fare il governo. Solo così potremo mettere in sicurezza e in tranquillità i lavoratori che vogliono soltanto lavorare. È obbligatorio portare avanti il lavoro del tavolo interministeriale che coinvolge più ministeri, perché solo più ministeri insieme potranno dare risposte a un argomento del genere che non riguarda soltanto l'occupazione ma tutto il resto. I lavoratori stanno qui proprio a manifestare la non rassegnazione, i lavoratori chiedono certezze per il proprio futuro, garanzie per il proprio futuro, e sono qui a rappresentarlo.
3: Allora, a Roma tira una non aria, noi stiamo vivendo un periodo assolutamente di crisi che è innegabile, però non avvertiamo quali saranno le scelte da parte del governo. E la manifestazione di oggi e quella già programmata per Taranto sabato prossimo ci dicono un'unica cosa, hanno un unico comune denominatore, la mancanza di informazione, perché la magistratura non ha fatto altro che applicare le norme e dire che il governo quello che doveva fare sulla base del primo decreto del Tribunale di Milano non l'ha fatto. Il messaggio che deve arrivare oggi da Taranto, anche dalla calma e dalla tranquillità dei lavoratori, è proprio quello che la città ha bisogno di essere pacificata. Chi ci vede ancora delle differenze tra i padri di famiglia che oggi sono qui a manifestare e gli altri padri e madri di famiglia che saranno a manifestare sabato, vuol dire che non ha compreso che la città ha la necessità di andare tutta in un'unica direzione, che può essere unicamente quella di avere un futuro sicuro in una fabbrica sicura. Abbiamo bisogno di avere lavoro, lavoro sicuro e che non ammazzi nessuno. Che io ho la percezione che, tranne perché per le immagini, diciamo, che provengono da voi i mezzi di informazione, oggettivamente il governo non sappia come si vive a Taranto, che non lo sappia neanche il Parlamento. Tutto parte da Taranto, e chi pretenderà o chi vorrà fare lo spezzatino tra le realtà non ha compreso che bisogna passare prima di tutto da Taranto, senza abbandonare ovviamente i lavoratori di Genova e Novi Ligure. Ma noi abbiamo una situazione che è un po' diversa. Noi negli ultimi 20 anni abbiamo sopportato tutto il sacrificio del siderurgico, e adesso è anche il momento che il governo risarcisca, lo Stato deve risarcire questa città sotto tutti i punti di vista.
4: Ecco Giovanna, un appello all'unità che parte dai lavoratori, dai sindacati, da coloro i quali sono presenti al tuo fianco, che attraversa le istituzioni cittadine e che giunge sino a quelle nazionali, un modo di cercare di creare una sorta di unione tra le varie forze del territorio. Vedo accanto a te però un altro rappresentante sindacale, credo che si tratti di Luigi Bennardi, segretario generale Wilm Will Taranto.
1: Sì, sono con Luigi Bennardi, segretario generale UIL Taranto. Una prima risposta è arrivata. La giovedì avete l'incontro alla regione Puglia con Antonio De Caro, però lo sciopero continuerà.
5: Lo sciopero continua.

0: Non solo continuerà ad oltranza, sia nel blocco della 106, dell'Appia e con i presidi davanti a tutte le portinerie della raffineria, ma è un incontro insufficiente. Noi abbiamo chiesto alla Regione e ottenuto questo incontro, porteremo i lavoratori con noi e nel frattempo che porteremo i lavoratori con noi rimarremo qui in presidio. Quindi attendiamo adesso una nuova convocazione da parte di Palazzo Chigi. Se questa convocazione non arriverà, noi ci autoconvocheremo di nuovo a Palazzo Chigi. Ci tengo a precisare che la risposta di oggi, la grande manifestazione e partecipazione allo sciopero, è la prima risposta che viene data al decreto legge che verrà licenziato domani. Parla solo di cassa integrazione, quindi oggi noi in coro dall'assemblea a questi picchetti di presidio vorremmo dire e vogliamo dire al governo che noi non vogliamo vivere di cassa integrazione, ma si deve parlare di incentivo all'esodo e soprattutto di un grande progetto reale per Taranto. Il ministro Urso la deve finire a ogni incontro di uscire fuori dal cilindro progetti che sono irrealizzabili e non esistono perché non ci sono mai stati mostrati.
1: Piero, il lavoratore, ha fatto un appello importante, ha invitato i cittadini a scioperare insieme a loro, ma per un unico fine.
0: Sì, prima, mentre noi facevamo l'intervista, qui parlavamo del fatto che tantissime famiglie di Taranto hanno potuto costruirsi un futuro grazie all'Ilva. Poi sappiamo anche, e questo è noto ai fatti, che l'Ilva inquina e l'Ilva ha creato, ahimè, tanti problemi sulla salute. Ma noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo creare un futuro per le nostre famiglie, per i nostri figli, ma soprattutto per questo territorio. Non possiamo consentire che il governo decreti la morte di questo territorio. Quindi si deve parlare di futuro e in questo futuro c'è la città intera. Noi non siamo contro nessuno, ma la città deve comprendere quelle che sono le motivazioni dei lavoratori, quelle di provare a guardare avanti.
1: Dario, quindi lo sciopero continuerà ad oltranza e noi saremo qui ad aggiornare i nostri telespettatori per qualsiasi cosa.
2: Ecco Giovanna, io ti ringrazio, chiedici pure la linea laddove dovessero esserci sviluppi nel corso del nostro Vigile. Comunque invitiamo i nostri telespettatori a seguire le nostre pagine social, il canale 98 del Digitale Terrestre, per tutti gli aggiornamenti in merito. Dall'Ilva ci spostiamo a Bari per un'altra protesta, quella del settore degli olivicoltori, è iniziata lo scorso 8 ottobre. La protesta è giunta quest'oggi al capoluogo, quella protesta promossa dal Comitato Orgoglio Olivicolo per chiedere le giuste attenzioni a tutto il comparto. Ce ne parla Ilaria Lia.
3: Circa 16.000 imprese pugliesi coinvolte, oltre 30.000 posti di lavoro a rischio, considerando anche l'indotto. Dietro questi numeri ci sono persone, famiglie, il futuro di un intero territorio che grida rispetto. Tutto il comparto dell'olivicoltura è sceso in Piazza Libertà oggi a Bari per una manifestazione che intende andare oltre se non riceverà risposte. La manifestazione, promossa dal Comitato Orgoglio Olivicolo, è partita lo scorso 8 ottobre da Corato per poi coinvolgere altri paesi fino ad arrivare a Bari questa mattina. Nel pomeriggio ci saranno gli incontri con le istituzioni, con la prefettura e con l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Paolicelli. Le richieste sono tante e non c'è più tempo da perdere. La nuova campagna della raccolta olive è alle porte e i produttori sono disperati. Se il prezzo del prodotto rimane così, il rischio è che le olive rimangano sugli alberi e tutta una stagione vada persa.
4: Basta speculazioni sull'olivicoltura pugliese, giusto reddito agli olivicoltori. Questa è una battaglia che vede un'unione condivisa, olivicoltori, soci di cooperative, frantoiani, perché vogliamo misure certe che garantiscono tracciabilità e garanzia sul valore dell'olio italiano, ma soprattutto chiediamo misure immediate per la liquidità. Ad oggi il settore è in forte sofferenza, come sono in sofferenza tutti i settori dell'agricoltura. Il tempo sta per scadere, tra qualche giorno si raccoglierà, dobbiamo dare certezze.
3: Il documento presentato dai promotori mette sul tavolo richieste precise, il riconoscimento dello stato di crisi del comparto olivicolo e agricolo, aiuti economici alle imprese e ai frantoi, sostegni al credito e alla sospensione delle rate, ma anche controlli più severi contro le frodi, maggiore tracciabilità dell'olio importato e uno stoccaggio straordinario per contribuire a sostenere i prezzi riconosciuti ai produttori. Tra le priorità anche misure concrete contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione che rischiano di compromettere ulteriormente la sostenibilità economica delle aziende.
5: Noi non possiamo avere la concorrenza del Nord Africa che non paga la dogana che va a irrorare con pesticidi da noi vietati da 50 anni.
6: Stiamo già soffrendo e oggi siamo qui a Bari proprio per protestare, per farci sentire e per

0: avere risposte. E siamo pronti anche ad arrivare a Roma se qui non si conclude niente.
1: Adesso da un'avvertenza ad un'altra, però torniamo a Taranto, a Palazzo di Città, perché c'è grande attesa per il doppio incontro di questo pomeriggio relativo al futuro di Chima Ambiente, incontro tra Chima, il comune di Taranto e i sindacati. Tanti i temi da affrontare, tante le tematiche sul tavolo, dall'avvertenza occupazionale di Daniele Ambiente allo stato di agitazione dei dipendenti della partecipata, sino alla situazione economica dell'azienda. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Un nuovo pomeriggio di incontri si spera decisivi per il futuro di Chima Ambiente, l'avvertenza occupazionale che coinvolge 50 lavoratori della Daniele Ambiente. Due i tavoli convocati tra amministrazione comunale, azienda e organizzazioni sindacali in un clima di crescente tensione sia sul fronte occupazionale che su quello politico. Il primo nodo riguarda proprio la Daniele Ambiente, società che da circa 2 anni gestisce l'impianto di preselezione della raccolta differenziata di Pasquinelli e che a causa degli squilibri finanziari denunciati nella gestione dell'impianto ha annunciato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 50 dipendenti. Lavoratori che nei giorni scorsi hanno fatto irruzione nell'ultima seduta del Consiglio Comunale chiedendo al sindaco Bitetti garanzie concrete sul proprio futuro. Ma sul tavolo c'è anche la situazione interna a Chima Ambiente. Le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione del personale, dando vita a un sit-in di protesta davanti a Palazzo di Città. Gli incontri di questo pomeriggio serviranno anche a fare chiarezza sull'esito del confronto tra Comune e Regione Puglia avvenuto nei giorni scorsi e soprattutto sulle condizioni economico-finanziarie della partecipata. Resta infatti ancora aperta la questione del bilancio d'esercizio che l'amministratore unico Gaetano Nacci aveva annunciato entro la prima decade di ottobre. E proprio sulla figura di Nacci si profila un possibile nuovo scontro politico. Le dichiarazioni della segretaria provinciale del PD Anna Filippetti sembrerebbero infatti prendere le distanze dalla scelta di Bitetti di affidargli la guida dell'azienda. Una posizione che ha immediatamente alimentato la polemica con l'opposizione che chiede chiarezza sulle dinamiche interne alla maggioranza ma anche sul futuro della partecipata. Un doppio appuntamento dunque dal quale si attendono risposte non solo sulla tenuta occupazionale e finanziaria dell'azienda ma anche sugli equilibri politici dell'amministrazione Bitetti.
1: Calano i reati denunciati nella provincia di Taranto, che migliora di 4 posizioni rispetto allo scorso anno nella graduatoria nazionale del Sole 24 Ore. Meno reati denunciati a Taranto, che migliora la propria posizione nella graduatoria nazionale. Quanto emerge dall'indice della criminalità 2026 del Sole 24 Ore elaborato sulle statistiche del Ministero dell'Interno relative al 2025. La provincia ionica si colloca all'88° posto su 106 province, 4 posizioni più in basso rispetto all'edizione precedente. I delitti denunciati sono stati 14.644 contro i 15.313 del 2024, 669 in meno, con una diminuzione di circa il 4,4%. Scende anche l'incidenza sulla popolazione, che passa da circa 2.784 a 2.673 denunce ogni 100.000 abitanti. Un andamento che si inserisce in una flessione più ampia. In Puglia le denunce diminuiscono in 5 province su 6. Unica eccezione Brindisi, dove si registra un lieve incremento dello 0,4%. Anche a livello nazionale si interrompe la crescita dei 4 anni precedenti. I reati denunciati scendono a circa 2.366.000, l'1,8% in meno rispetto al 2024. I dati provvisori del primo semestre 2026 indicano un'ulteriore diminuzione vicina al 10%. A trainare il calo sono soprattutto furti e rapine. I furti diminuiscono del 5,9%, con una riduzione ancora più marcata per quelli in abitazione. Le rapine scendono del 3,6%. Crescono invece le truffe e le frodi informatiche, un aumento del 4,4% insieme a danneggiamenti, percosse ed estorsioni. Nella graduatoria nazionale Milano resta al primo posto, seguita da Firenze, Roma, Bologna e Torino. Quasi la metà dei delitti denunciati si concentra nei territori metropolitani, dove la presenza di turisti, studenti e pendolari incide sulle dinamiche dei reati. Per Taranto emerge dunque un segnale positivo da interpretare con cautela. L'indice misura i reati denunciati, non tutti quelli commessi, e non descrive direttamente la sicurezza dei singoli quartieri. La diminuzione delle denunce resta però un elemento concreto nel confronto con l'anno precedente. Adesso ci spostiamo, torniamo nuovamente a Pulsano perché qualche settimana fa abbiamo parlato della nostra segnalazione relativa a Viale del Melograno trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Beh, ci

0: sono sviluppi e ce ne parla direttamente l'amministrazione comunale.
1: Masserizie e materiale di risulta abbandonati lungo la strada, una vera e propria discarica a cielo aperto. Così si presentava Viale del Melograno a Pulsano fino a questa mattina. Il caso era stato sollevato dal Comitato Spontaneo Pulsano Area Nuova e da alcuni cittadini denunciato dalla nostra redazione e portato all'attenzione del sindaco Pietro D'Alfonso. Nei pressi dell'area si era sviluppato anche un incendio, aumentando le preoccupazioni dei residenti. Dopo una prima fase senza risposte da parte del comune agli accertamenti di rito, questa mattina è stato effettuato un intervento di pulizia e rimozione dei rifiuti. A confermarlo è Anna Salamida, consigliera all'ambiente e all'ecologia del comune di Pulsano. Salamida sottolinea come i materiali abbandonati siano spesso della stessa tipologia. Si cercherà ora di risalire ai responsabili degli scarichi illeciti per evitare che Viale del Melograno torni ad essere una discarica.
2: Stamattina ci troviamo su Via del Melograno. Abbiamo provveduto alla raccolta dei rifiuti abbandonati segnalati dalla vostra emittente. La squadra ha provveduto a pulire tutto il ciglio, abbiamo raccolto gli inerti, gli sfalci e gli abiti che erano stati abbandonati grazie alla programmazione con il sindaco avvocato Pietro D'Alfonso e il responsabile Francesco Agosta. Ringrazio la squadra degli operatori che è sempre molto puntuale e precisa nella pulizia di questi cigli stradali, nella raccolta dei rifiuti abbandonati. Con il sindaco stiamo provvedendo a fare delle denunce, perché ci siamo resi conto che i rifiuti abbandonati ultimamente sono sempre molto simili tra loro. Sono residui di lavorazione edile, abiti usati e parti in plastica di condizionatori e lavatrici. Con la collaborazione dei carabinieri di Pulsano vorremmo capire chi sono o chi è che sta eseguendo questi abbandoni seriali di rifiuti nelle campagne e sulle strade di Pulsano. Volevo inoltre spiegare che la raccolta di rifiuti abbandonati segue una programmazione. Dopo la segnalazione c'è l'organizzazione della squadra. Non c'è un servizio di pronto intervento in giornata. Il territorio è molto vasto e ahimè anche gli abbandoni sono tanti. Quindi bisogna sì segnalare, però avere la pazienza poi che la squadra abbia la giornata e il tempo per poter eseguire il recupero del rifiuto abbandonato.
0: Gli allievi carabinieri di Taranto si prepara a ripartire dopo lo stop per la presenza di Legionella. Sono stati richiamati circa 500 allievi in licenza straordinaria. Il rientro è previsto gradualmente dal prossimo fine settimana.
1: La scuola allievi carabinieri di Taranto si prepara a riprendere le attività dopo lo stop disposto per la presenza di Legionella in alcuni tratti dell'impianto idrico. I circa 500 allievi collocati in licenza straordinaria sono stati richiamati. Negli ultimi giorni sono state inviate le comunicazioni per il rientro previsto in maniera graduale a partire dal prossimo fine settimana. Si avvia dunque verso la conclusione la fase di emergenza che aveva portato alla sospensione delle lezioni e delle attività addestrative. Il provvedimento era stato adottato dal comando delle scuole dell'arma per consentire interventi straordinari di sanificazione e messa in sicurezza della rete. La presenza del batterio era stata riscontrata durante i controlli periodici effettuati nella caserma nell'ambito di procedure di tutela della salute del personale e degli allievi. La vicenda aveva sollevato anche un confronto sulle condizioni della struttura. Il sindacato Unarma aveva segnalato criticità igienico-sanitarie, richiamando l'attenzione sui lavori di bonifica affidati con procedura urgente per un importo superiore a 110.000 euro. L'organizzazione aveva inoltre rivendicato la necessità di interventi immediati per garantire condizioni di sicurezza ai futuri carabinieri. Resta aperto anche il tema dei rapporti con la direzione dell'istituto. Unarma ha lamentato il mancato riscontro di alcune richieste di visita sindacale e di assemblea. Ora l'attenzione si concentra sul ritorno degli allievi e sulla ripresa della formazione. Il rientro graduale dovrebbe consentire alla scuola di tornare alla piena operatività dopo le settimane di sospensione.
0: Una storia di inclusione che vede come protagonista Rosaria, ragazza con disturbo dello spettro autistico, che ha coronato il sogno di nuotare come una sirena ai campionati nazionali di mermaiding a Cagliari. Ce ne parla Ludovica Maiuri.
3: Due ori, un secondo posto di squadra e il pass per i mondiali 2027 in Germania. È straordinario il bilancio dell'Enjoy Your Dive di Taranto ai campionati nazionali di mermaiding a Cagliari. Sul gradino più alto salgono la piccola Carlotta Molinari e Matteo Candito, ma la vittoria più bella va oltre il cronometro e porta il nome di Rosaria, ragazza con disturbo dello spettro autistico che ha coronato il suo sogno di nuotare come una sirena.
4: È andata egregiamente. La cosa che ci ha fatto, che mi ha fatto personalmente essere più felice è far gareggiare Rosaria nella squadra delle normotipiche e quindi aver raggiunto comunque il secondo posto nonostante tutto, cosa che non ci aspettavamo e che quindi ci ha fatto gioire immensamente, anche di più dei primi posti che ci sono arrivati.
3: La prima gara per te, com'è andata? Ti è piaciuta come esperienza?
5: Sì, a te mi è piaciuto tanto che abbiamo fatto un'esperienza io e la nostra squadra per il secondo posto. Ci siamo rimasti a bocca aperta, sono soddisfatta.
3: Da dove nasce questa tua passione?
5: Che io amo lo sport fin nato mermaiding. Mi sento felice come nuotare da sirena perché all'inizio dicevo io non ce la faccio, non ce la faccio. Poi i miei capi dicono non esiste, non ce la faccio, basta che ci riprovi ancora. Finché non hai che nessuno nasce imparato.
3: Quindi alla fine ce l'hai fatta.
5: Sì, alla fine sono stata in gamba. Sono proprio emozionata.
3: Una storia che va ben oltre il risultato sportivo e pone al centro di questa impresa un valore troppo spesso accantonato nello sport, quello di inclusione. Per l'argento di squadra nessuna corsia riservata, solo la forza di un gruppo unito dalla stessa passione, quella per le pinne.
0: Adesso, dopo questa bella storia, andiamo a Martina Franca, dalla sala operatoria alle pagine di una favola per bambini, un'eccellenza della chirurgia pancreatica italiana. Sceglie la scrittura e la filosofia del karate per parlare ai più piccoli. È stato presentato in anteprima a Martina Franca. Momat e il kimono magico, libro nato dalla fantasia della dottoressa Letizia Boninsegna. Ce ne parla Luciana Convertini.
6: Oggi ho detto chiaramente a un bambino che la vita è molto democratica. Prima o poi presenta le difficoltà a tutti.
7: Dalla sala operatoria alla scrittura per bambini è il percorso di Letizia Boninsegna, chirurga specializzata nelle patologie del pancreas, autrice di Momat e il kimono magico, presentato in anteprima nazionale all'Hotel Villa Rosa di Martina Franca, un libro nato dalla passione per il karate e dal desiderio di trasmettere ai più piccoli valori come il rispetto, la disciplina e il coraggio di affrontare le difficoltà.
8: Già oltre 5.000 interventi chirurgici. Più di 400 di alta chirurgia e 150 resezioni pancreatiche alla data di redazione del documento.
9: È nata in palestra un po' per gioco con i nostri maestri di karate, per creare un percorso didattico ai bambini di crescita, perché il karate non è solo uno sport, ma è proprio uno stile di vita. E credo che, anzi, crediamo fermamente con i nostri maestri che in questo momento, soprattutto per i bambini, sia importante avere dei punti fermi di crescita e non solo di disciplina, ma anche di rispetto verso gli altri e verso un mondo che ormai si avvia alla globalizzazione, quindi il rispetto di tutti è fondamentale.
7: Protagonista della favola è Momat, un bambino che incontra il maestro Shoto, una tigre bianca che lo accompagnerà in un percorso di crescita, un racconto rivolto alle famiglie con l'obiettivo di recuperare momenti di condivisione tra genitori e figli. A ispirare il progetto sono stati i maestri di karate dell'autrice, tra questi Morris Carazza, che ha sottolineato il valore educativo della disciplina oltre all'aspetto sportivo.
10: Quello che cerchiamo di trasmettere ai nostri allievi, in particolare ai bambini della palestra, in qualche modo arriva al cuore delle persone e si trasforma in idee che magari possono essere utili anche per la collettività. Quindi questo ci fa molto piacere.
7: Alla presentazione, organizzata da Martina Sera, è intervenuto anche il conduttore televisivo Beppe Convertini, autore della prefazione.
11: Al di là della famiglia c'è la scuola, c'è l'oratorio e lo sport. Lo sport è davvero un punto fondamentale nella vita di ogni bambino e di ogni ragazzo.
7: Il libro ha anche una finalità benefica.
9: Ricavati del libro vengono divisi in due parti uguali. Una parte va ai bambini di Sarajevo di Don Daniele, dove lui tiene un oratorio a Međugorje e cresce questi bambini dopo guerra di Sarajevo e che sono stati un po' dimenticati, ma in realtà ci sono e la povertà è tanta. E l'altra metà del ricavato andrà ai bambini della palestra, su famiglie che hanno difficoltà a mantenere il corso di karate ai figli. E i nostri maestri aiutano coi fondi della palestra.
7: Un progetto che unisce letteratura, sport e solidarietà.

0: età, con un messaggio rivolto ai bambini ma anche agli adulti: imparare ad affrontare le difficoltà senza rinunciare ai propri sogni.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo l'edizione sportiva di 100 notizie condotta da Giuseppe Degli Santi con il recap di quella che è stata la domenica sportiva non solo in eccellenza ma anche in Serie D. E poi, a proposito di Serie D, non perdetevi nel pomeriggio alle 18 l'appuntamento con 100D, sempre a cura di Giuseppe Degli Santi. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100, la zona di bassa pressione che ci ha interessato nel corso dei giorni passati. Come vedete si è spostata, ormai presenta il suo minimo, peraltro anche indebolito in corrispondenza del Bosforo, in corrispondenza di Istanbul, interessa quindi essenzialmente la Grecia, l'Egeo, la Turchia, ma al suo seguito affluiscono dei venti da nord-est più freschi che determinano quindi delle condizioni ancora di una certa relativa instabilità, ma si tratta comunque di fenomeni sparsi, sicuramente non intensi come quelli dei giorni precedenti e sicuramente con una disposizione ben più rada rispetto a quello che abbiamo visto nel corso del fine settimana. Per quanto riguarda il resto della situazione sullo scenario europeo, come vedete si è formata una zona di alta pressione proprio al centro dell'Europa, con massimi in corrispondenza della Germania. Invece sul vicino Atlantico, come vedete, tutte quelle linee che sono ravvicinate testimoniano un'atmosfera piuttosto turbolenta, con delle correnti che da sud-ovest, quindi dalle Azzorre, si dispongono verso il Regno Unito, verso il nord dell'Europa, e lì transitano le grandi perturbazioni atlantiche che per il momento non ci interessano, e vedremo nel corso dei prossimi giorni quella che sarà l'evoluzione, se l'Atlantico continuerà ancora a far sentire la sua voce anche sulle nostre zone. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteo per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola qui, la vedete, un cielo tutto sommato da poco a parzialmente nuvoloso, ma ancora con la possibilità di rovesci sparsi, in particolare sulla Puglia Salentina, in particolare sull'area ionica ancora, ma si tratta di fenomeni in trasferimento definitivo verso Levante, verso la penisola balcanica, e quindi tenderanno a abbandonarci. Per quanto riguarda il vento sarà dai quadranti nord orientali, piuttosto fresco. Le temperature, vedete, oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi, non dovremo superare questi valori. Il mare si manterrà da poco mosso a mosso. Volendo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di martedì, eccola, la vedete in questo momento, le condizioni tendono comunque a rimanere più o meno stabili. Si tratterà però di osservare dei fenomeni di instabilità locale dovuto appunto a questo arrivo di aria più fresca, più instabile, che potrebbe determinare localmente dei fenomeni temporaleschi, essenzialmente però sulla Puglia Salentina e in maniera marginale semplicemente sul resto della regione. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda le previsioni meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal Taranto, che torna al successo e lo fa battendo per 3-1 l'Ugento allo stadio Erasmo Iacovone. Gli highlights adesso a cura di Cosimo Lenti.
1: Il Taranto supera lo Iacovone e l'Ugento per 3-1 davanti a circa 7.000 spettatori. Decisive le firme di Guastamacchia, Saraniti e Soldani. Mister Tiozzo sceglie per la prima volta in campionato il 4-2-3-1, schierando dal primo minuto Eigenram e Buonavolontà. Alle spalle di Saraniti agisce Falzerano, mentre l'Ugento di Mister Oliva risponde con il 5-3-2, affidando il peso dell'attacco al tandem composto da Beccerri e Tejada. La gara, il Taranto parte subito all'attacco e al primo minuto costruisce la prima occasione della partita. Sugli sviluppi di un corner battuto da Falzerano, Buonavolontà svetta di testa, ma la sua conclusione termina sul fondo. Due minuti più tardi è Saraniti a provarci, colpendo di testa su un cross dalla destra, senza però riuscire ad inquadrare lo specchio della porta. I rossoblù continuano a gestire il possesso e al 24esimo trovano il meritato vantaggio. Ancora decisivo Falzerano dalla bandierina, il suo corner pesca Guastamacchia che svetta più in alto di tutti e batte Paduano, portando avanti gli ionici. Il Taranto non si ferma e al 28esimo trova anche il raddoppio. Lupo inventa un preciso filtrante per Taurino, che anticipa Paduano in uscita e induce l'estremo difensore al fallo. Per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Saraniti, che spiazza il portiere e firma il 2-0 rossoblù. Nel finale di primo tempo, al 45esimo, è ancora l'attaccante ionico a rendersi pericoloso con una conclusione mancina dalla distanza. Paduano però si distende e deve in corner, evitando il tris prima dell'intervallo. Nel secondo tempo, al 61esimo, arriva la prima occasione per i salentini. La conclusione di Macias, deviata, viene neutralizzata da Lombardo, che si distende in tuffo e devia in calcio d'angolo. Il Taranto però cala il tris al 67esimo. Cross dalla sinistra di Lupo. Il pallone arriva a Falzerano che, dopo aver superato un avversario, calcia verso la porta. Graziano respinge sulla linea, ma Soldani è il più rapido di tutti e ribadisce in rete, firmando il 3-0 per i rossoblù. L'Ugento prova a reagire al 77esimo con un'azione che si conclude con il diagonale di Torres, che termina alto sopra la traversa. All'85esimo invece arriva la rete di Beccerri su una punizione precisa che trova l'incrocio dei pali. La gara si conclude così senza altre emozioni, una vittoria importante per il Taranto che conquista 3 punti preziosi e accorcia le distanze dalla vetta della classifica, portandosi a 4 lunghezze. Nel prossimo turno gli ionici saranno impegnati in trasferta sul campo del Brilla Campi. Nel mezzo l'impegno in coppa con l'Acquaviva giovedì.
0: E adesso ci vediamo le interviste del post gara.
2: Abbiamo fatto una buona vittoria, anche se poi abbiamo un po' sofferto. La colpa poi di tutto ciò è mia, perché vi devo essere onesto, in settimana ho caricato parecchio, ok? Perché giocando, noi abbiamo giocando in Coppa Italia abbiamo 2 settimane libere dove fa la settimana tipo. In quella settimana lì non esagero, però cerco di caricare un po' di più, di mettere un po' di fieno in cascina, e motivo per cui poi avete visto magari un po' di sbandamenti dentro la gara, al di là che loro poi hanno messo una trazione offensiva, però avevamo qualche problemino, magari qualche crampo in più rispetto alle settimane precedenti. Però poi per il resto devo dire la verità, l'approccio alla gara è stato buono. I ragazzi hanno fatto abbastanza bene tutto quello che avevamo preparato, anche se mi piacerebbe avere un po' più possesso, un po' più serenità nel giocare la palla. Mi piacerebbe che capissero che il gol arriva, perché poi lo vedete, il gol arriva. Però mi piacerebbe tenere un po' di più il pallino del gioco, più modello Novoli, modello maglie, perché poi se fai stancare gli altri ha un ritorno diverso magari il secondo tempo. Però poi altrimenti i miei giocatori le vedono questa intervista, dicono questo è fulminato, ed è giusto fare poi anche i complimenti. La settimana più difficile è quando sono arrivato, okay? Perché poi io ho visto una squadra scossa, cioè eravamo tutti scossi, io che stavo in una lavatrice, cioè quella, questa è una settimana in cui bisogna sapere accettare anche i verdetti del campo, però bisogna poi andare, vi ho detto nel pre-partita, nell'intervista pre-partita, bisogna sapere andare bene a fondo, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Adesso io ho fatto un po' di autocritica, perché è giusto farla anche nelle vittorie, e mi piace anche capire che dentro Canosa non si è visto tutto nero. Come oggi noi affrontavamo una squadra forte, perché poi nelle ultime tre ne hanno vinte due, persa una 3-1, hanno preso due attraverso un palio in quella partita lì, dove purtroppo avevano un portiere che poi mi sa che l'hanno rimandato in Argentina, gli ha incastrato la partita con lo Stuni. E questi non hanno mai preso tre gol. Oggi li hanno presi, hanno fatto due salvataggi sulla riga. Perciò Canosa è stato giusto secondo me che tutti insieme capissimo dove abbiamo sbagliato. Okay? Non è facile da parte mia, perché alcune volte devi andare giù diretto, dirgli hai fatto una cazzata, e alcune volte invece devi ammorbidire un po' dagli un po' un cuscino dove atterrare belli morbidi, altrimenti ci facciamo del male. E gli ho detto che se noi uscivamo dalla partita di Canosa con un'idea più o meno tutti precisa, perché poi abbiamo 30 cervelli diversi lì dentro, noi uscivamo più forti. E io credo che oggi, anche nella sofferenza del secondo tempo, si sia vista una squadra molto molto unita.
3: Siamo venuti qua con la speranza di fare qualche punticino, non siamo riusciti, però sapevamo contro chi stavamo giocando, contro una squadra forte, una squadra che sicuramente, e spero che l'anno prossimo non ci sia più in questa categoria. E niente, partita, ripeto, il Taranto è partito troppo forte e non siamo riusciti a, nonostante l'avevamo preparata per attaccarli alti, però la loro bravura ci ha costretto ad abbassarci. E abbiamo preso due gol in pochi minuti, poi ovviamente era difficile, no? Andarla a riprenderla, però ripeto, risultato giusto, anche se nel secondo tempo abbiamo cercato di fare qualcosina in più, però era impossibile contro questo Taranto. Noi lotteremo per cercare di mantenere la categoria, era quello il nostro programma e speriamo di rispettarlo. L'abbiamo preparata in un modo, però molto probabilmente non è da tutti giocare in uno stadio del genere con tanta gente, magari sicuramente abbiamo subito un po' la pressione, no? Però ovviamente ci sta venire a giocare qui in questo contesto, non è facile, penso, per nessuna squadra. Quindi, ripeto, abbiamo cercato di dare il massimo, secondo tempo si poteva fare qualcosina in più, abbiamo fatto qualcosina in più, però dai, è giusto così.
0: Ci spostiamo in questo momento in Serie D, terza vittoria consecutiva per il Martina, che supera 2-0 le Politane in trasferta grazie alle reti di Mastrovito e Janos. I biancazzurri danno continuità ai successi contro Nardò e Francavilla Insigni e si preparano a ospitare la Nocerina al Tursi. Il servizio del direttore Dario Gallitelli.
4: Il Martina conquista la terza vittoria consecutiva e dà continuità ai successi contro Nardò e Francavilla Insigni. Al Dirceo finisce 2-0, decidono nella ripresa Mastrovito e Janos al termine di una gara nella quale i biancazzurri costruiscono diverse occasioni e sfruttano la superiorità numerica. La terza sceglie il 4-3-3, Colzani in porta, Mancini, Dieng, Janos e Berto in difesa, Polito di Abbi e Pensa a centrocampo, Battista, Agnel e Silvestro in attacco. Le Politana di Pezzella risponde con il 3-4-2-1 con Guarracino, Ndiaye alle spalle di Messina. Il Martina cerca subito di prendere l'iniziativa mentre i campani provano a colpire in ripartenza. Al 38esimo Messina impegna Colzani con una conclusione mancina dalla distanza. Un minuto dopo è Diaby ad andare vicino al vantaggio biancazzurro, ma Esposito salva sulla linea il suo colpo di testa. Prima dell'intervallo il portiere respinge anche un tentativo di Silvestro, mentre Janos manda di poco al lato di testa. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa l'episodio che cambia gli equilibri. Guarracino viene espulso per un fallo su Pensa. Al 18esimo il Martina passa. Silvestro batte una punizione dalla sinistra. Resuf colpisce di testa e centra il palo interno. Sulla ribattuta arriva il neoentrato Mastrovito che firma l'1-0. Poco dopo lo stesso Mastrovito sfiora anche il raddoppio con una conclusione

0: del Resuf colpisce un altro palo. Al trentesimo arriva il gol della sicurezza. Cross dalla sinistra e colpo di testa vincente di Janos al centro dell'area. Nel finale Silvestro cerca il tris senza trovare il bersaglio. Dopo 4 minuti di recupero il Martina festeggia altri 3 punti. Domenica prossima al Tursi arriva la Nocerina, l'occasione per dare seguito alla striscia positiva.
1: La Virtus Francavilla si prende i 3 punti e conferma la leadership del girone H di Serie D, battuta 2-0 la Real Furio. E allora guardiamo gli highlights.
2: La Virtus Francavilla supera la Real Furio per 2-0 alla nuova Arredo Arena e consolida il primato in classifica, conquistando 3 punti importanti davanti al proprio pubblico. Gli uomini di Bruno Trocini scendono in campo con il 3-5-2, affidandosi in avanti alla coppia formata da Metai e Malva. Dall'altra parte la Real Furio risponde con un 4-3-3, cercando di contenere le iniziative dei padroni di casa e ripartire in contropiede. L'avvio è favorevole agli imperiali, che prendono subito in mano il controllo del gioco, ma la prima occasione è di Marca Campana. Al decimo, difatti, è Virgilio a tentare la conclusione al volo, trovando però la pronta opposizione della difesa biancazzurra. 2 minuti più tardi la Virtus replica su calcio di punizione. Mungo serve Norris, che calcio di destra e sfiora il palo. Al 14esimo ci prova ancora Mungo dalla distanza, ma Sorrentino blocca senza problemi. La pressione dei padroni di casa aumenta con il passare dei minuti. Al 30esimo Mungo cerca nuovamente la porta senza trovare lo specchio, mentre al 32esimo arriva l'episodio che sblocca la partita. Pouabré mette un pallone invitante in aria, Biagiotti anticipa tutti di testa e colpisce il palo. Sulla ribattuta si avventa Metai, che non sbaglia e deposita il pallone in rete, facendo esplodere la gioia della panchina biancazzurra. La Virtus continua a spingere. Al 37esimo Malva cerca la conclusione, deviata in calcio d'angolo. La Real Furio prova a reagire con la vecchia, ma il suo tiro è troppo debole per impensierire Lovato. Nel finale di primo tempo gli imperiali vanno ancora vicini al raddoppio. Prima Mungo sfiora il bersaglio dalla distanza, poi Amitai costringe Sorrentino a un intervento decisivo con il portiere ospite che devia in corner. Nella ripresa la Virtus riparte con lo stesso atteggiamento e al 50esimo trova il colpo del definitivo 2-0. Sugli sviluppi di una punizione battuta da Mungo, Norris raccoglie il pallone e lascia partire una conclusione dalla distanza che termina nell'angolino basso, battendo Sorrentino e facendo esplodere la nuova Arredo Arena. Sotto di 2 reti la Real Furio prova a riaprire la gara al 55esimo con Castagna, ma Lovato si fa trovare pronto e neutralizza il tentativo avversario. La formazione di Trocini gestisce con sicurezza il vantaggio e concede poco agli ospiti. Al 77esimo è ancora Mungo a rendersi pericoloso su calcio piazzato, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Dopo il triplice fischio può partire la festa della Virtus Francavilla, che si impone per 2-0 grazie alle reti di Amitai e Norris. Una vittoria meritata per gli imperiali, che confermano il proprio ottimo momento di forma e rafforzano la leadership in classifica.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati qui con noi in compagnia, continuate a seguirci per tutta l'informazione di Studio 100, vi ricordiamo l'appuntamento alle ore 18 con 100D, con un focus particolare al girone H del campionato, appunto la massima categoria dilettantistica. Grazie ancora, buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: In questa puntata di TG in Salute, All the Feelings with PBC, l'arte racconta la colangite.

0: 10 anni di Fit Walking for Aisle. Aisle Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto del fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
3: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che a un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
4: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale, ma anche a tutta la famiglia. Quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow-up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
5: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for Aisle Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma.

0: 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
1: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
2: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
0: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
3: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
4: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nella assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa, e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
0: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
5: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati in cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante ma non è impegnativa per tutti, quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
6: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento, e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Roma AIL, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
0: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
7: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia di

0: delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
1: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
2: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
3: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
1: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
4: Le stime parlano chiaro: entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
5: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
4: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
6: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino, a nostro avviso, vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
4: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
7: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
4: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime, più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi, e circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
0: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
1: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
0: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
0: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando

per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il

della fotografia Oitevan Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi.
Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un Dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre.
E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie,
0: Dottor
1: salve.
0: Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro

0: competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge, sempre Mulè del 2021, e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico.

0: Anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti. Però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello

0: significativa di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso.

0: soccorso. E questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi

0: ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato.

abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Non, nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margine sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa, sto erogando la scarica, allontanatevi tutti e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico, il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,8%.

0: 23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza e si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo.

0: Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto più
1: Non si è più
0: niente. Allora
1: fatto.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa

0: Dottoressa, hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace, con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante, e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra, la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra, questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi

0: Immaginiamo quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso. E quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale, pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza, la medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi, il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso

quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80, infatti, era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. Il tribunale, infatti, non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni, infatti, psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori, molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. I nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura,

0: negozio di giocattoli.
1: Io vorrei una bicicletta nuova.
2: Mi aiuta a comprare un unicorno?
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: In migliaia fuori dall'ex Ilva, cominciato alle 7, proseguirà a oltranza lo sciopero proclamato dai sindacati confederali e dall'USB. Dopo l'assemblea corteo verso la raffineria Eni e blocchi stradali, i lavoratori chiedono al governo garanzie sul futuro occupazionale. Giovedì alle 10 a Bari, incontro con il SEPAC nella sede della presidenza della giunta regionale. Masserizie e materiale di risulta avevano trasformato la strada in una discarica a cielo aperto. Questa mattina l'intervento di pulizia dopo le segnalazioni dei cittadini del Comitato Pulsano, Aria Nuova e di Studio 100. Ora il comune cerca i responsabili. Nuotare come una sirena, Rosaria, ragazza con disturbo dello spettro autistico, ha realizzato il suo sogno ai campionati nazionali di mermaiding di Cagliari con Enjoy Your Dive, una storia di sport e inclusione. Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nelle nostre anticipazioni, apriamo la nostra edizione con l'ex Ilva. È incominciato questa mattina alle ore 7 lo sciopero con migliaia di lavoratori fuori dallo stabilimento ex Ilva. Lo sciopero proseguirà ad oltranza ed è stato indetto dai sindacati confederali e da USB. Dopo l'assemblea di questa mattina alle ore 7 il corteo si è riversato verso la raffineria Eni con la creazione di diversi blocchi stradali. I lavoratori temono per il loro futuro occupazionale, ma ci dice di più nel servizio Marina Luzzi.
1: Fuori dalla fabbrica è il giorno della protesta. Protestano i diretti, i lavoratori di appalto e servizi e i 1600 di ex Ilva, per cui la promessa di reintegro non è mai divenuta realtà. Allo sciopero promosso da sindacati confederali e USB aderiscono in tanti. Dalle 7 si radunano nell'area parcheggio della portineria direzione del siderurgico, chiedono risposte al governo dopo l'incontro a Palazzo Chigi degli scorsi giorni che non ha soddisfatto le aspettative. Vogliono non solo un piano industriale serio con un intervento forte dello Stato, ma incentivi all'esodo e benefici previdenziali per lo svolgimento del lavoro usurante all'interno dell'acciaieria e per l'esposizione ad agenti cancerogeni ed emissioni nocive. Incrociano le braccia anche a Genova e Novi Ligure, ma è nel capoluogo ionico che la situazione è più grave. La cassa attualmente è autorizzata per 4.450 unità in tutto il gruppo, su una platea di circa 9.600 dipendenti totali. A Taranto sono poco meno di 8.000 lavoratori diretti, di cui 3.803 cassi integrati. Il nuovo decreto dovrebbe prevedere 80 milioni di euro da impiegare per la cassa integrazione in deroga per i lavoratori dell'indotto e 45 milioni di euro a supporto della CIG per tutti gli altri. Ma la cassa non basta a nessuno. Arrivano in corteo fino alla raffineria Eni, bloccano il varco Autobotti, la stazione 7 direzione Tamburi, la 106 direzione Reggio Calabria. Nella tarda mattinata arriva la rassicurazione della Regione Puglia. Avevano richiesto un consiglio regionale monotematico su ex Ilva. C'è la convocazione del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro nella sala di Ieso della presidenza del Consiglio, un incontro con il SEPAC, la task force sull'occupazione, a cui parteciperanno il governatore pugliese e l'assessore al ramo di Sciascio, in attesa di Roma che per il momento tace.
0: Questo è il nostro servizio di recap di quanto accaduto questa mattina. Ve l'abbiamo testimoniato però in diretta sul nostro canale attraverso i nostri social, grazie anche alla presenza della nostra collega Giovanna Calabrese, che in questo momento è proprio nel cuore della protesta. Giovanna, buongiorno.
2: Sì Dario, siamo proprio qui sulla statale 106, dove comunque la protesta sta proseguendo ad oltranza ed è una delle strade interessate dai blocchi dei lavoratori dell'ex Ilva. La protesta appunto è iniziata questa mattina alle 7, sta

0: proseguendo, decisa appunto nel corso dell'assemblea che si è svolta questa mattina nel parcheggio della direzione. Ricordiamo che anche a Genova e a Novi Ligure sta proseguendo lo sciopero nazionale. Dopo appunto l'incontro avvenuto a Roma, a Palazzo Chigi, le decisioni che hanno comunicato ai sindacalisti non è andata a buon fine, e quindi intanto al centro della mobilitazione la richiesta è di un nuovo confronto con il governo dopo l'incontro appunto avvenuto a Palazzo Chigi. Intanto questa mattina è arrivata la risposta dalla Regione Puglia: giovedì alle 10 è previsto un incontro al SEPAC, una task force regionale per l'occupazione, con il presidente Antonio De Caro e l'assessore allo sviluppo economico di Sciascio. Qui con noi però, Dario, come ben vedrai, c'è Francesco Rizzo, dirigente dell'USB, e i lavoratori. Uno sciopero che sta continuando da questa mattina, continuerà anche nei prossimi giorni.
1: Sì, noi abbiamo stabilito che l'avvertenza inizia stamattina e si concluderà quando ci saranno riscontri positivi. Questo vuol dire che il governo la deve smettere di mettere in campo palliativi come la cassa integrazione, che non servono a risolvere il problema. Noi siamo stati chiari, ci sono due punti che bisogna immediatamente affrontare. Uno sono gli strumenti straordinari da mettere in campo in favore dei lavoratori, la legge speciale per i lavoratori, perché in quella fabbrica non ci si può lavorare 44 anni. In quella fabbrica i lavoratori soffrono e ci sono tanti colleghi che si stanno ammalando, quindi noi abbiamo chiesto chiaramente, anche parlando con Marina Calderone, abbiamo detto partiamo dai dati sanitari che fanno paura dei dipendenti e ragioniamo come le persone normali, partendo dal presupposto che quella non è un ufficio, quella è una fabbrica in cui rischi la vita anche stando solamente fermo senza lavorare. Quindi da questo punto di vista noi non faremo sconti, abbiamo chiesto gli incentivi all'esodo per i lavoratori che vogliono andare via. Perché la gente da 14 anni soffre per tutti gli errori che la politica ha fatto, quindi abbiamo chiesto alla politica di fare un attimo, come dire, mea culpa rispetto a 14 anni di gestione catastrofica, che in realtà poi sono stati pagati questi errori dai lavoratori. Oggi abbiamo migliaia di lavoratori in cassa integrazione, centinaia di famiglie spaccate, altri colleghi che non ce l'hanno fatta, perché anche di questo non si parla mai, dei 9 ragazzi che si sono tolti la vita negli ultimi anni a seguito di tutto quello che hanno subito all'interno di quella fabbrica. Quindi noi pretendiamo rispetto e pretendiamo che il governo tiri fuori i soldi, perché quello è il problema. Ecco, faccia come ha fatto quando Trump gli ha detto che ci volevano 209 miliardi per il riarmo, quindi si diano da fare e trovino i soldi per i lavoratori, perché la cosa più importante qui in questa città sono i lavoratori, che sono la parte viva di questa città. E specifico anche, noi non siamo in contrapposizione con quelli che chiedono un ambiente salubre, siamo i primi che chiediamo di lavorare in condizioni completamente diverse. Noi siamo in contrapposizione con tutta quella parte di città che è figlia di quella sottocultura che continua ad insultare i lavoratori, continua a chiamare i lavoratori assassini, complici. I lavoratori sono vittime due volte, uno perché vanno a lavorare la mattina, sono lavoratori, e l'altro perché sono genitori di figli che abitano su questo territorio. Quindi anche da questo punto di vista un messaggio distensivo rispetto alla manifestazione del 17, noi non facciamo manifestazioni contro, no, anzi noi vorremmo la pacificazione di questa città.
0: Infatti Dario, adesso lascio la parola a un lavoratore che si chiama Piero Vernile. Qui c'è un cartello, legge speciale per i lavoratori di Taranto ex Ilva.
2: Noi non ci arrenderemo fino a quando non ci verrà riconosciuto quello che ci spetta di diritto. Noi non chiediamo, noi pretendiamo, i lavoratori pretendono una legge speciale e strumenti straordinari. I lavoratori non vogliono il male, non sono contro i cittadini di Taranto, perché noi, oltre a essere lavoratori, così come è stato detto in precedenza, siamo cittadini di questo territorio. È brutto essere augurato sui social e anche su queste interviste la morte dei propri figli o le malattie, è una vergogna. Io invito a tutti i cittadini di Taranto di venire qua in mezzo a noi e insieme, sotto braccio, uniti a lottare contro una politica che ci divide, che ci distrugge e ci ha tolto e ci nega il futuro nostro e dei nostri figli.
0: Dario, intanto questa mattina è intervenuto anche il sindaco Piero Bitetti e la deputata del Partito Democratico Francesca Viggiano. Sentiamo le loro dichiarazioni.
3: Che siamo venuti a rappresentare quelle che sono le preoccupazioni di un territorio che rischia un grado di povertà veramente preoccupante.

0: preoccupante che incide anche sulla deprivazione della popolazione, a una contrazione dei consumi. Rimando al mittente con forza e combatto questa idea dove i lavoratori di Ilva sarebbero contenti di andare in cassa integrazione. Qua c'è gente che vuole lavorare, che vuole avere la dignità, che vuole portare avanti le proprie famiglie, che vuole continuare a pagare il mutuo, consentire ai figli di studiare, ma soprattutto vuole rimanere a vivere in questa terra. La nostra città è una città che ha subito per tanto tempo, ma abbiamo bisogno di mettere in sicurezza i lavoratori e lo possiamo fare soltanto con le proposte che abbiamo avanzato, e quindi abbiamo fatto proposte che riguardano altre economie. È necessario creare le condizioni, e questo certamente non lo può fare un ente locale, ma lo deve fare il governo. Solo così potremo mettere in sicurezza e in tranquillità i lavoratori che vogliono soltanto lavorare. È obbligatorio portare avanti il lavoro del tavolo interministeriale che coinvolge più ministeri, perché solo più ministeri insieme potranno dare risposte a un argomento del genere che non riguarda soltanto l'occupazione ma tutto il resto. I lavoratori stanno qui proprio a manifestare la non rassegnazione. I lavoratori chiedono certezze per il proprio futuro, garanzie per il proprio futuro, e sono qui a rappresentarlo.
1: Allora, a Roma tira una non aria, noi stiamo vivendo un periodo assolutamente di crisi che è innegabile, però non avvertiamo quali saranno le scelte da parte del governo, e la manifestazione di oggi e quella già programmata per Taranto sabato prossimo ci dicono un'unica cosa, hanno un unico comune denominatore, la mancanza di informazione, perché la magistratura non ha fatto altro che applicare le norme e dire che il governo quello che doveva fare sulla base del primo decreto del Tribunale di Milano non l'ha fatto. Il messaggio che deve arrivare oggi da Taranto, anche dalla calma e dalla tranquillità dei lavoratori, è proprio quello che la città ha bisogno di essere pacificata. Chi ci vede ancora delle differenze tra i padri di famiglia che oggi sono qui a manifestare e gli altri padri e madri di famiglia che saranno a manifestare sabato, vuol dire che non ha compreso che la città ha la necessità di andare tutta in un'unica direzione, che può essere unicamente quella di avere un futuro sicuro in una fabbrica sicura. Abbiamo bisogno di avere lavoro, lavoro sicuro e che non ammazzi nessuno. Che io ho la percezione che, tranne perché per le immagini, diciamo, che provengono da voi i mezzi di informazione, oggettivamente il governo non sappia come si vive a Taranto, che non lo sappia neanche il Parlamento. Tutto parte da Taranto, e chi pretenderà o chi vorrà fare lo spezzatino tra le realtà non ha compreso che bisogna passare prima di tutto da Taranto, senza abbandonare ovviamente i lavoratori di Genova e Novi Ligure. Ma noi abbiamo una situazione che è un po' diversa. Noi negli ultimi 20 anni abbiamo sopportato tutto il sacrificio del siderurgico, e adesso è anche il momento che il governo risarcisca, lo Stato deve risarcire questa città sotto tutti i punti di vista.
2: Ecco Giovanna, un appello all'unità che parte dai lavoratori, dai sindacati, da coloro i quali sono presenti al tuo fianco, che attraversa le istituzioni cittadine, che giunge sino a quelle nazionali, un modo di cercare di creare una sorta di unione tra le varie forze del territorio. Vedo accanto a te però un altro rappresentante sindacale, credo che si tratti di Luigi Bennardi, segretario generale Wilm Will Taranto.
3: Sì, sono con Luigi Bennardi, segretario generale UIL Taranto. Una prima risposta è arrivata. La giovedì avete l'incontro alla Regione Puglia con Antonio De Caro, però lo sciopero continuerà.
4: Lo sciopero continuerà, non solo continuerà ad oltranza, sia nel blocco della 106, dell'Appia e con i presidi davanti a tutte le portinerie della raffineria, ma è un incontro insufficiente. Noi abbiamo chiesto alla Regione e ottenuto questo incontro, porteremo i lavoratori con noi, e nel frattempo che porteremo i lavoratori con noi rimarremo qui in presidio. Quindi attendiamo adesso una nuova convocazione da parte di Palazzo Chigi. Se questa convocazione non arriverà, noi ci autoconvocheremo di nuovo a Palazzo Chigi. Ci tengo a precisare che la risposta di oggi, la grande manifestazione e partecipazione allo sciopero, è la prima risposta che viene data al decreto legge che verrà licenziato domani. Parla solo di cassa integrazione, quindi oggi noi in coro dall'assemblea a questi picchetti di presidio vorremmo dire e vogliamo dire al governo che noi non vogliamo vivere di cassa integrazione, ma si deve parlare di incentivo all'esodo e soprattutto di un grande progetto reale per Taranto. Il ministro Urso la deve finire a ogni incontro di uscire fuori dal cilindro progetti che sono irrealizzabili e non esistono, perché non ci sono mai stati mostrati.
3: Piero, il lavoratore, ha fatto un appello importante, ha invitato i cittadini a scioperare insieme a loro, ma per un unico fine.

0: Sì, prima mentre noi facevamo l'intervista qui parlavamo del fatto che tantissime famiglie di Taranto hanno potuto costruirsi un futuro grazie all'Ilva. Poi sappiamo anche, e questo è noto ai fatti, che l'Ilva inquina e l'Ilva ha creato, ahimè, tanti problemi sulla salute. Ma noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo creare un futuro per le nostre famiglie, per i nostri figli, ma soprattutto per questo territorio. Non possiamo consentire che il governo decreti la morte di questo territorio. Quindi si deve parlare di futuro, e in questo futuro c'è la città intera. Noi non siamo contro nessuno, ma la città deve comprendere quelle che sono le motivazioni dei lavoratori, quelle di provare a guardare avanti.
1: Dario, quindi lo sciopero continuerà ad oltranza e noi saremo qui ad aggiornare i nostri telespettatori per qualsiasi cosa.
2: Ecco Giovanna, io ti ringrazio, chiedici pure la linea laddove dovessero esserci sviluppi nel corso del nostro vigile. Comunque invitiamo i nostri telespettatori a seguire le nostre pagine social, il canale 98 del Digitale Terrestre, per tutti gli aggiornamenti in merito. Dall'Ilva ci spostiamo a Bari per un'altra protesta, quella del settore degli olivicoltori, iniziata lo scorso 8 ottobre. La protesta è giunta quest'oggi al capoluogo, quella protesta promossa dal Comitato Orgoglio Olivicolo per chiedere le giuste attenzioni a tutto il comparto. Ce ne parla Ilaria Lia.
3: Circa 16.000 imprese pugliesi coinvolte, oltre 30.000 posti di lavoro a rischio, considerando anche l'indotto. Dietro questi numeri ci sono persone, famiglie, il futuro di un intero territorio che grida rispetto. Tutto il comparto dell'olivicoltura è sceso in Piazza Libertà oggi a Bari per una manifestazione che intende andare oltre se non riceverà risposte. La manifestazione, promossa dal Comitato Orgoglio Olivicolo, è partita lo scorso 8 ottobre da Corato per poi coinvolgere altri paesi fino ad arrivare a Bari questa mattina. Nel pomeriggio ci saranno gli incontri con le istituzioni, con la prefettura e con l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Paolicelli. Le richieste sono tante e non c'è più tempo da perdere. La nuova campagna della raccolta olive è alle porte e i produttori sono disperati. Se il prezzo del prodotto rimane così, il rischio è che le olive rimangano sugli alberi e tutta una stagione vada persa.
4: Basta speculazioni sull'olivicoltura pugliese, giusto reddito agli olivicoltori. Questa è una battaglia che vede un'unione condivisa olivicoltori, soci di cooperative, frantoiani, perché vogliamo misure certe che garantiscono tracciabilità e garanzia sul valore dell'olio italiano, ma soprattutto chiediamo misure immediate per la liquidità. Ad oggi il settore è in forte sofferenza, come sono in sofferenza tutti i settori dell'agricoltura. Il tempo sta per scadere, tra qualche giorno si raccoglierà, dobbiamo dare certezze.
3: Il documento presentato dai promotori mette sul tavolo richieste precise: il riconoscimento dello stato di crisi del comparto olivicolo e agricolo, aiuti economici alle imprese e ai frantoi, sostegni al credito e alla sospensione delle rate, ma anche controlli più severi contro le frodi, maggiore tracciabilità dell'olio importato e uno stoccaggio straordinario per contribuire a sostenere i prezzi riconosciuti ai produttori. Tra le priorità anche misure concrete contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione che rischiano di compromettere ulteriormente la sostenibilità economica delle aziende.
5: Noi non possiamo avere la concorrenza del Nord Africa che non paga la dogana, che va a irrorare con pesticidi da noi vietati da 50 anni.
6: Stiamo già soffrendo e oggi siamo qui a Bari proprio per protestare, per farci sentire e per avere risposte. E siamo pronti anche ad arrivare a Roma se qui non si conclude niente.
2: Adesso da un'avvertenza ad un'altra, però torniamo a Taranto, a Palazzo di Città, perché c'è grande attesa per il doppio incontro di questo pomeriggio relativo al futuro di Chimambiente, incontro tra Chima, il comune di Taranto e i sindacati. Tanti i temi da affrontare, tante le tematiche sul tavolo, dall'avvertenza occupazionale di Daniele Ambiente allo stato di agitazione dei dipendenti della partecipata, sino alla situazione economica dell'azienda. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
7: Un nuovo pomeriggio di incontri si spera decisivi per il futuro di Chimambiente, l'avvertenza occupazionale che coinvolge 50 lavoratori della Daniele Ambiente. Due i tavoli convocati tra amministrazione comunale, azienda e organizzazioni sindacali in un clima di crescente tensione sia sul fronte occupazionale che su quello politico. Il primo nodo riguarda proprio la Daniele Ambiente, società che da circa 2 anni gestisce l'impianto di preselezione della raccolta di

0: differenziata di Pasquinelli e che a causa degli squilibri finanziari denunciati nella gestione dell'impianto ha annunciato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 50 dipendenti. Lavoratori che nei giorni scorsi hanno fatto irruzione nell'ultima seduta del Consiglio Comunale chiedendo al sindaco Bitetti garanzie concrete sul proprio futuro. Ma sul tavolo c'è anche la situazione interna a Chimambiente. Le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione del personale, dando vita a un sit-in di protesta davanti a Palazzo di Città. Gli incontri di questo pomeriggio serviranno anche a fare chiarezza sull'esito del confronto tra Comune e Regione Puglia avvenuto nei giorni scorsi e soprattutto sulle condizioni economico-finanziarie della partecipata. Resta infatti ancora aperta la questione del bilancio d'esercizio che l'amministratore unico Gaetano Nacci aveva annunciato entro la prima decade di ottobre. E proprio sulla figura di Nacci si profila un possibile nuovo scontro politico. Le dichiarazioni della segretaria provinciale del PD Anna Filippetti sembrerebbero infatti prendere le distanze dalla scelta di Bitetti di affidargli la guida dell'azienda. Una posizione che ha immediatamente alimentato la polemica con l'opposizione che chiede chiarezza sulle dinamiche interne alla maggioranza ma anche sul futuro della partecipata. Un doppio appuntamento dunque dal quale si attendono risposte non solo sulla tenuta occupazionale e finanziaria dell'azienda ma anche sugli equilibri politici dell'amministrazione Bitetti.
1: Calano i reati denunciati nella provincia di Taranto, che migliora di 4 posizioni rispetto allo scorso anno nella graduatoria nazionale del Sole 24 Ore. Meno reati denunciati a Taranto, che migliora la propria posizione nella graduatoria nazionale. Quanto emerge dall'indice della criminalità 2026 del Sole 24 Ore elaborato sulle statistiche del Ministero dell'Interno relative al 2025. La provincia ionica si colloca all'88° posto su 106 province, 4 posizioni più in basso rispetto all'edizione precedente. I delitti denunciati sono stati 14.644 contro i 15.313 del 2024, 669 in meno, con una diminuzione di circa il 4,4%. Scende anche l'incidenza sulla popolazione, che passa da circa 2.784 a 2.673 denunce ogni 100.000 abitanti. Un andamento che si inserisce in una flessione più ampia. In Puglia le denunce diminuiscono in 5 province su 6. Unica eccezione Brindisi, dove si registra un lieve incremento dello 0,4%. Anche a livello nazionale si interrompe la crescita dei 4 anni precedenti. I reati denunciati scendono a circa 2.366.000, l'1,8% in meno rispetto al 2024. I dati provvisori del primo semestre 2026 indicano un'ulteriore diminuzione vicina al 10%. A trainare il calo sono soprattutto furti e rapine. I furti diminuiscono del 5,9%, con una riduzione ancora più marcata per quelli in abitazione. Le rapine scendono del 3,6%. Crescono invece le truffe e le frodi informatiche, un aumento del 4,4% insieme a danneggiamenti, percosse ed estorsioni. Nella graduatoria nazionale Milano resta al primo posto, seguita da Firenze, Roma, Bologna e Torino. Quasi la metà dei delitti denunciati si concentra nei territori metropolitani, dove la presenza di turisti, studenti e pendolari incide sulle dinamiche dei reati. Per Taranto emerge dunque un segnale positivo da interpretare con cautela. L'indice misura i reati denunciati, non tutti quelli commessi, e non descrive direttamente la sicurezza dei singoli quartieri. La diminuzione delle denunce resta però un elemento concreto nel confronto con l'anno precedente. Adesso torniamo nuovamente a Pulsano, perché qualche settimana fa abbiamo parlato della nostra segnalazione relativa a Viale del Melograno, trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Beh, ci sono sviluppi e ce ne parla direttamente l'amministrazione comunale.
2: Masserizie e materiale di risulta abbandonati lungo la strada, una vera e propria discarica a cielo aperto. Così si presentava Viale del Melograno a Pulsano fino a questa mattina. Il caso era stato sollevato dal Comitato Spontaneo Pulsano Area Nuova e da alcuni cittadini, denunciato dalla nostra redazione e portato all'attenzione del sindaco Pietro D'Alfonso. Nei pressi dell'area si era sviluppato anche un incendio, aumentando le preoccupazioni dei residenti. Dopo una prima fase senza risposte da parte del comune e gli accertamenti di rito, questa mattina è stato effettuato un intervento di pulizia e rimozione dei rifiuti. A confermarlo è Anna Salamida, consigliera all'ambiente e all'ecologia del comune di Pulsano. Salamida sottolinea come i materiali abbandonati siano spesso della stessa tipologia. Si cercherà ora di risalire ai responsabili degli scarichi illeciti per evitare che Viale del Melograno torni ad essere una discarica.
3: Stamattina ci troviamo su Via del Melograno. Abbiamo provveduto alla raccolta dei rifiuti abbandonati segnalati dalla vostra emittente. La squadra ha provveduto a pulire tutto il ciglio, abbiamo raccolto gli inerti, gli sfalci e gli

0: abiti che erano stati abbandonati grazie alla programmazione con il sindaco avvocato Pietro D'Affonso e il responsabile Francesco Agosta. Ringrazio la squadra degli operatori che è sempre molto puntuale e precisa nella pulizia di questi cigli stradali e nella raccolta dei rifiuti abbandonati. Con il sindaco stiamo provvedendo a fare delle denunce perché ci siamo resi conto che i rifiuti abbandonati ultimamente sono sempre molto simili tra loro. Sono residui di lavorazione edile, abiti usati e parti in plastica di condizionatori e lavatrici. Con la collaborazione dei carabinieri di Pulsano vorremmo capire chi sono o chi è che sta eseguendo questi abbandoni seriali di rifiuti nelle campagne e sulle strade di Pulsano. Volevo inoltre spiegare che la raccolta di rifiuti abbandonati segue una programmazione. Dopo la segnalazione c'è l'organizzazione della squadra, non c'è un servizio di pronto intervento in giornata. Il territorio è molto vasto e ahimè anche gli abbandoni sono tanti, quindi bisogna sì segnalare, però avere la pazienza poi che la squadra abbia la giornata e il tempo per poter eseguire il recupero del rifiuto abbandonato.
1: Paola Allievi, carabinieri di Taranto, si prepara a ripartire dopo lo stop per la presenza di Legionella. Sono stati richiamati circa 500 allievi in licenza straordinaria. Il rientro è previsto gradualmente dal prossimo fine settimana. La scuola allievi carabinieri di Taranto si prepara a riprendere le attività dopo lo stop disposto per la presenza di Legionella in alcuni tratti dell'impianto idrico. I circa 500 allievi collocati in licenza straordinaria sono stati richiamati. Negli ultimi giorni sono state inviate le comunicazioni per il rientro previsto in maniera graduale a partire dal prossimo fine settimana. Si avvia dunque verso la conclusione la fase di emergenza che aveva portato alla sospensione delle lezioni e delle attività addestrative. Il provvedimento era stato adottato dal comando delle scuole dell'arma per consentire interventi straordinari di sanificazione e messa in sicurezza della rete. La presenza del batterio era stata riscontrata durante i controlli periodici effettuati nella caserma nell'ambito di procedure di tutela della salute del personale e degli allievi. La vicenda aveva sollevato anche un confronto sulle condizioni della struttura. Il sindacato Unarma aveva segnalato criticità igienico-sanitarie, richiamando l'attenzione sui lavori di bonifica affidati con procedura urgente per un importo superiore a 110.000 euro. L'organizzazione aveva inoltre rivendicato la necessità di interventi immediati per garantire condizioni di sicurezza ai futuri carabinieri. Resta aperto anche il tema dei rapporti con la direzione dell'istituto. Unarma ha lamentato il mancato riscontro di alcune richieste di visita sindacale e di assemblea. Ora l'attenzione si concentra sul ritorno degli allievi e sulla ripresa della formazione. Il rientro graduale dovrebbe consentire alla scuola di tornare alla piena operatività dopo le settimane di sospensione. Una storia di inclusione che vede come protagonista Rosaria, ragazza con disturbo dello spettro autistico, che ha coronato il sogno di nuotare come una sirena ai campionati nazionali di mermaiding a Cagliari. Ce ne parla Ludovica Maiuri.
2: Due ore, un secondo posto di squadra e il pass per i mondiali 2027 in Germania. È straordinario il bilancio dell'Enjoy Your Dive di Taranto ai campionati nazionali di mermaiding a Cagliari. Sul gradino più alto salgono la piccola Carlotta Molinari e Matteo Candito, ma la vittoria più bella va oltre il cronometro e porta il nome di Rosaria, ragazza con disturbo dello spettro autistico che ha coronato il suo sogno di nuotare come una sirena.
3: È andata egregiamente. La cosa che mi ha fatto personalmente essere più felice e far gareggiare Rosaria nella squadra delle normotipiche e quindi aver raggiunto comunque il secondo posto nonostante tutto, cosa che non ci aspettavamo e che quindi ci ha fatto gioire immensamente, anche di più dei primi posti che ci sono arrivati.
2: La prima gara per te com'è andata? Ti è piaciuta come esperienza?
4: Sì, in realtà mi è piaciuto tanto che abbiamo fatto un'esperienza io e la nostra squadra per il secondo posto. Ci siamo rimasti a bocca aperta, sono soddisfatta.
2: Ma da dove nasce questa tua passione?
4: Che io amo lo sport fin nato mermaiding. Mi sento felice come nuotare da sirena, perché all'inizio dicevo io non ce la faccio. Poi i miei capi dicono non esiste, non ce la faccio, basta che ci riprovi ancora. Finché non hai, che nessuno nasce imparato.
2: Quindi alla fine ce l'hai fatta.
4: Sì, alla fine sono stata in gamba.

0: sono proprio emozionata.
1: Una storia che va ben oltre il risultato sportivo e pone al centro di questa impresa un valore troppo spesso accantonato nello sport, quello di inclusione. Per l'argento di squadra nessuna corsia riservata, solo la forza di un gruppo unito dalla stessa passione, quella per le pinne.
2: Adesso, dopo questa bella storia, andiamo a Martina Franca, dalla sala operatoria alle pagine di una favola per bambini. Un'eccellenza della chirurgia pancreatica italiana sceglie la scrittura e la filosofia del karate per parlare ai più piccoli. È stato presentato in anteprima a Martina Franca, Momat e il kimono magico, libro nato dalla fantasia della dottoressa Letizia Boninsegna. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: Oggi ho detto chiaramente a un bambino che la vita è molto democratica. Prima o poi presenta le difficoltà a tutti.
4: Dalla sala operatoria alla scrittura per bambini è il percorso di Letizia Boninsegna, chirurga specializzata nelle patologie del pancreas, autrice di Momat e il kimono magico, presentato in anteprima nazionale all'Hotel Villa Rosa di Martina Franca. Un libro nato dalla passione per il karate e dal desiderio di trasmettere ai più piccoli valori come il rispetto, la disciplina e il coraggio di affrontare le difficoltà.
5: Già oltre 5.000 interventi chirurgici. Più di 400 di alta chirurgia e 150 resezioni pancreatiche alla data di redazione del documento.
6: È nata in palestra un po' per gioco con i nostri maestri di karate, per creare un percorso didattico ai bambini di crescita, perché il karate non è solo uno sport, ma è proprio uno stile di vita. E credo che, anzi crediamo fermamente con i nostri maestri, che in questo momento, soprattutto per i bambini, sia importante avere dei punti fermi di crescita e non solo di disciplina, ma anche di rispetto verso gli altri e verso un mondo che ormai si avvia alla globalizzazione, quindi il rispetto di tutti è fondamentale.
4: Protagonista della favola è Momat, un bambino che incontra il maestro Shoto, una tigre bianca che lo accompagnerà in un percorso di crescita, un racconto rivolto alle famiglie con l'obiettivo di recuperare momenti di condivisione tra genitori e figli. A ispirare il progetto sono stati i maestri di karate dell'autrice, tra questi Morris Carazza, che ha sottolineato il valore educativo della disciplina oltre all'aspetto sportivo.
7: Quello che cerchiamo di trasmettere ai nostri allievi, in particolare ai bambini della palestra, in qualche modo arriva al cuore delle persone e si trasforma in idee che magari possono essere utili anche per la collettività, quindi questo ci fa molto piacere.
4: Alla presentazione, organizzata da Martina Sera, è intervenuto anche il conduttore televisivo Beppe Convertini, autore della prefazione.
8: Al di là della famiglia c'è la scuola, c'è l'oratorio e lo sport è davvero un punto fondamentale nella vita di ogni bambino e di ogni ragazzo.
4: Il libro ha anche una finalità benefica.
6: I ricavati del libro vengono divisi in due parti uguali. Una parte va ai bambini di Sarajevo di Don Daniele, dove lui tiene un oratorio a Međugorje e cresce questi bambini dopo guerra di Sarajevo, e che sono stati un po' dimenticati, ma in realtà ci sono, e la povertà è tanta. E l'altra metà del ricavato andrà ai bambini della palestra, su famiglie che hanno difficoltà a mantenere il corso di karate ai figli. E i nostri maestri aiutano coi fondi della palestra.
4: Un progetto che unisce letteratura, sport e solidarietà, con un messaggio rivolto ai bambini ma anche agli adulti: imparare ad affrontare le difficoltà senza rinunciare ai propri sogni.
2: Questo era il nostro ultimo servizio. Tra pochissimo l'edizione sportiva di 100 Notizie, condotta da Giuseppe Degli Santi, con il recap di quella che è stata la domenica sportiva non solo in eccellenza ma anche in Serie D. E poi, a proposito di Serie D, non perdetevi nel pomeriggio alle 18 l'appuntamento con 100D, sempre a cura di Giuseppe Degli Santi. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va

0: alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Amici sportivi appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal Taranto, che torna al successo e lo fa battendo per 3-1 l'Ugento allo stadio Erasmo Iacovone. Gli highlights adesso a cura di Cosimo Lenti.
1: Il Taranto supera lo Iacovone e l'Ugento per 3-1 davanti a circa 7.000 spettatori. Decisive le firme di Guastamacchia, Saraniti e Soldani. Mister Tiozzo sceglie per la prima volta in campionato il 4-2-3-1, schierando dal primo minuto Eigenram e Bonavolontà. Alle spalle di Saraniti agisce Falzerano, mentre l'Ugento di Mister Oliva risponde con il 5-3-2, affidando il peso dell'attacco al tandem composto da Beccerri e Tejada. La gara, il Taranto parte subito all'attacco e al primo minuto costruisce la prima occasione della partita. Sugli sviluppi di un corner battuto da Falzerano, Bonavolontà svetta di testa, ma la sua conclusione termina sul fondo. Due minuti più tardi è Saraniti a provarci, colpendo di testa su un cross dalla destra, senza però riuscire ad inquadrare lo specchio della porta. I rossoblù continuano a gestire il possesso e al 24esimo trovano il meritato vantaggio. Ancora decisivo Falzerano dalla bandierina. Il suo corner pesca Guastamacchia, che svetta più in alto di tutti e batte Paduano, portando avanti gli ionici. Il Taranto non si ferma e al 28esimo trova anche il raddoppio. Lupo inventa un preciso filtrante per Taurino, che anticipa Paduano in uscita e induce l'estremo difensore al fallo. Per l'arbitro e calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Saraniti, che spiazza il portiere e firma il 2-0 rossoblù. Nel finale di primo tempo, al 45esimo, è ancora l'attaccante ionico a rendersi pericoloso con una conclusione mancina dalla distanza. Paduano però si distende e deve in corner, evitando il tris prima dell'intervallo. Nel secondo tempo, al 61esimo, arriva la prima occasione per i salentini. La conclusione di Macias, deviata, viene neutralizzata da Lombardo, che si distende in tuffo e devia in calcio d'angolo. Il Taranto però cala il tris al 67esimo. Cross dalla sinistra di Lupo. Il pallone arriva a Falzerano, che, dopo aver superato un avversario, calcia verso la porta. Graziano respinge sulla linea, ma Soldani è il più rapido di tutti e ribadisce il rete, firmando il 3-0 per i rossoblù. L'Ugento prova a reagire al 77esimo con un'azione che si conclude con il diagonale di Torres, che termina alto sopra la traversa. All'85esimo invece arriva la rete di Beccerri su una punizione precisa che trova l'incrocio dei pali. La gara si conclude così senza altre emozioni. Una vittoria importante per il Taranto, che conquista 3 punti preziosi e accorcia le distanze dalla vetta della classifica, portandosi a 4 lunghezze. Nel prossimo turno gli ionici saranno impegnati in trasferta sul campo del Brilla Campi. Nel mezzo l'impegno in coppa con l'Acquaviva giovedì.
0: E adesso ci vediamo le interviste del post gara.
2: Abbiamo fatto una buona vittoria, anche se poi abbiamo un po' sofferto. La colpa poi di tutto ciò è mia, perché vi devo essere onesto, in settimana ho caricato parecchio, ok? Perché giocando

0: quando noi abbiamo due, giocando in Coppa Italia, abbiamo due settimane libere dove fa la settimana tipo, in quella settimana lì non esagero, però cerco di caricare un po' di più, di mettere un po' di fieno in cascina, e motivo per cui poi avete visto magari un po' di sbandamenti dentro la gara, al di là che loro poi hanno messo una trazione offensiva, però avevamo qualche problemino, magari qualche crampo in più rispetto alle settimane precedenti. Però poi per il resto devo dire la verità, l'approccio alla gara è stato buono, i ragazzi hanno fatto abbastanza bene tutto quello che avevamo preparato, anche se mi piacerebbe avere un po' più possesso, un po' più serenità nel giocare la palla. Mi piacerebbe che capissero che il gol arriva, perché poi lo vedete, il gol arriva, però mi piacerebbe tenere un po' di più il pallino del gioco, più modello Novoli, modello Maglie, perché poi se fai stancare gli altri ha un ritorno diverso magari il secondo tempo. Però poi altrimenti i miei giocatori le vedono questa intervista e dicono questo è fulminato, ed è giusto fare poi anche i complimenti. La settimana più difficile è quando sono arrivato, okay? Perché poi io ho visto una squadra scossa, cioè eravamo tutti scossi, io che stavo in una lavatrice, cioè quella... Questa è una settimana in cui bisogna sapere accettare anche i verdetti del campo, però bisogna poi andare, vi ho detto nel prepartita, nell'intervista prepartita, bisogna sapere andare bene a fondo su, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Adesso io ho fatto un po' di autocritica perché è giusto farla anche nelle vittorie, e mi piace anche capire che dentro Canosa non si è visto tutto nero, come oggi noi affrontavamo una squadra forte. Perché poi nelle ultime tre ne hanno vinte due, persa una 3-1, hanno preso due attraverso un palo in quella partita lì, dove purtroppo avevano un portiere che poi mi sa che l'hanno rimandato in Argentina, gli ha incastrato la partita con lo Ostuni. E questi non hanno mai preso tre gol. Oggi li hanno presi, hanno fatto due salvataggi sulla riga. Perciò Canosa è stato giusto secondo me che tutti insieme capissimo dove abbiamo sbagliato, ok? Non è facile da parte mia, perché alcune volte devi andare giù diretto, dirgli hai fatto una cazzata, e alcune volte invece devi ammorbidire un po' dargli un po' un cuscino dove atterrare belli morbidi, altrimenti ci facciamo del male. E gli ho detto che se noi uscivamo dalla partita di Canosa con un'idea più o meno tutti precisa, perché poi abbiamo 30 cervelli diversi lì dentro, ne uscivamo più forti. E io credo che oggi anche nella sofferenza del secondo tempo si sia vista una squadra molto molto unita.
1: Siamo venuti qua con la speranza di fare qualche punticino, non siamo riusciti, però sapevamo contro chi stavamo giocando, contro una squadra forte, una squadra che sicuramente, e spero che l'anno prossimo non ci sia più in questa categoria. E niente, partita, ripeto, il Taranto è partito troppo forte e non siamo riusciti a, nonostante l'avevamo preparata per attaccarli alti, però la loro bravura ci ha costretto ad abbassarci. E abbiamo preso due gol in pochi minuti, poi ovviamente era difficile, no? Andarla a riprenderla, però ripeto, risultato giusto, anche se nel secondo tempo abbiamo cercato di fare qualcosina in più, però era impossibile contro questo Taranto. Noi lotteremo per cercare di mantenere la categoria, era quello il nostro programma e speriamo di rispettarlo. L'abbiamo preparata in un modo, però molto probabilmente non è da tutti giocare in uno stadio del genere con tanta gente, magari sicuramente abbiamo subito un po' la pressione, no? Però ovviamente ci sta venire a giocare qui in questo contesto, non è facile penso per nessuna squadra. Quindi ripeto, abbiamo cercato di dare il massimo, secondo tempo si poteva fare qualcosina in più, abbiamo fatto qualcosina in più, però dai, è giusto così.
2: Ci spostiamo in questo momento in Serie D, terza vittoria consecutiva per il Martina che supera 2-0 le Bolitane in trasferta grazie alle reti di Mastrovito e Janos. I biancazzurri danno continuità ai successi contro Nardò e Francavilla Insigni e si preparano a ospitare la Nocerina al Tursi. Il servizio del direttore Dario Gallitelli.
3: Il Martina conquista la terza vittoria consecutiva e dà continuità ai successi contro Nardò e Francavilla Insigni. Al Dirceo finisce 2-0, decidono nella ripresa Mastrovito e Janos al termine di una gara nella quale i biancazzurri costruiscono diverse occasioni e sfruttano la superiorità numerica. La terza sceglie il 4-3-3 con Zani in porta, Mancini, Dieng, Janos e Berto in difesa, Polito di Abbi e Penza a centrocampo, Battista, Aniel e Silvestro in attacco. Le Bolitana di Pezzella risponde con il 3-4-2-1 con Guarracino, Ndiaye e alle spalle di Messina. Il Martina cerca subito di prendere l'iniziativa.

0: mentre i campani provano a colpire in ripartenza. Al 38esimo Messina impegna Colzani con una conclusione mancina dalla distanza. Un minuto dopo è Diaby ad andare vicino al vantaggio biancazzurro, ma Esposito salva sulla linea il suo colpo di testa. Prima dell'intervallo il portiere respinge anche un tentativo di Silvestro, mentre Janos manda di poco al lato di testa. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa l'episodio che cambia gli equilibri. Guarracino viene espulso per un fallo su Pensa. Al 18esimo il Martina passa, Silvestro batte una punizione dalla sinistra, Resuf colpisce di testa e centra il palo interno, sulla ribattuta arriva il neoentrato Mastrovito che firma l'1-0. Poco dopo lo stesso Mastrovito sfiora anche il raddoppio con una conclusione dal limite. Al 22esimo l'Ebolitana resta in 9 per la seconda ammonizione all'Onigro. I padroni di casa tentano comunque di reagire, ma la difesa martinese tiene. Dall'altra parte Resuf colpisce un altro palo. Al 30esimo arriva il gol della sicurezza. Cross dalla sinistra e colpo di testa vincente di Janos al centro dell'area. Nel finale Silvestro cerca il tris senza trovare il bersaglio. Dopo 4 minuti di recupero il Martina festeggia altri 3 punti. Domenica prossima al Tursi arriva la Nocerina, l'occasione per dare seguito alla striscia positiva.
1: La Virtus Francavilla si prende i 3 punti e conferma la leadership della Girone H di Serie D, battuta 2-0 la Real Furio. E allora guardiamo gli highlights.
2: La Virtus Francavilla supera la Real Furio per 2-0 alla nuova Arredo Arena e consolida il primato in classifica, conquistando 3 punti importanti davanti al proprio pubblico. Gli uomini di Bruno Trocini scendono in campo con il 3-5-2, affidandosi in avanti alla coppia formata da Ametai e Malva. Dall'altra parte la Real Furio risponde con un 4-3-3, cercando di contenere le iniziative dei padroni di casa e ripartire in contropiede. L'avvio è favorevole agli imperiali, che prendono subito in mano il controllo del gioco, ma la prima occasione è di Marca Campana. Al 10esimo difatti è Virgilio a tentare la conclusione al volo, trovando però la pronta opposizione della difesa biancazzurra. 2 minuti più tardi la Virtus replica su calcio di punizione. Mungo serve Norris, che calcio di destra e sfiora il palo. Al 14esimo ci prova ancora Mungo dalla distanza, ma Sorrentino blocca senza problemi. La pressione dei padroni di casa aumenta con il passare dei minuti. Al 30esimo Mungo cerca nuovamente la porta senza trovare lo specchio, mentre al 32esimo arriva l'episodio che sblocca la partita. Pouabré mette un pallone invitante in aria, Biagiotti anticipa tutti di testa e colpisce il palo. Sulla ribattuta si avventa Metai, che non sbaglia e deposita il pallone in rete, facendo esplodere la gioia della panchina biancazzurra. La Virtus continua a spingere, al 37esimo Malva cerca la conclusione, deviata in calcio d'angolo. La Real Furio prova a reagire con la vecchia, ma il suo tiro è troppo debole per impensierire Lovato. Nel finale di primo tempo gli imperiali vanno ancora vicini al raddoppio. Prima Mungo sfiora il bersaglio dalla distanza, poi Ametai costringe Sorrentino a un intervento decisivo con il portiere ospite che devia in corner. Nella ripresa la Virtus riparte con lo stesso atteggiamento e al 50esimo trova il colpo del definitivo 2-0. Sugli sviluppi di una punizione battuta da Mungo, Norris raccoglie il pallone e lascia partire una conclusione dalla distanza che termina nell'angolino basso, battendo Sorrentino e facendo esplodere la nuova Arredo Arena. Sotto di 2 reti la Real Furio prova a riaprire la gara al 55esimo con Castagna, ma Lovato si fa trovare pronto e neutralizza il tentativo avversario. La formazione di Trocini gestisce con sicurezza il vantaggio e concede poco agli ospiti. Al 77esimo è ancora Mungo a rendersi pericoloso sul calcio piazzato, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Dopo il triplice fischio può partire la festa della Virtus Francavilla, che si impone per 2-0 grazie alle reti di Ametai e Norris. Una vittoria meritata per gli imperiali, che confermano il proprio ottimo momento di forma e rafforzano la leadership in classifica.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci per tutta l'informazione di Studio 100. Vi ricordiamo l'appuntamento alle ore 18 con 100D, con un focus particolare al girone H del campionato, appunto, la massima categoria dilettantistica. Grazie ancora, buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri.

Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia. Un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150, il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro.

Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro, da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione. Figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto di incontro tra esperienza e innovazione, perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme, 30 anni di crescita, 30 anni di fiducia e il viaggio continua. WeRent, 30 anni, una visione, elevare le vostre ambizioni.

0: in questa puntata di TG in Salute. All the feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for AIL. AIL Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto di fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
3: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
4: Bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale ma anche a tutta la famiglia, quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
5: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà.
2: Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo Centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con

0: di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
1: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
2: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
3: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
4: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nella assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
2: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
5: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, importante per esempio alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati in cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti. Quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
6: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative quindi, raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
2: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma: riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
7: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
2: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
8: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking,
9: Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi

0: per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
1: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per Ail Roma.
2: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
3: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
4: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
3: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
5: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no, ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo, cioè se il bambino a nostro avviso vede bene non si deve visitare, poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede, quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
3: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
6: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
3: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

0: buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di 100D, il format che parla esclusivamente del girone H della massima categoria dilettantistica. Tanti gli argomenti da sviscerare, tante le soluzioni da trovare, ma sono tanti naturalmente i focus da realizzare. Ecco, abbiamo fatto una rima iniziale, io presento subito con questa rima iniziale il nostro ospite, Francesco Pio Magazzino, sempre presente in questa trasmissione oramai.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Come stiamo?
1: Tutto bene.
0: Bello fresco oggi, fresco. Temperature fresche fuori, ma all'interno rimane
1: bollenti.
0: Caldo. Insomma, davvero tanti gli aggiornamenti che ci sono stati in questa nuova giornata di campionato, delle conferme come la Virtus Francavilla che è rimasta lì in alto in classifica, quindi chiederei subito alla regia curata sapientemente da Peppe Candelli di andare subito con la grafica dei risultati della settima giornata, perché come vedete il Martina ha espugnato Eboli con due gol firmati da Mastrovito e Janos Lischia, che ha battuto 3-0 il Melfi, dunque primo successo per Ciro Danucci sulla panchina appunto degli Schitani. Il Nardò che stoppa il Gravina sull'1-1, la vittoria della Fidelis Sandria per 1-0 contro la Real Aversa, successo preziosissimo per la formazione di mister Nicola Ragno. Il Francavilla che conferma la leadership del girone H, ha battuto 2-0 la Real Forì e quindi ha riscattato il 4-2 di Gravina. Il Bisceglie che ha battuto 3-2 la Palmese in una partita pirotecnica. Il Francavilla Insigni che ha pareggiato 1-1 contro il Gladiator. La Turris che ha battuto 3-0 il Manfredonia. E il colpaccio esterno del Brindisi in campagna, il San Francesco contro la Nocerina. Ma di questo e altro, caro Francesco, io direi di chiamare subito il nostro ospite, il primo ospite della serata. Parliamo proprio di mister Totò Ciullo, che è in videocollegamento con noi. Ciao mister, buon pomeriggio e benvenuto a 100D.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, grazie dell'invito.
0: E allora mister, ti chiediamo scusa se ti abbiamo fatto attendere giusto qualche minuto. Io direi di tornare con la grafica della classifica, perché davvero ci sono tanti aggiornamenti, caro Francesco. La classifica che abbiamo visto poco fa, tra l'altro, con la Virtus in testa, quota 18 punti, Martina a seguire a 15 assieme alla Turris e al Bisceglie, la Nocerina che è lì a 13 punti, il Gravina a 12, il Brindisi in grande ripresa. Mister, ti chiedo se questa classifica rispecchia un po' il tuo pensiero iniziale di questo girone H.
2: Ma sicuramente sì, manca questo gruppo di squadre, l'Andria, direi, no? Dall'inizio avevo pronosticato queste squadre insieme all'Andria.
0: Ti aspettavi anche questo Brindisi, tra l'altro tua ex squadra, lo sappiamo molto bene, un Brindisi che dopo le difficoltà iniziali sembrerebbe aver trovato la quadra giusta?
2: Sì, sicuramente, un'ottima squadra, lo sta dimostrando nelle ultime partite, ma anche le prime partite con le difficoltà è riuscito a superarle e adesso sta facendo bene. Il valore della squadra ci sta e perciò sta facendo una buona rimonta, ecco.
0: Mister, ti faccio una domanda sempre collegata al Brindisi. Quanto avresti voluto proseguire il lavoro fatto dall'eccellenza? Perché immaginiamo che il tecnico Totò Ciullo voleva proseguire questo percorso positivo che si era visto l'anno scorso. Tra l'altro, Francesco, un Brindisi imbattuto nello scorso campionato di eccellenza.
2: Sì, vabbè, è normale, no? Che uno vorrebbe sposare un progetto e portarlo avanti, però purtroppo le cose cambiano e dobbiamo accettare il tutto. Adesso aspettiamo magari un altro progetto, però magari con una parola più mantenuta, ecco.
0: Parola più mantenuta, Francesco, riassume probabilmente un po' il tutto.
1: Sì, assolutamente. Probabilmente ci sono tante cose che noi non sappiamo, che non sono andate nel verso giusto. Sicuramente il mister, per il percorso fatto nel campionato di eccellenza, avrebbe meritato di proseguire quest'anno col campionato di Serie D, anche perché il campionato di eccellenza, abbiamo sempre parlato, è un campionato tostissimo, quello pugliese, e riuscire a concludere da imbattuto vuol dire che hai fatto qualcosa di straordinario, quindi sicuramente poteva proseguire in una maniera diversa il rapporto tra il Brindisi e il mister Ciullo, però ci sono tanti aspetti che, come dicevo prima, magari di cui non siamo a conoscenza, e quindi il Brindisi avrà fatto altre valutazioni.
0: Cosa fa mister Ciullo in questo momento? Già qualche campo? Ha già visto un paio di partite in zona?
2: Ma guarda, sto seguendo tutto, ormai sono a casa No, preciso un'altra cosa, che non è successo niente di così da pensare che io e il Brindisi non abbiamo proseguito insieme. È stata una scelta societaria, va accettata da parte mia, a malincuore, però non è successo nulla da poter pensare che no, magari uno ci pensa, è successo qualcosa, giustamente, magari con un biennale, con un percorso fatto come l'anno scorso poteva succedere qualcosa, non è successo nulla, la società ha preso questa decisione e basta. Io prendo atto e guardo avanti. Per quanto riguarda, sì, sto seguendo molto dalla CIA all'eccellenza, sto seguendo molto anche perché poi mi danno la possibilità anche gli orari di partita per seguire queste partite. Sì, sto seguendo molto, visto che abbiamo in Casalano. È vicino, l'eccellenza la trovi dappertutto e anche internazionale.
0: Chiaro, mister, chiaro, ha fatto bene naturalmente a puntualizzare su questo aspetto. Ti chiedo quanto è bello il Martina da vedere, perché sta proseguendo questo percorso importante, terza vittoria consecutiva, terzo clean sheet consecutiva, altra tua ex squadra tra le tante che hai allenato. Ti chiedo un parere sulla formazione di mister Giuseppe Laterza, che immagino avrai visto in diverse occasioni anche nella passata stagione.
2: Sì, no, l'ho vista quest'anno e io, appunto, essendo legato anche al Martina, perché mi lega un'avventura importante, no? Quell'anno in sci, dove abbiamo fatto bene, sono molto legato anche ai tifosi, alla piazza. No, per il Martina, io l'ho detto prima del campionato e lo ribadisco, una società che sta continuando sempre a far bene anno dopo anno. Adesso c'è un allenatore molto bravo, Laterza, che non conosco, ma ci conosciamo abbastanza bene. E merita quello, forse merita qualcosa in più, qualche categoria in più per quello fatto fino adesso. È una squadra che gioca molto bene, la solita squadra, sono convinto che farà il suo campionato come l'ha fatto anche l'anno scorso, rilanciando giovani e giocando soprattutto bene.
0: Mister, qual è la campana che le pugliesi che vogliono lottare per il vertice deve temere di più?
2: Ma sicuramente la Turris. La Turris è una squadra costruita per fare il salto di categoria insieme alle altre. Penso che la Turris, secondo me, è quella da tenere sott'occhio.
0: Francesco, curiosità, opinioni?
1: No, volevo chiedere al mister qual è tra le pugliesi magari la squadra che l'ha sorpresa di più dopo questo avvio, perché magari facciamo sempre il nome magari del Gravina, che poteva essere una squadra che sì, insidiosa, che magari non ce la ritrovavamo così nel gruppo di testa, quindi magari una squadra in particolare che ha iniziato bene e magari si aspettava, tra virgolette, qualcosa di meno e le ha sorpreso.
2: Ma guarda, tra il risultato di ieri, normale, si giocava contro la Turris in Manfredonia. Manfredonia ha fatto un buon inizio del campionato, sta facendo molto bene, ripeto, dopo, tranne la sconfitta di ieri. Quella è la squadra che, oltre a Gravina, che sta facendo molto bene.
0: Grazie mister per essere stato qui con noi a 100D.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie,
1: Grazie, mister.
0: buon proseguimento di giornata. Torniamo in studio perché a brevissimo avremo un altro collegamento, avremo l'attaccante della Bisceglie, Peppe Lopez, che sta facendo molto bene in questo avvio, ma non lo scopriamo di certo oggi, questo attaccante che sia in Serie D, sia in eccellenza, caro Ciccio, è un giocatore che dà garanzie al Sparta.
1: Sì, lo scorso anno credo sia stata la sua miglior stagione a livello realizzativo, perché tra Coppa nazionale, regionale e campionato credo abbia fatto 25 gol, quindi sicuramente è stato artefice di una stagione veramente importante. Lui, come il Biceglie, che comunque ricordiamo che ha fatto un percorso molto importante tra campionato, comunque è arrivata nelle zone alte, poi è riuscito a vincere sia la Coppa Italia regionale che quella nazionale. Sappiamo che comunque giocare nei 3 giorni non è mai semplice, quindi quando si fanno queste stagioni c'è sempre qualcosa di speciale all'interno, e sicuramente Lopez ha meritato la riconferma. Di certo non lo scopriamo oggi, è un attaccante di categoria, Serie D eccellenza, è un attaccante che ha sempre portato buoni numeri, però l'anno scorso addirittura diciamo che non è di primissimo pelo, e quindi a una certa maturità è riuscito a raggiungere anche la sua stagione migliore a livello realizzativo anche.
0: Non è di primissimo pelo questa battuta, la gireremo poi naturalmente a Peppe Lopez, però prima naturalmente di andare da lui, io direi, Francesco, che questo Bisceglie comunque sta dimostrando carattere, gara dopo gara, e poi ci aggiungo un aneddoto: quando c'è Pizzulli contro la Palmese è sempre una partita piena di gol, perché non ci si annoia letteralmente mai, almeno sono 4-5 gol a partita, insomma gol a grappoli si direbbe in gergo. Allora, dovremmo avere già in collegamento proprio l'attaccante del Bisceglie, Peppe Lopez, vediamo se è già pronto, perché eccolo qua, Peppe, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Peppe, qua in studio stavamo dicendo, non è un attaccante di primo pelo.
4: Non è under, dai.
0: Non è under, sicuramente non è under Peppe Lopez, però è un attaccante che continua a fare bene in questa categoria, insomma.
3: Sì, vabbè, cerco di fare il massimo per la squadra, cerco di dare il mio contributo, poi a fine anno si tireranno le somme.
0: Peppe, un Bisceglie sempre più maturo, una vittoria che dà tanto dal punto di vista del morale, perché arriva nel finale, perché arriva con un gol, un guizzo importante. Quanto dà questi tre punti? Quanta convinzione dà a questo gruppo?
3: Sicuramente una vittoria importante, una vittoria che dà morale, una vittoria che ti fa capire quanto Bisceglie sia una squadra. Una squadra con la S maiuscola, una squadra fatta di uomini che non mollano mai. Poi è anche una vittoria meritata, perché comunque nell'arco di 90 minuti abbiamo meritato tanto ed era un peccato magari non raccogliere poi quello che si era creato, quindi bene così.
0: È il Peppe Lopez più maturo quello che stiamo vedendo in questo momento?
3: Sì, sicuramente, rispetto magari ad altri anni sono un po' più maturato a livello mentale, a livello di testa, e questo sì, sicuramente. Poi speriamo, poi si sa che si può sempre migliorare.
0: Una piazza come Bisceglie che sta vivendo un grande entusiasmo, puntate momentaneamente a una salvezza tranquilla, però si dice, caro Francesco, che l'appetito viene mangiando, e io credo che a Peppe Lopez l'appetito viene mangiando sempre di più attraverso i gol e l'entusiasmo, dico bene.
3: No, sì, sicuramente siamo partiti per fare una salvezza tranquilla, l'obiettivo primario che ci ha chiesto la società, però non ci fermiamo, non è che raggiungiamo magari 41 punti e poi ci fermiamo, questo no, quindi ragioniamo domenica dopo domenica, come ci dice il mister, ad oggi è sempre quello l'obiettivo, poi magari raggiungiamo la salvezza e ci togliamo qualche piccola soddisfazione.
0: Allora, Peppe ha ritrovato Mister Pizzulli dopo l'esperienza di Martina insieme, quindi questo sicuramente è stato un dettaglio in più all'interno dell'amalgama. Ma ti chiedo, che rapporto c'è con il mister?
3: Ha un rapporto, sicuramente un bel rapporto, un rapporto di fiducia reciproca, so come lavora, so le sue idee, quindi diciamo che sì, ho capito subito quello che lui vuole da me soprattutto, ma poi del resto della squadra. Ho cercato comunque di comunicarlo magari a quelli che non lo conoscevano, ma penso che si sia visto il suo lavoro e il suo valore, perché penso che questa squadra, indipendentemente da tutto, gioca bene, fa divertire e maggior ragione stanno venendo anche i risultati.
0: Domanda personale, quanto ti manca là davanti Peppe e la Monica? Insieme immaginiamo che i gol, insomma, sarebbero belli, preziosi, importanti per questo Bisceglie.
3: Oh, sicuramente Peppe è un giocatore forte, Peppe non manca a me, manca sicuramente a tutta la squadra. Penso di averlo subito a disposizione, non dico al 100%, però da domani si dovrebbe allenare con la squadra. Un giocatore, come ho detto, un giocatore importante, troppo importante per noi, sia a livello realizzativo che a livello di peso lì davanti, però dovrebbe tornare in settimana.
0: Ti lascio nelle mani di colui che ti ha fatto quella battuta poco prima del tuo collegamento. Francesco, a te, curiosità, domande, perplessità, insomma.
1: Sì, volevo fare un piccolo passo indietro a quest'estate. Quanto è stato facile accettare di restare a Bisceglie? Immagino comunque tu lo scorso anno ti sia trovato bene, perché comunque, come ho detto prima, è riuscito a fare la sua miglior stagione a livello realizzativo. Quindi quanto è stato facile e cosa ti ha convinto di restare a Bisceglie?
3: Mi ha convinto sicuramente il dopo, perché all'inizio, finita la stagione, non sapevamo niente, non sapevamo la riconferma di nessuno di noi, non sapevamo chi fosse il mister, quindi ci siamo presi un po' di tempo per capire un po'. Nel momento in cui io poi stavo facendo le mie valutazioni, mi è arrivata una proposta dal Biceglie con la riconferma. Quindi io lì ho accettato subito, perché lo scorso anno abbiamo lavorato tanto, abbiamo meritato quello che poi è avvenuto, quindi mi sentivo questa cosa più mia che mai. Quindi non vedevo l'ora di questa riconferma che per fortuna è arrivato, quindi non ci ho pensato 2 volte ad accettare e rimanere.
0: Chiaro, chiaro Peppe, io ti faccio un'ultima battuta. Insomma, è un Bisceglie che vuole continuare probabilmente a rimanere lì, l'abbiamo detto poco fa. Ti chiedo quale squadra temi di più in questo momento, in questo girone H, sempre più equilibrato.
3: Sai, un Bisceglie che sicuramente, come ti ho già detto, ragiona, pensa partita dopo partita, quindi noi adesso affrontiamo il Melfi, pensiamo solo ed esclusivamente al Melfi, non guardiamo sicuramente la classifica. So che può sembrare una frase fatta, però è la realtà, non abbiamo l'obiettivo di vincere il campionato, quindi non guardiamo assolutamente la classifica. Sono squadre molto, molto, veramente attrezzate. Come la Turris, penso, la Nocerina stessa, ma è come il Brindisi, il Martire, ce ne sono tante. Noi, come dicevo, pensiamo a sabato perché giochiamo di sabato al Melfi, poi dalla settimana prossima pensiamo all'altro. Ragioniamo così come ci chiede il mister e come ci stiamo trovando fino ad ora.
0: Allora, io lancio un'ultimissima, proprio un'ultimissima provocazione a Peppe e poi ti lascio tranquillamente. Se ti dico oggi, quindi siamo ufficialmente, prendo il calendario, 12 ottobre, arriviamo a maggio e diciamo Bisceglie secondo o terzo in classifica, tu firmeresti per i playoff?
3: Ma sicuramente, una squadra che parte per salvarsi e poi si trova a fare playoff, sicuramente firmerei per il playoff. Non sono bugiardo, non sono falso, è ovvio, è fisiologico, ma è difficile, difficile. Sarebbe una stagione straordinaria se così fosse. Una stagione da incorniciare, quindi vediamo quel che succede, speriamo.
0: Ti auguriamo che effettivamente questa stagione possa essere da incorniciare, magari ecco, ci fai un
1: Assolutamente.
0: bel quadro, lo metti nella tua stanza lì dietro, insomma, e te lo tieni come ricordo, magari ci aggiunge Peppe di Risa di
1: Eh
0: Studio
1: sì,
0: 100 ha
1: 12
0: detto questa,
1: ottobre, sì.
0: 12 ottobre ha detto questa cosa qua. Grazie Peppe per essere stato qui con noi a 100D.
3: Grazie a voi ragazzi, buon lavoro, grazie.
0: Grazie, grazie a
1: Grazie.
0: te, buon proseguimento. A breve abbiamo un ex Serie A, un altro giocatore
1: Niente
0: che
1: male.
0: ti ha fatto emozionare anni or sono, prima della maturità,
1: Addirittura.
0: diciamo. Però vabbè, non ci soffermiamo poi così tanto, perché eccolo! È vero, l'abbiamo già in questo momento. Videocollegamento Marco Calderone, il terzino della Virtus. Benvenuto a 100D, Marco, e grazie per aver accettato il nostro invito.
4: Grazie per l'invito e buon pomeriggio.
0: Allora, qui ci sono tanti aneddoti, Marco, perché stavamo dicendo in studio, vediamo se riesce anche con la telecamera a rimanere un pochino più fermo. Ok, perfetto, perfetto. Ora sì, ti vediamo bene, molto bene. Allora, dicevo Marco, prima di prendere l'argomento clou principale, quello della vittoria della Virtus 2-0 contro la Real Forio, c'era Francesco che mi ricordava effettivamente che tu avevi realizzato un gran gol, ma proprio uno qualunque, in un Milan-Lecce. Un 2-2 proprio nel finale, un razzo da lontano,
1: Sì.
0: diciamo, che si è infilato sotto l'incrocio dei pali. E allora io ti lascio proprio iniziare da Francesco, che proprio vuole raccontarti questa emozione da tifoso juventino
1: Vabbè,
0: quasi.
1: sì.
0: Vai, Francesco.
1: Ricordo comunque quella partita, era di domenica sera anche, quindi aggiungiamo questo particolare. Lecce, nei minuti finali, ha rovinato la festa al Milan, che era la prima partita, se non sbaglio, di Pioli. Se non sbaglio, la partita di Pioli. E quindi è arrivato questo gol, questo fendente all'improvviso da fuori area. Beh, sicuramente segnare alla scala del calcio è stata una grandissima emozione, poi un gol così importante.
0: Quanto era bella quell'emozione, Marco?
4: È indescrivibile, veramente. Un'emozione unica.
0: Va bene, torniamo ovviamente al focus principale, nonché la Virtus Francavilla, perché la Virtus ha portato a casa 3 punti importanti. Una prova di maturità, direi, Francesco,
1: Sì.
0: perché questa squadra, magari qualcuno sospettava che dopo la sconfitta in campionato potesse avere altri passi falsi, invece una gran prova di forza importante. Marco, da leader all'interno dello spogliatoio, immagino vi siate anche detti, questa è la partita dove dobbiamo dimostrare quel carattere giusto dopo anche l'impegno di Coppa, dopo una vittoria così importante.
4: Sì, sicuramente già dalla partita di Capitale volevamo azzerare con la sconfitta, però era importante anche dare una svolta dopo, come ha detto appunto lei prima, la sconfitta contro il Gravina, e Secondo me abbiamo dato una grandissima risposta.
0: Una classifica che comincia a farsi sempre più interessante, quindi chiederei al nostro Peppe Candelli di

0: mostrarci nuovamente la classifica, perché la Virtus è lì. Virtus a quota 18 punti, il Martina secondo, abbiamo detto prima, Turris terza, pari merito col Martina appunto. È una Virtus Francavilla che però acquisisce sempre di più, Francesco, una maturità importante, perché magari inizialmente qualcuno la definiva squadra sorpresa e poi piano piano la Virtus si consolida lì, rimane lì.
1: Sì, assolutamente, era importante riscattare la sconfitta di Gravina, che parzialmente era stata già riscattata in Coppa proprio contro il Gravina, però serviva la conferma in campionato ed è arrivata questa vittoria contro il Real Forio, che comunque in questo inizio campionato aveva anche sorpreso per certi versi, aveva fatto qualche vittima illustre, quindi sicuramente la partita di ieri non è stata una partita semplice. Francavilla era chiamata a questa prova di maturità, perché ovviamente il KO di Gravina è fisiologico, è arrivato comunque contro una grande squadra fuori casa, però ieri doveva arrivare quella risposta che c'è stata, ed è stata veramente una prova di maturità che consolida la Virtus adesso lì in vetta con 18 punti.
0: Marco, una prova, come diceva prima Francesco, di maturità, ma che gruppo è quello che sta all'interno della Virtus? Tu che vivi giornalmente, quotidianamente, tutte le ore, tutti i secondi della Virtus, che gruppo è nato e che gruppo vuole continuare a crescere, immaginiamo?
2: No, è un gruppo fantastico, un gruppo giovane, di ragazzi che vogliono migliorarsi ogni giorno. Infatti a me è una cosa per me molto positiva che poi anche i ragazzi più giovani ascoltano magari noi più vecchi, e questo dimostra la loro voglia di emergere.
0: Gruppo che vuole emergere, dicevi Marco, scusami.
2: Sì, un gruppo che vuole emergere, soprattutto i giovani. Sono anche giovani interessanti, e già da ritiro comunque abbiamo lavorato tanto. Magari ci sono alcuni ragazzi che la loro prima esperienza e hanno dato subito la loro disponibilità.
0: Marco, ti chiedo naturalmente anche quanto c'è di Calderoni all'interno di questo spogliatoio, perché oramai sta diventando sempre più un veterano di questo girone H, quindi ti chiedo quanto è importante anche la tua presenza all'interno del gruppo e quanta esperienza stai dando a questi ragazzi.
2: Sicuramente qualche consiglio glielo posso dare, ma come lo può dare Lingo e gli altri ragazzi. Io l'esempio che posso dare è col lavoro, perché sono uno che comunque anche a 37 anni cerco di lavorare tanto, di mantenere il passo, perché se uno ad esempio della mia età non lavora e rimane indietro. Quindi penso di dargli quell'esempio lì, che col lavoro comunque se te lavori tanto durante la settimana poi te lo ritrovi alla domenica.
0: Una curiosità di Francesco?
1: No, volevo chiederti, avendo comunque avuto la fortuna di fare una carriera praticamente interamente da professionista, sei arrivato a Nardò due stagioni fa, siccome noi reputiamo sempre, perché siamo anche tra virgolette amanti, forse anche un po' di parte,
0: forse troppo,
1: troppo di parte, no? Nel considerare il girone H un campionato
3: il più bel girone
1: assolutamente, molto di livello, un livello molto alto. Che considerazione hai avuto in questi due anni e poco più di questo campionato?
2: Beh, è un campionato molto, molto affascinante, è un campionato aperto, perché non ci sono, a parte due anni fa che c'era il Casolano favorita, è molto equilibrato, perché con due vittorie ti trovi in zona playoff, fai due sconfitte e sei quasi in zona retrocessione, quindi è un campionato molto competitivo, ci sono delle piazze importanti e diciamo è un campionato da non sottovalutare.
0: Progetto che cresce giorno dopo giorno, quello della Virtus. Francesco, ti chiedo, Marco, invece, questa squadra dove può mettere quel tetto? Può stare davvero, secondo te, in alto fino alla fine? Quanta voglia c'è di raggiungere, secondo me, un obiettivo che si sta creando giorno dopo giorno all'interno del gruppo?
2: Allora, secondo me è ancora troppo presto, perché comunque, come ho detto prima, il campionato è equilibrato, anche la classifica, siamo tutti lì, nel senso, basta fare due sconfitte, magari da primo ti ritrovi quarto. Sicuramente noi dobbiamo continuare su questo passo e guardare di partita in partita e soprattutto guardare noi stessi e migliorare sempre.
0: Noi qua abbiamo creato un mantra, Marco, perché ogni volta che veniva e viene un ospite della Virtus Francavilla, diciamo sempre come si sta in alto. Lo abbiamo detto anche scherzando con Samuele Caria, che gli dico spesso: fai venire gli ospiti di trasmissione, noi siamo tranquilli, gli

0: come si sta lì in alto, e quindi ha portato sempre bene. Un'ultima battuta, Marco, e poi naturalmente ti lasciamo andare. In questo momento la Virtus è lì, l'abbiamo detto poco fa, però la squadra che temi di più in questo momento all'interno del girone H qual è?
1: Beh, c'è la Turris, comunque anche magari non il Real Furio, secondo me è la squadra che abbiamo affrontato, che mi ha impressionato di più per il palleggio che ha, perché è una squadra che gioca molto bene accanto. Però c'è la Nocerina, il Bisceglie, come ho detto prima la Turris, Martina, tutte squadre importanti.
0: Grazie Marco, grazie per essere stato qui con noi a 100D.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie ancora, buon proseguimento. Allora, stiamo per avere un altro gran portiere che nelle ultime partite si sta sempre di più esaltando. Stiamo parlando di Edoardo Negri, un portiere classe 2006 di Scuola Monza, quindi una Fidelis che adesso sta trovando piano piano la sua strada. Dopo la vittoria di domenica scorsa c'è stato il successo sul campo della Real Aversa, squadra di ragno che piano piano comincia a mettere mattoncino dopo mattoncino.
2: Sì, era solo questione di tempo. Io ne ero sicuro che l'Andria avrebbe iniziato a macinare i punti. Sicuramente la vittoria di domenica è una vittoria molto molto importante, fatta su un campo molto complicato come quello di Aversa. È sicuramente una prova che l'Andria ha superato brillantemente. E sicuramente adesso possono guardare solamente con più ottimismo. Sappiamo che ad oggi la zona di classifica non è confortante, però sicuramente per il percorso che stanno facendo, anche dalla gara di Torre del Greco, secondo me ci sono stati grossi miglioramenti in casa Andria, e poi era solo questione di tempo, sono arrivate queste due vittorie e la cura ragno assolutamente sta funzionando.
0: Cura ragno che sta funzionando, io direi, se abbiamo già in collegamento Edoardo Negri, di chiamarlo
3: buon
0: subito,
3: pomeriggio.
0: Eccolo qua. Buon pomeriggio Edo, grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Niente, grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E allora, questa Fidelis, torniamo con la classifica Peppe, perché io andrei a vedere appunto la situazione della Fidelis in classifica, una Fidelis che è in ripresa, 14esima in questo momento, 7 punti, una Fidelis che... Caro Edo, sta trovando finalmente anche quei risultati giusti che permettono alla squadra di acquisire più sicurezza, dico bene?
3: Sì, assolutamente, siamo venuti da una settimana comunque molto positiva con due vittorie di campionato più il passaggio in Coppa Italia, quindi una settimana perfetta che ci dà serenità per affrontare poi la partita di domenica prossima contro la Virtus.
0: Una Fidelis che con il cambio di guida tecnica ha cambiato anche tanto dal punto di vista dello schieramento tattico. Una Fidelis più sicura dei propri mezzi, Edo?
3: Sì, sicuramente sì. Il mister è stato bravo a metterci più serenità possibile dentro lo spogliatoio, e comunque poi dal mio punto di vista, quando si inizia a arrivare dei risultati positivi, si inizia anche a essere più in fiducia e più consapevoli di se stessi. Dobbiamo ancora lavorare tantissimo, però siamo sulla strada giusta, secondo me.
0: Io Edoardo stamattina l'ho fatto spaventare, gli ho mandato un messaggio, gli ho detto vedi che forse domani, e poi all'improvviso ha detto ah ok, no, siamo rimasti veloci. Però questa è una battuta tra me e lui. Francesco, un Edoardo Negri che sicuramente sta crescendo in Puglia dopo tanti anni girovagare, insomma, tra Monza del settore giovanile, Novara, Gelbison, Acireale, insomma la sua prima esperienza in Puglia, un portiere che immaginiamo stia iniziando a conoscere anche quelle piazze calde.
2: Beh, sì, insomma, arrivare in Puglia e giocare con la Fidelis Andria sicuramente è un banco di prova importante per un portiere così giovane, quindi sicuramente in questa maniera si sta facendo le ossa e si sta facendo anche strada, perché sta mostrando doti molto importanti. E sicuramente l'inizio dell'Andria non è facile, perché iniziare in questa maniera per una squadra, una piazza così calda, è molto complicato. L'arrivo di Mister Ragno credo che sia stato anche un toccasana, perché quando arrivano dei tecnici così importanti in piazze così importanti quando le cose non vanno bene, sicuramente, ecco, questa è la domanda che ti volevo fare. Quanto lavoro mentale c'è stato con l'arrivo di Mister Ragni? Io credo che oltre a una questione prettamente di campo, sappiamo che comunque Mister Ragni adotta una difesa a tre, però credo che sia entrato anche un pochino nella testa di voi giocatori, proprio per cercare di dare una sterzata a questo momento che prima del suo arrivo era molto negativo.
3: Sì, quello assolutamente, come ho detto prima, Mister Ragni è stato bravo quando è arrivato a cercare di mettere più serenità possibile dentro lo spogliatoio e anche nell'affrontare gli allenamenti ci ha dato tanti concetti, ci sta dando una grandissima mano e penso che questo si stia vedendo. Secondo me è stato molto bravo, che ci dà ogni singola informazione su ogni giocatore che andiamo a incontrare poi dopo la domenica della squadra avversaria, quindi davvero ci permette di arrivare in condizione ottimale per poi giocare a viso aperto contro ogni avversario.
0: Edo, ti chiedo il rapporto con il nuovo preparatore dei portieri Vincenzo Marinacci, che è subentrato assieme a Nicola Ragno. Che apporto ha dato all'interno della tua carriera professionale?
3: No, boh, Mister Marinacci comunque ha una carriera importante tra i professionisti e no, abbiamo iniziato a lavorare comunque da poco che siamo assieme, però secondo me è un lavoro che già sta facendo vedere qualcosina, ci confrontiamo spesso, è una bravissima persona e secondo me siamo sulla strada giusta per poi andare a fare anche a livello individuale un bel percorso di crescita.
0: Percorso di crescita non solo per Edoardo Negri, ma davvero per tutta la Fidelis. Edo, ti chiedo quante chance ovviamente ci sono anche per ritornare in quel gruppo dove la Fidelis voleva stare inizialmente, in quella situazione di classifica che si era prefissata magari inizio stagione. Quanta volontà c'è nel provare a raggiungere nuovamente la zona playoff?
3: La volontà c'è, secondo me dobbiamo solamente guardare domenica per domenica e non solamente quello, continuare a lavorare come stiamo facendo in settimana e preparare al massimo le partite e cercare di fare più risultati possibili.
0: Edo, ti chiedo la differenza tra il calcio pugliese e il calcio che hai disputato poi nei vari settori giovanili con il Monza. Poi Acireale, Gelbison, che differenze hai trovato fino a questo momento?
3: Vabbè, con calcio giovanile non c'è proprio paragone.
0: Al di là di quello, sì, al di là di quello.
3: Sì, sì. No, faccio sempre rispetto al girone I, c'è un'intensità che è molto più, cioè molta più intensità. Il girone I è più un po' più fisico magari, con più tempi morti. Qua trovi davvero squadre organizzatissime, poi anche come campionato è molto livellato. Faccio un esempio, non c'è come quest'anno, l'anno scorso, la Regina, la Nista di turno che, e Savoia che facevano l'anno scorso, hanno fatto un campionato a sé e qua invece è molto, molto livellato. Secondo me può essere visto come una C2 il girone pugliese.
0: Una C2, il girone pugliese, questa è una frase che pure tu dici, Francesco, devo sì, dire, sì, ogni tanto nei messaggi che mi arrivano nel gruppo, io ogni sì, tanto sì. Devo dire che Francesco mi arriva il messaggio e mi dice, ma vedi che è una C2, vedi che è una C2.
2: Una volta a settimana lo fa.
0: Una volta a settimana lo fa, quindi ti lasciamo immaginare anche quello che mi scrive privatamente, dice, vedi che è una C2, lo devi dire il C2. A parte gli scherzi, sicuramente Francesco è una Fidelis che sta continuando appunto quella scia di risultati e secondo me la cura Ragno sta dando anche l'esperienza giusta sì. In determinati momenti, perché tu magari parti con un presupposto, poi ti ritrovi lì e non è facile dal punto di vista mentale, come dicevi giustamente tu prima, a rimettere i coach al proprio posto.
2: Sì, sì, assolutamente, devi calare un po' nella situazione perché l'Andria, lo sappiamo, prima di questo inizio di campionato partiva non con i favori del pronostico, ma sicuramente per provare ad essere una protagonista di questo campionato. Quindi partire male non è mai semplice, poi lo dirò sempre, Andria è una piazza complicata e quando non fai risultato inizia a serpeggiare sempre un po' di malumore, quindi Insomma, poi ogni partita diventa sempre più complicata, quindi l'Andria non deve nemmeno guardare in questo momento la classifica, perché deve pensare, come giustamente ha detto Edoardo, partita dopo partita, cercare di inanellare questa striscia di risultati utili consecutivi per provare a riagganciare quel treno che secondo me l'Andria può assolutamente riprendere, perché il campionato siamo ancora all'inizio e

0: Sicuramente queste due vittorie sono un toccasana e poi c'è da proseguire anche perché domenica c'è una sfida bella, bella tosta al degli Ulivi, arriva la capolista Virtus Francavilla e quindi l'Andes deve far trovare pronta perché in questo momento al di là dell'avversario che si trova davanti deve provare a fare sempre il risultato.
1: Hai parlato di Toccasana. Toccasana non è in realtà la sfida contro la Virtus Francavilla. Ti chiedo, naturalmente, Edo, le sensazioni in vista di questa gara: si arriva con più sicurezza, con più certezze e allo stesso tempo con la voglia di riempire il degli Ulivi a tutti gli effetti.
2: Sì, assolutamente. Sappiamo che appunto il nostro tifo può essere è il nostro dodicesimo uomo, come ci dice anche Mister Ragno. E diciamo, secondo me è stato importante vincere domenica anche per portare un po', per riprendere un po' quell'entusiasmo che magari si era perso con questo inizio. E comunque no, per come arriviamo alla partita. Iniziamo domani a studiare la Virtus Francavilla, sicuramente come ha fatto il mister finora, come ho detto già precedentemente, ci darà qualsiasi informazione dell'avversario per poi farci trovare preparati, pronti e giocare a viso aperto contro di loro.
1: Andiamo sul personale adesso di Edoardo, poi lo lasciamo naturalmente al suo relax perché sappiamo che lunedì è la
0: Eh
1: giornata preferita dei
0: sì.
1: calciatori, naturalmente. Edo, una battuta al volo, il portiere a cui ti ispiri? Questa è una domanda solitamente di Ciccio, però
0: Sì.
1: diciamo che la faccio anch'io questa volta.
2: Vabbè, penso qualsiasi portiere l'idolo è sempre Buffon, però in questo momento diciamo ci sono più portieri dove andare a rubare ad ognuno qualche caratteristica, però come idolo in generale Buffon.
1: Guarda un po', lo stesso idolo di Francesco,
0: Sì,
1: non è un caso. Qualcuno
2: no.
1: diceva carne secchi qualche settimana fa
0: Sì.
1: in trasmissione. Tra l'altro, proprio il portiere che affronterà Edoardo, proprio il suo avversario, che è venuto qui a 100D. Francesco, ultima curiosità,
0: No,
1: battutina?
0: è stata una
1: Sì.
0: risposta molto intelligente.
1: Ah,
0: Senza
1: ti
0: fare un nome, ha fatto l'identikit perfetto perché ha detto ruberebbe una dote da ogni miglior portiere. Quindi, sento il portiere perfetto che non subirebbe mai gol.
1: ha fatto capire in buona sostanza la sua fede calcistica qual è, Edoardo. Grazie per essere stato con noi a 100D.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, grazie
0: Grazie.
1: ancora Edo.
2: Ciao,
1: Allora,
2: ciao,
1: noi ci
2: ciao.
1: avviciniamo in questo momento, caro Francesco, alla fine di questa trasmissione, ma con tanti focus ancora, perché naturalmente io chiederei al nostro Peppe Candeli di tornare con la classifica per l'ennesima volta, perché è una classifica che secondo me continua a essere sempre più equilibrata. Un equilibrio costante. Dalla prima alla nona almeno, almeno, sono tutte racchiuse in 8 punti. Manfredonia che è caduta rovinosamente sul campo della Turris, una Turris che abbiamo fatto 1+1, perché Ciullo, ho detto prima, è una delle squadre da temere, la campana forse più pericolosa, e poi, l'ho detto anche Peppe Lopez, una Turris che effettivamente può essere un pericolo. Non Peppe Lopez, perdonami, Marco Calderoni, l'ho detto prima lui. Quindi è una situazione di classifica sempre più interessante, è una classifica che può cambiare settimana dopo settimana, però c'è un Brindisi che non abbiamo trattato molto bene fino a questo momento, però trattato nel senso che ovviamente l'abbiamo trattato in questa puntata, però è un Brindisi che è andato a fare un colpaccio esterno a Nocera davanti a 7.000 spettatori, 7.000-8.000, ed era una squadra che ha giocato un calcio non piacevole, di più, a viso aperto, potendo andare anche sul 2-0 perché ha giocato, ripeto, un calcio importante di categoria. Taurino piano piano ha sistemato una squadra che inizialmente non stava dando garanzie in questo campionato. Cambio modulo, più sicurezza, più garanzie. Toh, ecco qua, il Brindisi è in ripresa.
0: E più solidità anche, perché questa qui è la terza partita in cui il Brindisi non subisce reti. E invece le scorse settimane parlavamo sempre di questa fase difensiva che lasciava alcuni dubbi. E invece adesso è arrivata questa sterzata, che probabilmente il cambio modulo è stato super positivo. Il Brindisi che è riuscito a fare questa striscia di 3 vittorie consecutive senza subire gol. E poi comunque uscire vincente da Nocera in questa maniera. Vuol dire che il Brindisi è una squadra che è da tenere d'occhio, perché secondo me è ancora presto per parlare, però può essere una bella mina vagante in questo campionato. E sicuramente, cioè, una vittoria di questo tipo su un campo così complicato può essere solo un'aggiunta di consapevolezza a una squadra che comunque è costruita per fare

0: bene, per fare bene sicuramente. Poi alla fine parliamo un po' di tutte le squadre, che nessuna squadra si candida per vincere il campionato, però probabilmente alla fine una la vince vincere il campionato, quindi vedremo strada facendo se qualche squadra prenderà il largo. In questo momento vediamo la Francavilla in testa, però qualche squadra si può inserire. Secondo me il Brindisi è una di queste, perché secondo me ora ha raggiunto una consapevolezza che può permettere di guardare sempre con più positività a questo campionato.
1: Campionato che è sempre più equilibrato, l'abbiamo detto prima, perché non c'è la corazzata delle corazzate. Un po' lo scorso anno il Barletta e il Fasano si dicevano, poi c'erano le varie outsider del campionato. Però quest'anno io direi, caro Ciccio, che c'è un campionato dove veramente tutto può accadere, dove anche il Bisceglie inizialmente che si è pronunciato, ha detto salvezza tranquilla, si può stare lì. E dalle parole di Peppe Lopez io direi che anche lì l'appetito viene mangiando. Idem dicasi la Virtus Francavilla, idem dicasi probabilmente la Nocerina, perché magari non era partita con quell'ambizione, la formazione molossa, però poi ti ritrovi lì e inevitabilmente, sai, dal punto di vista mentale cambiano tante cose. Cambiano tante cose e i risultati poi sono questi, nel senso di un equilibrio totale che però potrebbe essere rotto a dicembre. Come però potrebbe essere rotto improvvisamente, perché se una squadra inizia a prendere il largo, qui possono cambiare tante cose. Sappiamo che il mercato aperto, che abbiamo detto qui anche con Mister De Lisanti, può cambiare, no? Le sorti di un campionato. Qualcuno era d'accordo? Qualcuno non era d'accordo? Tu eri a metà, diciamo, ti trovi tra 50 e 50, perché effettivamente le squadre che possono rinforzarsi poi possono
0: Possono sì.
1: cambiare quelle gerarchie all'interno di un campionato.
0: Sì, essendo un campionato molto equilibrato, da una parte c'è il pericolo positivo, tra virgolette, di avere questo campionato equilibrato fino alla fine, però d'altra parte, visto che comunque non c'è nessuna squadra, nessuna corazzata, se una squadra dovesse iniziare a fare quella striscia importante, comunque c'è il rischio di fare il vuoto. Quindi, visto che comunque è un campionato dove ogni gara è complicata, ci sono tutti e due i lati della medaglia, perché in questo momento, se guardiamo la classifica, l'unico distacco più importante di questa classifica è quello del Francavilla, perché alla fine nessuna squadra ha un distacco di 3 punti, le altre sempre 2, 1 punto, quindi la Virtus è quella che in questo momento ha creato il distacco con più punti, anche se 3 punti alla fine non sono
1: Non sono
0: nulla,
1: niente, decisamente non sono
0: si
1: niente.
0: tratta di una partita, quindi sì, poi dicembre è sempre un attimo la prova del 9, perché a dicembre gli equilibri possono cambiare, le squadre che magari sono lì su e ci credono possono rinforzarsi in maniera pesante, perché abbiamo fatto l'esempio di diverse squadre fanno un po' lo stesso discorso, che è giusto ovviamente, prima la salvezza e poi vediamo un attimo che succede, però arrivati magari a dicembre con squadra che è la cosiddetta battistrada del girone.
1: Intanto oggi è arrivata una notizia importante all'interno del girone H, svincolati d'ufficio per il Fasano, quindi tutti i giocatori tesserati con la società fasanese sono liberi di accasarsi altrove. Tra l'altro, un bel portiere che sta per firmare a Reggio Calabria, stiamo
0: Peccato,
1: parlando di Lorenzo Piras, andrà nel girone I. Peccato perché l'avremmo voluto sicuramente vedere nella massima categoria dilettantistica pugliese. Però prima di fare un passaggio proprio su questa situazione, quindi quanto è difficile, poi l'abbiamo rimembrato con Mister Rogazzo settimana scorsa, proprio della difficoltà di non vedere il Fasano nella massima categoria dopo tanti tanti anni, c'è il messaggio di Attilio Barbarulo, che è il presidente onorario della Nocerina, che ha scritto sotto i commenti del full time del Brindisi, che fa appunto i complimenti, avete giocato a viso aperto e meritatamente vinto. Questo è il calcio che ci piace. Al di là di tutto, al di là di ogni situazione possibile e immaginabile, ecco qua un messaggio bello di fair play, un messaggio che significa tanto, vuol dire anche apprezzare la squadra avversaria, anche l'accoglienza e tutto. Poi sono delle piccole cose che nel calcio fanno bene, delle cose che permettono, secondo me, a questo sport ancora di essere amato, amato così tanto.
0: Ed è giusto sottolineare questa cosa, perché sicuramente la Nocerina non è abituata a lasciare punti tra le mura amiche,
1: E non l'abbiamo
0: quindi
1: ancora perso in
0: non ha
1: casa,
0: ancora
1: infatti, eh.
0: perso, sì, è sempre stato un campo complicato Nocera. E questo messaggio è sicuramente evidenziare, perché vediamo tanti episodi negativi e quindi è giusto sottolineare questi messaggi positivi. Sicuramente a Nocera non sono stati contenti di lasciare 3 punti al Brindisi, però questo complimento sicuramente non è scontato farlo dopo una sconfitta, e quindi complimenti veramente al presidente della Nocerina. Il Brindisi, comunque, tornando un attimo
1: Sì.
0: al Brindisi, questa vittoria l'ha fatta anche.

0: in maniera con un punto esclamativo sopra, nel senso che comunque questa partita l'ha giocata a viso aperto, ci ha provato fino alla fine anche a segnare il gol del 2-0 che avrebbe chiuso i conti. Quindi non molto spesso si vede questa situazione, magari tante squadre vanno in vantaggio e poi 10 giocatori dietro la linea della palla. Quindi vincere in questa maniera è sicuramente importante, è un segnale in più, diciamo, ai semplici 3 punti che comunque consolidano il Brindisi come una squadra che può fare un campionato importante.
1: Quando hai detto 10 giocatori dietro la linea del pallone, ho già capito a chi ti stavi riferendo. Non so perché, la sensazione. A un allenatore che a te piace molto,
0: Ti
1: però.
0: lascio col beneficio del
1: Mi
0: dubbio.
1: lasci col beneficio del dubbio. Allora, prima di andare con il prossimo turno, aspetta, aspetta, 2 secondi e andiamo naturalmente con la grafica del prossimo turno. Io direi naturalmente di soffermarci anche sul successo dell'Ischia di Ciro
0: Sì.
1: De Nucci. Qui abbiamo portato bene, va detto,
0: Sì.
1: abbiamo portato bene perché ha vinto una partita importante in chiave salvezza, un bel 3-0, un risultato che permette alla formazione di Ciro De Nucci di risalire piano piano la china, quindi di mettere, come dire, la situazione già in una condizione migliore rispetto a precedenza, e adesso direi di andarci a vedere proprio il prossimo turno. Avevo detto 2 secondi a Peppe Candelli, adesso possiamo andarci a vedere il prossimo turno. Turno sempre molto equilibrato, eh? Turno sempre molto interessante. Toh, eccolo qua, programmata la giornata. Melfi Bisceglie, toh, eccolo qua, Melfi Bisceglie, Melfi che aveva perso con l'Ischia subito una sfida tosta.
0: Anticipo,
1: Anticipo,
0: gioca nel
1: è
0: sabato.
1: vero, gioco di sabato, mi hai ricordato, bravissimo. Brindisi Nardò, altro derby pugliese, altra sfida importante, il Brindisi a caccia di un altro successo, il Nardò per cercare altri punti salvezza. Gravina che ospita il Francavilla Insigne, il Gladiator che affronta la Real Aversa, Manfredonia Ischia, quindi Danucci torna in Puglia ma per affrontare il Manfredonia, Martina Nocerina, è qui. Gran big match con il Martina che viene da 3 vittorie consecutive, da 3 clean sheet, la Nocerina per riscattare appunto la sconfitta contro il Brindisi, Palmese Bolitana, Real Forio Turris, Fidelis Andria, Virtus Francavilla. Io la butto lì, secondo me Francesco mi dice Fidelis Andria, Virtus Francavilla. Non so perché, sensazione.
0: Semplicemente perché il Nardò gioca fuori casa, non posso.
1: Ah, no, vabbè, questo è solo con il Nardò. Prima o poi si realizzerà. Allora, chiediamo a
0: Oggi.
1: Fernando Pero, proprio in diretta, di fare un accredito stampa al buon Francesco Pio Magazzini. Una sola volta, però, una volta, non due, perché
0: Oh,
1: poi il ragazzo
0: prendo gusto,
1: gli
0: sì.
1: piace di andare a vedere la Serie D, poi non segue più il suo
0: Anche perché la
1: cuore,
0: domenica sono liberissimo per poter
1: ecco. Ma
0: andare in qualsiasi
1: infatti,
0: campo,
1: tu sei sempre
0: quindi.
1: libero, tu sei sempre
0: Eh
1: libero. Guardate il Grottaglio ieri.
0: sì. È andato
1: È
0: bene, è
1: andato
0: andato
1: bene,
0: bene,
1: hai
0: sì.
1: vinto?
0: Seconda vittoria in trasferta,
1: Con la tua
0: quindi.
1: presenza, con la tua
0: Sì.
1: presenza,
0: Eh sì, dobbiamo dirlo, dobbiamo dirlo.
1: è importante.
0: Evidenziamolo.
1: Evidenziamolo, con la tua presenza ha vinto anche il Grottaglie. Però Fidelis Francavilla è il match che tu hai cerchiato in rosso
0: Sì.
1: al momento, al momento.
0: Però per la questione del caro benzina vado a Martina, che mi
1: Caro
0: conviene di
1: Benzi.
0: più.
1: Ah,
0: Mi
1: vabbè,
0: conviene di
1: allora.
0: più vado a vedere Martina Nocerina, che è un'altra bella partita
1: No,
0: tosta, sì.
1: informati, informati
0: Non volevo
1: sicuramente.
0: andare sullo scontato,
1: C'è un
0: quindi.
1: Martina Nocerina molto interessante
0: Sì.
1: domenica, assolutamente. Anche perché poi il Taranto gioca di lunedì,
0: Eh sì, quindi.
1: Dici faccio la domenica lì, lunedì là.
0: Lunedì.
1: Perfetto,
0: Certo.
1: perfetto. Grazie a
0: Programma
1: Francesco
0: fatto,
1: Pio
0: sì.
1: Magazzino che è stato qui con noi.
0: Grazie a te, Peppe.
1: Grazie naturalmente a tutti gli uffici stampa, sempre disponibilissimi nei nostri riguardi per averci concesso i propri tesserati. Io ringrazio anche la regia curata sapientemente, tranquillamente, eccezionalmente da Peppe Candelli. Per il momento è tutto, rimanete sempre con noi su Studio 100. Buon proseguimento di serata.
2: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi. E circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
0: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
1: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
0: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
0: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita? Come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni,

arrivando al risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro, la sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi
0: sì,
2: bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Lusso e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: quello
1: non lo so,
0: ma è
1: gira a destra, non ce l'hanno.

Last minute.

italiano non ti vado.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda que luna, guarda que mare.
2: Guarda intorno a te, che togli ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con lo sciopero proclamato per l'ex Ilva, in migliaia fuori dallo stabilimento questa mattina alle 7, proseguirà ad oltranza fino a questa notte certamente lo sciopero dei sindacati confederali e dell'USB. Dopo l'assemblea il corteo si è diretto verso lo stabilimento della raffineria Eni, con la possibilità di blocchi stradali. I lavoratori chiedono al governo garanzie sul futuro occupazionale. Giovedì alle 10 a Bari l'incontro con il SEPAC nella sede della presidenza della giunta regionale. Diversi collegamenti anche sul posto con Giovanna Calabrese, con la quale faremo il punto sulle ultime. Poi ci spostiamo a Pulsano per una segnalazione portata avanti anche dalla nostra redazione. Masserizia e materiale di risulta avevano reso viale del Melograno una discarica a cielo aperto questa mattina. L'intervento da parte delle squadre della comune di Pulsano per ripulire e mettere in sicurezza la zona. E poi vi raccontiamo la storia di Rosaria, il sogno di sirena diventa una storia di inclusione. Notare come una sirena per una ragazza con un disturbo dello spettro autistico che ha realizzato

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: In migliaia fuori dall'ex Ilva, cominciato alle 7, proseguirà a oltranza lo sciopero proclamato dai sindacati confederali e dall'USB. Dopo l'assemblea corteo verso la raffineria Eni e blocchi stradali, i lavoratori chiedono al governo garanzie sul futuro occupazionale. Giovedì alle 10 a Bari, incontro con il SEPAC nella sede della presidenza della giunta regionale. Masserizie e materiale di risulta avevano trasformato la strada in una discarica a cielo aperto. Questa mattina l'intervento di pulizia dopo le segnalazioni dei cittadini del Comitato Pulsano Aria Nuova e di Studio 100. Ora il comune cerca i responsabili. Nuotare come una sirena, Rosaria, ragazza con disturbo dello spettro autistico, ha realizzato il suo sogno ai campionati nazionali di mermaiding di Cagliari con Enjoy Your Dive, una storia di sport e inclusione.
11: Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nelle nostre anticipazioni, apriamo la nostra edizione con l'ex Ilva. È incominciato questa mattina alle ore 7 lo sciopero con migliaia di lavoratori fuori dallo stabilimento ex Ilva. Lo sciopero proseguirà ad oltranza ed è stato indetto dai sindacati confederali e da USB. Dopo l'assemblea di questa mattina alle ore 7 il corteo si è riversato verso la raffineria Eni con la creazione di diversi blocchi stradali. I lavoratori temono per il loro futuro occupazionale, ma ci dice di più nel servizio Marina Luzzi.
12: Fuori dalla fabbrica è il giorno della protesta. Protestano i diretti, i lavoratori di appalto e servizi e 1600 di ex Ilva per cui la promessa di reintegro non è mai divenuta realtà. Allo sciopero promosso da sindacati confederali e OSB aderiscono in tanti, dalle 7 si radunano nell'area parcheggio della portineria direzione del siderurgico, chiedono risposte al governo dopo l'incontro a Palazzo Chigi degli scorsi giorni che non ha soddisfatto le aspettative. Vogliono non solo un piano industriale serio con un intervento forte dello Stato, ma incentivi all'esodo e benefici previdenziali per lo svolgimento del lavoro usurante all'interno dell'acciaieria e per l'esposizione ad agenti cancerogeni ed emissioni nocive. Incrociano le braccia anche a Genova e Novi Ligure, ma è nel capoluogo ionico che la situazione è più grave. La cassa attualmente è autorizzata per 4.450 unità in tutto il gruppo, su una platea di circa 9.600 dipendenti totali. A Taranto sono poco meno di 8.000 lavoratori diretti, di cui 3.803 cassi integrati. Il nuovo decreto dovrebbe prevedere 80 milioni di euro da impiegare per la cassa integrazione in deroga per i lavoratori dell'indotto e 45 milioni di euro a supporto della CIG per tutti gli altri. Ma la cassa non basta a nessuno. Arrivano in corteo fino alla raffineria Eni, bloccano il varco Autobotti, la stazione 7 direzione Tamburi, la 106 direzione Reggio Calabria. Nella tarda mattinata arriva la rassicurazione della Regione Puglia. Avevano richiesto un consiglio regionale monotematico su ex Ilva. C'è la convocazione del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro nella sala di Ieso della presidenza del Consiglio. Un incontro con il SEPAC, la task force sull'occupazione, a cui parteciperanno il governatore pugliese e l'assessore al ramo di Sciascio, in attesa di Roma che per il momento tace.
13: Che siamo venuti a rappresentare quelle che sono le preoccupazioni di un territorio che rischia un grado di povertà veramente preoccupante, che incide anche sulla deprivazione della popolazione, a una contrazione dei consumi. Rimando al mittente con forza e combatto questa idea dove i lavoratori di Ilva sarebbero contenti di andare in cassa integrazione. Qua c'è gente che vuole lavorare, che vuole avere la dignità, che vuole portare avanti le proprie famiglie, che vuole continuare a pagare il mutuo, consentire ai figli di studiare, ma soprattutto vuole rimanere a vivere in questa terra. La nostra città è una città che ha subito per tanto tempo, ma abbiamo bisogno di mettere in sicurezza i lavoratori e lo possiamo fare soltanto con le proposte che abbiamo avanzato, e quindi abbiamo fatto proposte che riguardano altre economie. È necessario creare le condizioni, e questo certamente non lo può fare un ente locale, ma lo deve fare il governo. Solo così potremo mettere in sicurezza, in tranquillità i lavoratori che vogliono soltanto lavorare. È obbligatorio portare avanti il lavoro del tavolo interministeriale che coinvolge più ministeri, perché solo più ministeri insieme potranno dare risposte a un argomento del genere che non riguarda soltanto l'occupazione ma tutto il resto. I lavoratori stanno qui proprio a manifestare la non rassegnazione. I lavoratori chiedono certezze per il proprio futuro, garanzie per il proprio futuro, e sono qui a rappresentarlo.
14: Allora, a Roma tira una non aria. Noi stiamo vivendo un periodo assolutamente di crisi che è innegabile, però non avvertiamo quali saranno le scelte da parte del governo. E la manifestazione di oggi e quella già programmata per Taranto sabato prossimo ci dicono un'unica cosa, hanno un unico comune denominatore, la mancanza di informazione, perché la magistratura non ha fatto altro che applicare le norme e dire che il governo quello che doveva fare sulla base del primo decreto del Tribunale di Milano non l'ha fatto. Il messaggio che deve arrivare oggi da Taranto, anche dalla calma e dalla tranquillità dei lavoratori, è proprio quello che la città ha bisogno di essere pacificata. Chi ci vede ancora delle differenze tra i padri di famiglia che oggi sono qui a manifestare e gli altri padri e madri di famiglia che saranno a manifestare sabato, vuol dire che non ha compreso che la città ha la necessità di andare tutta in un'unica direzione, che può essere unicamente quella di avere un futuro sicuro in una fabbrica sicura. Abbiamo bisogno di avere lavoro, lavoro sicuro e che non ammazzi nessuno. Che io ho la percezione che, tranne per le immagini, diciamo, che provengono da voi, i mezzi di informazione, oggettivamente il governo non sappia come si vive a Taranto, che non lo sappia neanche il Parlamento. Tutto parte da Taranto, e chi pretenderà o chi vorrà fare lo spezzatino tra le realtà non ha compreso che bisogna passare prima di tutto da Taranto, senza abbandonare ovviamente i lavoratori di Genova e Novi Ligure. Ma noi abbiamo una situazione che è un po' diversa. Noi

0: Negli ultimi 20 anni abbiamo sopportato tutto il sacrificio del siderurgico e adesso è anche il momento che il governo risarcisca, lo Stato deve risarcire questa città sotto tutti i punti di vista.
1: Dall'Ilva ci spostiamo a Bari per un'altra protesta, quella del settore degli olivicoltori, è iniziata lo scorso 8 ottobre. La protesta è giunta quest'oggi al capoluogo, quella protesta promossa dal Comitato Orgoglio Olivicolo per chiedere le giuste attenzioni a tutto il comparto. Ce ne parla Ilaria Lia.
2: Circa 16.000 imprese pugliesi coinvolte, oltre 30.000 posti di lavoro a rischio, considerando anche l'indotto. Dietro questi numeri ci sono persone, famiglie, il futuro di un intero territorio che grida rispetto. Tutto il comparto dell'olivicoltura è sceso in Piazza Libertà oggi a Bari per una manifestazione che intende andare oltre se non riceverà risposte. La manifestazione, promossa dal Comitato Orgoglio Olivicolo, è partita lo scorso 8 ottobre da Corato per poi coinvolgere altri paesi fino ad arrivare a Bari questa mattina. Nel pomeriggio ci saranno gli incontri con le istituzioni, con la prefettura e con l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Paolicelli. Le richieste sono tante e non c'è più tempo da perdere. La nuova campagna della raccolta olive è alle porte e i produttori sono disperati. Se il prezzo del prodotto rimane così, il rischio è che le olive rimangano sugli alberi e tutta una stagione vada persa.
3: Basta speculazioni sull'olivicoltura pugliese, giusto reddito agli olivicoltori. Questa è una battaglia che vede un'unione condivisa, olivicoltori, soci di cooperative, frantoiani, perché vogliamo misure certe che garantiscono tracciabilità e garanzia sul valore dell'olio italiano, ma soprattutto chiediamo misure immediate per la liquidità. Ad oggi il settore è in forte sofferenza, come sono in sofferenza tutti i settori dell'agricoltura. Il tempo sta per scadere, tra qualche giorno si raccoglierà, dobbiamo dare certezze.
2: Il documento presentato dai promotori mette sul tavolo richieste precise: il riconoscimento dello stato di crisi del comparto olivicolo e agricolo, aiuti economici alle imprese e ai frantoi, sostegni al credito e alla sospensione delle rate, ma anche controlli più severi contro le frodi, maggiore tracciabilità dell'olio importato e uno stoccaggio straordinario per contribuire a sostenere i prezzi riconosciuti ai produttori. Tra le priorità anche misure concrete contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione che rischiano di compromettere ulteriormente la sostenibilità economica delle aziende.
4: Noi non possiamo avere la concorrenza del Nord Africa che non paga la dogana, che va a irrorare con pesticidi da noi vietati da 50 anni.
5: Stiamo già soffrendo e oggi siamo qui a Bari proprio per protestare, per farci sentire e per avere risposte. E siamo pronti anche ad arrivare a Roma se qui non si conclude niente.
1: Adesso da un'avvertenza ad un'altra, però torniamo a Taranto, a Palazzo di Città, perché c'è grande attesa per il doppio incontro di questo pomeriggio relativo al futuro di Chimambiente, incontro tra Chima, il comune di Taranto e i sindacati. Tanti i temi da affrontare, tante le tematiche sul tavolo, dall'avvertenza occupazionale di Daniele Ambiente allo stato di agitazione dei dipendenti della partecipata, sino alla situazione economica dell'azienda. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: Un nuovo pomeriggio di incontri, si spera decisivi per il futuro di Chimambiente, l'avvertenza occupazionale che coinvolge 50 lavoratori della Daniele Ambiente. Due i tavoli convocati tra amministrazione comunale, azienda e organizzazioni sindacali in un clima di crescente tensione sia sul fronte occupazionale che su quello politico. Il primo nodo riguarda proprio la Daniele Ambiente, società che da circa 2 anni gestisce l'impianto di preselezione della raccolta differenziata di Pasquinelli e che a causa degli squilibri finanziari denunciati nella gestione dell'impianto ha annunciato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 50 dipendenti. Lavoratori che nei giorni scorsi hanno fatto irruzione nell'ultima seduta del Consiglio Comunale chiedendo al sindaco Bitetti garanzie concrete sul proprio futuro. Ma sul tavolo c'è anche la situazione interna a Chimambiente. Le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione del personale dando vita a un sit-in di protesta davanti a Palazzo di Città. Gli incontri di questo pomeriggio serviranno anche a fare chiarezza sull'esito del confronto tra Comune e Regione Puglia avvenuto nei giorni scorsi e soprattutto sulle condizioni economico-finanziarie della partecipata. Resta infatti ancora aperta la questione del bilancio d'esercizio che l'amministratore

0: Unico Gaetano Nacci aveva annunciato entro la prima decade di ottobre. E proprio sulla figura di Nacci si profila un possibile nuovo scontro politico. Le dichiarazioni della segretaria provinciale del PD Anna Filippetti sembrerebbero infatti prendere le distanze dalla scelta di Bitetti di affidargli la guida dell'azienda. Una posizione che ha immediatamente alimentato la polemica, con l'opposizione che chiede chiarezza sulle dinamiche interne alla maggioranza, ma anche sul futuro della partecipata. Un doppio appuntamento dunque dal quale si attendono risposte non solo sulla tenuta occupazionale e finanziaria dell'azienda, ma anche sugli equilibri politici dell'amministrazione Bitetti.
1: Calano i reati denunciati nella provincia di Taranto, che migliora di 4 posizioni rispetto allo scorso anno nella graduatoria nazionale del Sole 24 Ore. Meno reati denunciati a Taranto, che migliora la propria posizione nella graduatoria nazionale. Quanto emerge dall'indice della criminalità 2026 del Sole 24 Ore, elaborato sulle statistiche del Ministero dell'Interno relative al 2025. La provincia ionica si colloca all'88° posto su 106 province, 4 posizioni più in basso rispetto all'edizione precedente. I delitti denunciati sono stati 14.644 contro i 15.313 del 2024, 669 in meno, con una diminuzione di circa il 4,4%. Scende anche l'incidenza sulla popolazione, che passa da circa 2.784 a 2.673 denunce ogni 100.000 abitanti. Un andamento che si inserisce in una flessione più ampia. In Puglia le denunce diminuiscono in 5 province su 6. Unica eccezione Brindisi, dove si registra un lieve incremento dello 0,4%. Anche a livello nazionale si interrompe la crescita dei 4 anni precedenti. I reati denunciati scendono a circa 2.366.000, l'1,8% in meno rispetto al 2024. I dati provvisori del primo semestre 2026 indicano un'ulteriore diminuzione vicina al 10%. A trainare il calo sono soprattutto furti e rapine. I furti diminuiscono del 5,9%, con una riduzione ancora più marcata per quelli in abitazione. Le rapine scendono del 3,6%. Crescono invece le truffe e le frodi informatiche, un aumento del 4,4%, insieme a danneggiamenti, percosse ed estorsioni. Nella graduatoria nazionale Milano resta al primo posto, seguita da Firenze, Roma, Bologna e Torino. Quasi la metà dei delitti denunciati si concentra nei territori metropolitani, dove la presenza di turisti, studenti e pendolari incide sulle dinamiche dei reati. Per Taranto emerge dunque un segnale positivo da interpretare con cautela. L'indice misura i reati denunciati, non tutti quelli commessi, e non descrive direttamente la sicurezza dei singoli quartieri. La diminuzione delle denunce resta però un elemento concreto nel confronto con l'anno precedente. Adesso torniamo nuovamente a Pulsano, perché qualche settimana fa avevamo parlato della nostra segnalazione relativa a Viale del Melograno, trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Beh, ci sono sviluppi e ce ne parla direttamente l'amministrazione comunale.
2: Masserizie e materiale di risulta abbandonati lungo la strada, una vera e propria discarica a cielo aperto. Così si presentava Viale del Melograno a Pulsano fino a questa mattina. Il caso era stato sollevato dal Comitato Spontaneo Pulsano Area Nuova e da alcuni cittadini, denunciato dalla nostra redazione e portato all'attenzione del sindaco Pietro D'Alfonso. Nei pressi dell'area si era sviluppato anche un incendio, aumentando le preoccupazioni dei residenti. Dopo una prima fase senza risposte da parte del comune e gli accertamenti di rito, questa mattina è stato effettuato un intervento di pulizia e rimozione dei rifiuti. A confermarlo è Anna Salamida, consigliera all'ambiente e all'ecologia del comune di Pulsano. Salamida sottolinea come i materiali abbandonati siano spesso della stessa tipologia. Si cercherà ora di risalire ai responsabili degli scarichi illeciti per evitare che Viale del Melograno torni ad essere una discarica.
3: Stamattina ci troviamo su Via del Melograno. Abbiamo provveduto alla raccolta dei rifiuti abbandonati segnalati dalla vostra emittente. La squadra ha provveduto a pulire tutto il ciglio, abbiamo raccolto gli inerti, gli sfalci e gli abiti che erano stati abbandonati, grazie alla programmazione con il sindaco avvocato Pietro D'Alfonso e il responsabile Francesco Agosta. Ringrazio la squadra degli operatori, che è sempre molto puntuale e precisa nella pulizia di questi cigli stradali e nella raccolta dei rifiuti abbandonati. Con il sindaco stiamo provvedendo a fare delle denunce, perché ci siamo resi conto che i rifiuti abbandonati ultimamente sono sempre molto simili tra loro. Sono residui di lavorazione edile, abiti usati e parti in plastica di condizionatori e lavatrici. Con la collaborazione dei carabinieri di Pulsano vorremmo capire chi sono o chi è

0: che sta eseguendo questi abbandoni seriali di rifiuti nelle campagne e sulle strade di Pulsano. Volevo inoltre spiegare che la raccolta di rifiuti abbandonati segue una programmazione. Dopo la segnalazione c'è l'organizzazione della squadra. Non c'è un servizio di pronto intervento in giornata. Il territorio è molto vasto e ahimè anche gli abbandoni sono tanti. Quindi bisogna sì segnalare, però avere la pazienza poi che la squadra abbia la giornata e il tempo per poter eseguire il recupero del rifiuto abbandonato.
1: Allievi carabinieri di Taranto si prepara a ripartire dopo lo stop per la presenza di Legionella. Sono stati richiamati circa 500 allievi in licenza straordinaria. Il rientro è previsto gradualmente dal prossimo fine settimana. La scuola allievi carabinieri di Taranto si prepara a riprendere le attività dopo lo stop disposto per la presenza di Legionella in alcuni tratti dell'impianto idrico. I circa 500 allievi collocati in licenza straordinaria sono stati richiamati. Negli ultimi giorni sono state inviate le comunicazioni per il rientro previsto in maniera graduale a partire dal prossimo fine settimana. Si avvia dunque verso la conclusione la fase di emergenza che aveva portato alla sospensione delle lezioni e delle attività addestrative. Il provvedimento era stato adottato dal comando delle scuole dell'arma per consentire interventi straordinari di sanificazione e messa in sicurezza della rete. La presenza del batterio era stata riscontrata durante i controlli periodici effettuati nella caserma nell'ambito di procedure di tutela della salute del personale e degli allievi. La vicenda aveva sollevato anche un confronto sulle condizioni della struttura. Il sindacato Unarma aveva segnalato criticità igienico-sanitarie, richiamando l'attenzione sui lavori di bonifica affidati con procedura urgente per un importo superiore a 110.000 euro. L'organizzazione aveva inoltre rivendicato la necessità di interventi immediati per garantire condizioni di sicurezza ai futuri carabinieri. Resta aperto anche il tema dei rapporti con la direzione dell'istituto. Unarma ha lamentato il mancato riscontro di alcune richieste di visita sindacale e di assemblea. Ora l'attenzione si concentra sul ritorno degli allievi e sulla ripresa della formazione. Il rientro graduale dovrebbe consentire alla scuola di tornare alla piena operatività dopo le settimane di sospensione. Una storia di inclusione che vede come protagonista Rosaria, ragazza con disturbo dello spettro autistico, che ha coronato il sogno di nuotare come una sirena ai campionati nazionali di mermaiding a Cagliari. Ce ne parla Ludovica Maiuri.
2: 2 ore, un secondo posto di squadra e il pass per i mondiali 2027 in Germania. È straordinario il bilancio dell'Enjoy Your Dive di Taranto ai campionati nazionali di mermaiding a Cagliari. Sul gradino più alto salgono la piccola Carlotta Molinari e Matteo Candito, ma la vittoria più bella va oltre il cronometro e porta il nome di Rosaria, ragazza con disturbo dello spettro autistico che ha coronato il suo sogno di nuotare come una sirena.
3: È andata egregiamente. La cosa che ci ha fatto, che mi ha fatto personalmente essere più felice e far gareggiare Rosaria nella squadra delle normotipiche e quindi aver raggiunto comunque il secondo posto nonostante tutto, cosa che non ci aspettavamo e che quindi ci ha fatto gioire immensamente, anche di più dei primi posti che ci sono arrivati.
2: La prima gara per te, com'è andata? Ti è piaciuta come esperienza?
4: Sì, a te mi è piaciuto tanto che abbiamo fatto un'esperienza io e la nostra squadra per il secondo posto. Ci siamo rimasti a bocca aperta, sono soddisfatta.
2: Da dove nasce questa tua passione?
4: Che io amo lo sport fin nato mermaiding. Mi sento felice come nuotare da sirena perché all'inizio dicevo io non ce la faccio, non ce la faccio. Poi i miei capi dicono non esiste, non ce la faccio, basta che ci riprovi ancora. Finché non hai che nessuno nasce imparato.
2: Quindi alla fine ce l'hai fatta.
4: Sì, alla fine sono stata in gamba. Sono proprio emozionata.
2: Una storia che va ben oltre il risultato sportivo e pone al centro di questa impresa un valore troppo spesso accantonato nello sport, quello di inclusione. Per l'argento di squadra nessuna corsia riservata, solo la forza di un gruppo unito dalla stessa passione, quella per le pinne.
1: Adesso, dopo questa bella storia, andiamo a Martina Franca, dalla sala operatoria alle pagine di una favola per bambini, un'eccellenza della chirurgia pancreatica italiana, sceglie la scrittura e la filosofia del karate per parlare ai più piccoli. È stato presentato in anteprima a Martina Franca. Momat e il kimono magico, libro nato dalla fantasia della dottoressa Letizia Boninsegna. Ce ne parla Luciana Convertini.

0: Oggi ho detto chiaramente a un bambino che la vita è molto democratica. Prima o poi presenta le difficoltà a tutti.
1: Dalla sala operatoria alla scrittura per bambini è il percorso di Letizia Boninsegna, chirurga specializzata nelle patologie del pancreas, autrice di Momatte il kimono magico, presentato in anteprima nazionale all'Hotel Villa Rosa di Martina Franca, un libro nato dalla passione per il karate e dal desiderio

0: più di 400 di alta chirurgia e 150 resezioni pancreatiche alla data di redazione del documento.
1: È nata in palestra un po' per gioco con i nostri maestri di karate, per creare un percorso didattico ai bambini di crescita, perché il karate non è solo uno sport, ma è proprio uno stile di vita. E credo che, anzi crediamo fermamente con i nostri maestri, che in questo momento, soprattutto per i bambini, sia importante avere dei punti fermi di crescita e non solo di disciplina, ma anche di rispetto verso gli altri e verso un mondo che ormai si avvia alla globalizzazione, quindi il rispetto di tutti è fondamentale.
2: Protagonista della favola è Momat, un bambino che incontra il maestro Shoto, una tigre bianca che lo accompagnerà in un percorso di crescita, un racconto rivolto alle famiglie con l'obiettivo di recuperare momenti di condivisione tra genitori e figli. A ispirare il progetto sono stati i maestri di karate dell'autrice, tra questi Morris Carazza, che ha sottolineato il valore educativo della disciplina oltre all'aspetto sportivo.
3: Quello che cerchiamo di trasmettere ai nostri allievi, in particolare ai bambini della palestra, in qualche modo arriva al cuore delle persone e si trasforma in idee che magari possono essere utili anche per la collettività, quindi questo ci fa molto piacere.
2: Alla presentazione, organizzata da Martina Sera, è intervenuto anche il conduttore televisivo Beppe Convertini, autore della prefazione.
4: Al di là della famiglia c'è la scuola, c'è l'oratorio e lo sport. Lo sport è davvero un punto fondamentale nella vita di ogni bambino e di ogni ragazzo.
2: Il libro ha anche una finalità benefica.
1: Ricavati del libro vengono divisi in due parti uguali. Una parte va ai bambini di Sarajevo di Don Daniele, dove lui tiene un oratorio a Međugorje e cresce questi bambini dopo guerra di Sarajevo, e che sono stati un po' dimenticati, ma in realtà ci sono e la povertà è tanta. E l'altra metà del ricavato andrà ai bambini della palestra, su famiglie che hanno difficoltà a mantenere il corso di karate ai figli. E i nostri maestri aiutano coi fondi della palestra.
2: Un progetto che unisce letteratura, sport e solidarietà, con un messaggio rivolto ai bambini ma anche agli adulti: imparare ad affrontare le difficoltà senza rinunciare ai propri sogni.
5: Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi auguriamo un buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva

0: Partendo dal Taranto che torna al successo e lo fa battendo per 3-1 l'Ugento allo stadio Erasmo Iacovone. Gli highlights adesso a cura di Cosimo Lenti.
1: Taranto supera lo Iacovone e l'Ugento per 3-1 davanti a circa 7.000 spettatori. Decisive le firme di questa macchia, Saraniti e Soldani. Mister Tiozzo sceglie per la prima volta in campionato il 4-2-3-1, schierando dal primo minuto Eigenram e Bonavolontà. Alle spalle di Saraniti agisce Falzerano, mentre l'Ugento di Mister Oliva risponde con il 5-3-2, affidando il peso dell'attacco al tandem composto da Beccerri e Tejada. La gara, il Taranto parte subito all'attacco e al primo minuto costruisce la prima occasione della partita. Sugli sviluppi di un corner battuto da Falzerano, Bonavolontà svetta di testa, ma la sua conclusione termina sul fondo. 2 minuti più tardi è Saraniti a provarci, colpendo di testa su un cross dalla destra, senza però riuscire ad inquadrare lo specchio della porta. I rossoblù continuano a gestire il possesso e al 24esimo trovano il meritato vantaggio. Ancora decisivo Falzerano dalla bandierina. Il suo corner pesca questa macchia che svetta più in alto di tutti e batte Paduano, portando avanti gli ionici. Il Taranto non si ferma e al 28esimo trova anche il raddoppio. Lupo inventa un preciso filtrante per Taurino che anticipa Paduano in uscita e induce l'estremo difensore al fallo. Per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Saraniti che spiazza il portiere e firma il 2-0 rossoblù. Nel finale di primo tempo, al 45esimo, è ancora l'attaccante ionico a rendersi pericoloso con una conclusione mancina dalla distanza. Paduano però si distende e deve in corner, evitando il tris prima dell'intervallo. Nel secondo tempo, al 61esimo, arriva la prima occasione per i Salentini. La conclusione di Macias, deviata, viene neutralizzata da Lombardo, che si distende in tuffo e devia in calcio d'angolo. Il Taranto però cala il tris al 67esimo. Cross dalla sinistra di Lupo, il pallone arriva a Falzerano che, dopo aver superato un avversario, calcia verso la porta. Graziano respinge sulla linea, ma Soldani è il più rapido di tutti e ribadisce rete, firmando il 3-0 per i rossoblù. L'Ugento prova a reagire al 77esimo con un'azione che si conclude con il diagonale di Torres che termina alto sopra la traversa. All'85esimo invece arriva la rete di Beccerri su una punizione precisa che trova l'incrocio dei pali. La gara si conclude così senza altre emozioni. Una vittoria importante per il Taranto che conquista 3 punti preziosi e accorcia le distanze dalla vetta della classifica, portandosi a 4 lunghezze. Nel prossimo turno gli ionici saranno impegnati in trasferta sul campo del Brilla Campi. Nel mezzo l'impegno in coppa con l'Acquaviva giovedì.
0: E adesso ci vediamo le interviste del post gara.
2: Abbiamo fatto una buona vittoria, anche se poi abbiamo un po' sofferto. La colpa poi di tutto ciò è mia, perché vi devo essere onesto, in settimana ho caricato parecchio, ok? Perché giocando, noi abbiamo giocando in Coppa Italia abbiamo 2 settimane libere dove fa la settimana tipo. In quella settimana lì non esagero, però cerco di caricare un po' di più, di mettere un po' di fieno in cascina, e motivo per cui poi avete visto magari un po' di sbandamenti dentro la gara, al di là che loro poi hanno messo una trazione offensiva, però avevamo qualche problemino, magari qualche crampo in più rispetto alle settimane precedenti. Però poi per il resto devo dire la verità, l'approccio alla gara è stato buono. I ragazzi hanno fatto abbastanza bene tutto quello che avevamo preparato, anche se mi piacerebbe avere un po' più possesso, un po' più serenità nel giocare la palla. Mi piacerebbe che capissero che il gol arriva, perché poi lo vedete, il gol arriva. Però mi piacerebbe tenere un po' di più il pallino del gioco, più modello Novoli, modello maglie, perché poi se fai stancare gli altri ha un ritorno diverso magari il secondo tempo. Però poi altrimenti i miei giocatori le vedono questa intervista e dicono questo è fulminato, ed è giusto fare poi anche i complimenti. La settimana più difficile è quando sono arrivato, okay? Perché poi io ho visto una squadra scossa, cioè eravamo tutti scossi, io che stavo in una lavatrice, cioè questa è una settimana in cui bisogna sapere accettare anche i verdetti del campo, però bisogna poi andare, vi ho detto nel pre-partita, nell'intervista pre-partita, bisogna sapere andare bene a fondo, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Adesso io ho fatto un po' di autocritica perché è giusto farla anche nelle vittorie, e mi piace anche capire che dentro Canosa non si è visto tutto nero, come oggi noi affrontavamo una squadra forte, perché poi nelle ultime 3 ne hanno vinte 2, persa una 3-1, hanno preso 2 attraverso un palio in quella partita lì dove purtroppo avevano un portiere che poi mi sa che l'hanno rimandato in Argentina, gli ha incastrato la partita con lo Stuni.

0: e questi non hanno mai preso tre gol. Oggi li hanno presi, hanno fatto due salvataggi sulla riga, perciò Canosa è stato giusto secondo me che tutti insieme capissimo dove abbiamo sbagliato, ok? Non è facile da parte mia, perché alcune volte devi andare giù diretto, dirgli hai fatto una cazzata, e alcune volte invece devi ammorbidire un po' il dagli un po' un cuscino dove atterrare belli morbidi, altrimenti ci facciamo del male. E gli ho detto che se noi uscivamo dalla partita di Canosa con un'idea più o meno tutti precisa, perché poi abbiamo 30 cervelli diversi lì dentro, noi uscivamo più forti. E io credo che oggi, anche nella sofferenza del secondo tempo, si sia vista una squadra molto molto unita.
1: Siamo venuti qua con la speranza di fare qualche punticino, non siamo riusciti, però sapevamo contro chi stavamo giocando, contro una squadra forte, una squadra che sicuramente, e spero che l'anno prossimo non ci sia più in questa categoria. E niente, partita, ripeto, il Taranto è partito troppo forte e non siamo riusciti a, nonostante l'avevamo preparata per attaccarli alti, però la loro bravura ci ha costretto ad abbassarci. E abbiamo preso due gol in pochi minuti, poi ovviamente era difficile, no? Andarla a riprenderla, però ripeto, il risultato giusto, anche se nel secondo tempo abbiamo cercato di fare qualcosina in più, però era impossibile contro questo Taranto. Noi lotteremo per cercare di mantenere la categoria, era quello il nostro programma e speriamo di rispettarlo. L'abbiamo preparata in un modo, però molto probabilmente non è da tutti giocare in uno stadio del genere con tanta gente, magari sicuramente abbiamo subito un po' la pressione, no? Però ovviamente ci sta venire a giocare qui in questo contesto, non è facile, penso, per nessuna squadra. Quindi, ripeto, abbiamo cercato di dare il massimo, secondo tempo si poteva fare qualcosina in più, abbiamo fatto qualcosina in più, però dai, è giusto così.
2: Ci spostiamo in questo momento in Serie D, terza vittoria consecutiva per il Martina, che supera 2-0 le Bolitane in trasferta grazie alle reti di Mastrovito e Janos. I biancazzurri danno continuità ai successi contro Nardò e Francavilla Insigni e si preparano a ospitare la Nocerina al Tursi. Il servizio del direttore Dario Gallitelli.
3: Il Martina conquista la terza vittoria consecutiva e dà continuità ai successi contro Nardò e Francavilla Insigni. Al Dirceu finisce 2-0, decidono nella ripresa Mastrovito e Janos al termine di una gara nella quale i biancazzurri costruiscono diverse occasioni e sfruttano la superiorità numerica. La terza sceglie il 4-3-3 con Zani in porta, Mancini, Dieng, Janos e Berto in difesa, Polito di Abbi e Pensa a centrocampo, Battista, Agnel e Silvestro in attacco. L'Ebolitana di Pezzella risponde con il 3-4-2-1 con Guarracino, Ndiaye e alle spalle di Messina. Il Martina cerca subito di prendere l'iniziativa mentre i campani provano a colpire in ripartenza. Al 38esimo Messina impegna Colzani con una conclusione mancina dalla distanza. Un minuto dopo è Diaby ad andare vicino al vantaggio biancazzurro, ma Esposito salva sulla linea il suo colpo di testa. Prima dell'intervallo il portiere respinge anche un tentativo di Silvestro, mentre Janos manda di poco al lato di testa. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa l'episodio che cambia gli equilibri. Guarracino viene espulso per un fallo su Pensa. Al 18esimo il Martina passa. Silvestro batte una punizione dalla sinistra. Resuf colpisce di testa e centra il palo interno. Sulla ribattuta arriva il neoentrato Mastrovito che firma l'1-0. Poco dopo lo stesso Mastrovito sfiora anche il raddoppio con una conclusione dal limite. Al 22esimo l'Ebolitana resta in 9 per la seconda ammonizione all'Onigro. I padroni di casa tentano comunque di reagire, ma la difesa Martinese tiene. Dall'altra parte Resuf colpisce un altro palo. Al 30esimo arriva il gol della sicurezza. Cross dalla sinistra e colpo di testa vincente di Janos al centro dell'area. Nel finale Silvestro cerca il tris senza trovare il bersaglio. Dopo 4 minuti di recupero il Martina festeggia altri 3 punti. Domenica prossima al Tursi arriva la Nocerina, l'occasione per dare seguito alla striscia positiva.
2: La Virtus Francavilla si prende i 3 punti e conferma la leadership della Girone H di Serie D, battuta 2-0 la Real Furio. E allora guardiamo gli highlights.
4: La Virtus Francavilla supera la Real Furio per 2-0 alla Nuova Arredo Arena e consolida il primato in classifica, conquistando 3 punti importanti davanti al proprio pubblico. Gli uomini di Bruno Trocini scendono in campo con il 3-5-2, affidandosi in avanti alla coppia formata da Ametai e Malva. Dall'altra parte la Real Furio risponde con un 4-3-3, cercando di contenere le iniziative dei padroni di casa e ripartire in contropiede. L'avvio è favorevole agli imperiali, che prendono subito in mano il controllo del gioco, ma la prima occasione è di Marca Campana. Al decimo, difatti, è Virgilio a tentare la conclusione al volo, trovando però la pronta opposizione della difesa biancazzurra. Due minuti più tardi la Virtus replica su calcio di punizione. Mungo serve Norris, che calcio di destra e sfiora il palo. Al quattordicesimo ci prova ancora Mungo dalla distanza, ma Sorrentino blocca senza problemi. La pressione dei padroni di casa aumenta con il passare dei minuti. Al trentesimo Mungo cerca nuovamente la porta senza trovare lo specchio, mentre al trentaduesimo arriva l'episodio che sblocca la partita. Pouabré mette un pallone invitante in aria, Biagiotti anticipa tutti di testa e colpisce il palo. Sulla ribattuta si avventa Metai, che non sbaglia e deposita il pallone in rete, facendo esplodere la gioia della panchina biancazzurra. La Virtus continua a spingere. Al 37esimo Malva cerca la conclusione, deviata in calcio d'angolo. La Real Forio prova a reagire con la vecchia, ma il suo tiro è troppo debole per impensierire Lovato. Nel finale di primo tempo gli imperiali vanno ancora vicini al raddoppio. Prima Mungo sfiora il bersaglio dalla distanza, poi Amitai costringe Sorrentino a un intervento decisivo con il portiere ospite che devia in corner. Nella ripresa la Virtus riparte con lo stesso atteggiamento e al 50esimo trova il colpo del definitivo 2-0. Sugli sviluppi di una punizione battuta da Mungo, Norris raccoglie il pallone e lascia partire una conclusione dalla distanza che termina nell'angolino basso, battendo Sorrentino e facendo esplodere la nuova Arredo Arena. Sotto di due reti la Real Forio prova a riaprire la gara al 55esimo con Castagna, ma Lovato si fa trovare pronto e neutralizza il tentativo avversario. La formazione di Trocini gestisce con sicurezza il vantaggio e concede poco agli ospiti. Al 77esimo è ancora Mungo a rendersi pericoloso su calcio piazzato, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Dopo il triplice fischio può partire la festa della Virtus Francavilla, che si impone per 2-0 grazie alle reti di Amitai e Norris. Una vittoria meritata per gli imperiali, che confermano il proprio ottimo momento di forma e rafforzano la leadership in classifica.
2: E questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci per tutta l'informazione di Studio 100. Vi ricordiamo l'appuntamento alle ore 18 con 100D, con un focus particolare al girone H del campionato, appunto, la massima categoria dilettantistica. Grazie ancora, buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.
5: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: in questa puntata di TG in Salute. All the feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for Aisle. Aisle Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto di fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che sanno

0: solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatigue o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
2: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale. Avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro. E quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione. E così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
3: Bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale, ma anche a tutta la famiglia. Quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone che vengano prese in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow-up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
4: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo Centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
5: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del Centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
6: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
4: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
7: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
8: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nella assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa, e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
4: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
9: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, importante per esempio alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati per cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti. Quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
10: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento, e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto, logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
4: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma: riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
11: Sì, è una camminata insieme, perché non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
4: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
12: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori, e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
13: L'importante è esserci, venire presto per camminare, e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
4: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
1: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
14: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
1: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
15: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
1: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
16: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
1: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stato una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro

di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, realizzato proprio in bisso, ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare, l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di 100D, il format che parla esclusivamente del girone H della massima categoria dilettantistica. Tanti gli argomenti da sviscerare, tante le soluzioni da trovare, ma sono tanti naturalmente i focus da realizzare. Ecco, abbiamo fatto una rima iniziale, io presento subito con questa rima iniziale il nostro ospite, Francesco Pio Magazzino, sempre presente in questa trasmissione oramai.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Come stiamo?
1: Tutto bene.
0: Bello fresco oggi,
1: fresco,
0: eh?
1: Sì.
0: Temperature fresche fuori, ma all'interno rimane
1: bollenti.
0: Caldo. Insomma, davvero tanti gli aggiornamenti che ci sono stati in questa nuova giornata di campionato, delle conferme come la Virtus Francavilla che è rimasta lì in alto in classifica, e quindi chiederei subito alla regia curata sapientemente da Peppe Candelli di andare subito con la grafica dei risultati della settima giornata, perché come vedete il Martina ha espugnato Eboli con due gol firmati da Mastrovito e Janos Lischia, che ha battuto 3-0 il Melfi, dunque primo successo per Ciro Danucci sulla panchina appunto degli ischitani. Il Nardò che stoppa il Gravina sull'1-1, la vittoria della Fidelissandria per 1-0 contro la Real Aversa, successo preziosissimo per la formazione di mister Nicola Ragno. Il Francavilla che conferma la leadership del girone H, ha battuto 2-0 la Real Foria e quindi ha riscattato il 4-2 di Gravina. Il Bisceglie che ha battuto 3-2 la Palmese in una partita pirotecnica. Il Francavilla Insigni che ha pareggiato 1-1 contro il Gladiator. La Turris che ha battuto 3-0 il Manfredonia. E il colpaccio esterno del Brindisi in Campania, il San Francesco.

0: contro la Nocerina, ma di questo e altro, caro Francesco, io direi di chiamare subito il nostro ospite, il primo ospite della serata. Parliamo proprio di mister Totò Ciullo, che è in videocollegamento con noi. Ciao mister, buon pomeriggio e benvenuto a 100D.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti voi e grazie dell'invito.
0: E allora mister, ti chiediamo scusa se ti abbiamo fatto attendere giusto qualche minuto. Io direi di tornare con la grafica della classifica, perché davvero ci sono tanti aggiornamenti, caro Francesco. La classifica che abbiamo visto poco fa, tra l'altro, con la Virtus in testa, quota 18 punti, Martina a seguire a 15 assieme alla Turris e al Bisceglie, la Nocerina che è lì a 13 punti, il Gravina a 12, il Brindisi in grande ripresa. Mister, ti chiedo se questa classifica rispecchia un po' il tuo pensiero iniziale di questo girone H.
1: Ma sicuramente sì, manca in questo gruppo di squadre l'Andria, direi, no? Dall'inizio avevo pronosticato queste squadre insieme all'Andria.
0: Ti aspettavi anche questo Brindisi, tra l'altro tua ex squadra, lo sappiamo molto bene, un Brindisi che dopo le difficoltà iniziali sembrerebbe aver trovato la quadra giusta?
1: Sì, sicuramente, un'ottima squadra, lo sta dimostrando nelle ultime partite, ma anche le prime partite con le difficoltà è riuscito a superarle e adesso sta facendo bene. Il valore della squadra ci sta e perciò sta facendo una buona rimonta, ecco.
0: Mister, ti faccio una domanda sempre collegata al Brindisi. Quanto avresti voluto proseguire il lavoro fatto dall'eccellenza? Perché immaginiamo che il tecnico Totò Ciullo voleva proseguire questo percorso positivo che si era visto l'anno scorso. Tra l'altro, Francesco, un Brindisi imbattuto nello scorso campionato di eccellenza.
1: Sì, vabbè, normale, no? Che uno... vorrebbe fare sposare un progetto e portarlo avanti, però purtroppo le cose cambiano, dobbiamo accettare il tutto. Adesso aspettiamo magari un altro progetto, però magari con una parola più mantenuta, ecco.
0: Parola più mantenuta, Francesco, riassume probabilmente un po' il tutto.
2: Sì, assolutamente. Probabilmente ci sono tante cose che noi non sappiamo, che non sono andate nel verso giusto. Sicuramente il mister, per il percorso fatto nel campionato di eccellenza, avrebbe meritato di proseguire quest'anno col campionato di Serie D, anche perché il campionato di eccellenza, abbiamo sempre parlato, è un campionato tostissimo, quello pugliese, e riuscire a concluderlo da imbattuto vuol dire che hai fatto qualcosa di straordinario, quindi sicuramente poteva proseguire in una maniera diversa il rapporto tra il Brindisi e il mister Ciullo, però ci sono tanti aspetti che, come dicevo prima, magari non, di cui non siamo a conoscenza, e quindi il Brindisi avrà fatto altre valutazioni.
0: Cosa fa mister Ciullo in questo momento? Già qualche campo? Ha già visto un paio di partite in zona?
1: Ma guarda, sto seguendo tutto, ormai sono a casa. No, preciso un'altra cosa, che non è successo niente di così da pensare che io e il Brindisi ci siamo... non abbiamo proseguito insieme, è stata una scelta societaria, va accettata da parte mia a malincuore, però non è successo nulla da poter pensare che no, magari uno ci pensa, è successo qualcosa, giustamente, magari con un biennale, con un percorso fatto come l'anno scorso poteva succedere qualcosa, non è successo nulla, la società ha preso questa decisione e basta, io prendo atto e guardo avanti. Per quanto riguarda sì, sto seguendo molto dalla C all'eccellenza, sto seguendo molto, anche perché poi mi danno la possibilità anche gli orari di partita per seguire queste partite. Sì, sto seguendo molto, visto che abbiamo il Casalano vicino, l'eccellenza la trovi dappertutto e anche l'interregionale.
0: Chiaro mister, chiaro, ha fatto bene naturalmente a puntualizzare su questo aspetto. Ti chiedo, quanto è bello il Martina da vedere, perché sta proseguendo questo percorso importante, terza vittoria consecutiva, terzo clean sheet consecutiva, altra tua ex squadra tra le tante che hai allenato. Ti chiedo un parere sulla formazione di mister Giuseppe La Terza, che immagino avrai visto in diverse occasioni anche nella passata stagione.
1: Sì, no, l'ho vista quest'anno e io, appunto, essendo legato anche al Martina, perché mi lega un'avventura importante, no, quell'anno in C, dove l'abbiamo fatto bene, sono molto legato anche ai tifosi e alla piazza.

0: No, per Martina io l'ho detto prima del campionato e lo ribadisco, una società che sta continuando sempre a far bene anno dopo anno, adesso c'è un allenatore molto bravo, la testa, io lo conosco, ci conosciamo abbastanza bene e merita quello, forse merita qualcosa in più, qualche categoria in più per quello fatto fino adesso. È una squadra che gioca molto bene, la solita squadra, sono convinto che farà il suo campionato come l'ha fatto anche l'anno scorso, rilanciando giovani e giocando soprattutto bene.
1: Mister, qual è la campana che le pugliesi che vogliono lottare per il vertice deve temere di più?
0: Ma sicuramente la Turris. La Turris è una squadra costruita per fare il salto di categoria insieme alle altre. Penso che la Turris, secondo me, è quella da tenere sott'occhio.
1: Francesco, curiosità, opinioni?
2: No, volevo chiedere al mister, qual è tra le pugliesi magari la squadra che l'ha sorpresa di più dopo questo avvio? Perché magari facciamo sempre il nome magari del Gravina che poteva essere una squadra che sì, insidiosa, che magari non ce la ritrovavamo così nel gruppo di testa. Quindi magari una squadra in particolare che ha iniziato bene e magari si aspettava, tra virgolette, qualcosa di meno e le ha sorpreso.
0: Ma guarda, tra il risultato di ieri, normale, si giocava contro la Turris in Manfredonia. Manfredonia ha fatto un buon inizio del campionato, sta facendo molto bene, ripeto, dopo, tranne la sconfitta di ieri, quella è la squadra che, oltre a Gravina, che sta facendo molto bene.
1: Grazie mister per essere stato qui con noi a 100D.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie,
2: Grazie,
1: buon proseguimento di giornata. Torniamo in studio perché a brevissimo avremo un altro collegamento, avremo l'attaccante della Bisceglie, Peppe Lopez, che sta facendo molto bene in questo avvio, ma non lo scopriamo di certo oggi, questo attaccante che è sia in Serie D sia in Eccellenza, caro Ciccio, è un giocatore che dà garanzie a Spal.
2: sì, lo scorso anno credo sia stata la sua miglior stagione a livello realizzativo, perché tra Coppa nazionale, regionale e campionato credo abbia fatto 25 gol, quindi sicuramente è stato artefice di una stagione veramente importante. Lui, come il Biceglie, che comunque ricordiamo che ha fatto un percorso molto importante tra campionato, comunque è arrivata nelle zone alte, poi è riuscito a vincere sia la Coppa Italia regionale che quella nazionale. Sappiamo che comunque giocare nei 3 giorni non è mai semplice, quindi quando si fanno queste stagioni c'è sempre qualcosa di speciale all'interno, e sicuramente Lopez ha meritato la riconferma. Di certo non lo scopriamo oggi, è un attaccante di categoria, Serie D Eccellenza, è un attaccante che ha sempre portato buoni numeri, però l'anno scorso addirittura diciamo che non è di primissimo pelo, e quindi a una certa maturità è riuscito a raggiungere anche la sua stagione migliore a livello realizzativo anche.
1: Non è di primissimo pelo questa battuta, la gireremo poi naturalmente a Peppe Lopez, però prima naturalmente di andare da lui, io direi Francesco che questo Bisceglie comunque sta dimostrando carattere, gara dopo gara, e poi ci aggiungo un aneddoto, quando c'è Pizzulli contro la Palmese è sempre una partita piena di gol, perché non ci si annoia letteralmente mai, almeno sono 4-5 gol a partita, insomma gol a grappoli si direbbe in gergo. Allora dovremmo avere già in collegamento proprio l'attaccante del Bisceglie, Peppe Lopez, vediamo se è già pronto, perché eccolo qua, Peppe, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Buon
1: Allora,
2: pomeriggio.
1: Peppe, qua in studio stavamo dicendo, non è un attaccante di primo
2: Non è
1: pelo.
2: under, dai,
1: Non
2: non
1: è
2: è
1: under, non è under,
2: under.
1: sicuramente non è under Peppe Lopez, però è un attaccante che continua a fare bene in questa categoria, insomma.
3: Sì, vabbè, cerco di fare il massimo per la squadra, cerco di dare il mio contributo, poi a fine anno si tireranno le somme.
1: Peppe è un Bisceglie sempre più maturo, una vittoria che dà tanto dal punto di vista del morale, perché arriva nel finale, perché arriva con un gol, un guizzo importante. Quanto dà questi 3 punti? Quanta convinzione dà a questo gruppo?
3: Sicuramente una vittoria importante, una vittoria che dà morale, una vittoria che ti fa capire quanto Bisceglie sia una squadra con la S maiuscola, una squadra fatta di uomini che non mollano mai. Poi è anche una vittoria meritata, perché comunque nell'arco di 90 minuti abbiamo meritato tanto ed era un peccato magari non raccogliere poi quello che si era creato, quindi bene così.
1: È il Peppe Lopez più maturo quello che stiamo vedendo in questo momento?
3: Sì, sicuramente, rispetto magari ad altri anni sono un po' più maturato a livello mentale, a livello di testa, questo sì, sicuramente. Poi speriamo, poi si sa che si può sempre migliorare.
1: Una piazza come Bisceglie che sta vivendo un grande entusiasmo. Puntate momentaneamente a una salvezza tranquilla, però si dice, caro Francesco, che l'appetito vien mangiando. Io credo che a Peppe Lopez l'appetito vien mangiando sempre di più attraverso i gol e l'entusiasmo, dico bene.
3: No, sì, sicuramente siamo partiti per fare una salvezza tranquilla, l'obiettivo primario che ci ha chiesto la società, però non ci fermiamo, non è che raggiungiamo magari 41 punti e poi ci fermiamo, questo no, quindi ragioniamo domenica dopo domenica come ci dice il mister, ad oggi è sempre quello l'obiettivo, poi magari raggiungiamo la salvezza e ci togliamo qualche piccola soddisfazione.
1: Allora, Peppe ha ritrovato mister Pizzulli dopo l'esperienza di Martina insieme, quindi questo sicuramente è stato un dettaglio in più all'interno dell'amalgama. Ti chiedo che rapporto c'è con il mister?
3: Ha un rapporto sicuramente, un bel rapporto, un rapporto di fiducia reciproca, so come lavora, so le sue idee, quindi diciamo che sì, ho capito subito quello che lui vuole da me soprattutto, ma poi del resto della squadra. Ho cercato comunque di comunicarlo magari a quelli che non lo conoscevano, ma penso che si sia visto il suo lavoro, il suo valore, perché penso che questa squadra, indipendentemente da tutto, gioca bene, fa divertire e maggior ragione stanno venendo anche i risultati.
1: Domanda personale, quanto ti manca là davanti Peppe La Monica? Insieme immaginiamo che i gol insomma sarebbero belli, preziosi, importanti per questo Bisceglie.
3: No, sicuramente Peppe è un giocatore forte, Peppe non manca a me, manca sicuramente a tutta la squadra. E penso di riaverlo subito a disposizione, non dico al 100%, però da domani si dovrebbe allenare con la squadra. È un giocatore, come ho detto, un giocatore importante, troppo importante per noi, sia a livello realizzativo che a livello di peso lì davanti, però dovrebbe tornare in settimana.
1: Ti lascio nelle mani di colui che ti ha fatto quella battuta poco prima del tuo collegamento. Francesco, a te, curiosità, domande, perplessità, insomma.
2: Sì, volevo fare un piccolo passo indietro a quest'estate. Quanto è stato facile accettare di restare a Bisceglie? Immagino comunque tu lo scorso anno ti sia trovato bene, perché comunque, come ho detto prima, è riuscito a fare la sua miglior stagione a livello realizzativo. Quindi quanto è stato facile e cosa ti ha convinto di restare a Bisceglie?
3: Mi ha convinto sicuramente il dopo, perché all'inizio, finita la stagione, non sapevamo niente, non sapevamo la riconferma di nessuno di noi, non sapevamo chi fosse il mister, quindi ci siamo presi un po' di tempo per capire un po'. Il momento in cui io poi stavo facendo le mie valutazioni, mi è arrivata una proposta dal Bisceglie con la riconferma, quindi io ho accettato subito. Perché lo scorso anno abbiamo lavorato tanto, abbiamo meritato quello che poi è avvenuto, quindi mi sentivo questa cosa più mia che mai, quindi non vedevo l'ora di questa riconferma che per fortuna è arrivato, quindi non ci ho pensato due volte ad accettare e rimanere.
1: Chiaro, chiaro Peppe, io ti faccio un'ultima battuta, insomma è un Bisceglie che vuole continuare probabilmente a rimanere lì, l'abbiamo detto poco fa, ti chiedo quale squadra temi di più in questo momento, in questo girone H, sempre più equilibrato?
3: Sai, un Bisceglie che sicuramente, come ti ho già detto, ragiona, pensa partita dopo partita, quindi noi adesso affrontiamo il Melfi, pensiamo solo ed esclusivamente al Melfi, non guardiamo sicuramente la classifica, so che può sembrare una frase fatta, però è la realtà, non abbiamo l'obiettivo di vincere il campionato, quindi non guardiamo assolutamente la classifica. Sono squadre molto molto veramente attrezzate, come la Turris, penso la Nocerina stessa, ma come il Brindisi, il Martina, ce ne sono tante. Noi, come dicevo, pensiamo a sabato, perché giochiamo di sabato al Melfi, poi dalla settimana prossima pensiamo all'altro. Ragioniamo così, come ci chiede il mister e come ci stiamo trovando fino ad ora.
1: Allora, io lancio un'ultimissima provocazione a Peppe e poi ti lascio tranquillamente. Se ti dico oggi

0: Quindi siamo ufficialmente, prendo il calendario, 12 ottobre, arriviamo a maggio e diciamo Bisceglie secondo o terzo in classifica, tu firmeresti per i playoff?
1: Ma sicuramente una squadra che parte per salvarsi e poi si trova a fare playoff, sicuramente firmerei per il playoff. Non sono bugiardo, non sono falso, è ovvio, è fisiologico, ma è difficile, sarebbe una stagione straordinaria se così fosse. Una stagione da incorniciare, quindi vediamo quel che succede, speriamo.
0: Ti auguriamo che effettivamente questa stagione possa essere da incorniciare. Magari, ecco, ci fai un
1: Assolutamente.
0: bel quadro, lo metti nella tua stanza lì dietro, insomma, e te lo tieni come ricordo. Magari ci aggiunge Peppe di Lisa di Studio
1: Eh sì,
0: 100, ha
1: 12
0: detto questa.
1: ottobre, sì.
0: Dal 18 ottobre ha detto questa cosa qua. Grazie Peppe per essere stato qui con noi a 100D.
1: Grazie a voi ragazzi, buon lavoro, grazie.
0: Grazie, grazie a te,
1: Grazie.
0: buon proseguimento. A breve abbiamo un ex Serie A, eh? Un altro giocatore
1: Niente
0: che
1: male.
0: ti ha fatto emozionare agli orsono prima della maturità,
1: Addirittura.
0: diciamo. Però vabbè, non ci soffermiamo poi così tanto perché eccolo! È vero, l'abbiamo già in questo momento. Videocollegamento Marco Calderone, il terzino della Virtus. Benvenuto a 100D, Marco, e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie per l'invito e buon pomeriggio.
0: Allora, qui ci sono tanti aneddoti, Marco, perché stavamo dicendo in studio, vediamo se riesce anche con la telecamera a rimanere un pochino più fermo. Ok, perfetto, perfetto. Ora sì, ti vediamo bene, molto bene. Allora, dicevo Marco, prima di prendere l'argomento clou principale, quello della vittoria della Virtus 2-0 contro la Real Forio, c'era Francesco che mi ricordava effettivamente che tu avevi realizzato un gran gol, ma proprio uno qualunque, in un Milan-Lecce. Un 2-2 proprio nel finale, un razzo da lontano,
1: Sì.
0: diciamo, che si è infilato sotto l'incrocio dei pali. E allora io ti lascio proprio iniziare da Francesco, che proprio vuole raccontarti questa emozione da tifoso juventino
1: Vabbè, sì.
0: quasi. Vai, Francesco.
1: Ricordo comunque quella partita, era di domenica sera anche, quindi aggiungiamo questo particolare. Lecce, nei minuti finali, ha rovinato la festa al Milan, che era la prima partita, se non sbaglio, di Pioli. Se non sbaglio, era la partita di Pioli. E quindi è arrivato questo gol, questo fendente all'improvviso da fuori area. Beh, sicuramente segnare alla scala del calcio è stata una grandissima emozione, poi un gol così importante.
0: Quanto era bella quell'emozione, Marco?
2: È indescrivibile, veramente. È unica.
0: Va bene, torniamo ovviamente al focus principale, nonché la Virtus Francavilla, perché la Virtus ha portato a casa tre punti importanti. Una prova di maturità, direi, Francesco, perché
1: Sì.
0: questa squadra, magari qualcuno sospettava che dopo la sconfitta in campionato potesse avere altri passi falsi, invece una gran prova di forza importante. Marco, da leader all'interno dello spogliatoio, immagino vi siate anche detti, questa è la partita dove dobbiamo dimostrare quel carattere giusto dopo anche l'impegno di Coppa, dopo una vittoria così importante.
2: Sì, sicuramente già dalla partita di capitale volevamo azzerare con la sconfitta, però era importante anche dare una svolta dopo, come ha detto appunto lei prima, la sconfitta contro il Gravina. Secondo me abbiamo dato una grandissima risposta.
0: Una classifica che comincia a farsi sempre più interessante, quindi chiederei al nostro Peppe Candelli di mostrarci nuovamente la classifica, perché la Virtus è lì, Virtus a quota 18 punti, il Martina secondo, abbiamo detto prima, Turris terza, pari merito col Martina appunto, è una Virtus Francavilla che però acquisisce sempre di più, Francesco, una maturità importante, perché magari inizialmente qualcuno la definiva squadra sorpresa, e poi piano piano la Virtus si consolida lì,
1: Sì,
0: rimane lì.
1: assolutamente. Era importante riscattare la sconfitta di Gravina, che parzialmente era stata già riscattata in Coppa proprio contro il Gravina, però serviva la conferma in campionato ed è arrivata questa vittoria contro il Real Forio, che comunque in questo inizio campionato aveva anche sorpreso per certi versi, aveva fatto qualche vittima illustre, quindi sicuramente la partita di ieri non è stata una partita semplice e Francavilla l'ha chiamata questa prova di maturità perché ovviamente il KO di Gravina è fisiologico, è arrivato comunque contro una grande squadra fuori casa, però ieri doveva arrivare quella risposta che c'è stata ed è stata veramente una prova di maturità che consolida la Virtus adesso lì in vetta con 18 punti.
0: Marco, una prova, come diceva prima Francesco, di maturità, ma che gruppo è quello che sta all'interno della Virtus? Tu che vivi giornalmente, quotidianamente, tutte le ore, tutti i secondi della Virtus, che gruppo è nato e che gruppo vuole continuare a crescere, immaginiamo.
2: No, è un gruppo fantastico, un gruppo giovane, di ragazzi che vogliono migliorarsi ogni giorno. Infatti a me è una cosa per me molto positiva che poi anche ragazzi più giovani ascoltano magari noi più vecchi e questo dimostra la loro voglia di emergere.
0: Gruppo che
2: Sicuramente già
0: vuole
2: dai ritiri
0: emergere,
2: non
0: dice.
2: lavorato tanto.
0: Dicevi Marco,
2: Esatto,
0: scusami.
2: sì, è un gruppo che vuole emergere, soprattutto i giovani. Sono anche giovani.

0: Marco, ti chiedo naturalmente anche quanto c'è di calderoni all'interno di questo spogliatoio, perché oramai stai diventando sempre più un veterano di questo girone H, quindi ti chiedo quanto è importante anche la tua presenza all'interno del gruppo e quanta esperienza stai dando a questi ragazzi.
1: Sicuramente qualche consiglio io lo posso dare, ma come lo può dare Lingo e gli altri ragazzi. Io l'esempio che posso dare è col lavoro, perché sono uno che comunque anche a 37 anni cerco di lavorare tanto, di mantenere il passo, perché se uno, ad esempio, della mia età non lavora, rimane indietro. Quindi penso di dargli quell'esempio lì, che col lavoro comunque se te lavori tanto durante la settimana, poi te lo ritrovi alla domenica.
0: Una curiosità di Francesco?
2: No, volevo chiederti, avendo comunque avuto la fortuna di fare una carriera praticamente interamente da professionista, sei arrivato a Nardò 2 stagioni fa. Siccome noi reputiamo sempre, perché siamo anche, tra virgolette, amanti, forse anche un po' di
0: Forse
2: parte,
0: troppo.
2: troppo di parte, no? Nel considerare il girone H un campionato
0: Il più bel
2: di
0: girone
2: più
0: dei
2: bel
0: bei
2: gironi,
0: gironi di Serie
2: assolutamente,
0: B, eh?
2: molto di livello, un livello molto alto. Che considerazione hai avuto in questi 2 anni e poco più di questo campionato?
1: Beh, è un campionato molto, molto affascinante, è un campionato aperto perché non ci sono, a parte 2 anni fa che c'era il Casolano favorita, è molto equilibrato perché con 2 vittorie ti trovi in zona playoff, fai 2 sconfitte e sei quasi in zona retrocessione, quindi è un campionato molto competitivo, ci sono delle piazze importanti e diciamo è un campionato da non sottovalutare.
0: Progetto che cresce giorno dopo giorno, quello della Virtus. Francesco, ti chiedo, Marco, invece, questa squadra dove può mettere quel tetto? Può stare davvero, secondo te, in alto fino alla fine? Quanta voglia c'è di raggiungere, secondo me, un obiettivo che si sta creando giorno dopo giorno all'interno del gruppo?
1: Allora, secondo me è ancora troppo presto, perché comunque, come ho detto prima, il campionato è equilibrato, anche la classifica, siamo tutti lì, nel senso, basta fare 2 sconfitte, magari da primo ti ritrovi quarto. Sicuramente noi dobbiamo continuare su questo passo e guardare di partita in partita e soprattutto guardare noi stessi e migliorare sempre.
0: Noi qua abbiamo creato un mantra, Marco, perché ogni volta che veniva e viene un ospite della Virtus Francavilla, diciamo sempre come si sta in alto. Lo abbiamo detto anche scherzando con Samuele Calia, che gli dico spesso: fai venire gli ospiti di trasmissione, noi siamo tranquilli, gli diciamo come si sta lì in alto, e quindi ha portato sempre bene. Un'ultima battuta, Marco, e poi naturalmente ti lasciamo andare. In questo momento la Virtus è lì, lo abbiamo detto poco fa. Però la squadra che temi di più in questo momento all'interno del girone H, qual è?
1: Beh, c'è la Turris, comunque anche magari non, il Real Furivo, secondo me è la squadra che abbiamo affrontato, che mi ha impressionato di più per il palleggio che ha, perché è una squadra che gioca molto bene accanto. Però c'è la Nocerina, il Bisceglie, come ho detto prima la Turris, Martina, tutte squadre importanti.
0: Grazie Marco, grazie per essere stato qui con noi a
1: Grazie
0: 100D.
1: a voi, grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie
1: Grazie.
0: ancora, buon proseguimento. Allora, stiamo per avere un altro gran portiere, che nelle ultime partite si sta sempre di più esaltando. Stiamo parlando di Edoardo Negri, un portiere classe 2006 di Scuola Monza, quindi una Fidelis che adesso sta trovando piano piano la sua strada. Dopo la vittoria di domenica scorsa c'è stato il successo sul campo della Real Aversa. Squadra di ragno che piano piano comincia a mettere mattoncino dopo mattoncino.
2: Sì, era solo questione di tempo. Io ne ero sicuro che l'Andria avrebbe iniziato a macinare punti. Sicuramente la vittoria di domenica è una vittoria molto, molto importante, fatta su un campo molto complicato come quello di Aversa. È sicuramente una prova che l'Andria ha superato brillantemente. Sicuramente adesso possono guardare sicuramente con più ottimismo. Sappiamo che ad oggi la zona di classifica non è confortante, però sicuramente per il percorso che stanno facendo, anche dalla gara di Torre del Greco, secondo me ci sono stati grossi miglioramenti in casa Andria. E poi era solo questione di tempo. Sono arrivate queste 2 vittorie e la cura ragno assolutamente sta funzionando.
0: Cura Ragno che sta funzionando, io direi, se abbiamo già in collegamento Edoardo Negri, di chiamarlo subito. Eccolo qua. Buon

0: Pomeriggio
1: Buon
0: Edo, grazie per
1: pomeriggio.
0: aver accettato il nostro invito.
1: Niente, grazie a voi. Buon pomeriggio.
0: E allora, questa Fidelis, torniamo con la classifica, Peppe, perché io andrei a vedere appunto la situazione della Fidelis in classifica. Una Fidelis che è in ripresa, 14esima in questo momento, 7 punti. Una Fidelis che, caro Edo, sta trovando finalmente anche quei risultati giusti che permettono alla squadra di acquisire più sicurezza, dico bene.
1: Sì, assolutamente. Siamo venuti da una settimana comunque molto positiva con due vittorie di campionato più il passaggio in Coppa Italia, quindi una settimana perfetta che ci dà serenità per affrontare poi la partita di domenica prossima contro la Virtus.
0: Una Fidelis che con il cambio di guida tecnica ha cambiato anche tanto dal punto di vista dello schieramento tattico. Una Fidelis più sicura dei propri mezzi, Edo?
1: Sì, sicuramente sì, il mister è stato bravo a metterci più serenità possibile dentro lo spogliatoio e comunque poi dal mio punto di vista quando si inizia ad arrivare dei risultati positivi si inizia anche a essere più in fiducia, più consapevoli di se stessi. Dobbiamo ancora lavorare tantissimo, però siamo sulla strada giusta, secondo me.
0: Io, Edoardo, stamattina l'ho fatto spaventare, gli ho mandato un messaggio, gli ho detto: vedi che forse è domani, e poi all'improvviso
1: Ah,
0: ha
1: sì.
0: detto: ah, ok, no, eravamo rimasti veloci. Però questa è una battuta tra me e lui. Francesco, un Edoardo Negri che sicuramente sta crescendo in Puglia dopo tanti anni, girovagare, insomma, tra Monza del settore giovanile, Novara, Celbison, Acireale, insomma, la sua prima esperienza in Puglia, un portiere che immaginiamo stia iniziando a conoscere anche quelle piazze calde.
2: Beh, sì, insomma, arrivare in Puglia e giocare con la Fidelis Sandia sicuramente è un banco di prova importante per un portiere così giovane. Quindi, sicuramente in questa maniera si sta facendo le ossa e si sta facendo anche strada perché sta mostrando doti molto importanti. E sicuramente l'inizio dell'Andria non è facile perché iniziare in questa maniera per una squadra, una piazza così calda. È molto complicato. L'arrivo di Mister Ragno credo che sia stato anche un toccasana perché quando arrivano dei tecnici così importanti in piazze così importanti, quando le cose non vanno bene, sicuramente, ecco, questa è la domanda che ti volevo fare. Quanto lavoro mentale c'è stato con l'arrivo di Mister Ragno? Io credo che oltre a una questione prettamente di campo, sappiamo che comunque Mister Ragno adotta una difesa a 3, però credo che sia entrato anche un pochino nella testa di voi giocatori proprio per cercare di dare una sterzata a questo momento che prima del suo arrivo era molto negativo.
1: Sì, quello assolutamente, come ho detto prima, Mister Ragni è stato bravo quando è arrivato a cercare di mettere più serenità possibile dentro lo spogliatoio e anche nell'affrontare gli allenamenti ci ha dato tanti concetti, ci sta dando una grandissima mano e penso che questo si stia vedendo. Secondo me è stato molto bravo che ci dà ogni singola informazione su ogni giocatore che andiamo a incontrare poi dopo la domenica della squadra avversaria, quindi davvero ci permette di arrivare in condizione ottimale per poi giocare a viso aperto contro ogni avversario.
0: Edo, ti chiedo il rapporto con il nuovo preparatore dei portieri, Vincenzo Marinacci, che è subentrato assieme a Nicola Ragno. Che apporto ha dato all'interno della tua carriera professionale?
1: No, boh, Mister Marinacci comunque ha una carriera importante tra i professionisti. Abbiamo iniziato a lavorare comunque da poco che siamo assieme, però secondo me è un lavoro che già sta facendo vedere qualcosina. Ci confrontiamo spesso, è una bravissima persona e secondo me siamo sulla strada giusta per poi andare a fare anche a livello individuale un bel percorso di crescita.
0: Percorso di crescita non solo per Edoardo Negri, ma davvero per tutta la Fidelis. Edo, ti chiedo quante chance ovviamente ci sono anche per ritornare in quel gruppo dove la Fidelis voleva stare inizialmente, in quella situazione di classifica che si era prefissata magari inizio stagione. Quanta volontà c'è nel provare a raggiungere nuovamente la zona playoff?
1: La volontà c'è, secondo me dobbiamo solamente guardare domenica.

0: per domenica e non solamente quello, continuare a lavorare come stiamo facendo in settimana e preparare al massimo le partite e cercare di fare più risultati possibili.
1: Ed ora ti chiedo la differenza tra il calcio pugliese e il calcio che hai disputato poi nei vari settori giovanili con il Monza, poi a Cireale, Gelbison, che differenze hai trovato fino a questo momento?
0: Vabbè, con calcio giovanile non c'è
1: Al di
0: proprio
1: là di quello,
0: paragone.
1: sì, al di là di quello.
0: Sì. No, faccio sempre rispetto al girone I, c'è un'intensità che è molto più, cioè molta più intensità. Il girone I è più, un po' più fisico magari, con più tempi morti. Qua trovi davvero squadre organizzatissime, poi anche come campionato è molto livellato. Faccio un esempio, non c'è. Come quest'anno, l'anno scorso, a Regina, la Nissa di turno che, e Savoia che facevano l'anno scorso, hanno fatto un campionato a sé e qua invece è molto, molto livellato. Secondo me può essere visto come una C2 il girone pugliese.
1: Una C2, il girone pugliese. Questa è una frase che pure tu dici, Francesco, devo dire.
0: Sì,
1: Ogni tanto, nei messaggi che mi arrivano nel gruppo, io ogni tanto vedo, devo dire che Francesco mi arriva il messaggio, mi dice: ma vedi che è una C2, vedi che è una C2.
0: una volta a
1: Effettivamente,
0: settimana lo
1: una volta a
0: faccio.
1: settimana lo fa, quindi ti lasciamo immaginare anche quello che mi scrive privatamente, dice: vedi che è una C2, lo devi dire il C2. A parte gli scherzi, sicuramente Francesco è una Fidelis che sta continuando appunto quella scia di risultati, e secondo me la cura ragno sta dando anche l'esperienza giusta in determinati momenti, perché tu magari parti con un presupposto, poi ti ritrovi lì e non è facile dal punto di vista mentale, come dicevi giustamente tu prima, a rimettere i cocci al proprio posto.
0: Sì, assolutamente. Devi calare un po' nella situazione perché l'Andria, lo sappiamo, prima di questo inizio di campionato partiva con, non con i favori del pronostico, ma sicuramente per provare ad essere una protagonista di questo campionato. Quindi partire male non è mai semplice. Poi lo dirò sempre, Andria è una piazza complicata e quando non fai risultato inizia a serpeggiare sempre un po' di malumore. Quindi insomma, poi ogni partita diventa sempre più complicata, quindi l'Andria non deve nemmeno guardare in questo momento la classifica perché deve pensare, come giustamente ha detto Edoardo, partita dopo partita, cercare di inanellare questa striscia di risultati utili consecutivi per provare a riagganciare quel treno che secondo me l'Andria può assolutamente riprendere perché il campionato siamo ancora all'inizio e sicuramente queste due vittorie sono un toccasana e poi c'è da proseguire anche perché domenica c'è una sfida bella, bella tosta al degli Ulivi, arriva la capolista Virtus Francavilla e quindi l'Andria si deve far trovare pronta perché in questo momento, al di là dell'avversario che si trova davanti, deve provare a fare sempre il risultato.
1: Hai parlato di Toccasana. Toccasana non è in realtà la sfida contro la Virtus Francavilla. Ti chiedo, naturalmente, do le sensazioni in vista di questa gara, si arriva con più sicurezza, con più certezze e allo stesso tempo con la voglia di riempire il degli Ulivi a tutti gli effetti.
0: Sì, assolutamente. Sappiamo che appunto il nostro tifo può essere è il nostro dodicesimo uomo, come ci dice anche Mister Ragno. E diciamo, secondo me è stato importante vincere domenica anche per portare un po', per riprendere un po' quell'entusiasmo che magari si era perso con questo inizio. E comunque no, per come arriviamo alla partita. Iniziamo domani a studiare la Virtus Francavilla e sicuramente, come ha fatto il mister finora, come ho detto già precedentemente, ci darà qualsiasi informazione dell'avversario per poi farci trovare preparati, pronti e giocare a viso aperto contro di loro.
1: Andiamo sul personale adesso di Edoardo, poi lo lasciamo naturalmente al suo relax, perché sappiamo che lunedì è la
0: Eh
1: giornata preferita dei
0: sì.
1: calciatori, naturalmente. Edo, una battuta al volo, il portiere a cui ti ispiri? Questa è una domanda solitamente di Ciccio, però
0: Sì. Vabbè,
1: diciamo che la faccio anch'io questa volta.
0: penso qualsiasi portiere l'idolo è sempre Buffon, però in questo momento diciamo ci sono più portieri da andare a rubare ad ognuno qualche caratteristica, però come idolo in generale Buffon.
1: Guarda un po', lo stesso idolo di Francesco, sì, non è un caso. Qualcuno diceva carne secchi qualche settimana fa in trasmissione. Tra l'altro proprio il portiere che affronterà Edoardo, proprio il suo.

0: avversario che è venuto qui a 100D. Francesco, un'ultima curiosità?
1: No, è stata una risposta molto intelligente. Senza fare un nome, ha fatto l'identikit perfetto, perché ha detto ruberebbe una dote da ogni miglior portiere, quindi sento il portiere perfetto che non subirebbe mai gol.
0: Ti ha fatto capire in buona sostanza la sua fede calcistica qual è, Edoardo. Grazie per essere stato con noi a 100D.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie ancora Edoardo. Ci avviciniamo in questo momento, caro Francesco, alla fine di questa trasmissione, ma con tanti focus ancora, perché naturalmente io chiederei al nostro Peppe Candeli di tornare con la classifica per l'ennesima volta, perché è una classifica che secondo me continua a essere sempre più equilibrata.
3: Sì.
0: Un equilibrio costante dalla prima alla nona almeno, almeno sono tutte racchiuse in 8 punti. Manfredonia che è caduta rovinosamente sul campo della Turris, una Turris che abbiamo fatto 1+1, perché Ciullo, ho detto prima, è una delle squadre da temere, la Campana forse più pericolosa, e poi l'ho detto anche Peppe Lopez, una Turris che effettivamente può essere un pericolo, non Peppe Lopez, perdonami, Marco Calderoni, l'ho detto prima lui, quindi è una situazione di classifica sempre più interessante, una classifica che può cambiare settimana dopo settimana. Però c'è un Brindisi che non abbiamo trattato molto bene fino a questo momento, però trattato nel senso che ovviamente non abbiamo trattato in questa puntata, però è un Brindisi che è andato a fare un colpaccio esterno a Nocera davanti a 7.000 spettatori, 7.000-8.000, ed era una squadra che ha giocato un calcio non piacevole, di più, a viso aperto, potendo andare anche sul 2-0, perché ha giocato, ripeto, un calcio importante di categoria. Taurino piano piano ha sistemato una squadra che inizialmente non stava dando garanzie in questo campionato. Cambio modulo, più sicurezza, più garanzie, ecco qua, il Brindisi è in ripresa.
1: E più solidità anche, perché questa qui è la terza partita in cui il Brindisi non subisce reti. E invece le scorse settimane parlavamo sempre di questa fase difensiva che lasciava alcuni dubbi, e invece adesso è arrivata questa sterzata, che probabilmente il cambio modulo è stato super positivo, il Brindisi che è riuscito a fare questa striscia di 3 vittorie consecutive senza subire gol, e poi comunque uscire vincente da Nocera in questa maniera vuol dire che il Brindisi è una squadra che è da tenere d'occhio, perché secondo me è ancora presto per parlare, però può essere una bella mina vagante in questo campionato, e sicuramente c'è una vittoria di questo tipo su un campo così complicato, può essere solo un'aggiunta di consapevolezza a una squadra che comunque è costruita per fare bene sicuramente. Poi alla fine parliamo un po' di tutte le squadre, che nessuna squadra si candida per vincere il campionato, però probabilmente alla fine una la vincere il campionato, quindi vedremo strada facendo se qualche squadra prenderà il largo. In questo momento vediamo la Francavilla in testa, però qualche squadra si può inserire, secondo me il Brindisi è una di queste, perché secondo me ora ha raggiunto una consapevolezza che può permettere di guardare sempre con più positività a questo campionato.
0: Campionato che è sempre più equilibrato, l'abbiamo detto prima, perché non c'è la corazzata delle corazzate. Un po' lo scorso anno il Barletta e il Fasano si dicevano, poi c'erano le varie outsider del campionato. Però quest'anno io direi, caro Ciccio, che c'è un campionato dove veramente tutto può accadere.
3: Sì.
0: Dove anche il Biscelli inizialmente, che si è pronunciato, ha detto salvezza tranquilla, si può stare lì. E dalle parole di Peppe Lopez, io direi che anche lì l'appetito viene mangiando. Idem dicasi la Virtus Francavilla, idem dicasi probabilmente la Nocerina, perché magari non era partita con quell'ambizione la formazione molossa, però poi ti ritrovi lì e inevitabilmente, sai, dal punto di vista mentale cambiano tante cose, e i risultati poi sono questi, nel senso di un equilibrio totale che però potrebbe essere rotto a dicembre.
3: Sì.
0: Come però potrebbe essere rotto improvvisamente, perché se una squadra inizia a prendere il largo, qui possono cambiare tante cose. Sappiamo che il mercato aperto, che abbiamo detto qui anche con mister Deli Santi, può cambiare, no? Le sorti di un campionato. Qualcuno era d'accordo? Qualcuno non era d'accordo? Tu eri a metà, diciamo, ti trovi tra il 50 e il 50, perché effettivamente le squadre che possono rinforzarsi poi possono cambiare quelle gerarchie all'interno di un campionato.
1: Sì, essendo un campionato molto equilibrato, da una parte c'è il pericolo positivo, tra virgolette, di avere questo campione equilibrato fino alla fine. Però d'altra parte, visto che comunque non c'è nessuna squadra, nessuna corazzata, se una squadra dovesse iniziare a fare quella striscia importante, comunque c'è il rischio di fare il vuoto. Quindi, visto che comunque

0: È un campionato dove ogni gara è complicata, ci sono tutti e due i lati della medaglia, perché in questo momento, se guardiamo la classifica, l'unico distacco più importante di questa classifica è quello del Francavilla, perché alla fine nessuna squadra ha un distacco di 3 punti, le altre sempre 2, 1 punto, quindi la Virtus è quella che in questo momento ha creato il distacco con più punti, anche se 3 punti alla fine non sono
1: Non sono
0: nulla,
1: niente,
0: si tratta di una
1: decisamente che non
0: partita,
1: sono
0: si
1: niente.
0: tratta di una partita, quindi sì, poi dicembre è sempre un attimo la prova del 9, perché a dicembre gli equilibri possono cambiare, le squadre che magari sono lì su e ci credono possono rinforzarsi in maniera pesante, perché abbiamo fatto l'esempio di diverse squadre fanno un po' lo stesso discorso, che è giusto ovviamente, prima la salvezza e poi vediamo un attimo che succede. Però arrivati magari a dicembre con un bottino importante, una salvezza praticamente quasi acquisita, qualche squadra può fare il pensierino e sicuramente le proprietà che hanno la possibilità di rinforzare la squadra in maniera pesante lo faranno e quindi in quel momento possono anche cambiare nuovamente gli equilibri, però se dobbiamo parlare in questo momento di questo campionato, un campionato super equilibrato dove non c'è nessuna squadra che è la cosiddetta battistrada del girone.
1: Intanto oggi è arrivata una notizia importante all'interno del girone H, svincolati d'ufficio per il Fasano, quindi tutti i giocatori tesserati con la società fasanese sono liberi di accasarsi altrove. Tra l'altro, un bel portiere che sta per firmare a Reggio Calabria, stiamo
0: Peccato,
1: parlando di Lorenzo Piras, andrà nel girone I. Peccato perché l'avremmo rivoluto sicuramente vedere nella massima categoria dilettantistica pugliese. Però prima di fare un passaggio proprio su questa situazione, quindi quanto è difficile, poi l'abbiamo rimembrato con Mister Rogazzo settimana scorsa, proprio della difficoltà di non vedere il Fasano nella massima categoria dopo tanti tanti anni, c'è il messaggio di Attilio Barbarulo, che è il presidente onorario della Nuceirina, che ha scritto sotto i commenti del full time del Brindisi, che fa appunto i complimenti, avete giocato a viso aperto e meritatamente vinto. Questo è il calcio che ci piace. Al di là di tutto, al di là di ogni situazione possibile e immaginabile, ecco qua un messaggio bello di fair play, un messaggio che significa tanto, vuol dire anche apprezzare la squadra avversaria, anche l'accoglienza e tutto. Poi sono delle piccole cose che nel calcio fanno bene, delle cose che permettono, secondo me, a questo sport ancora di essere amato, amato così tanto.
0: Ed è giusto sottolineare questa cosa, perché sicuramente la Nocerina non è abituata a lasciare punti tra le mura amiche,
1: E non aveva ancora
0: quindi
1: perso in
0: non ha
1: casa,
0: ancora
1: infatti,
0: perso,
1: eh.
0: sì, è sempre stato un campo complicato Nocera. E questo messaggio è sicuramente evidenziare perché vediamo tanti episodi negativi e quindi è giusto sottolineare questi messaggi positivi. Sicuramente a Nocera non sono stati contenti di lasciare 3 punti al Brindisi, però questo complimento sicuramente non è scontato farlo dopo una sconfitta e quindi complimenti veramente al presidente della Nocerina. Il Brindisi comunque, tornando un attimo
1: Sì.
0: al Brindisi, questa vittoria l'ha fatta anche in maniera con un punto esclamativo sopra, nel senso che comunque questa partita l'ha giocata a viso aperto, ci ha provato fino alla fine anche a segnare il gol del 2-0 che avrebbe chiuso i conti. Quindi non molto spesso si vede questa situazione, magari tante squadre vanno in vantaggio e poi 10 giocatori dietro la linea della palla. Quindi vincere in questa maniera è sicuramente importante, è un segnale in più, diciamo, ai semplici 3 punti che comunque consolidano il Brindisi come una squadra che può fare un campionato importante.
1: Quando hai detto 10 giocatori dietro la linea del pallone, ho già capito a chi ti stavi riferendo. Non so perché, la sensazione. A un allenatore che a te piace molto,
0: Ti
1: però.
0: lascio col beneficio del
1: Mi
0: dubbio.
1: lasci col beneficio del dubbio. Allora, prima di andare con il prossimo turno, aspetta, Peppe, aspetta, 2 secondi e andiamo naturalmente con la grafica del prossimo turno. Io direi naturalmente di soffermarci anche sul successo dell'Ischia di Ciro De Nucci. Qui abbiamo portato bene, va detto,
0: Sì.
1: abbiamo portato bene perché ha vinto una partita importante in chiave salvezza, un bel 3-0, un risultato che permette alla formazione di Ciro De Nucci di risalire piano piano la china, quindi di mettere, come dire, la situazione già in una condizione migliore rispetto a in precedenza. E adesso direi di andarci a vedere proprio il
0: Prossimo
1: prossimo
0: turno.
1: turno. Avevo detto 2 secondi a Peppe Candelli, adesso possiamo andarci a vedere il prossimo turno. Turno sempre molto equilibrato, eh? Turno sempre molto interessante. Toh, eccolo qua, programma della giornata. Melfi Bisceglie, toh, eccolo qua, Melfi Bisceglie, Melfi che aveva perso con l'Ischia, subito una sfida tosta.
0: Anticipo,
1: Anticipo,
0: gioca nel
1: è
0: sabato.
1: vero, gioco di sabato, mi hai ricordato, bravissimo. Brindisi Nardò, altro derby pugliese, altra sfida importante, il Brindisi a caccia di un altro successo, il Nardò per cercare altri punti salvezza. Gravina che

0: ospita il Francavilla Insigni, il Gladiator che affronta la Real Aversa, Manfredonia Ischia, quindi Danucci torna in Puglia ma per affrontare il Manfredonia, Martina Nocerina, è qui. Gran big match con il Martina che viene da 3 vittorie consecutive, da 3 clean sheet, la Nocerina per riscattare appunto la sconfitta contro il Brindisi, Palmese e Bolitana, Real Forio Turris, Fidelis Andria, Virtus Francavilla. Io la butto lì, secondo me Francesco mi dice Fidelis Andria, Virtus Francavilla, non so perché, sensazione.
1: Semplicemente perché il Nardò gioca fuori casa, non posso.
0: Ah no, vabbè, questa storia con il Nardò, prima o poi si realizzerà. Allora chiediamo a Fernando Pero, proprio in diretta, di fare un accredito stampa al buon Francesco Pio Magazzini, una sola volta però, una volta, non due, perché no, poi il ragazzo
1: prendo gusto,
0: gli piace di andare a vedere la Serie D, poi non segue più il suo cuore.
1: Anche perché la domenica sono liberissimo per poter andare in
0: infatti, tu sei sempre libero, tu sei sempre libero. Guardate il Grottaglio ieri.
1: È andato bene, è andato bene. Sì, seconda vittoria in trasferta.
0: Con la tua presenza, con la tua presenza.
1: Sì, dobbiamo dirlo. Evidenziamolo.
0: Con la tua presenza ha vinto anche il Grottaglio, però... Fidelis Francavilla è il match che tu hai cerchiato in rosso.
1: Sì.
0: Al momento.
1: Però per la questione del caro benzina vado a Martina, che mi conviene di più. Mi conviene di più, vado a vedere Martina Nocerina, che è un'altra bella partita.
0: No, informati sicuramente.
1: Non volevo andare sullo scontato, quindi...
0: C'è Martina Nocerina molto interessante domenica, assolutamente. Anche perché poi il Taranto gioca di lunedì,
1: Dici,
0: faccio la domenica lì, lunedì là. Perfetto. Grazie a Francesco Pio Magazzino che è stato qui con noi.
1: Grazie a te, Peppe.
0: Grazie naturalmente a tutti gli uffici stampa, sempre disponibilissimi nei nostri riguardi per averci concesso i propri tesserati. Io ringrazio anche la regia curata sapientemente, tranquillamente, eccezionalmente da Peppe Candelli. Per il momento è tutto, rimanete sempre con noi su Studio 100. Buon proseguimento di serata.

Bentrovati qui su Studio 100 TV con 120, appuntamento assolutamente in diretta per il martedì pomeriggio alle 15 che da oggi riprende il suo cammino. Avete visto una nuova sigla e qualche novità perché quest'anno saremo molto in giro proprio a cogliere gli umori e a raccontarvi quasi dal vivo quello che accade nei vari eventi della nostra città, della nostra provincia, perché no anche nella regione. E poi avremo una serie di rubriche che ancora stiamo pensando, perché comunque 120 si arricchisce anche di queste rubriche che vi faranno scoprire ambiti particolari, culturali e non solo. Questa volta partiamo con la sigla speciale che riguarda appunto ciò che, di cui parleremo e stiamo parlando dei grandi eventi. Quindi, se in regia è pronta la sigla dei grandi eventi, andiamo.

primo grande evento che Studio 100 TV seguirà in quanto anche media partner dell'iniziativa è una grande rassegna dedicata alla bellezza che parte dal 15 fino al 18 di ottobre, un evento diffuso, una vera e propria experience che si svilupperà in alcuni dei posti più belli della nostra regione. Sto parlando di Passerella Mediterranea e noi per cominciare ad approcciarci a quello che sarà appunto questo evento che toccherà anche la nostra città, abbiamo incontrato il CEO e founder di Urban Events, che è appunto l'associazione che cura Passerella Mediterranea. Ci siamo fatti una chiacchierata con Damiano Comes e poi nel corso insomma della settimana e la settimana prossima conosceremo altri protagonisti che renderanno ancora più bella questa iniziativa dedicata alle bellezze del nostro territorio, e quindi vediamoci l'incontro con Damiano Comes. Per la prima puntata dell'edizione 2026-2027 di 100 eventi io mi trovo qui a parlare di un evento grandissimo, enorme, bellissimo, che racconta il territorio, che racconta la bellezza della donna, del territorio

0: e delle cose belle che si possono fare nella nostra regione. Per fare questo sono qui con l'ospite che adesso vi presento, ma parto dalla fine. Parto da questo che è il booklet che presenta l'evento e da una frase che mi ha colpito. A tutti voi grazie di cuore per essere parte di questa storia di bellezza, cultura e narrazione che da oltre 10 anni illumina la terra di Puglia. Parlo con Damiano Comes. Parliamo, insomma, lui in quanto CEO e founder di Urban Events, parliamo di un evento che dopo 10 anni si trasforma e diventa un'altra cosa che racconta la bellezza del suo lavoro, del nostro territorio, la bellezza della donna, con tanti aspetti. Facciamoci una chiacchierata su questo.
1: Allora, intanto grazie di essere il primo ospite di questa, di questa tua idea editoriale che mi onora, mi affascina, ma soprattutto mi preoccupa di non essere, voglio dire, molto cioè invadente in alcune cose. Cioè, attraverso Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, da 10 anni raccontiamo e narriamo la nostra terra. La nostra terra ionica e dell'Alto Salento, visto il coinvolgimento di amministrazioni che fanno parte di questa terra, cioè il Comune di Taranto, il Comune di Martina Franca, il Comune di Crispiano e il Comune di Porto Cesareo, con anche un segmento dedicato anche al Comune di Rottaglie. In più, cosa facciamo? Ci siamo resi conto che attraverso questo partenariato pubblico-privato siamo stati in grado di costruire una rete che narra e soprattutto comunica, come dici tu da quella frase, la bellezza di una terra e soprattutto la maestria del fare attraverso la creatività di questa terra, con le ceramiche, con i video, con l'amore dell'accoglienza, ma soprattutto con l'arte sartoriale, che facendo parte di un segmento, di un settore che è quello del wedding, abbiamo aggiunto anche quello dell'accoglienza con le masserie, i resort, questa sorta di benvenuto al mondo per conoscere la nostra terra, il nostro mare, il nostro entroterra, ma soprattutto, come dicevo prima, la passione e l'amore nel raccontarla, questo evento che è stato definito a Milano una genialata legata al mondo della comunicazione effettivamente territoriale, affinché anche il nostro territorio parli di promozione seria e soprattutto identificata.
0: Sono 10 anni che come Comes organizzate eventi, Damiano insieme a Carmela Comes, che è un po' la visione creativa, no? Del tutto, della bellezza, dell'eleganza, no? Della scelta del materiale. Questo però quest'anno, che è un evento diffuso perché, come dicevi, comunque tocca dal 15 al 18 di ottobre una serie di posti considerati comunque davvero capisaldi del turismo in Puglia, della bellezza, però questo va oltre, è un progetto che va oltre, perché oltre la rete ha anche un sottotitolo che è Donne non Pupe. Partendo da Grottaglie si parla delle pupe di Grottaglie, però ovviamente c'è questo sottotitolo che è davvero importante, vista la finalità che viene dato anche a un premio inserito all'interno dell'evento.
1: Lo identifichiamo come sottotitolo, ma non lo è.
0: Esatto.
1: Ma è il titolone,
0: è
1: invece.
0: Titolone,
1: è un titolone, perché attraverso questo, cioè Donne non Pupe, si è creata tutta questa
0: narrazione.
1: Di questo evento, no? Perché si parte dalla pupa che è oggetto di violenza attraverso un episodio accaduto nel Medioevo. Mia moglie, Carmela, che ha deciso di poter proprio instaurare e istruire e riconoscere nella pupa una sua idea di come fare in modo di trasferire la responsabilità sociale, si è creata questa bellezza andando proprio

0: a riconoscere negli anni una serie di figure femminili che effettivamente con il loro impegno non soltanto professionale ma anche etico ma soprattutto sociale fanno in modo che con la loro sensibilizzazione stiano addosso ad un tema purtroppo che ogni giorno cioè, devasta la mente di ognuno di noi con tutti questi episodi di femminicidi che continuano a martoriare Le nostre famiglie e soprattutto facendo in modo di coinvolgere vari soggetti affinché effettivamente questa sensibilizzazione sia espressione della propria idea morale. Quest'anno addirittura sempre attraverso la moda abbiamo fatto in modo di coinvolgere i ragazzi che con la scusa della creatività faremo in modo che anche loro siano protagonisti coinvolti nel progetto e nel premio Donne non Pupe, proprio per incominciare anche da loro a fare in modo che si possa promuovere questa sensibilizzazione importantissima.
1: Allora noi racconteremo poi come media partner, seguiremo le tappe no, di avvicinamento, quello che sarà poi l'evento finale che si svolgerà in questa location meravigliosa che ci accoglie anche oggi qui a Lissò, e c'è una storia molto bella che è stata raccontata all'interno della conferenza stampa, quanto un'immagine di Carmela Comes da bambina l'abbia comunque segnata anche nel suo percorso di identità artistica.
0: Sì, infatti cioè, qui volevo che ci fosse mia moglie, però mia moglie ha una sua, cioè, voglio dire, alcune volte si dilegua in queste cose. Sì, lei è sempre stata colpita da questo albero secolare che è l'ulivo, ma soprattutto dai suoi intrecci. Infatti attraverso questa sua visione ha costruito e sta costruendo la collezione che ha chiamato Intrecci d'Eternità, in relazione proprio all'intreccio che l'albero d'olivo gli ha trasmesso come emozione, in modo tale che questo intreccio fra uomo e donna possa essere poi interpretato con la nostra alta sartoria e creatività. Ma in più è stata colpita anche dal luogo, perché noi faremo l'evento all'interno di una tenuta secolare dell'uliveto che addirittura sfocia nel Mar Mediterraneo, il Mar Piccolo, che è qualcosa di bellissimo. Spero con tutto il cuore che ci sia il tramonto che ha fatto innamorare lei, perché lei è stata attratta da questo bellissimo tramonto, dove questo effettivamente, come dice lei, il fruscio, il rumore degli ulivi l'ha proprio scatenata, folgorata, che non sarà semplice, però faremo questo grande evento all'interno di questa tenuta.
1: Nostra chiacchierata con il primo ospite di 120 si chiude con un ricordo, visto che parliamo di ricordi, di memoria. Ricordi la prima sfilata, il primo abito che è salito indossato da una modella nella lunga carriera, no? Della prima sfilata, perché voi siete sempre stati famosi per questi eventi che avete cominciato a fare nella piazza di Grottaglie, piano piano. Che cosa ricordi di quel Damiano Comes che si affacciava in questo mondo e che poi ha veramente creato tantissimo insieme a tutta la sua squadra, insieme a Carmela?
0: Questa è una domanda bellissima, ma nello stesso tempo che mi emoziona, che mi fa battere il cuore, che mi fa tornare negli anni, nel tempo. Sono passati 40 anni dal primo evento, dalla prima serata dedicata all'amore della creatività e soprattutto all'amore per il proprio lavoro. Noi abbiamo sempre pensato che non dovevamo andare noi a cercare la clientela e non essere cercata, e soprattutto andavamo sempre alla ricerca di poter trasformare questa nostra passione in un'identità creativa affinché i nostri fruitori, le nostre persone che venivano dalle piazze, come dici tu, noi abbiamo un'immagine indelebile della prima sfilata, c'erano oltre 10.000 persone, che adesso c'è 40 anni fa era una cosa che inaspettata, perché non era mai successo che un'azienda artigianale potesse

0: avere il terrore del confronto della terra come tutti gli altri grandi stilisti. Poi è chiaro che siamo rimasti artigiani, non abbiamo voluto esportare la nostra arte, ma adesso con Passerella Mediterranea siamo nel mondo, perché da 10 anni a questa parte siamo effettivamente nel mondo attraverso la nostra creatività e soprattutto la nostra sartorialità.
1: E allora con questi elementi, con questa grande passione ed emozione di Damiano Comes, noi vi invitiamo a seguire tutti gli eventi di appunto questa Passerella Mediterranea, che dal 15 al 18 animerà con la bellezza, invaderà di bellezza tutto il nostro territorio. Grazie.
0: No, grazie a voi, grazie a voi.
2: E dopo Passerella Mediterranea Donne Non Pupe, è un grande evento che seguiremo appunto come media partner qui a Studio 100, però cambiamo completamente registro e ci spostiamo a raccontare quello che è accaduto sabato scorso, 3 ottobre, al quartiere Paolo VI, alla zona delle Case Bianche, con questo evento di portata non dico solo nazionale ma anche internazionale. Infatti sono arrivati a Taranto le voci più rappresentative della scena rap e urban italiana e non solo, che davvero hanno riunito un pubblico immenso. Si parla di una presenza di 10.000 persone con un evento, uno spettacolo che ha davvero stravolto non soltanto le idee, gli animi, ma anche proprio l'idea che si aveva insomma del quartiere, che è diventato centro nevralgico della musica per la serata del 3 ottobre. Noi abbiamo qualcosa da farvi vedere, ma soprattutto abbiamo un ospite con il quale poi parleremo raccogliendo le emozioni, visto che lui su quel palco c'era. E allora vediamoci che cosa è accaduto appunto in questa Red Bull 64 Bars di sabato 3 ottobre.

0: testa di un hikikomori.
1: E allora questo era un po' un riassunto di quello che è accaduto sabato 3 ottobre, davvero non sembrava di stare nella nostra città, però questo non è il primo esperimento che viene fatto col 64 Bars, perché già negli anni precedenti era stato portato a Scampia, a Napoli, a Corviale, a Roma, e quindi insomma sono già 5 anni che questo evento tocca le grandi città, e questa volta è toccata a Taranto, e noi ci auguriamo ovviamente che la cosa possa tornare. Ma ne parliamo con un protagonista, un giovane artista che è stato protagonista della prima serata il 25 di settembre e poi era lì dal vivo. Ciao Federico Mercury.
2: Ciao.
1: Allora, abbiamo, insomma, lui è un giovanissimo artista, lui è in classe 2008, che da quando era piccolissimo scrive e compone.
2: Esatto,
1: giusto?
2: Giusto.
1: E di sì, diciamo, parlaci di questa tua passione, poi parliamo di quello che è successo.
2: Sì, diciamo che a 8 anni ho iniziato a scrivere le prime canzoni, banalmente anche sui quaderni di scuola, no? Le cose così. Poi a 13 anni mi sono trovato per caso nella stessa scuola con un ragazzo che produceva, che attualmente è ancora il mio produttore, quindi si è stretto oltre un rapporto, diciamo, musicale, anche di amicizia pura. Nulla, negli anni poi ho iniziato a pubblicare, ho pubblicato i primi brani, ho fatto i primi video. A 14 anni ho partecipato a un bando che ho vinto, dove ho suonato, che mi ha dato la possibilità di appunto suonare al Teatro Comunale Fusco. Diciamo, mi ha dato una certa visibilità per quel periodo, per quanto ero molto piccolo, quindi comunque non le nego che non mi sono riuscito a sfruttare bene l'opportunità.
1: Però penso di poter fare la gavetta, cioè
2: sì,
1: stai facendo gavetta,
2: esatto,
1: ancora,
2: esatto.
1: Però insomma questa passione adesso diventa un po' più raffinata.
2: Sì, esatto.
1: Adesso leggevo tra le tue note che tu adesso scrivi da solo, cioè proprio pensi a una autoproduzione quasi,
2: esatto,
1: insieme alla persona che sta con te.
2: Sì, sì, sì.
1: Come nasce il Federico scrittore? Cioè, tu hai detto che è da piccolo, no? Sul quaderno. Questa tua urgenza creativa come si sviluppa?
2: In realtà si sviluppa principalmente da un bisogno proprio di espressione. Cioè io sempre da piccolo soprattutto non parlavo molto, cioè ero solito comunque esprimere le mie emozioni in altri modi, no? Anche adesso comunque sono uno che ha difficoltà a esprimerle, quindi scrivere è un modo per dare voce magari, no?
1: Okay.
2: Cose che non riesco a
1: dire diversamente.
2: A dire,
1: quindi
2: esatto.
1: Magari oggi qualche barra esce.
2: Sì, probabilmente.
1: Qualche barra esce. Allora Federico, tu sei stato tra i protagonisti dei giovani artisti emergenti tarantini.
2: Esatto.
1: Insomma, che sono saliti sul palco dello Spazio Corto il 25 di settembre per questo primo evento inserito, insomma, nel 64 Bars. Com'è stato l'esperienza del confronto con gli altri davanti a tanta gente in un contesto dove eravate alla pari, perché poi eravate
2: tutti
1: certo. Rapper.
2: Allora, innanzitutto volevo fare una premessa, ritengo che comunque noi, almeno i ragazzi che c'erano sul palco, che hanno suonato su quel palco, sono tra i più validi comunque e gli emergenti che abbiamo a Taranto. E, oltre a questo, comunque è stata una bellissima esperienza, sia appunto di condivisione, ho avuto modo di conoscere meglio anche altri artisti lì presenti, sia per una questione di, come dire,
1: anche di scambio.
2: Esatto, no? Esatto.
1: Anche di scambio.
2: Sì, sì, sì.
1: Che è una cosa che nel rap, insomma, da amante del genere, è una cosa che comunque, almeno in Italia, esiste.
2: Sì.
1: Cioè questo scambio, questo confronto, forse rispetto
2: certo.
1: ad altri generi musicali, siete un po', come dire, uno a sostegno dell'altro.
2: Sì, sì, sì. Quello sicuramente, oddio,
1: a volte ci sono.
2: C'è qualche dissing,
1: certo,
2: sicuramente.
1: Ah, qua ci
2: però
1: vediamo le immagini tue mentre ti esibisci
2: certo.
1: sul palco. Perfetto. Sì, qualche dissing che però non escludiamo che sia un'operazione di marketing,
2: no,
1: poi in alcuni casi, no? Cioè ci può
2: certo,
1: stare. Ci può
2: certo.
1: stare. Senti, la tua esperienza al 64 Bars com'è stata?
2: Ma penso una delle esperienze dal vivo più belle a cui abbia mai assistito, sicuramente. Per Taranto penso sia una cosa, come ti dicevo prima, ripetibile. averla vissuta da sotto il palco, comunque vedendo tutto pienamente, è stato veramente emozionante.

0: C'erano molti come te, insomma, che non, forse non credevano ancora che potesse,
1: No,
0: no? Cioè
1: no,
0: che stava
1: no, ma
0: succedendo davvero
1: sì,
0: quella cosa.
1: da quando Kid Yugi
0: È
1: è
0: uscito dalla
1: esploso,
0: statua.
1: diciamo, sì, da lì comunque io immaginavo successo una cosa del genere, ma lo aspettavo veramente tanto tempo, cioè penso sia stata un'opportunità anche per chi l'ha visto, cioè come dire, un evento per far capire a tutti che ci
0: Che
1: sono,
0: ci sono. Senti, ma secondo te Kid Yugi
1: dell'emergenza.
0: con questa, insomma, con questo chiaramente suo exploit ha dato speranza anche ad artisti come te della
1: Certo,
0: zona, no?
1: certo,
0: Per
1: certo.
0: esprimere quello che pensava e dire ci siamo anche noi, c'è cioè una voce forte
1: Assolutamente,
0: nell'ambito.
1: assolutamente. È stato, penso, la cosa più di, come dire, ciò che ha trasmesso lui è stato quello, la speranza. Cioè, anzi, adesso magari fino a prima di lui molti ragazzi avevano paura di approcciarsi al mondo della musica perché qua comunque non siamo a Milano, cioè era vista ancora come una roba
0: Certo,
1: molto fuori
0: molto
1: dalla portata.
0: distante,
1: Sì,
0: certo.
1: esatto, per quanto già a Milano e a Roma si dicesse no, sì, ora vogliono tutti fare i rapper, qui no, ma è tuttora per piccole parti ancora è così, però da quando è emerso lui si sono buttati proprio tutti, cioè,
0: Tutti quanti.
1: proprio come se hanno visto, non lo so.
0: Si
1: Uno
0: sono
1: di loro che c'è
0: esatto,
1: riuscito.
0: riflessi nello specchio.
1: Sì. Io facevo musica da prima già, quindi comunque a lui l'ho visto come, cioè, fatto un genere completamente
0: Diverso.
1: diverso. Però anche per me probabilmente è stato una cosa
0: Una
1: bellissima
0: speranza in
1: vedere,
0: più,
1: sì, vedere un ragazzo da una periferia, un ragazzo di periferia come di Massafra, comunque esplodere a questi
0: Certo.
1: livelli, certo.
0: Senti, tu invece che stai facendo adesso? Stai scrivendo nuove
1: Sì,
0: cose?
1: attualmente
0: Quando ti
1: lavoro.
0: vedremo di nuovo su un palco?
1: Il prima possibile, spero. No, comunque, dopo da Red Bull, diciamo, era un anno e mezzo che non salivo su un palco. Sono stato fermo un po' di tempo, ti dico la verità.
0: Sì.
1: Ora sto ricominciando,
0: Allora,
1: piano
0: vabbè, ti
1: piano.
0: chiedo una cosa, però tanto voglio dire, non sei obbligata a farla, però se ti viene da fare un paio di barre di pensiero, se ce l'hai, le
1: Oddio.
0: facciamo, fai finta che stai sul palco del dove ti sei esibito, se hai proprio due pensieri, e se no ti prepari per la prossima volta quando vieni a parlarci del disco.
1: Senti, mi preparerei per la prossima volta
0: Bene,
1: per
0: ok,
1: questo
0: perché ti ho preso
1: motivo.
0: alla
1: Sì.
0: sprovvista. Va
1: No, vabbè,
0: bene.
1: no, fare freestyle non è
0: Non è
1: proprio, non è nemmeno
0: facilissimo.
1: il mio ambito. Cioè.
0: Senti Federico, allora noi intanto già dall'anno scorso, insomma, abbiamo aperto le porte di questa trasmissione un po' a molti giovani artisti, quindi chiaramente ci fa piacere se venite a parlare dei vostri progetti, a
1: Anche a me.
0: presentarceli perché credo che ne valga la pena assolutamente supportarvi in quelle che sono, insomma, le vostre speranze, esattamente come è successo per Kid Yugi, quindi ci conto.
1: Bella, bella cosa,
0: Ci
1: bella
0: conto e
1: iniziativa.
0: aspetto allora di ascoltare le prossime cose tue. E
1: Certo.
0: allora ringraziamo Mercury, Federico Mercadante, gli
1: Grazie
0: auguriamo un buon lavoro e bocca al lupo.
1: a voi.
0: Grazie
1: Grazie.
0: e noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura.

0: sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
4: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
5: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
9: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
10: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
11: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
12: Cercherò sempre di migliorarmi.
13: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
14: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
15: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
16: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
17: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
18: Tra le rubriche fisse questa che avremo nella nostra trasmissione di questa edizione ce n'è una che è una sorta di agenda relativa a quelli che saranno i prossimi eventi. Allora andiamo con la sigletta.

allora vuole essere davvero un piccolo TG con gli eventi che accadranno. Partiamo da subito con quello che accade oggi a Carosino, dove ci sono i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio, vescovo e martire patrono di Carosino, organizzati dal Comitato Festa Patronale di Carosino, Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Carosino e patrocinio del Comune di Carosino. Stasera lo spettacolo teatrale Laudato Si, messo in scena dalla Carus Teatro APS di Carosino, uno spettacolo scritto e diretto da Davide Roselli con la

greco. Lo spettacolo si terrà presso la chiesa Santa Maria delle Grazie, Piazza Dante a Carosino. Domani, mercoledì 7 ottobre, il teatro è un gioco meraviglioso e si ricomincia. Torna il corso di teatro per bambini di Flow con Giorgio Consoli, attore e cantante, appunto, che accompagnerà i piccoli nel percorso di formazione. Un percorso fatto di storie, personaggi, fantasia e creatività per giocare, esprimersi e scoprire il piacere di fare teatro insieme. E ai più piccoli è dedicato la rassegna aperta Kids quindi si parte domani in via Macello 1 a Sava alle 16:30 con il corso di teatro. Giovedì 8 ottobre alle 19:30 torniamo a Carosino con i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio Vescovo e martire patrono, appunto, con le cantate a San Biagio, rassegna di cori parrocchiali in memoria di Dommino 40, con la direzione artistica del professor Franco Manigrasso presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Piazza Dante, appunto a Carosino. Giovedì 8 ottobre, presso lo spazioporto Cineporto di Taranto, arriva l'attrice Malita Chaul con Maurizio, un viaggio comico e spietato nella mente di un'attrice sospesa tra il sogno della grande arte e la dura realtà del palinsesto pomeridiano. Maurizio è una corsa contro il tempo e contro se stessa, all'interno della mente di un'attrice che sogna grandi ruoli mai concessi tra Shakespeare e Chekhov. Lo spettacolo alle 21 in via Nicefaro Foga 28 e ci sono ancora i biglietti disponibili. Spostiamoci a Martina Franca per venerdì 9 ottobre, cinema teatro nuovo, un tribute show live dal titolo K-Pop Warriors. Tre ragazze unite dalla passione per la musica e dal sogno di diventare pop star formano una band K-Pop, appunto le K-Pop Warriors, genere musicale che è nato negli anni 90 dalla fusione di pop, hip-hop e rock, e diventa appunto un mezzo di comunicazione per esprimere emozioni, identità e ambizione. E quindi è la storia di queste tre ragazze che appunto fanno un viaggio attraverso gare e concorsi musicali in giro per il mondo, un po' quello di cui parlavamo poco fa. E poi rimbalziamo tra il 10 e l'11 di ottobre, ne abbiamo parlato anche durante il TG, le giornate FAI d'autunno 2026 a Taranto, presso il Palazzo del Governo Salone della Provincia in via Anfiteatro 4 a Lungomare. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno, uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla scoperta del patrimonio culturale, storico e paesaggistico italiano. Un fine settimana che ci aiuterà a guardare anche la nostra città con occhi nuovi, conoscerne storie, dettagli e spazi po spesso poco accessibili per riscoprire le bellezze del territorio. Da sabato 10 a domenica 11 ottobre torniamo a teatro, in particolar modo a teatro Padre Turoldo con la commedia rappresentata dalla compagnia teatrale Angelo Caracciolo sabato, domenica e lunedì. Questa commedia di Edoardo De Filippo, scritta nel 1959, è la storia di una famiglia medio-borghese, probabilmente la più bella storia d'amore scritta da Edoardo De Filippo, dove ancora una volta vengono esaltati i valori e i sentimenti di tutt'oggi estremamente attuali. La compagnia teatrale Angelo Caracciolo in scena con la regia di Angelo Caracciolo presso il teatro Padre Turoldo di Taranto. E sabato 10 ottobre, da sabato 10 ottobre si parla adesso di musica, si parla di house, si parla della storia della musica house. Per la prima volta, sabato 10 ottobre, allo Spazioporto arriva il party che ha riscosso maggior successo negli ultimi anni, ma stiamo parlando soprattutto di un percorso culturale e musicale interpretato da quattro DJ, insomma molto noti nella nostra città. Un po' la storia della dance music disegnata da Attilio Capigli, Enzo Enriquez, Guido Balzanelli e Antonello Perricelli.
Sabato 10 ottobre ancora però torniamo al cinema Savoia.

0: dove per la prima giornata delle proiezioni del film L'Estranea di Paolo Strippoli, tra la fine dello spettacolo delle 17.50 e lo spettacolo l'inizio delle 20, saranno in teatro, al cinema, due maggiori protagonisti di questo film, l'attrice Jasmine Trinca e il regista Paolo Strippoli. Il film è praticamente candidato all'Oscar per miglior film straniero, è davvero motivo di orgoglio per un giovane regista pugliese, quindi sarà presentato alla loro presenza proprio fisica all'interno del cinema Savoia sabato per L'Estranea, appunto Jasmine Trinca e Paolo Strippoli. E chiudiamo con uno spazio riservato ai giovani artisti di cui parlavamo anche prima. Si ripresenta per il terzo anno l'appuntamento con Approdo Cantautori, realizzato da Diga Records, che domenica, a partire dalle 20, presso lo Spazio Porto, appunto propone questo percorso, questo progetto dedicato ai giovani cantautori, ai giovani artisti tarantini e non solo, che hanno la possibilità di salire su un palco e far ascoltare la propria musica. Quindi per questo ci si può rivolgere direttamente a Diga Records. E allora, questi erano i primi eventi della settimana. Forse abbiamo un collegamento? Abbiamo un collegamento, forse, eccolo qui, lo vedo, io lo vedo, Giuseppe, mi senti? Giuseppe, sta parlando così in mezzo alle frasi. Giuseppe, mi senti? Pronto? Giuseppe? Giuseppe, ci sei?
1: Giuseppe, ci sei?
0: Sono. Eccoti finalmente. Allora, Giuseppe Calamunci, Maritta, ciao, buonasera. Ti abbiamo proprio strappato al tuo lavoro in diretta due secondi per parlare di questo importante corso annuale di recitazione che avrà il via domenica 11 di ottobre. Allora, parlaci brevemente, perché siamo proprio in chiusura, di questo nuovo progetto da te curato.
1: Allora, domenica 11 ci sarà questa presentazione presso il Teatro Tarentum di questo mio nuovo corso di recitazione. È un corso che è già partito l'anno scorso a Grottaglie, quest'anno ha una nuova classe a Grottaglie e quest'anno partirà al Tarentum. Io di questo ringrazio tantissimo Franco Nacca, perché mi ha contattato e ha deciso, diciamo, di affidarmi questo bellissimo compito, dove per me è importante una cosa, sapi, fondamentalmente, quella di donare e regalare anche agli allievi che decidono di partecipare un qualcosa che per me è importantissimo, qualcosa che ho imparato nel mio percorso accademico e che vorrei condividere, perché per me è un po' come fate anche voi, no? Fondamentalmente in Spazio Porto, in quello che avviene a Taranto, quello che avviene in provincia, condividere ciò che noi abbiamo, ciò che noi sappiamo, e per me questa è la base fondamentale. E che cosa voglio condividere? Condividere con loro la metodologia, le diverse metodologie di approcciare a un personaggio, di abbracciare la scena, capire che cosa vuol dire scrivere un testo, che cosa vuol dire oggi rappresentare uno spettacolo a teatro. Ecco, una cosa che mi fa molto sorridere è questa. Molta gente mi ha contattato e mi ha chiesto che spettacolo porterei in scena, e io gli ho risposto: lo porterai te stesso, perché in realtà parte proprio da lì, parte proprio da noi. E questo è il mio corso, cioè è un corso che parte da noi, da quello che noi riusciamo e vogliamo comunicare, ciò che abbiamo chiuso, ciò che abbiamo che non riusciamo a volte a
0: esternare, certo. Allora,
1: esatto, in una chiave artistica attraverso quello che è il mondo del teatro, quindi la metodologia varia, eventuale, perché noi all'interno è un abbraccio al metodo di Strasberg, Stanislavski, Lecoq, Meisner. Certo. E altri pedagogici.
0: Allora, Giuseppe, guarda, davvero insomma, mi faceva piacere, perché quest'anno parleremo molto di teatro qui all'interno di 120, andando a

0: anche un attimo dietro le quinte, e quindi insomma proprio dietro le quinte si va assolutamente, anzi si parte dalla base quando parliamo di un corso appunto di recitazione, di formazione e di approccio al teatro. Per cui questa era insomma l'idea per cominciare quest'anno a parlare di teatro attraverso appunto questo tuo questo progetto per quest'anno, insomma, per adesso, perché tanto lo so che ci rivedremo.
1: Io veramente ti stimo tantissimo come colei che porta insieme a tantissime altre persone a Taranto in provincia avanti una cultura che è quella cultura fatta dall'essere umano, no? Visto che siamo nei periodi ormai in cui tutti parlano di intelligenza artificiale, ma l'arte, la cultura, il teatro fanno parte degli esseri umani, così come i problemi e le dinamiche che poi andremo a affrontare e andremo
0: Un po' alla volta.
1: eventualmente a risolvere attraverso l'arte.
0: Allora, Giuseppe, grazie. Grazie a Giuseppe Calamucci Manitta per questo intervento. Buon lavoro con il teatro, poi ci ritroveremo in scena sicuramente. Grazie ancora.
1: Applauso. Grazie Sabrina.
0: E allora, finisce qui la prima puntata di questo nuovo corso di 120. Grazie a Giuseppe Candelli in regia. Noi ci rivedremo anche, e vedo che c'è anche un altro amico che si sta affacciando. E allora ci rivediamo praticamente la settimana prossima, ma non è detto che non ci rivedremo nel corso della settimana. Grazie a tutti e l'appuntamento è a martedì prossimo alle 15, 120, Studio 100 TV.

0: Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia, un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150. Il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro. Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro. Da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione, figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto di incontro tra esperienza e innovazione. Perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita, perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno, oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme, 30 anni di crescita, 30 anni di fiducia, e il viaggio continua. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con lo sciopero proclamato per l'ex Ilva in migliaia fuori dallo stabilimento questa mattina alle 7, proseguirà ad oltranza fino a questa notte certamente lo sciopero dei sindacati confederali e dell'USB. Dopo l'assemblea il corteo si è diretto verso lo stabilimento della raffineria Eni con la possibilità di blocchi stradali. I lavoratori chiedono al governo garanzie sul futuro occupazionale. Giovedì alle 10 a Bari l'incontro con il SEPAC nella sede della presidenza della giunta regionale. Diversi collegamenti anche sul posto con Giovanna Calabrese, con la quale faremo il punto sulle ultime. Poi ci spostiamo a Pulsano per una segnalazione portata avanti anche dalla nostra redazione. Masserizia e materiale di risulta avevano reso viale del Melograno una discarica a cielo aperto questa mattina. L'intervento da parte delle squadre della comune di Pulsano per ripulire e mettere in sicurezza la zona. E poi vi raccontiamo la storia di Rosaria, il sogno di Sirena diventa una storia di inclusione. Notare come una sirena

per una ragazza con un disturbo dello spettro autistico che ha realizzato il sogno di partecipare ai campionati nazionali di mermaiding a Cagliari. Di questo e di molto altro parleremo nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: In migliaia fuori dall'ex Ilva, cominciato alle 7, proseguirà a oltranza lo sciopero proclamato dai sindacati confederali e dall'USB. Dopo l'assemblea corteo verso la raffineria Eni e blocchi stradali, i lavoratori chiedono al governo garanzie sul futuro occupazionale. Giovedì alle 10 a Bari, incontro con il SEPAC nella sede della presidenza della giunta regionale. Masserizie e materiale di risulta avevano trasformato la strada in una discarica a cielo aperto. Questa mattina l'intervento di pulizia dopo le segnalazioni dei cittadini del Comitato Pulsano Aria Nuova e di Studio 100. Ora il comune cerca i responsabili. Nuotare come una sirena, Rosaria, ragazza con disturbo dello spettro autistico, ha realizzato il suo sogno ai campionati nazionali di mermaiding di Cagliari con Enjoy Your Dive, una storia di sport e inclusione.
11: Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nelle nostre anticipazioni, apriamo la nostra edizione con l'ex Ilva. È incominciato questa mattina alle ore 7 lo sciopero con migliaia di lavoratori fuori dallo stabilimento ex Ilva. Lo sciopero proseguirà ad oltranza ed è stato indetto dai sindacati confederali.

0: E da USB. Dopo l'assemblea di questa mattina, alle ore 7, il corteo si è riversato verso la raffineria Eni con la creazione di diversi blocchi stradali. I lavoratori temono per il loro futuro occupazionale, ma ci dice di più nel servizio Marina Luzzi.
1: Fuori dalla fabbrica è il giorno della protesta. Protestano i diretti, i lavoratori di appalto e servizi e i 1600 di ex Ilva, per cui la promessa di reintegro non è mai divenuta realtà. Allo sciopero promosso da sindacati confederali e OSB aderiscono in tanti. Dalle 7 si radunano nell'area parcheggio della portineria a direzione del siderurgico. Chiedono risposte al governo dopo l'incontro a Palazzo Chigi degli scorsi giorni che non ha soddisfatto le aspettative. Vogliono non solo un piano industriale serio con un intervento forte dello Stato, ma incentivi all'esodo e benefici previdenziali per lo svolgimento del lavoro usurante all'interno dell'acciaieria e per l'esposizione ad agenti cancerogeni ed emissioni nocive. Incrociano le braccia anche a Genova e Novi Ligure, ma è nel capoluogo ionico che la situazione è più grave. La cassa attualmente è autorizzata per 4.450 unità in tutto il gruppo, su una platea di circa 9.600 dipendenti totali. A Taranto sono poco meno di 8.000 lavoratori diretti, di cui 3.803 cassi integrati. Il nuovo decreto dovrebbe prevedere 80 milioni di euro da impiegare per la cassa integrazione in deroga per i lavoratori dell'indotto e 45 milioni di euro a supporto della CIG per tutti gli altri. Ma la cassa non basta a nessuno. Arrivano in corteo fino alla raffineria Eni, bloccano il varco Autobotti, la stazione 7 direzione Tamburi, la 106 direzione Reggio Calabria. Nella tarda mattinata arriva la rassicurazione della Regione Puglia. Avevano richiesto un consiglio regionale monotematico su ex Ilva. C'è la convocazione del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro nella sala di Ieso della presidenza del Consiglio. Un incontro con il SEPAC, la task force sull'occupazione, a cui parteciperanno il governatore pugliese e l'assessore al ramo di Sciascio, in attesa di Roma, che per il momento tace.
2: Che siamo venuti a rappresentare quelle che sono le preoccupazioni di un territorio che rischia un grado di povertà veramente preoccupante, che incide anche sulla deprivazione della popolazione, a una contrazione dei consumi. Rimando al mittente con forza e combatto questa idea dove i lavoratori di Ilva sarebbero contenti di andare in cassa integrazione. Qua c'è gente che vuole lavorare, che vuole avere la dignità, che vuole portare avanti le proprie famiglie, che vuole continuare a pagare il mutuo, consentire ai figli di studiare, ma soprattutto vuole rimanere a vivere in questa terra. La nostra città è una città che ha subito per tanto tempo, ma abbiamo bisogno di mettere in sicurezza i lavoratori e lo possiamo fare soltanto con le proposte che abbiamo avanzato, e quindi abbiamo fatto proposte che riguardano altre economie. È necessario creare le condizioni, e questo certamente non lo può fare un ente locale, ma lo deve fare il governo. Solo così potremmo mettere in sicurezza, in tranquillità i lavoratori che vogliono soltanto lavorare. È obbligatorio portare avanti il lavoro del tavolo interministeriale che coinvolge più ministeri, perché solo più ministeri insieme potranno dare risposte a un argomento del genere che non riguarda soltanto l'occupazione ma tutto il resto. I lavoratori stanno qui proprio a manifestare la non rassegnazione. I lavoratori chiedono certezze per il proprio futuro, garanzie per il proprio futuro, e sono qui a rappresentarlo.
3: Allora, a Roma tira una non aria. Noi stiamo vivendo un periodo assolutamente di crisi che è innegabile, però non avvertiamo quali saranno le scelte da parte del governo. E la manifestazione di oggi e quella già programmata per Taranto sabato prossimo ci dicono un'unica cosa, hanno un unico comune denominatore: la mancanza di informazione, perché la magistratura non ha fatto altro che applicare le norme e dire che il governo quello che doveva fare sulla base del primo decreto del Tribunale di Milano non l'ha fatto. Il messaggio che deve arrivare oggi da Taranto, anche dalla calma e dalla tranquillità dei lavoratori, è proprio quello che la città ha bisogno di essere pacificata. Chi ci vede ancora delle differenze tra i padri di famiglia che oggi sono qui a manifestare e gli altri padri e madri di famiglia che saranno a manifestare sabato, vuol dire che non ha compreso che la città ha la necessità di andare tutta in un'unica direzione, che può essere unicamente quella di avere un futuro sicuro in una fabbrica sicura. Abbiamo bisogno di avere lavoro, lavoro sicuro e che non ammazzi nessuno. Che io ho la percezione che, tranne perché per le immagini, diciamo, che provengono da voi i mezzi di informazione, oggettivamente il governo non sappia come si vive a Taranto, che non lo sappia neanche il Parlamento. Tutto parte parte da Taranto, e chi pretenderà o chi vorrà fare lo spezzatino tra le realtà non ha compreso che bisogna passare prima di tutto da Taranto, senza abbandonare ovviamente i lavoratori.

0: produttori di Genova e Novi Ligure, ma noi abbiamo una situazione che è un po' diversa. Noi negli ultimi 20 anni abbiamo sopportato tutto il sacrificio del siderurgico e adesso è anche il momento che il governo risarcisca, lo Stato deve risarcire questa città sotto tutti i punti di vista.
1: Dall'Ilva ci spostiamo a Bari per un'altra protesta, quella del settore degli olivicoltori, è iniziata lo scorso 8 ottobre. La protesta è giunta quest'oggi al capoluogo, quella protesta promossa dal Comitato Orgoglio Olivicolo per chiedere le giuste attenzioni a tutto il comparto. Ce ne parla Ilaria Lia.
2: Circa 16.000 imprese pugliesi coinvolte, oltre 30.000 posti di lavoro a rischio, considerando anche l'indotto. Dietro questi numeri ci sono persone, famiglie, il futuro di un intero territorio che grida rispetto. Tutto il comparto dell'olivicoltura è sceso in Piazza Libertà oggi a Bari per una manifestazione che intende andare oltre se non riceverà risposte. La manifestazione, promossa dal Comitato Orgoglio Olivicolo, è partita lo scorso 8 ottobre da Corato per poi coinvolgere altri paesi fino ad arrivare a Bari questa mattina. Nel pomeriggio ci saranno gli incontri con le istituzioni, con la prefettura e con l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Paolicelli. Le richieste sono tante e non c'è più tempo da perdere. La nuova campagna della raccolta olive è alle porte e i produttori sono disperati. Se il prezzo del prodotto rimane così, il rischio è che le olive rimangano sugli alberi e tutta una stagione vada persa.
3: Basta speculazioni sull'olivicoltura pugliese, giusto reddito agli olivicoltori. Questa è una battaglia che vede un'unione condivisa, olivicoltori, soci di cooperative, frantoiani, perché vogliamo misure certe che garantiscono tracciabilità e garanzia sul valore dell'olio italiano, ma soprattutto chiediamo misure immediate per la liquidità. Ad oggi il settore è in forte sofferenza, come sono in sofferenza tutti i settori dell'agricoltura. Il tempo sta per scadere, tra qualche giorno si raccoglierà, dobbiamo dare certezze.
2: Il documento presentato dai promotori mette sul tavolo richieste precise, il riconoscimento dello stato di crisi del comparto olivicolo e agricolo, aiuti economici alle imprese e ai frantoi, sostegni al credito e alla sospensione delle rate, ma anche controlli più severi contro le frodi, maggiore tracciabilità dell'olio importato e uno stoccaggio straordinario per contribuire a sostenere i prezzi riconosciuti ai produttori. Tra le priorità anche misure concrete contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione che rischiano di compromettere ulteriormente la sostenibilità economica delle aziende.
4: Noi non possiamo avere la concorrenza del Nord Africa che non paga la dogana, che va a irrorare con pesticidi da noi vietati da 50 anni.
5: Stiamo già soffrendo e oggi siamo qui a Bari proprio per protestare, per farci sentire e per avere risposte. E siamo pronti anche ad arrivare a Roma se qui non si conclude niente.
1: Adesso da un'avvertenza ad un'altra, però torniamo a Taranto, a Palazzo di Città, perché c'è grande attesa per il doppio incontro di questo pomeriggio relativo al futuro di Chimambiente, incontro tra Chima, il comune di Taranto e i sindacati. Tanti i temi da affrontare, tante le tematiche sul tavolo, dall'avvertenza occupazionale di Daniele Ambiente allo stato di agitazione dei dipendenti della partecipata, sino alla situazione economica dell'azienda. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: Un nuovo pomeriggio di incontri, si spera decisivi per il futuro di Chimambiente, l'avvertenza occupazionale che coinvolge 50 lavoratori della Daniele Ambiente. Due i tavoli convocati tra amministrazione comunale, azienda e organizzazioni sindacali in un clima di crescente tensione sia sul fronte occupazionale che su quello politico. Il primo nodo riguarda proprio la Daniele Ambiente, società che da circa 2 anni gestisce l'impianto di preselezione della raccolta differenziata di Pasquinelli e che a causa degli squilibri finanziari denunciati nella gestione dell'impianto ha annunciato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 50 dipendenti. Lavoratori che nei giorni scorsi hanno fatto irruzione nell'ultima seduta del Consiglio Comunale chiedendo al sindaco Bitetti garanzie concrete sul proprio futuro. Ma sul tavolo c'è anche la situazione interna a Chimambiente. Le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione del personale dando vita a un sit-in di protesta davanti a Palazzo di Città. Gli incontri di questo pomeriggio serviranno anche a fare chiarezza sull'esito del confronto tra Comune e Regione Puglia avvenuto nei giorni scorsi e soprattutto sulle condizioni economico-finanziarie.

0: della partecipata. Resta infatti ancora aperta la questione del bilancio d'esercizio che l'amministratore unico Gaetano Nacci aveva annunciato entro la prima decade di ottobre. E proprio sulla figura di Nacci si profila un possibile nuovo scontro politico. Le dichiarazioni della segretaria provinciale del PD Anna Filippetti sembrerebbero infatti prendere le distanze dalla scelta di Bitetti di affidargli la guida dell'azienda. Una posizione che ha immediatamente alimentato la polemica con l'opposizione che chiede chiarezza sulle dinamiche interne alla maggioranza ma anche sul futuro della partecipata. Un doppio appuntamento dunque dal quale si attendono risposte non solo sulla tenuta occupazionale e finanziaria dell'azienda ma anche sugli equilibri politici dell'amministrazione Bitetti.
1: Calano i reati denunciati nella provincia di Taranto, che migliora di 4 posizioni rispetto allo scorso anno nella graduatoria nazionale del Sole 24 Ore. Meno reati denunciati a Taranto, che migliora la propria posizione nella graduatoria nazionale. Quanto emerge dall'indice della criminalità 2026 del Sole 24 Ore elaborato sulle statistiche del Ministero dell'Interno relative al 2025. La provincia ionica si colloca all'88° posto su 106 province, 4 posizioni più in basso rispetto all'edizione precedente. I delitti denunciati sono stati 14.644 contro i 15.313 del 2024, 669 in meno, con una diminuzione di circa il 4,4%. Scende anche l'incidenza sulla popolazione, che passa da circa 2.784 a 2.673 denunce ogni 100.000 abitanti. Un andamento che si inserisce in una flessione più ampia. In Puglia le denunce diminuiscono in 5 province su 6. Unica eccezione Brindisi, dove si registra un lieve incremento dello 0,4%. Anche a livello nazionale si interrompe la crescita dei 4 anni precedenti. I reati denunciati scendono a circa 2.366.000, l'1,8% in meno rispetto al 2024. I dati provvisori del primo semestre 2026 indicano un'ulteriore diminuzione vicina al 10%. A trainare il calo sono soprattutto furti e rapine. I furti diminuiscono del 5,9%, con una riduzione ancora più marcata per quelli in abitazione. Le rapine scendono del 3,6%. Crescono invece le truffe e le frodi informatiche, un aumento del 4,4% insieme a danneggiamenti, percosse ed estorsioni. Nella graduatoria nazionale Milano resta al primo posto, seguita da Firenze, Roma, Bologna e Torino. Quasi la metà dei delitti denunciati si concentra nei territori metropolitani, dove la presenza di turisti, studenti e pendolari incide sulle dinamiche dei reati. Per Taranto emerge dunque un segnale positivo da interpretare con cautela. L'indice misura i reati denunciati, non tutti quelli commessi, e non descrive direttamente la sicurezza dei singoli quartieri. La diminuzione delle denunce resta però un elemento concreto nel confronto con l'anno precedente. Adesso ci spostiamo, torniamo nuovamente a Pulsano, perché qualche settimana fa abbiamo parlato della nostra segnalazione relativa a Viale del Melograno, trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Beh, ci sono sviluppi e ce ne parla direttamente l'amministrazione comunale.
2: Masserizie e materiale di risulta abbandonati lungo la strada, una vera e propria discarica a cielo aperto. Così si presentava Viale del Melograno a Pulsano fino a questa mattina. Il caso era stato sollevato dal Comitato Spontaneo Pulsano Area Nuova e da alcuni cittadini, denunciato dalla nostra redazione e portato all'attenzione del sindaco Pietro D'Alfonso. Nei pressi dell'area si era sviluppato anche un incendio, aumentando le preoccupazioni dei residenti. Dopo una prima fase senza risposte da parte del comune e gli accertamenti di rito, questa mattina è stato effettuato un intervento di pulizia e rimozione dei rifiuti. A confermarlo è Anna Salamida, consigliera all'ambiente e all'ecologia del comune di Pulsano. Salamida sottolinea come i materiali abbandonati siano spesso della stessa tipologia. Si cercherà ora di risalire ai responsabili degli scarichi illeciti per evitare che Viale del Melograno torni ad essere una discarica.
3: Stamattina ci troviamo su Via del Melograno. Abbiamo provveduto alla raccolta dei rifiuti abbandonati segnalati dalla vostra emittente. La squadra ha provveduto a pulire tutto il ciglio, abbiamo raccolto gli inerti, gli sfalci e gli abiti che erano stati abbandonati, grazie alla programmazione con il sindaco avvocato Pietro D'Alfonso e il responsabile Francesco Agosta. Ringrazio la squadra degli operatori, che è sempre molto puntuale e precisa nella pulizia di questi cigli stradali e nella raccolta dei rifiuti abbandonati. Con il sindaco stiamo provvedendo a fare delle denunce, perché ci siamo resi conto che i rifiuti abbandonati ultimamente sono sempre molto simili tra loro. Sono residui di lavorazione edile, abiti usati e parti in plastica di condizionatori e lavatrici. Con la

0: Collaborazione dei Carabinieri di Pussano, vorremmo capire chi sono o chi è che sta eseguendo questi abbandoni seriali di rifiuti nelle campagne e sulle strade di Pussano. Volevo inoltre spiegare che la raccolta di rifiuti abbandonati segue una programmazione. Dopo la segnalazione c'è l'organizzazione della squadra. Non c'è un servizio di pronto intervento in giornata. Il territorio è molto vasto e ahimè anche gli abbandoni sono tanti. Quindi bisogna sì segnalare, però avere la pazienza poi che la squadra abbia la giornata e il tempo per poter eseguire il recupero del rifiuto abbandonato.
1: Allievi Carabinieri di Taranto si prepara a ripartire dopo lo stop per la presenza di Legionella. Sono stati richiamati circa 500 allievi in licenza straordinaria. Il rientro è previsto gradualmente dal prossimo fine settimana. La Scuola Allievi Carabinieri di Taranto si prepara a riprendere le attività dopo lo stop disposto per la presenza di Legionella in alcuni tratti dell'impianto idrico. I circa 500 allievi collocati in licenza straordinaria sono stati richiamati. Negli ultimi giorni sono state inviate le comunicazioni per il rientro previsto in maniera graduale a partire dal prossimo fine settimana. Si avvia dunque verso la conclusione la fase di emergenza che aveva portato alla sospensione delle lezioni e delle attività addestrative. Il provvedimento era stato adottato dal Comando delle scuole dell'arma per consentire interventi straordinari di sanificazione e messa in sicurezza della rete. La presenza del batterio era stata riscontrata durante i controlli periodici effettuati nella caserma nell'ambito di procedure di tutela della salute del personale e degli allievi. La vicenda aveva sollevato anche un confronto sulle condizioni della struttura. Il sindacato Unarma aveva segnalato criticità igienico-sanitarie, richiamando l'attenzione sui lavori di bonifica affidati con procedura urgente per un importo superiore a 110.000 euro. L'organizzazione aveva inoltre rivendicato la necessità di interventi immediati per garantire condizioni di sicurezza ai futuri carabinieri. Resta aperto anche il tema dei rapporti con la direzione dell'istituto. Unarma ha lamentato il mancato riscontro di alcune richieste di visita sindacale e di assemblea. Ora l'attenzione si concentra sul ritorno degli allievi e sulla ripresa della formazione. Il rientro graduale dovrebbe consentire alla scuola di tornare alla piena operatività dopo le settimane di sospensione. Una storia di inclusione che vede come protagonista Rosaria, ragazza con disturbo dello spettro autistico, che ha coronato il sogno di nuotare come una sirena ai campionati nazionali di mermaiding a Cagliari. Ce ne parla Ludovica Maiuri.
2: 2 ore, un secondo posto di squadra e il pass per i mondiali 2027 in Germania. È straordinario il bilancio dell'Enjoy Your Dive di Taranto ai campionati nazionali di mermaiding a Cagliari. Sul gradino più alto salgono la piccola Carlotta Molinari e Matteo Candito, ma la vittoria più bella va oltre il cronometro e porta il nome di Rosaria, ragazza con disturbo dello spettro autistico che ha coronato il suo sogno di nuotare come una sirena.
3: È andata egregiamente. La cosa che mi ha fatto personalmente essere più felice è far gareggiare Rosaria nella squadra delle normotipiche e quindi aver raggiunto comunque il secondo posto nonostante tutto, cosa che non ci aspettavamo e che quindi ci ha fatto gioire immensamente, anche di più dei primi posti che ci sono arrivati.
2: La prima gara per te, com'è andata? Ti è piaciuta come esperienza?
4: Sì, a te mi è piaciuto tanto che abbiamo fatto un'esperienza io e la nostra squadra per il secondo posto. Ci siamo rimasti a bocca aperta, sono soddisfatta.
2: Da dove nasce questa tua passione?
4: Che io amo lo sport fin nato mermaiding. Mi sento felice come nuotare da sirena perché all'inizio dicevo io non ce la faccio, non ce la faccio. Poi i miei capi dicono non esiste, non ce la faccio, basta che ci riprovi ancora. Finché non hai che nessuno nasce imparato.
2: Quindi alla fine ce l'hai fatta.
4: Sì, alla fine sono stata in gamba, sono proprio emozionata.
2: Una storia che va ben oltre il risultato sportivo e pone al centro di questa impresa un valore troppo spesso accantonato nello sport, quello di inclusione. Per l'argento di squadra nessuna corsia riservata, solo la forza di un gruppo unito dalla stessa passione, quella per le pinne.
1: Adesso, dopo questa bella storia, andiamo a Martina Franca, dalla sala operatoria alle pagine di una favola per bambini. Un'eccellenza della chirurgia pancreatica italiana sceglie la scrittura e la filosofia del karate per parlare ai più piccoli. È stato presentato in anteprima a Martina Franca. Momat e il kimono magico.

0: Libro nato dalla fantasia della dottoressa Letizia Boninsegna, ce ne parla Luciana Convertini.
1: Oggi ho detto chiaramente a un bambino che la vita è molto democratica. Prima o poi presenta le difficoltà a tutti.
2: Dalla sala operatoria alla scrittura per bambini è il percorso di Letizia Boninsegna, chirurga specializzata nelle patologie del pancreas, autrice di Momatte il kimono magico, presentato in anteprima nazionale all'Hotel Villa Rosa di Martina Franca. Un libro nato dalla passione per il karate e dal desiderio di trasmettere ai più piccoli valori come il rispetto, la disciplina e il coraggio di affrontare le difficoltà.
3: Già oltre 5.000 interventi chirurgici, più di 400 di alta chirurgia e 150 resezioni pancreatiche alla data di redazione del documento.
4: È nata in palestra un po' per gioco con i nostri maestri di karate, per creare un percorso didattico ai bambini di crescita, perché il karate non è solo uno sport ma è proprio uno stile di vita, e crediamo fermamente con i nostri maestri che in questo momento, soprattutto per i bambini, sia importante avere dei punti fermi di crescita e non solo di disciplina ma anche di rispetto verso gli altri e verso un mondo che ormai si avvia alla globalizzazione, quindi il rispetto di tutti è fondamentale.
2: Protagonista della favola è Momat, un bambino che incontra il maestro Shoto, una tigre bianca che lo accompagnerà in un percorso di crescita, un racconto rivolto alle famiglie con l'obiettivo di recuperare momenti di condivisione tra genitori e figli. A ispirare il progetto sono stati i maestri di karate dell'autrice, tra questi Morris Carazza, che ha sottolineato il valore educativo della disciplina oltre all'aspetto sportivo.
5: Quello che cerchiamo di trasmettere ai nostri allievi, in particolare ai bambini della palestra, in qualche modo arriva al cuore delle persone e si trasforma in idee che magari possono essere utili anche per la collettività, quindi questo ci fa molto piacere.
2: Alla presentazione, organizzata da Martina Sera, è intervenuto anche il conduttore televisivo Beppe Convertini, autore della prefazione.
6: Al di là della famiglia c'è la scuola, c'è l'oratorio e lo sport. Lo sport è davvero un punto fondamentale nella vita di ogni bambino e di ogni ragazzo.
2: Il libro ha anche una finalità benefica.
4: Ricavati del libro vengono divisi in due parti uguali. Una parte va ai bambini di Sarajevo di Don Daniele, dove lui tiene un oratorio a Međugorje e cresce questi bambini dopo guerra di Sarajevo, e che sono stati un po' dimenticati, ma in realtà ci sono, e la povertà è tanta. E l'altra metà del ricavato andrà ai bambini della palestra, su famiglie che hanno difficoltà a mantenere il corso di karate ai figli. I nostri maestri aiutano coi fondi della palestra.
2: Un progetto che unisce letteratura, sport e solidarietà, con un messaggio rivolto ai bambini ma anche agli adulti: imparare ad affrontare le difficoltà senza rinunciare ai propri sogni.
0: Questo era il nostro ultimo servizio. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi auguriamo un buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre

0: Tre persone. We Rent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal Taranto, che torna al successo e lo fa battendo per 3-1 l'Ugento allo stadio Erasmo Iacovone. Gli highlights adesso a cura di Cosimo Lenti.
3: Il Taranto supera lo Iacovone e l'Ugento per 3-1 davanti a circa 7.000 spettatori. Decisive le firme di questa macchia, Saraniti e Soldani. Mister Tiozzo sceglie per la prima volta in campionato il 4-2-3-1, schierando dal primo minuto Eigenram e Buonavolontà. Alle spalle di Saraniti agisce Falzerano, mentre l'Ugento di Mister Oliva risponde con il 5-3-2, affidando il peso dell'attacco al tandem composto da Beccerri e Tejada. La gara, il Taranto parte subito all'attacco e al primo minuto costruisce la prima occasione della partita. Sugli sviluppi di un corner battuto da Falzerano, Buonavolontà svetta di testa, ma la sua conclusione termina sul fondo. Due minuti più tardi è Saraniti a provarci, colpendo di testa su un cross dalla destra, senza però riuscire ad inquadrare lo specchio della porta. I rossoblù continuano a gestire il possesso e al 24esimo trovano il meritato vantaggio. Ancora decisivo Falzerano dalla bandierina, il suo corner pesca questa macchia che svetta più in alto di tutti e batte Paduano, portando avanti gli ionici. Il Taranto non si ferma e al 28esimo trova anche il raddoppio. Lupo inventa un preciso filtrante per Taurino, che anticipa Paduano in uscita e induce l'estremo difensore al fallo. Per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Saraniti, che spiazza il portiere e firma il 2-0 rossoblù. Nel finale di primo tempo, al 45esimo, è ancora l'attaccante ionico a rendersi pericoloso con una conclusione mancina dalla distanza. Paduano però si distende e deve in corner, evitando il tris prima dell'intervallo. Nel secondo tempo, al 61esimo, arriva la prima occasione per i salentini. La conclusione di Macias, deviata, viene neutralizzata da Lombardo, che si distende in tuffo e devia in calcio d'angolo. Il Taranto però cala il tris al 67esimo. Cross dalla sinistra di Lupo, il pallone arriva a Falzerano che, dopo aver superato un avversario, calcia verso la porta. Graziano respinge sulla linea, ma Soldani è il più rapido di tutti e ribadisce a rete, firmando il 3-0 per i rossoblù. L'Ugento prova a reagire al 77esimo con un'azione che si conclude con il diagonale di Torres, che termina alto sopra la traversa. All'85esimo invece arriva la rete di Beccerri su una punizione precisa che trova l'incrocio dei pali. La gara si conclude così senza altre emozioni. Una vittoria importante per il Taranto, che conquista 3 punti preziosi e accorcia le distanze dalla vetta della classifica, portandosi a 4 lunghezze. Nel prossimo turno gli ionici saranno impegnati in trasferta sul campo del Brilla Campi. Nel mezzo l'impegno in Coppa con l'Acquaviva giovedì.
2: E adesso ci vediamo le interviste del post gara.
4: Abbiamo fatto una buona vittoria, anche se poi abbiamo un po' sofferto. La colpa poi di tutto ciò è mia, perché vi devo essere onesto, in settimana ho caricato parecchio, okay? Perché giocando, noi abbiamo giocando in Coppa Italia abbiamo due settimane libere dove fa la settimana tipo. In quella settimana lì non esagero, però cerco di caricare un po' di più, di mettere un po' di fieno in cascina, e motivo per cui poi avete visto magari un po' di sbandamenti dentro la gara, al di là che loro poi hanno messo una trazione offensiva, però avevamo qualche problemino, magari qualche crampo in più rispetto alle settimane precedenti. Però poi per il resto devo dire la verità, l'approccio alla gara è stato buono. I ragazzi hanno fatto abbastanza bene tutto quello che avevamo preparato, anche se mi piacerebbe avere un po' più possesso, un po' più serenità nel giocare la palla. Mi piacerebbe che capissero che il gol arriva, perché poi lo vedete, il gol arriva. Però mi piacerebbe tenere un po' di più il pallino del gioco, più modello Novoli, modello Maglie. Perché poi se fai stancare gli altri ha un ritorno diverso magari il secondo tempo. Però poi altrimenti i miei giocatori le vedono questa intervista e dicono questo è fulminato, ed è giusto fare poi anche i complimenti. La settimana più difficile è quando sono arrivato, okay? Perché poi

0: Io ho visto una squadra scossa, cioè eravamo tutti scossi. Io che stavo in una lavatrice, cioè quella. Questa è una settimana in cui bisogna sapere accettare anche i verdetti del campo, però bisogna poi andare, vi ho detto nel pre-partita, nell'intervista pre-partita, bisogna sapere andare bene a fondo su, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Adesso io ho fatto un po' di autocritica perché è giusto farla anche nelle vittorie. E mi piace anche capire che dentro Canosa non si è visto tutto nero. Come oggi noi affrontavamo una squadra forte, perché poi nelle ultime tre ne hanno vinte due, persa una 3-1, hanno preso due attraverso un palio in quella partita lì, dove purtroppo avevano un portiere che poi mi sa che l'hanno rimandato in Argentina, gli ha incastrato la partita con lo Ostuni. E questi non hanno mai preso tre gol. Oggi li hanno presi, hanno fatto due salvataggi sulla riga. Perciò Canosa è stato giusto secondo me che tutti insieme capissimo dove abbiamo sbagliato, ok? Non è facile da parte mia, perché alcune volte devi andare giù diretto, dirgli hai fatto una cazzata, e alcune volte invece devi ammorbidire un po' dargli un po' un cuscino dove atterrare belli morbidi, altrimenti ci facciamo del male. E gli ho detto che se noi uscivamo dalla partita di Canosa con un'idea più o meno tutti precisa, perché poi abbiamo 30 cervelli diversi lì dentro, noi uscivamo più forti. E io credo che oggi anche nella sofferenza del secondo tempo si sia vista una squadra molto molto unita.
1: Siamo venuti qua con la speranza di fare qualche punticino, non siamo riusciti, però sapevamo contro chi stavamo giocando, contro una squadra forte, una squadra che sicuramente, e spero che l'anno prossimo non ci sia più in questa categoria. E niente, partita, ripeto, il Taranto è partito troppo forte e non siamo riusciti a, nonostante l'avevamo preparata per attaccarli alti, però la loro bravura ci ha costretto ad abbassarci. E abbiamo preso due gol in pochi minuti, poi ovviamente era difficile, no? Andarla a riprenderla, però ripeto, il risultato giusto, anche se nel secondo tempo abbiamo cercato di fare qualcosina in più, però era impossibile contro questo Taranto. Noi lotteremo per cercare di mantenere la categoria, era quello il nostro programma e speriamo di rispettarlo. L'abbiamo preparata in un modo, però molto probabilmente non è da tutti giocare in uno stadio del genere con tanta gente, magari sicuramente abbiamo subito un po' la pressione, no? Però ovviamente ci sta venire a giocare qui in questo contesto, non è facile penso per nessuna squadra, quindi ripeto, abbiamo cercato di dare il massimo, secondo tempo si poteva fare qualcosina in più, abbiamo fatto qualcosina in più, però dai, è giusto così.
2: Ci spostiamo in questo momento in Serie D, terza vittoria consecutiva per il Martina che supera 2-0 le Bolitane in trasferta grazie alle reti di Mastro Vito e Janos. I biancazzurri danno continuità ai successi contro Nardò e Francavilla Insigni e si preparano a ospitare la Nocerina al Tursi, il servizio del direttore Dario Gallitelli.
3: Il Martina conquista la terza vittoria consecutiva e dà continuità ai successi contro Nardò e Francavilla Insigni. Al Dirceu finisce 2-0, decidono nella ripresa Mastrovito e Janos al termine di una gara nella quale i biancazzurri costruiscono diverse occasioni e sfruttano la superiorità numerica. La terza sceglie il 4-3-3 col Zani in porta, Mancini, Dieng, Janos e Berto in difesa, Polito, Diabì e Pensa a centrocampo, Battista, Aniel e Silvestro in attacco. Le Bolitana di Pezzella risponde con il 3-4-2-1 con Guarracino, Ndiaye e alle spalle di Messina. Il Martina cerca subito di prendere l'iniziativa mentre i campani provano a colpire in ripartenza. Al 38esimo Messina impegna Colzani con una conclusione mancina dalla distanza. Un minuto dopo è Diabì ad andare vicino al vantaggio biancazzurro, ma Esposito salva sulla linea il suo colpo di testa. Prima dell'intervallo il portiere respinge anche un tentativo di Silvestro, mentre Janos manda di poco al lato di testa. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa l'episodio che cambia gli equilibri, Guarracino viene espulso per un fallo su Pensa. Al 18esimo il Martina passa, Silvestro batte una punizione dalla sinistra, Resuf colpisce di testa e centra il palo interno, sulla ribattuta arriva il neoentrato Mastrovito che firma l'1-0. Poco dopo lo stesso Mastrovito sfiora anche il raddoppio con una conclusione dal limite. Al 22esimo le Bolitana resta in 9 per la seconda ammonizione all'Onigro. I padroni di casa tentano comunque di reagire, ma la difesa martinese tiene. conviene. Dall'altra parte Resouf colpisce un altro palo. Al 30esimo arriva il gol della sicurezza. Cross dalla sinistra e colpo di testa vincente di Janos al centro dell'area. Nel finale Silvestro cerca il tris senza trovare il bersaglio. Dopo 4 minuti di recupero il Martina festeggia altri 3 punti. Domenica prossima al Tursi arriva la Nocerina, l'occasione per dare seguito alla striscia positiva.
2: La Virtus Francavilla si prende i 3 punti e conferma la leadership del girone H di Serie D, battuta 2-0 la Real Furio. E allora guardiamo gli highlights.
4: La Virtus Francavilla supera la Real Furio per 2-0 alla nuova Arredo Arena e consolida il primato in classifica, conquistando 3 punti importanti davanti al proprio pubblico. Gli uomini di Bruno Trocci

Gaza e ripartire in contropiede. L'avvio è favorevole agli imperiali che prendono subito in mano il controllo del gioco, ma la prima occasione è di Marca Campana. Al decimo, difatti, è Virgilio a tentare la conclusione al volo, trovando però la pronta opposizione della difesa biancazzurra. 2 minuti più tardi, la Virtus replica su calcio di punizione. Mungo serve Norris che calcio di destra e sfiora il palo. Al 14° ci prova ancora Mungo dalla distanza, ma Sorrentino blocca senza problemi. La pressione dei padroni di casa aumenta con il passare dei minuti. Al 30° Mungo cerca nuovamente la porta senza trovare lo specchio, mentre al 32° arriva l'episodio che sblocca la partita. Pauvabré mette un pallone invitante in aria, Biagiotti anticipa tutti di testa e colpisce il palo. Sulla ribattuta si avventa Metai che non sbaglia e deposita il pallone in rete, facendo esplodere la gioia della panchina biancazzurra. La Virtus continua a spingere al 37°, Malva cerca la conclusione, deviata in calcio d'angolo. La Real Forio prova a reagire con la vecchia, ma il suo tiro è troppo debole per impensierire Lovato. Nel finale di primo tempo gli imperiali vanno ancora vicini al raddoppio. Prima Mungo sfiora il bersaglio dalla distanza. Poi Ametai costringe Sorrentino a un intervento decisivo con il portiere ospite che devia in corner. Nella ripresa, la Virtus riparte con lo stesso atteggiamento e al 50° trova il colpo del definitivo 2-0. Sugli sviluppi di una punizione battuta da Mungo, Norris raccoglie il pallone e lascia partire una conclusione dalla distanza che termina nell'angolino basso, battendo Sorrentino e facendo esplodere la nuova Red Arena. Sotto di 2 reti la Real Forio prova a riaprire la gara al 55° con Castagna, ma Lovato si fa trovare pronto e neutralizza il tentativo avversario. La formazione di Trocini gestisce con sicurezza il vantaggio e concede poco agli ospiti. Al 77° è ancora Mungo a rendersi pericoloso su calcio piazzato, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Dopo il triplice fischio può partire la festa della Virtus Francavilla, che si impone per 2-0 grazie alle reti di Ametai e Norris. Una vittoria meritata per gli imperiali che confermano il proprio ottimo momento di forma e rafforzano la leadership in classifica. E questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci per tutta l'informazione di Studio 100. Vi ricordiamo l'appuntamento alle ore 18 con 100D, con un focus particolare al girone H del campionato, appunto, la massima categoria dilettantistica. Grazie ancora, buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
2: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
2: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirlo.
2: Fammi vedere, di.
0: Scusa.
2: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
2: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
2: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
2: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
2: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
2: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
2: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
2: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
2: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
2: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
2: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
2: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
3: Chi?
2: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
3: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
2: Niente di preoccupante.
3: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Ah,
2: calmati.
3: Sì, ma io non faccio nient'altro.
2: No, ho capito. Hai del denaro?
3: Dovevi provvederlo tu?
2: Io non ne ho.
3: Benone, io ho solo un paio di dollari.
2: Ma sai, Anne abita qui.
3: E allora?
2: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
3: No.
2: Mi chiedi qualcosa. Che so, 50 dollari.
3: Non posso chiederle niente.
2: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.

0: Non voglio rivederla, Jimmy.
1: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
0: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
1: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
0: Grazie.
1: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere 20.000 dollari perché non ne abbiamo 50?
0: Non so come fare.
2: Sei pronto, Paula?
0: Sì, signore.
1: A più tardi.
2: Andiamo.

0: voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no?

0: Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora?
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
2: Thank you.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti...

0: aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
1: Tutti invecchiano.
0: Vedi quel Giorgio? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
1: Non mi sfottere.
0: E adesso lasciami lavorare.
1: Dove vuoi che vada?
0: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Vi hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Ci resisto.
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani, eh?
0: Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: Hey, che ci fai qui?
1: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
1: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
1: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
1: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
1: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
1: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
1: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
2: Niente polizia?
3: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
2: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
3: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
2: Ti ha notato?
3: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
0: Basta così. Nessun periodo senza polizia?
2: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
3: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
4: Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
4: Chiedilo allo studente.
3: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
2: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
4: Senti un po', John.
2: Dimmi.
4: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
4: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
0: Sei pazzo.
4: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
0: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
4: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
2: Che facevi ancora là?
4: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
2: Non ti avevo detto di non trattenerti?
4: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
4: Ma ti dico...
2: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
2: devi guidare? Andiamo, Willy.
4: Che hai?
0: Devo parlarti.
4: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta o cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che pare, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 2 minuti e 30, no, 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,

0: Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io

0: Non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Da retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così.

0: uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
1: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
2: Non lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, Giorgio.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero.
4: Senti,
3: adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: vergogna! Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso?

0: deciso tutto a un tratto.
1: Powler, chi era quella ragazza? Chi era?
2: Ma non c'è nessuna ragazza.
0: Non potrei sapere che sta succedendo.
1: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
3: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
0: Scherzi.
3: Non ne ho nessuna voglia.
1: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
0: Ma dove vai?
1: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
0: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
1: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
3: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
2: Ve l'ho già detto, non lo so.
0: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
1: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
0: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
3: Jimmy!
0: Ti avevo detto di farla star zitta.
2: Ma che ne sai? Sei stata lei.
1: Di che parli, Jimmy?
0: Mia sorella era fidanzata con...
1: Coraggio, Paul!
2: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
2: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
1: Chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
3: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
1: Sta zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
0: No, almeno non credo.
1: Non ne sei sicuro?
0: No, no.
1: L'ha detto nessuno?
2: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
1: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
2: Ma che vai dicendo?
0: È inutile che menti, George.
1: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
2: Non voglio che le succeda niente.
0: Lascia fare a me adesso.
2: Io non voglio entrarci affatto.
0: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
2: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
0: D'accordo.
1: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.

0: Andiamo.
1: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
2: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
1: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ma certo.
1: Dico sul serio, Jimmy.

0: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe. Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
0: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio.
0: Lo so.
1: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
0: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
0: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
0: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No! No!
1: Fallo!
0: No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
0: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli, tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà.
4: Hai detto che guido io e sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, finirà tutto a meraviglia. Coraggio, ci rideremo sopra domani, vedrete.
5: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: Fermi dove siete! Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena!
1: Alzate le mani!
2: Non c'è nessuno ai telefoni!
0: Lascia perdere, occhio alla porta!
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele! Non muovetevi!
0: Non sto scherzando! Voltatemi tutti la schiena! Alzate le mani!
1: Alzate le mani!
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia! Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!
4: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
5: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
5: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco.
6: Buttalo!
5: Tu, mettiti là.
3: Dieci secondi.
5: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non parliamo!

0: polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
0: Vada via di qui, signora! Eccolo lì!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: L'ha detto?
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un audio.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti!
5: Sembrate la strada!
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Jimmy!
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Sbarrate la strada! Muovetevi! Sgombrate la strada! Sgombrate la strada!
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così.
3: E ditegli di non sparare più.
2: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Dio. Perdonami.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Professore Lunerti si libera bene di Caricola, poi parla a Dorati, da questi a Donetti. Lunerti ancora, Frigerio interviene, ancora Lunerti. Saccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di Lunerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dal

0: dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
1: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita il ragazzo, quelli hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solo

mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 stanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma perderemo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non si... preoccupati. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gatto?
1: Comandate, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i canini!
5: Ma chi è?
3: È il forestiere della camera 4.
5: Ah.
3: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: signor Hardy?
1: Salve, morte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta, eh?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
0: Oh.
2: Perché così allegro?
1: Telio, sei tutto nuovo in segreto?
2: Certo.
1: Sono innamorato.
2: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
2: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
2: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
2: Oh, mettigli un paraluce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
2: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
2: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: Ma ti può leggere quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Papà, non sarà necessario. Poi è troppo buffo perché lo prendo
4: già,
3: sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, via, via, via, via, via. Andiamo.
5: Francesco! Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
2: Aspetta, aspetta.
5: Giorgetta! Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, oh, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Ora bene, qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sai, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Vero? Che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai. È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Joe, perché no?
3: Dichiarati. Di uomo. Di che hai paura?
2: No, non ho paura.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Non farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male. Vi sentite male?
3: Sì, sente un gran vuoto.
0: Un gran vuoto?
3: Un terribile vuoto.
0: Oh, ho capito! No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
4: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
4: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
3: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
3: Non vuoi uscire con me, Joe?
1: Ho bisogno di solarmi. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
0: Cerca di calmarci. Il tempo ti farà dimenticare.
2: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
0: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
2: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
0: Espira forte. Lascia andare.
3: Oh, dia via. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
0: Ecco, va bene così?
3: Bagna con acqua.

0: Ci serve anche ora qualche cosa?
1: Sì, levati da tono.
0: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
1: Elio, tu hai avuto una buona idea.
0: Quale?
1: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
0: Bene.
1: Andrò a buttarmi nel fiume.
0: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
1: Questo non è il momento di scalzare.
0: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
1: Ho ben pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
0: Oh, tu esageri.
1: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
0: E va bene, se lo dici tu allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Taylor.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 3 e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio. E ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo? Che non ci sarò più io a difenderti e a proteggiarti sempre? Potresti vivere senza di me?
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. Ma ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: pocket I put the kilt in. Say Clinton.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Talia. Uno. Due.
1: Alio. Cosa? Mi ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, cosa, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti diventare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
0: E se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questo non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone, io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Ollio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Ollio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negoci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così, solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei tanto modo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
1: che... Che c'è il nell'acqua e più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Ollio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
4: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
1: No,

0: Right shoulder, hurt. Present, hurt.
1: Order, hold.
2: Take command, Captain.
3: Lieutenant, close order drill for the first platoon.
4: Post.
5: Forme
6: d'una multa, te sai, Olio? Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sai?
5: Peccato.
6: Cieco, Sinit? Sinit?
7: Accompagnatene! Spalder! Avanti! Ecco, Sinit! Sinit!

0: Bobby, so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, sì.
0: Allora ci rivediamo.
1: Sì, addio. Sì,
0: ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi, dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio.
1: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quanto fa in monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha. Sì.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di ameggiare la vita già così amata?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, te fai a porta? Come posso concentrarmi a pensare se tu continui a parlarmi? Perché non stai zitto? Lasciami solo. Sparisci.

0: Ehi, lumache! Sbrigatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casoma.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio, addio, addio, addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci tutt'altro.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Mm-hmm. Eccoci lì. Tieni.
5: Forza! Provateli e metteteli subito in prigione!
6: Signor Sì.

0: Ti pare che mi vedo da aspettare io?
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso.
0: Andiamo
1: a cercarlo.
0: Cercarlo? Gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita. Con sopra i saluti. E anche troppo per lui.

0: dopo Letta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello fa portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come sta Nineria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in Terra.
0: Anch'io. La Terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Francesco!
3: Giorgetta, finalmente.
2: Ah, finalmente, vero? Sono così felice d'essere con te. E tu, caro?
3: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. E vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
1: Oh. Scusate, sapresti indicarmi la strada?
2: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta! Siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
2: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni. Vattene, via, su.
0: Olio!
1: Via.
2: No. Oh!
1: Giorgetta!
2: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
2: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
4: Ehi!
1: Che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete.
5: Vostra moglie?
4: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
2: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ollie?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
6: Signor sì, avanti, marsch!
2: Perché devo morire io?
4: Alt! Due disertori!
7: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E no, signore!
7: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere,
0: eh? Perché è così cattivo?
7: Ah, io sono cattivo! E voi? Oddio! Entro!
0: Ehi, signore!
7: Cosa c'è?
0: Dimenticate le chiavi, guardate!
1: E quando impari ad essere mio nostro figlio?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Come ne importa, anche se non ritorna affatto.

0: me, io dormo.
1: Che non ci senti la guardia? Ehi, ehi!
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Senti che non abbiamo tempo da perdere. Su, prendi, sì.
0: Io vorrei dormire. Vieni.

0: Di, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Il permesso di libera uscita?
1: Eventi! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridare. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cella per prendere il necessario.
0: Io non ce la gioco.
1: Brigati, su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma ci... Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi. Non ci sono più, sono fuggiti.
2: Fuggiti? Datemi il comandante. Comandante, i prigionieri sono evasi.
4: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli.
2: Signor sì.
4: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
5: So, finisci, la sei già troppo bella.
0: Certo.
5: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
5: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
6: Signor sì.
7: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
5: Ma io volevo aiutarti.
7: E di lasciarmi fare la mia soeletta in pace,
5: va bene.
7: Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Ciao, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Non era proprio il momento di stanno a piove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso.
1: Robert, che pezzo! Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
2: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: Hey, Stadio! Torpedo, son of Queen! No, mi baby, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu!
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato!

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Senso di sacrificio.

0: sentimento che va vissuto da chiunque per onorare una forza determinante per la nostra nazione e tradizionalmente vicina alla nostra città, la Marina
1: Militare. Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
2: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
5: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, lo son.

that mean?

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi vedere anche a me?
0: 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
0: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
2: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
4: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
5: Proprio bella.
4: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
5: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
4: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensi a me qualche volta?
0: Non penso che a voi.
4: Veramente? Tenete.
2: Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti?
0: Non so.
4: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
0: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
6: Questa riproduzione del...

0: Mocigni è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
1: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
0: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
2: E come farete?
1: Ditecelo, professore.
0: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
1: A che cosa alludete?
0: Al cinematografo.
3: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
0: Appunto.
3: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
0: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
3: Un'ultima domanda, si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
0: 5 milioni.
3: Ah sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
0: Il marchese di Montalto, infatti.
3: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
0: Esatto.

0: l'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
4: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, ma di volte no, eh? Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado spese. Un momento, presto. Posso. Grazie.
4: E auguri, eh?
3: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
0: Grazie.
5: Il mio collaboratore. Signori,

0: mi sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Laura. Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa?
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Si vedi come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Cioè, che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, hai capito. Luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, che su. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier,
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, di fanteria.
3: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
7: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
8: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Senti, ci provi, io ti... Il signor del prato!
6: Ragazzi, adunata!
7: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema lavaliera, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, eh? Sei qui.

0: visto in che stato eri tutti i miei uomini?
1: Ci hai rovinato lo stomaco.
2: Perdonate, signor professore.
0: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
3: Africa.
0: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pelle.

0: faccio io, veramente lui. Si è prenotato prima di te, disgraziato. Hai avvelenato il professore. Un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia.
2: Che uomo scimmia?
0: Non hai capito niente. Lui sta studiando l'apparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
3: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
3: preferisco ammazzarmi.
0: No, adesso.
3: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
1: No, quando l'avrò strozzato.
4: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai, lasciami. Lasciami.
5: L'aiuto avvelenatore.
4: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
6: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
4: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
6: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
4: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
7: Però questo articolo 385 funziona.
8: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
7: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
4: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
6: È un capogiro.
4: Oh, e vi capita spesso?
8: Appena metto piede su una nave.
4: E voi perché fate il medico di bordo?
8: È quello che mi domando anch'io.
4: Ah.
8: Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
4: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
8: Ma chi?
4: Pronto?
8: Pronto?
4: Chi è che parla?
8: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
4: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
8: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
4: Anche io.
8: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
4: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
8: E che cosa vi ha detto?
4: Ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paranomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben intesa la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre d'antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
6: Sì, sono un povero dottore malato.
8: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
9: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
8: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
9: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto.